0: Ha probabilmente esplorato mondi possibili, società future e trasformazioni radicali del nostro modo di vivere. A spingerci in questa direzione è stato anche il vivace dibattito che si è sviluppato durante l'estate sulle pagine della lettura, innescato da un intervento polemico dello scrittore triestino Mauro Kovacic. Ma a che cosa serve oggi dunque la fantascienza? Può ancora offrirci strumenti per leggere i cambiamenti del nostro tempo? Stando a ciò che ci hanno detto Matteo Strukul e Bruno Giussani, beh sì, la fantascienza è uno strumento prezioso per immaginare e forse anche per plasmare il futuro. Oggi proseguiamo con Nicola H. Cosentino, scrittore saggista, con cui appunto vogliamo procedere nella nostra riflessione riguardo al ruolo della narrativa legata all'immaginazione e anche al perché continui a rappresentare uno spazio privilegiato per pensare il presente attraverso i futuri possibili. Nicola Cosentino, buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Scrittore, critico, lei è editor di Lussi sulla cultura e collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera, anche evidentemente con la lettura. Dopo aver vinto il premio Brancati Giovani nel 2018 con Vita e morte delle Aragoste, lo pubblicava Voland nel 2017, è tornato in libreria nel corso dello scorso anno con il romanzo Di Guanda. C'è molta speranza, tra parentesi, ma nessuna per noi. Tra l'altro vincitore del premio Flaiano Under 35. Nicola H. Cosentino ha curato per l'Università della Calabria un progetto di ricerca sulle distopie contemporanee, ma ci arriviamo più avanti. Lei nel suo articolo sulla lettura inizia la sua riflessione partendo da tre domande. Che cos'è di preciso la fantascienza? Cosa racconta? Quali e quanto sono robusti, fortificati i suoi confini? Iniziamo proprio da qui. Cos'è la fantascienza? Cosa racconta?
1: Allora, la fantascienza è un problema per tutti, anche per chi, non solo per chi la studia e quindi deve spiegarla agli altri, ma anche per chi scrive romanzi di fantascienza. Nessuno concorda su un'unica definizione semplice di fantascienza. Margaret Atwood, che è una grande scrittrice di fantascienza, non si riconosce spesso nella fantascienza e dice no, la fantascienza è quella delle astronavi, io scrivo fiction speculativa. Quindi è proprio difficile capire cos'è, anche gli studiosi provano invece a raccontarne la storia e a dire piuttosto cosa non è. Però sappiamo che la fantascienza ha un minimo, tutte le storie di fantascienza hanno un minimo comune denominatore, che è lo straniamento cognitivo. È quello che Darko Suvin ha chiamato straniamento cognitivo, ed è cioè l'inserimento in un contesto a noi assolutamente familiare, come il mondo reale, o una rappresentazione del mondo reale, l'inserimento di un qualcosa di nuovo, di un elemento che ci stupisce, che prima non c'era. Quindi basti pensare a Peter Parker che viene morso dal ragno radioattivo geneticamente modificato all'inizio dell'infinita saga dell'uomo ragno di Spider-Man. Peter Parker è uno studente come tutti a New York, nel Queens, certo. Viene morso da questo ragno e diventa qualcos'altro. Quello è un esempio di straniamento cognitivo a tutti assolutamente familiare, e in ogni romanzo, in ogni fumetto, in ogni film di fantascienza c'è un elemento del genere, qualcosa che ci stupisca in un mondo identico al nostro, che magari si chiama in un altro modo ma che noi riconosciamo come nostro.
0: Tra l'altro qualche settimana fa, l'11 settembre, quindi pochi giorni fa, veniva ricordato questo numero speciale dell'Uomo Ragno, di Spider-Man, in cui si parlava proprio del crollo delle Torri Gemelle a poche settimane da quell'evento, del tragico evento del settembre 2001, e anche in quel caso ci si interrogava, un supereroe si interrogava interrogato sul fatto che non avesse impedito quel disastro. Ma la fantascienza deve anticipare il futuro, oppure il suo compito, lo stiamo capendo, è un altro?
1: Guardi, il fumetto che ha citato, che è uno dei fumetti più importanti degli ultimi 30 anni, Un po' risponde, oltre che bellissimo, risponde a questa domanda. L'arte difficilmente riesce ad anticipare il futuro, la finzione difficilmente riesce ad anticipare il futuro e non è neanche il suo obiettivo. Questo vale per tutte le forme d'arte e in particolare per la fantascienza in realtà, perché la fantascienza è la narrativa del possibile, che può essere un possibile futuro, ma come un possibile parallelo, generalmente è un possibile parallelo. Semmai, addirittura le narrazioni distopiche si augurano di tracciare un possibile futuro per impedirlo. Per impedire che accada, nessuno scrittore di una scrittrice di distopia sarebbe contento di dire: guardate, io l'ho anticipato ed è successo, ta-da, sono bravissima. Perché è proprio quello che spesso la fantascienza si augura di fare, insomma, di evitare. È quello che fa, per esempio, Margaret Atwood dicendo: lo scrivo, il mio è un bengala per evitare che succeda, lo racconto per evitare che succeda. È rappresentazione del reale e semmai, oltre a evitare che possa succedere qualcosa di brutto, serve a sollecitare, serve a dare delle nuove intuizioni. È evocativa più che predittiva, vuole evocare delle nuove idee.
0: E Nicola Cosentino, c'è tutto un filone letterario contemporaneo, penso al solar punk o anche all'afrofuturismo, beh, che si allontanano dal pensiero distopico per raccontare e immaginare un futuro migliore. Negli ultimi anni si parla sempre più di solar punk, come di una fantascienza che prova a immaginare futuri desiderabili anziché catastrofici. Da dove nasce, secondo lei? Beh, in parte si può intuire il bisogno di raccontare utopie praticabili in un'epoca dominata da crisi e distopie che ci fanno vedere il mondo come qualcosa di un incubo, di terribile.
1: La storia del pensiero filosofico, la storia anche della letteratura è sempre stata attraversata da periodi semplifichiamo, di utopia e di distopia, cioè di grande sconforto e di grande pulsione alla costruzione. Questi sono stati, noi diciamo, arriviamo alla fine di 40 anni che sono stati per metà sostanzialmente positivi e di benessere, per metà la cosa più simile a un incubo dalla seconda guerra mondiale, per un certo Occidente in particolare. È chiaro che alla fine di ogni utopia c'è una distopia, e alla fine di ogni distopia c'è un principio di utopia. Ora noi ci siamo abituati all'incubo. La distopia per noi non è più sorprendente. Quando io ho cominciato a studiare le distopie, in realtà erano quasi un discorso riemergente che riemergeva dopo anni di disinteresse. Adesso tutto intorno a noi ci sembra già un incubo, dunque non ha molto senso parlare di guerre che in realtà ci sono di nuovo, di grandi pandemie che ci sono state, perché ci siamo abituati alla straordinarietà negativa di nuovo e quindi si può in un certo senso solo ricostruire e solo reimmaginare di ricostruire. Ed è interessante che molte di queste pulsioni nuove narrative arrivino da territori che finora sono stati completamente ignorati dalla narrativa mainstream. L'afrofuturismo è favoloso perché ci dà delle nuove idee. Prima parlavamo di nuove pulsioni, dicevamo che la fantascienza è evocativa. Quella è la fantascienza evocativa per eccellenza, è costruttiva per eccellenza.
0: Certo, e lo accennavo all'inizio presentandolo. A proposito di distopie, lei ha lavorato su un progetto di ricerca proprio sulle distopie contemporanee. I suoi studi si sono concentrati sul tentativo di individuare attraverso gli elementi distopici presenti nei romanzi quali potessero essere le paure della società contemporanea. Lei ha proprio fatto una mappatura della nostra società attraverso le paure espresse e raccontate nei romanzi distopici. Quali paure sono emerse dai suoi studi? Fra l'altro, glielo chiedo, ma ricordo a chi ci ascolta che fra l'altro di Apocalisse, paventata da Jacob Coxon, ex ricercatore di Anthropic, che aveva lavorato anche per OpenAI, parleremo nel nostro approfondimento verso mezzogiorno.
1: La mia teoria quando ho cominciato a lavorare a, alle distopie nel 2015-2016 era superficialmente che nel 2001, con l'11 settembre che citavamo poco fa, si fosse rotto qualcosa nell'animo, ovviamente, nell'immaginario dell'Occidente, che è un Occidente in pace, almeno per finta, però comunque noi sentivamo di esserlo da un bel po' di tempo. E quindi davo per scontato che il 2001 fosse l'inizio di una frattura. Probabilmente lo è stato, però mi sono accorto, io mi sono concentrato soprattutto sul caso italiano, quindi ho mappato soprattutto gli elementi distopici nel caso italiano, che il nostro punto di rottura è stata la crisi economica del 2008. E quindi qualche anno dopo sono arrivate tante narrazioni che tematizzavano le sue conseguenze, le conseguenze della crisi economica del 2008, non in termini prettamente finanziari ed economici, ma parlavano di una società in crisi da tutti i punti di vista: crisi delle città, crisi dell'emarginazione di alcune categorie. Le maggiori paure sono appunto quelle legate alla povertà, all'assenza del lavoro, all'emarginazione e in generale all'imbarbarimento culturale, cioè una cosa che in realtà abbiamo sperimentato in questi anni: la cattiveria delle persone, l'odiarsi per poco, la guerra civile delle parole.
0: E le distopie di oggi sono anche diverse da quelle classiche di autori come Orwell, Huxley o Bradbury, ma se dovesse indicarci un romanzo, siamo in conclusione, se dovesse indicarci un romanzo distopico che spiega davvero bene il nostro presente, magari anche tra quelli di cui parlava, ovvero di autori italiani, quale sceglierebbe?
1: Ma io, indipendentemente dalla distopia, consiglio sempre i racconti di Primo Levi, tutti i racconti di fantascienza di Primo Levi, di quando si chiamava Damiano Malabaila, e sono, sia per la qualità letteraria di Primo Levi, che noi riserviamo sempre, immaginiamo sempre solo per alcuni suoi libri, ma per la lucidità con cui è riuscito a rappresentare il mondo passato, presente per lui e futuro, cioè il nostro presente, è straordinario, prodigioso, lo consiglio sempre, per me è un maestro.
0: E si intitola, lo ricordo ancora una volta, C'è molta speranza ma nessuna per noi, il suo romanzo pubblicato da Guanda lo scorso anno. Io ringrazio lo scrittore e critico Nicola H. Cosentino, però prima di salutarla vorrei farle un'ultima domanda. Per cosa sta l'H?
1: Ah, me la sono dovuta inventare perché ho un omonimo ingombrante.
0: Certo, è un politico.
1: Nel mio campo mi serviva una lettera
0: bene,
1: nuova.
0: Bene, allora abbiamo svelato il mistero. Grazie per essere stato con noi, a presto Nicola Cosentino.
1: Grazie, arrivederci, grazie mille.

Avete ascoltato il finale di R, un ritratto per pianoforte e orchestra di Nicola Campogrande, una composizione del 2013 che compare sull'ultimo album, titolo Liberi Tutti, del musicista torinese con base a Roma. E questo è il tema della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Dunque, un finale zappiano dove le percussioni la fanno da padrone, sostenendo, no, con un tappeto ritmico il pianoforte suonato da Claudio Bonfiglio, che spazia avanti e indietro sugli 88 tasti, sostenuto dall'Adda Sinfonica Alicante diretta da Joseph Vincent. Beh, a volte mi sembra di ascoltare un certo progressive britannico, no, fra rock e free jazz, ma probabilmente è solo una mia deformazione. So che tuttavia Nicola Campogrande ama il jazz come altre forme non classiche, dal rock alla canzone d'autore, e il concerto in questione però si inserisce nel solco della tradizione. R, questo ritratto appunto per pianoforte e orchestra, consta di 5 movimenti dai titoli evocativi. È una composizione su commissione che deve descrivere con i suoni del pianoforte e dell'orchestra la compagna del committente, la R del titolo. Un'impresa anomala, come ci ricorda Campogrande nelle note che accompagnano l'album. Tranne forse un brano di Elgar, nessuno si era mai cimentato nel produrre un ritratto in musica come fosse un quadro. La scrittura pianistica è impegnativa, richiede grande tecnica. Nel primo movimento un ritmo jazzistico mi rimanda un po' al Ravel del concerto in sol, mentre il terzo movimento combina un approccio libero alla Cecil Taylor, per intenderci, con un rigore assolutamente bacchiano, non pacchiano, attenzione, bacchiano nel senso di Johann Sebastian Bach. Dunque R è l'unico brano che risale agli anni 10 su questo album, mentre gli altri 4 sono stati composti fra il 2021 e il 2025. Il disco si apre con una dichiarazione di intenti, con il brano Decisamente Allegro. Questo è il titolo di un breve schizzo sinfonico dedicato all'orchestra, un omaggio all'orchestra che sfoggia, se non tutte, la maggior parte delle sue possibilità agogiche, timbriche, ritmiche. È una musica assolutamente contemporanea che trasuda però Novecento, il Novecento più immediato ma non troppo, comunque quello di Prokofiev, di Shostakovich, forse anche quello di Bernstein. Temi cantabili si susseguono a esplosioni ritmiche con i fiati in primo piano che esordiscono con un bel tema ottimista in stile fanfara celebrativa.

spolvera la gioia di conversare, propria del concerto barocco. Mi è piaciuto in particolare il larghetto, che dopo un inizio per sola chitarra parte con un tema orchestrale bellissimo, direi un tema da film, lanciato dai fiati su accompagnamento pizzicato degli archi, arricchito da vibrafono e flauto, e poi la melodia passa al violoncello. Ne ascoltiamo un estratto.

Liberi tutti, concerto per quartetto d'archi e orchestra, è l'ultima composizione del maestro Campogrande, datata 2025. E anche in questa composizione compare spesso il vibrafono. In un breve scambio epistolare ho saputo che questo è uno strumento che gli piace molto. Gli sembra ancori l'orchestra al presente. E ancora una volta il titolo è evocativo, richiama il bisogno, parole sue, di dare un suono a un mondo dove le categorie si sciolgono in continuazione, dove regna una buona dose di caos. Campogrande vuole farlo con ottimismo, l'allegria, immaginando che dalla confusione del presente possa emergere una vita diversa,

consapevole, luminosa. L'ultima composizione con cui chiudo la recensione ha un titolo ancora più intrigante, si chiama 5 modi per aprire un concerto. E io ci sento il Gershwin più noto, certa live music britannica, quella sua dente, che va dal Kettle Bay di Mercato Persiano alla Penguin Café Orchestra, ma c'è anche un po' di Britten, persino qualche cultore della Gemütlichkeit viennese di tardo 800. Sono 5 pagine collegate, ciascuna con un suo carattere. Che dire dunque? Ogni volta che ascolto composizioni di Nicola Campogrande mi sorprendo nello scoprire come nel terzo millennio si possa ancora scrivere musica fondamentalmente aggrappata a sistema tonale senza suonare banale o retorica. La tonalità sembrava ormai passata di mano ai compositori di colonne sonore, che fanno ovviamente di necessità virtù, mentre quelli che non sono condizionati dalla musica applicata, no, per usare un termine caro a Morricone, se ne sono allontanati per non fare la figura dei retrogradi e venire assimilati ai tanti neoromanticismi, neoclassicismi, eccetera. Liberi Tutti dunque tiene alta l'attenzione, pur districandosi in un linguaggio appunto ai limiti della tonalità, nella quale comunque il compositore torna spesso e volentieri come un centro di gravità permanente che gli garantisce, viva Dio, un impatto immediato sul pubblico, anche meno smaliziato. Ma attenzione, non è comunque il pubblico di Einaudi o di Allevi, con tutto rispetto appunto per questi autori. Chiudo dunque con l'ultimo ascolto, che è anche l'ultimo movimento di 5 modi per aprire un concerto. È un valzer lento e avvolgente, un po' hollywoodiano, no? Ci sono poche concessioni al ritmo, sono gli archi a svettare in una danza notturna che mi rimanda al Kitsch voluto di Goodnight di Lennon e McCartney, con la sapiente regia di George Martin. Un saluto da Paolo Prato.

0: In Belgio, dove ricorre il 20° anniversario di un fatto singolare, l'apertura della pratica amministrativa per riconoscere il buddismo nel paese. Pratica ad oggi non ancora chiusa, l'Unione Buddisti del Belgio ha inviato pochi giorni fa una diffida allo Stato che prelude a un ricorso in giustizia se la questione non sarà affrontata entro il 30 settembre. Buongiorno Margherita Redaelli.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora, prima di tutto, ci ricordi quali sono le conseguenze in Belgio del riconoscimento di una religione da parte dello Stato?
1: Certo, come in altri paesi vige questo riconoscimento, non significa certo farne una religione di Stato, però ha delle importanti conseguenze istituzionali ed economiche. A livello istituzionale significa che la religione, in questo caso il buddismo, entrerebbe come materia nelle scuole, sebbene opzionale, quindi chi ne facesse richiesta ai genitori avrebbe come, diciamo, risposta o conseguenza una necessaria disponibilità di corsi di buddismo, così come per le altre scuole, per le altre religioni riconosciute, e poi assistenza agli ospedali, assistenza nelle prigioni e un contingente di personale mantenuto dallo Stato appunto per organizzare e promuovere il movimento. Da un punto di vista economico, gli esoneri fiscali, ma non solo, l'obbligo dello Stato di curare e mantenere gli edifici dedicati al culto, che in questo caso sono 40 templi buddisti per 40 comunità buddiste, per un totale, secondo un censimento fatto da essi stessi, di 150.000 persone, oltre a sovvenzioni dirette per la gestione del culto, insomma, una questione seria.
0: E dunque ricorre il 20° anniversario dall'apertura, no, della pratica da parte dei buddisti belgi per il riconoscimento della regione nel paese. Sono passati 20 anni, cosa è successo in questi ultimi 20 anni?
1: È successo che persino i buddisti si sono spazientiti e ecco, l'oggetto un po' del contendere può sembrare molto teorico e anche nobile, ed è proprio la categorizzazione del buddismo. L'Unione Buddisti Belgi è intransigente sul fatto che il buddismo non sia una religione in senso stretto. Questo può richiamare appunto una contesa che si ebbe nel XVI secolo in Cina, la questione dei riti, che partì in modo altrettanto teorico e finì con conseguenze molto serie, cioè che le religioni rivelate, in quel caso il cristianesimo, furono opposte e poi bandite dalla Cina, poiché l'Occidente vedeva appunto il buddismo come un'antitesi al cristianesimo e quindi a sua volta voleva eliminarlo e estirparlo dai convertiti cinesi. Breve, questo è per dire che la cosa ha radici antiche, però il nodo anche del contendere è che in Belgio esiste una categoria alternativa alle religioni, che quindi non verrebbe creata solo per il buddismo, ma c'è già, che è quello delle filosofie non confessionali, a cui appartiene in questo momento solo la cosiddetta laicità, il Centre d'Action Laïque, e nessun'altra di quelle che vengono appunto riconosciute come religioni. L'Unione Buddisti Belgi accusa il Centre d'Action Laïque di aver fatto naufragare nel 2023 in Parlamento una proposta di legge che l'avrebbe riconosciuto. Ma come dicevi, la questione è assai più antica. Nel 2006 fu depositata la proposta, nel 2008 ebbero una pre-sovvenzione i buddisti, si arrivò fino al 2020 con questa proposta di legge, poi non promulgata nel 2023. Si aggiunga anche che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condannò il Belgio ad avere una legge non tanto di riconoscimento ma metodologica per riconoscere religioni o filosofie non confessionali. nazionali, e quindi il Belgio sta mettendo insieme questa legge, che però andrà, se va bene, secondo i buddisti, al 2028, insomma una cosa abbastanza intricata, e però insomma tutti concordano che sia difficile una sua realizzazione in tempi brevi. Nonostante ciò, in luglio la lettera di diffida è partita con una minaccia di attacco in giustizia se le cose non si risolveranno ormai entro 14 giorni.
0: I buddisti che perdono la pazienza, effettivamente è un'immagine non comune. Ma per capirci, Margherita Redaeli, quindi i buddisti belgi non vogliono essere riconosciuti come religione, ma come filosofia non confessionale, così ho capito bene?
1: È proprio così.
0: E ci parlavi dei rappresentanti della comunità laica con i quali i buddisti belgi sono entrati in polemica. Ecco, qual è il punto di vista dei rappresentanti di questa comunità laica, del Centre d'Action Laïque?
1: Ecco, e lo ricordiamo perché questo appunto l'altro oggetto del contendere è che loro soli, questo Centre d'Action Laïque, sono riconosciuti dal Belgio come filosofia non confessionale, quindi per ora sono i soli. Allora, il buddismo li accusa di volere questo ingiustificato monopolio, il Centre d'Action Laïque però ribatte, o almeno ha ribattuto a me, che il loro spirito è quello proprio di essere in antitesi con delle organizzazioni spirituali pensate in senso lato, e quindi anche con dei riti che non siano proprio centrati sull'uomo in terra e che non abbiano carattere proprio laico e agnostico. Il Centre d'Action Laïque offre funerali laici, supporto morale incentrato proprio sull'uomo sulla terra, nelle prigioni, e corsi di educazione civica e campagne per esempio per l'interruzione volontaria di gravidanza, oppure sul fine vita, che vede come trasversali, se non opposti, almeno trascendenti rispetto a tutto ciò invece che appunto è spirituale, religioso in senso lato, e confessa che poi aprirebbe la porta in un riconoscimento del buddismo come filosofia magari ad altri movimenti, rendendo molto più labile la differenza che invece loro vogliono mantenere. Ma poi confessa pure, pur essendo laico, che c'è un aspetto economico importante. Storicamente il Belgio è terra cattolica e le ripartizioni delle sovvenzioni non sono fatte in maniera uguale tra i richiedenti né che rifletta la popolazione, ma l'80% delle sovvenzioni, per ragioni storiche, sono legate al cattolicesimo, il 15% alla laicità e il 5% per tutto il resto. Insomma, la questione è seriamente teorica, ma non solo. E come diceva un esperto del mestiere, secondo me non si può servire Dio e Mammona.
0: Eh sì, poi è una questione di definizione, no? Anche molto interessante. I buddisti si definiscono, non si definiscono una religione, dall'altra parte i laici hanno così una definizione molto più stretta, no? Di quello che è o non è una religione. Insomma, in ogni caso lo Stato belga dovrà dire qualcosa, dare una risposta, perché i buddisti belgi, come ci hai raccontato, Margherita Redaeli, minacciano di portare in giustizia lo Stato belga. Grazie mille per avercene parlato oggi.
1: Un saluto da Bruxelles, buona giornata.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

www.concerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è mercoledì e, come siamo soliti fare in questa giornata, vogliamo parlare di un'orchestra, ma oggi sono ben due le orchestre protagoniste di Concerto.ch e andiamo nella Svizzera romanda, una regione che ha dato un contributo fondamentale alla vita musicale del nostro paese e che ospita due delle istituzioni orchestrali più prestigiose della Svizzera, l'Orchestre de Chambre de Genève e l'Orchestre de la Suisse Romande, due realtà profondamente radicate a Ginevra e nel territorio francofono, che ci accompagneranno in un percorso dedicato a uno dei maggiori compositori svizzeri del Novecento, Franck Martin. Nato a Ginevra nel 1890 e scomparso a Naarden nei Paesi Bassi nel 1974, Franck Martin è generalmente considerato, insieme ad Arturo Neger, il più importante compositore svizzero del XX secolo. Figlio di un influente pastore calvinista e ultimo di 10 figli, scoprì molto presto la propria vocazione musicale. Aveva solo 12 anni quando ascoltò La Passione secondo Matteo di Bach, un'esperienza che segnò definitivamente il suo percorso artistico. Pur avendo studiato con Joseph Lauber, Martin fu in gran parte un autodidatta. I suoi primi lavori guardano il post-romanticismo e il neoclassicismo francese, soprattutto all'eredità di Ravel. Negli anni 30 sviluppò però un linguaggio del tutto personale, assimilando alcuni principi della tecnica dodecafonica, senza mai aderirvi rigidamente. La sua musica resta infatti sempre legata a un'idea di tonalità ampliata, capace di coniugare libertà armonica, intensità espressiva e una forte cantabilità. Franck Martin insegnò al Conservatorio di Ginevra e fondò il Technicum Moderne de Musique. Dal 1946 si trasferì nei Paesi Bassi, patria della moglie Maria Böckier, pur mantenendo stretti legami con la Svizzera. Tra il 1950 e il 1957 insegnò composizione alla Hochschule für Musik di Colonia, dove ebbe fra i suoi allievi anche Karl-Heinz Stockhausen. La sua scrittura sfugge alle classificazioni, né pienamente tonale né propriamente atonale. Si distingue per un lirismo profondo, per linee melodiche intensamente espressive e per un costante rinnovamento armonico. Sebbene le sue radici spirituali siano evidenti e molte sue opere abbiano carattere religioso, Martin rifiutò sempre ogni forma di dogmatismo, sia musicale sia confessionale. Amava ripetere di avere fede ma non una religione specifica. Curioso e aperto, guardò con interesse anche al jazz e perfino alla musica popolare del suo tempo, seguendo sempre una strada personale, lontana dalle mode e dalle scuole dominanti. Cominciamo il nostro percorso con una pagina giovanile e decisamente insolita, la Symphonie pour orchestre burlesque sur des mélodies populaires savoyardes, composta nel 1915. Si tratta di una sorta di divertimento orchestrale costruito su melodie popolari savoiarde e pensato originariamente per essere eseguito da giovanissimi musicisti. L'organico è sorprendente. Accanto agli strumenti tradizionali compaiono infatti usignolo, quaglia, cucolo, trombettino giocattolo, campanelli e numerosi strumenti a percussione. Lo stesso Martin raccontò che gran parte dell'opera venne composta durante il servizio militare, mentre era a distanza in un posto d'osservazione nel Giura bernese. La prima esecuzione ebbe luogo a Ginevra nel febbraio del 1916, sotto la direzione del nipote Pierre Secretan. Martin ricordò sempre con affetto questa composizione, spesso eseguita in ambito familiare. Anche molti anni dopo, nei Paesi Bassi, con figli, amici e persino musicisti professionisti chiamati a imitare il verso degli uccelli. Ascoltiamo un estratto da un concerto registrato il 20 ottobre 1996 alla Victoria Hall di Ginevra, con l'Orchestre de Chambre de Genève e l'Orchestre des Pays de Savoie, diretti da Thierry Fischer.

Abbiamo ascoltato Symphonie pour orchestre burlesque sur des mélodies populaires di Frank Martin con l'orchestre de chambre de Genève e l'orchestre des Pays de Savoie diretti da Thierry Fischer. Torniamo ora a Frank Martin con quella che è probabilmente la sua composizione più celebre e più eseguita nel mondo, la Petite Symphonie Concertante, opera 54. L'opera nasce da una commissione di Paul Sacher, figura centrale della vita musicale svizzera, e viene completata nel 1945. Sacher aveva immaginato una partitura che valorizzasse, accanto agli archi, alcuni strumenti tradizionalmente associati al basso continuo. Martin trasformò quell'idea in una delle invenzioni sonore più originali del Novecento, affidando il ruolo solistico all'arpa, clavicembalo e al pianoforte. A questa triade inconsueta si contrappongono due orchestre d'archi di uguale importanza, creando un continuo gioco di dialoghi, contrasti e fusioni timbriche. Lo stesso compositore confessò di non aver mai scritto prima insieme questi tre strumenti e di essere rimasto affascinato dalle possibilità offerte dall'incontro delle loro sonorità. Dal punto di vista stilistico, la Petite Symphonie Concertante occupa una posizione centrale nel catalogo di Martin. Vi troviamo l'ammirazione per Bach, la scrittura contrappuntistica di matrice austro-tedesca, il gusto francese per il colore armonico e, soprattutto, quell'uso personale della tecnica dodecafonica che caratterizza la maturità del compositore. Una serie di 12 suoni attraversa infatti l'intera partitura, senza mai essere trattata secondo le regole rigorose della scuola viennese. L'opera fu eseguita per la prima volta a Zurigo il 27 maggio 1946 dal Collegium

Musicum, diretto da Paul Sacher, e rappresentò il lavoro che diede a Martin una definitiva notorietà internazionale. Ne ascoltiamo ora un'incisione storica realizzata nel 1991 dall'Orchestre de la Suisse Romande, diretta da Armand Jourdain, con Eva Gubentief all'arpa, Christian Jacotet al clavicembalo e Ursula Rüttimann al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la Petite Symphonie Concertante per arpa, clavicembalo, pianoforte e due orchestre d'archi, opera 54 di Frank Martin, con l'Orchestre de la Suisse Romande, Armin Jordan, Eva Gibentief, Christian Jacotet e Ursula Ruttimann. Restiamo ora nella piena maturità creativa di Frank Martin, con il concerto per violino e orchestra, scritto tra il 1950 e il 1951, su richiesta della Fondazione Pro Helvetia. L'opera è dedicata ancora una volta a Paul Sacher e alla Basler Kammerorchester, che ne presentarono la prima esecuzione a Basilea il 24 gennaio 1952, con Hans-Heinz Schneeberger come solista. Nelle note dedicate al concerto, Martin afferma di aver voluto scrivere un vero concerto nel senso classico del termine, una grande architettura in tre movimenti, allegro, andante e presto, nella quale il violino guida il discorso musicale, mantenendo tuttavia un continuo rapporto con l'orchestra. Pur adottando una forma tradizionale, Martin non rinuncia alla propria originalità. Il compositore stesso riconosce che l'opera conserva l'atmosfera misteriosa e quasi magica dei Five Songs of Ariel, ispirati alla tempesta di Shakespeare, ai quali stava lavorando immediatamente prima del concerto. La figura di Ariel sembra infatti riaffiorare in vari momenti della partitura, conferendole un carattere sospeso, enigmatico e poetico. Ascoltiamo il primo movimento, allegro e tranquillo, in una registrazione del febbraio 2026 alla Victoria Hall di Ginevra. Sul podio dell'Orchestre de la Suisse Romande troviamo Eun Sung Kim, mentre il solista è Frank-Peter Zimmermann.

Il violino di Frank Peter Zimmermann con il concerto per violino e orchestra di Frank Martin. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro tranquillo insieme all'orchestra della Suisse Romande con Eun Sum Kim alla direzione. E noi concludiamo questo nostro percorso con il concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi, composto nel 1949 per la Bernische Musikgesellschaft. Martin spiegò di aver concepito questa partitura per mettere in risalto le qualità individuali dei principali strumenti a fiato dell'orchestra sinfonica. Per questo motivo non risparmiò difficoltà tecniche ai solisti, chiamate a dimostrare virtuosismo, controllo timbrico e capacità espressive. Nel primo movimento ciascuno strumento presenta il proprio materiale tematico e partecipa a un vero e proprio dialogo collettivo. Nel secondo emerge invece una dimensione più lirica e riflessiva, mentre il finale trasforma progressivamente i singoli strumenti in gruppi sonori, dando vita a una danza vivace che conduce a una brillante conclusione. È un'opera che testimonia ancora una volta la straordinaria attenzione di Martin per il colore orchestrale e per l'individualità di ogni voce strumentale. L'esecuzione che ascolteremo proviene dalla stagione 2014-2015 dell'Orchestre de la Suisse Romande. Sul podio troviamo Neeme Järvi alla guida dei musicisti dell'ensemble di fiati dell'orchestra.

0: Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi di Franck Martin con l'Orchestre de la Suisse Romande, Nemeyervi alla direzione e solisti musicisti dell'ensemble di fiati dell'orchestra, una registrazione della stagione 2014-2015 dell'orchestra. E con questo ascolto si chiude qui la nostra puntata di oggi di Concerto.ch, puntata dedicata a due orchestre della Svizzera francese, ovvero l'Orchestre de Chambre de Genève e l'Orchestre de la Suisse Romande, con un focus sul compositore Franck Martin. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E da quando è uscita la notizia ha occupato le prime pagine delle principali testate di tutto il mondo. Jacob Coxon, ricercatore specializzato nell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, con alle spalle esperienze sia per OpenAI che in Anthropic, le due principali aziende statunitensi che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale, ha rassegnato le proprie dimissioni denunciando il rischio di un'estinzione del genere umano legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Uno scenario che l'esperto ipotizza come possibile già entro il 2030, quindi praticamente dopodomani. E non è il primo. Negli ultimi mesi altri sviluppatori hanno lanciato questo tipo di allarme, e lasciando le grandi aziende di AI, appunto tutto ciò anche dettato da una competizione senza regole tra chi produce una tecnologia che, secondo questi professionisti del settore, rischia di sfuggire al controllo.
1: Il nostro obiettivo oggi però non è quello di entrare nel merito del dibattito tecnico, se e come l'intelligenza artificiale possa davvero distruggerci, ma partire da questo spunto per ragionare sugli immaginari della fine del mondo, sulle loro radici antropologiche e su come le narrazioni dell'Apocalisse abbiano attraversato le arti, dalla letteratura al cinema fino alla musica. Apocalissi generate da carestie, pandemie, guerre, meteoriti, invasioni aliene distruttive, infatti, sono da sempre parte dell'immaginazione di artiste e artisti. Ma a quale bisogno rispondono? Cosa dicono della società in cui viviamo e che rapporto c'è tra Apocalisse e percezione del futuro? Ne parliamo con due ospiti. Buongiorno per cominciare a Emiliano Eredia. Ben ritrovato alla Rete 2.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Lei è scrittore, sceneggiatore e autore televisivo. Nei suoi romanzi Il Settimo Cerchio, uscito per Il Saggiatore nel 2024, e L'Oltremondo, uscito invece per Alessandro Polidoro Editore nel 2025, ha raccontato forme di catastrofe assoluta ispirandosi proprio all'immaginario apocalittico, e tra l'altro su questi temi aveva partecipato a una puntata di Charlot intitolata Cronaca di un'apocalisse annunciata.
0: E diamo il benvenuto anche a Matteo Meschiari, ben ritrovato ad Alphaville.
3: Buongiorno a tutti.
0: Matteo Meschiari, antropologo e saggista che insegna geografia all'Università di Palermo ed è tra i principali rappresentanti dell'antropologia narrativa. Tra i suoi libri La grande estinzione, immaginare ai tempi del collasso, lo pubblicava nel 2019 Armillaria, e per la narrativa ricordiamo Storie della grande estinzione, Aguaplano 2020, scritto con il collettivo Tina. Emiliano, sul tuo Subtrack, Resoconti terrestri, Subtrack che è una piattaforma di pubblicazione online, hai scritto a proposito del caso Coxon e di Anthropic che la notizia dell'apocalisse legata all'intelligenza artificiale corre veloce perché contiene insieme il dramma, la lotta tra uomo e macchina, tra l'altro già raccontata mille volte in letteratura e al cinema, pensiamo solo alla saga di Terminator, che è perfetto per immaginarci l'apocalisse e la tragedia, cioè l'uomo che soccombe. È questa somma di dramma e tragedia a rendere la narrazione dell'apocalisse così potente e virale, e così anche per certi versi appassionante?
2: Allora, in questo caso la narrazione viene utilizzata, secondo me, come leva di marketing. È chiaro che narrare l'integrazione di un sistema complessissimo come quello delle AI, e come succederà secondo me nel futuro, quindi come è stato con internet, cioè che l'AI funzionerà insieme a noi e sarà connessa al nostro, diciamo, stato solido e carnale, ma anche a quello metafisico, non è una narrazione che colpisce la pancia del grande pubblico, per cui raccontare l'apocalisse in un momento in cui si vuol spingere per la propria azienda, in questo caso parlo di Anthropic, e fare leva su qualcosa che fa saltare dalla sedia l'appassionato, ma anche la signora che sta, o il signore che sta semplicemente a casa sua a leggere delle notizie online. Chiaramente l'Apocalisse è un racconto ancor prima della distopia, che è un racconto, se vogliamo, drammatico, un racconto tragico, perché tutto finisce e converge in una sorta di inferno in cielo. La distopia e l'Apocalisse si rincorrono l'un l'altra e hanno come base di differenza, secondo me, proprio il loro genere narrativo. Da una parte abbiamo il dramma sulla distopia, in cui c'è chiaramente un uomo che lotta contro, in questo caso, le macchine malvagie e cattive. Mi sentite? Scusate perché
0: Sì,
2: non mi sento più.
0: certo,
2: Sì,
0: prosegui. Sì.
2: lotta contro le magie cattive e non sappiamo come andrà a finire, ma probabilmente, come succede in gran parte della narrativa del cinema, prevarrà. Dall'altra parte abbiamo invece un'apocalisse che è tragedia based fondamentalmente, cioè appena crolla il sistema umano, la macchina trionfa, l'uomo si trova al protagonista di una tragedia. Ripeto, in questo caso Anthropic, Amodei, Trump, Coxon, OpenAI di Sam Altman, eccetera, cercano e trovano il racconto dell'Apocalisse perché è un racconto tragico che spaventa e che colpisce la pancia. Io qui leggo un'operazione di marketing molto forte.
1: L'Apocalisse anche come marketing, dall'Armageddon biblico al Golem, da Frankenstein a film come The Day After oppure I figli degli uomini, l'arte sembra avere però un bisogno costante di rappresentare ciò che per definizione potremmo dire non si può rappresentare: la fine, l'estinzione, il mondo dopo di noi. Meschiari, come mai? Da dove nasce questa spinta?
3: No, credo che esista una, come esiste un'estetica del collasso, esiste anche un'estetica dell'apocalisse. È chiaro che esistono, come dire, corsi e ricorsi storici, ce lo dice molto chiaramente in altri mondi, Federico Campagna, dove riesce a intercettare un trend, come dire, quasi un paradigma, che è quello delle civiltà al collasso, che appunto, non riuscendo più a immaginarsi, non riuscendo più a visualizzarsi in un futuro anche immediato, si immaginano sull'orlo e sulla fine. E quindi, in un qualche modo, l'Apocalisse come formula per autorappresentarsi quando la rappresentazione comincia a fallire. Poi in realtà, insomma, già Umberto Eco parlava delle categorie degli apocalittici e degli integrati, no? E quindi possiamo trovare tinte apocalittiche in Calvino, in Pasolini, e si potrebbe veramente fare una mappatura, anche solo restando nella letteratura italiana a partire dal secondo Novecento, in cui il tema dell'apocalisse emerge. Emerge come appunto sintomo di una crisi di civiltà. Però, secondo me, la cosa che ci aiuta a fare l'antropologia è appunto quella di allargare lo sguardo, di ampliare le prospettive. Un libro che è andato molto, no? È stato La caduta del cielo di Copenaua, no? E questi testi in cui cominciamo ad accostumarci a riconoscere che non esiste solo l'apocalisse dell'Occidente, ma esistono tante apocalissi indigene che in un qualche modo rappresentano anche loro la fine del mondo, ma con delle sfumature diverse. E qui, forse anche un po' per riallacciarsi al discorso del marketing, anche a me sembra che l'insistenza nella nostra cultura industrializzata, contemporanea, globalizzata dell'Apocalisse, è qualcosa che mira quasi stabilmente, quasi in una maniera veramente predeterminata a cancellare ogni altro punto di vista, esattamente come lo sguardo nativo, le culture native viene cancellata in una nuova ripattinatura neocolonialista, allo stesso modo anche le apocalissi indigene vengono cancellate quando potrebbero invece suggerirci delle modalità altre. E faccio solo un esempio: interrogati sull'antropocene, nativi di varie parti del mondo, di fronte a quella che è per noi la paura dell'apocalisse, loro dicono: guardate che noi siamo nell'apocalisse già da 300 anni, da 400 anni, da quando voi siete arrivati prodotti nelle nostre terre, e già solo questo ci aiuta a capire come uno scarto prospettico potrebbe aiutarci anche a relativizzare, a de-estetizzare questa retorica dell'apocalisse nell'Occidente.
0: E come dar loro torto, loro torto. Vabbè, questa è una battuta. Emiliano, con te avevamo già parlato a Charlot in una puntata intitolata Cronaca di un'apocalisse annunciata, di serie televisive come The Last of Us o Fallout, che raccontano il collasso della nostra civiltà. Fra l'altro, entrambe queste due serie TV sono figlie di un videogioco. Cosa rende oggi la serialità televisiva un linguaggio così efficace per raccontare la fine del mondo rispetto al romanzo o al cinema? Ricordo a chi ci ascolta che nei tuoi due romanzi, Il Settimo Cerchio e L'Oltremondo, hai affrontato questo tema.
2: Ma ripeto, è una questione di distinzione di generi. Non so se il collega Veschiari, che stimo molto, lo seguo, è d'accordo. La distopia si muove più sul piano del dramma. L'uomo si trova ad affrontare un problema più grande, ma non è detto che soccomba. Invece l'apocalisse in qualche modo è, per forza di cose, quasi per definizione, una tragedia. Facendo una battuta potremmo dire che se il viaggio di Dante all'inferno fosse il viaggio non con un biglietto di ritorno assicurato, ma quello per trovare una collocazione di Dante all'inferno, quella sarebbe già una distopia. E per quanto riguarda la serialità, è chiaro che l'alto tasso di dramma rende la distopia assolutamente appetibile. In più parliamo di immaginazioni di un futuro che è quasi tra di noi. Nella mia, appunto, newsletter Resoconti Terrestri parlo proprio di questo, cioè il manuale di sopravvivenza alla morbida distopia che stiamo già vivendo. Quindi tante cose che sono state narrate come distopiche nel passato si sono già avverate. Tutto questo rende attuale questa forma di, virgolettato, fantascienza, e questo chiaramente crea l'interesse dei broadcaster, dei produttori, di tutti coloro che vedono dietro questa narrazione qualcosa di appetibile per il pubblico. Aggiungiamo una cosa molto semplice: adesso hanno premiato Rhea Seehorn, che è la protagonista di Pluribus ai Emmy Awards, e ovviamente Pluribus parla proprio di questo. In realtà, laddove c'è un'invasione aliena, noi cominciamo piano piano a capire che gli alieni ragionano come una enorme intelligenza artificiale, come un enorme unicum che rende quest'ultima sopravvissuta, o questi pochi ultimi sopravvissuti sulla Terra, dei personaggi che in qualche modo rischiano di zombizzarsi all'interno di questo grande gruppo di intelligenze artificiali. È un argomento e un genere molto appetibile al giorno d'oggi, e in realtà è anche molto appassionante.
1: Meschiari, lei è d'accordo con la distinzione tracciata da Heredia tra tragedia e dramma?
4: Sono molto d'accordo, e credo di poter, come dire, aggiungere una sfumatura sul discorso della tragedia, dicendo che, appunto, laddove l'apocalisse è tragico, in un qualche modo sembra intercettare ancora una volta i nostri paradigmi, perché quello che viene a mancare, secondo me, nelle narrazioni nostrane è appunto l'idea di che un'apocalisse si inserisce sempre e comunque in un quadro di tipo cosmologico, mentre per noi l'apocalisse è veramente il punto finale, la fine di tutto, il mondo senza di noi, e da qui in poi non ci sarà più nessuna ipotesi di sopravvivenza. Tutte le cosmologie cicliche, le cosmologie che raccontano anche quelle che dicevo prima, l'apocalisse indigene, invece parlano dell'apocalisse come di una fase di caduta, ma anche di cominciamento, di reinizio del tempo. Ed è proprio questa idea che noi siamo ancora legati a una prospettiva lineare, a questa freccia del tempo, a Prigogine, che ci manda in un'unica direzione, quando invece esistono delle narrazioni alternative per immaginare il tempo in maniera diversa, e di conseguenza anche l'apocalisse è diverso. La distopia diventa una specie di palude da un punto di vista narrativo, è il luogo dove appunto ci si ritrova momento di collasso per provare a uscire e andare in un'altra direzione. E quindi sì, è una drammatizzazione in realtà del presente in cui, come dicevo prima, non riusciamo a vederci nell'adesso.
0: E a proposito della fine del mondo, un nostro ascoltatore Francesco, all'inizio della puntata abbiamo chiesto al nostro pubblico di esprimere una opinione proprio sul tema di cui stiamo parlando. Beh, ci ha scritto che forse il paradosso più inquietante, pensando per esempio alla bomba atomica, è che abbiamo creato qualcosa capace di distruggerci senza aver ancora capito fino in fondo cosa significhi davvero poter decidere della nostra stessa fine. Beh, un pensiero che aggiungo io è forse vicino al pensiero del filosofo tedesco Gunther Anders. Intanto ringraziamo Francesco per averci scritto, ma cosa ne pensa Matteo Meschiari di questa riflessione, di questo aspetto?
4: Che anche qui si intercetta quello che per me è una delle caratteristiche fondamentali del collasso cognitivo della nostra epoca, che è quello dell'invisibilità e del senso dell'adesso, del dopo e ormai anche del passato. Il fatto di riuscire a creare strumenti estremamente potenti senza nemmeno riuscire a calcolarne le conseguenze è proprio quello del limite umano, cioè riusciamo a saltare non più di qualche metro, e qualche metro più in là è il vuoto, è il buio, è l'abisso. Di conseguenza è effettivamente così, costruiamo le premesse della nostra stessa fine senza essere capaci probabilmente di governare questa fine, ma secondo me anche questa è una narrazione, nel senso che sì, possiamo rischiare il tutto per tutto, potrebbe finire tutto, ma è solo una delle varie narrazioni possibili.
1: Nel romanzo di quest'anno, La fine del mondo, di Francesco Pecoraro, che all'apparenza possiamo dire non sembra avere nulla a che fare con un romanzo distopico, il protagonista, che è un personaggio che se ne sta chiuso nel suo loculo urbano, possiamo dire così, scrive: naturalmente io nemmeno riesco a immaginare società migliori di questa, solo peggiori. E riflette su come dagli anni 90 e dall'accelerazione dell'11 settembre in poi abbiamo tutte e tutti finito per immaginare solo futuri peggiori. Quanto quindi dell'immaginazione apocalittica nasce proprio nel momento in cui perdiamo la capacità di immaginare un futuro? Ereddia.
5: Vuole dire una cosa, immaginare delle storie, quindi diciamo, ecco, il personaggio non riesce a immaginare niente che sia migliore di quello che è il suo mondo, ma le storie migliori, le storie buone, le cosiddette utopie rischiano di diventare noiose, per cui viene a mancare, diciamo, quel pezzo di carne che frigge sulla padella, se parliamo soltanto. E poi il pericolo che la protagonista, appunto, di Pluribus cerca di evitare assolutamente: è circondata da persone che hanno soltanto buoni propositi e che la mettono in un angolo con questa infinita bontà, con questa infinita utopia, con questo infinito amore, e tutto questo non ci interessa. La verità vera è questo. non trova spazio nell'interesse di chi vuole fruire delle narrazioni. Per collegarci un attimo anche a quello che diceva Meschiari, cioè nel rapporto tra distopia e apocalisse nella società occidentale, perché lui fa anche un discorso molto più ampio, il rapporto è molto stretto, ma la narrazione è quasi sempre distopica, non è mai apocalittica, perché l'apocalisse per l'Occidente è la fine. Se prendiamo due esempi molto chiari anche per il pubblico, e cioè da una parte The Matrix e dall'altra Terminator, sono due narrazioni che nascono dal what if, cioè il mondo si è già bloccato in una situazione apocalittica. Da una parte, in Matrix le macchine utilizzano gli esseri umani come batterie, come pile; nell'altra le macchine stanno sterminando gli ultimi che sono sopravvissuti. Nel what if si inserisce la distopia, cioè c'è gente che riesce a creare una piccola breccia in questa apocalisse che si è quasi consolidata e riesce a farla diventare una distopia, per cui attraverso il dramma si può ribaltare eventualmente la situazione. Spero di essermi, insomma, espresso.
0: E io aggiungerei ai due film citati anche I figli degli uomini di Alfonso Cuarón, film in cui si immagina che l'umanità a un certo punto non sia più in grado di riprodursi e di fare figli. E tra l'altro c'è una memorabile recensione di Mark Fisher su questo film, Mark Fisher che a proposito dell'immaginazione apocalittica che nasce proprio nel momento in cui perdiamo la capacità di immaginare un futuro, la definiva una realtà infestata da futuri perduti. È così, Matteo Meschiari? Ci si ritrova?
4: Sì, l'idea anche del che a me interessa molto è che a livello abbastanza istintivo, quando si costruiscono delle distopie, spesso si va a cercare nella mangiatoia della chiusura del tempo, per cui il futuro prossimo remoto comincia ad assomigliare a un passato lontanissimo e quindi una sorta di paleolitico prossimo venturo che dovrebbe attenderci. Lo trovo interessante perché anche qui c'è il tentativo di utilizzare il passato per leggere il presente, l'immediato futuro, ma anche quest'idea di una deevoluzione, di un ritorno a un prima che può assumere tinte positive o negative. Sappiamo che uno degli abbozzi, come dire, cosmologici molto gettonati è quello dell'accelerazionismo, dove appunto si spera di accelerare il collasso proprio perché solo dopo la caduta, dopo la catastrofe, potremo ricostruire da zero e ritrovare, come nelle prospettive primitiviste, la purezza delle origini. Insomma, ci troviamo anche qui, come dire, in presenza di tutta una serie di categorie che a livello narrativo possono essere usate molto bene o molto male. Ci sono dei film meravigliosi, appunto, altri film che invece non ci dicono, non aggiungono nulla, ma per non andare lontanissimo abbiamo comunque degli esempi per me molto belli nella recentissima letteratura italiana. Mi viene da pensare a Anna di Ammanniti oppure Laura Pariani con Apriti Mare e vari romanzi di Laura Pugno, per dire che in realtà questo tipo di narrazioni possono diventare narrazioni veramente illuminanti, vestendo i panni della distopia, ma raccontando anche qualcos'altro, cioè, come dire, un'eternità, un trend che ci lascia essere umani anche nel momento in cui pensiamo che non lo siamo più.
1: Heredia, noi abbiamo parlato sin qui di collassi psicoecologici, di immagini della fine raccontate dai libri e dai film, anche la musica però li ha assorbiti e rielaborati. Nel suo articolo uscito due giorni fa proprio su Substack, lei chiude il pezzo citando i Kraftwerk e i loro robots e Radioactivity. È questa per lei la colonna sonora dell'Apocalisse?
5: Beh, è una colonna sonora 8-bit, quindi se crolla la tecnologia sicuramente saremo costretti ad ascoltare della musica a più bassa qualità. E mi piaceva anche molto il video, che era proprio sgranato, brutto, credo una ripetizione di un VHS, una cosa del genere. E è chiaro che si può immaginare una musica per tutto, peraltro l'elettronica oggi non è più quella elettronica così dichiarata, ma per me la musica vera dell'Apocalisse è Keiji Aino, insomma i grandi noiser di questi anni, quindi sì, è un'elettronica, sì, è una distorsione, ma è qualcosa di molto più massimale dei Kraftwerk, che invece li trovo veramente più come un gioco, ecco.
0: Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio lo scrittore Emiliano Heredia che ci ha dedicato del tempo in una pausa da quello che è il lavoro che sta facendo, gli ultimi preparativi per Il Grande Fratello, l'edizione televisiva che va in onda su una rete privata italiana, e grazie anche all'antropologo Matteo Meschiari. Grazie per essere stati con noi.
5: Grazie a voi.
4: Grazie a voi.
0: Francesca, di cosa parleremo domani?
1: Domani parleremo di acqua come bene pubblico e come diritto fondamentale. Lo spunto è un saggio che sta per uscire con il titolo Ho sete, acqua, un diritto umano negato. Domani avrete tutti i dettagli.
0: Bene, allora domani.

0: Pippo Russo è un sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, collabora con giornali e periodici e conduce il blog Cercando Oblivia. Pippo Russo commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono da poco passate le 6, sono le 6:32 secondi. Inizia la nostra diretta su Rete 2 che vi accompagnerà per tutta la giornata e questo inizio mattinata lo passeremo insieme. Io sono Mattia Pelli, questa è Verde Aurora. Tra pochissimo, dopo un primo brano, inizia come sempre la nostra rassegna stampa nella sua prima parte dedicata ai temi di attualità che si trovano oggi sui quotidiani e nella seconda parte invece, dopo il notiziario delle 6:30, rassegna stampa dedicata ai temi culturali che si trovano sulle pagine dei quotidiani. Parleremo poi del divieto del velo islamico nelle scuole, è entrato in vigore in Austria per le bambine al di sotto dei 14 anni. Ce ne parla Flavia Foradini, la nostra corrispondente dall'Austria. Poi alle 8:05 sarà il momento della nostra rubrica Stampa Nazionale. Sarà con noi Gianni Righinetti, direttore del Corriere del Ticino, che ci presenterà un articolo tratto dal suo quotidiano. Alle 8:18 invece, appuntamento come sempre con In altre parole, questa settimana con Pippo Russo, sociologo. Oggi parliamo di cartografia postmoderna, così potremmo definire il tema di oggi. Lo spunto è questa proposta dell'Unione Europea al Canada di diventare membro associato dell'UE. Si rivedono le mappe, non più la vicinanza geografica al centro della topografia politica o della geopolitica e ci interroghiamo dunque con Pippo Russo come cambia il nostro modo di vedere e di rappresentare il mondo in, diciamo così, un contesto geopolitico in grande mutamento. E poi parleremo di clima e in particolare dell'arrivo del Niño, questo fenomeno atmosferico, questo fenomeno legato al riscaldamento climatico, di cui si parla molto ma di cui si sa pochissimo. Sarà con noi Luca Lombroso, meteorologo, che ha scritto del Niño sulla rivista online valori.it. sarà dunque con noi alle 8:45 per cercare di spiegarci qualche cosa di più su questo tema. Questo dunque è quello che vi proporrò nella mattinata di Verde Aurora, uno sguardo dunque anche al tempo per oggi giovedì. Sul Mendrisiotto e in Engadina, ci dice Meteo Svizzera, inizialmente ultimi rovesci possibili, per il resto abbastanza soleggiato, a partire da metà pomeriggio nuvolosità in addensamento e nuovamente alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte su venerdì, a basse quote temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 25 in Alta Engadina, 16 gradi. E poi, se volete comunicare con noi, potete scriverci un messaggio, un saluto, potete farlo via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. Iniziamo in musica con un brano di Pippo Pollina, Tutto chiuso.
2: Solo me ne vo per la città, pure la volpe si stupisce, anche un indugio la tradisce. Solo me ne vo per la città, che non c'è un'ombra che si muove per le strade in ogni dove, e questa

presa e arriva presto la discesa, sarà un'impresa dopo l'attesa. Ah, solo me ne vo per la città che non sapevo di quell'albero di Trento e passapiani che un nido di aquile ci sta e di quel parco abbandonato dove si disperde il prato.

Il cantante siciliano ma svizzero di adozione Pippo Pollina con un brano intitolato Tutto chiuso. Inizia la nostra rassegna stampa, siamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, questo il titolo che possiamo leggere sul quotidiano La Repubblica. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta. Gaza City, crolla il palazzo bombardato 2 anni fa, decine di morti e dispersi. Il condominio Al-Sada era rimasto in piedi nonostante i danni ed era diventato rifugio per 7 famiglie di sfollati in cerca di riparo. Ora si scava a mani nude in cerca di superstiti, ne scrive Fabio Tonacci. Almeno 7 famiglie ci hanno dormito per mesi fino alle prime ore di mercoledì. Nella notte un boato, tutto ci è crollato addosso, racconta Mahmoud Al-Sottari, 28 anni, uscito vivo dalle macerie, non sa nemmeno lui come. Il bilancio ovviamente provvisorio di 21 morti, tra cui 8 bambini e 6 donne, 45 feriti, 12 sopravvissuti. Mahmoud Bazal, portavoce della protezione civile, dice che le squadre non riescono a lavorare come vorrebbero perché non solo non ci sono i materiali edilizi, vengono fermati alla barriera anche i macchinari pesanti, il carburante, i pezzi di ricambio e gli strumenti. Operiamo con capacità ridotta al minimo, abbiamo bisogno di escavatori, bulldozer e di altre attrezzature. Gli ingegneri locali hanno stimato che l'82% delle strutture della striscia di Gaza sia distrutto o inagibile. 2000 stare ai conteggi del Servizio di Protezione Civile palestinese. Sono i palazzi danneggiati dove la gente è rientrata per mancanza di alternative senza la minima garanzia di sicurezza. Poi il quotidiano La Repubblica ci propone un'intervista al sindaco di Gaza City, intervista di Gabriella Colarusso. Questa non è pace, viviamo tra macerie e rifiuti per Israele, non siamo umani. Lui si chiama Yahya Al-Sarrai, che racconta: restiamo sotto occupazione, l'IDF, l'esercito israeliano non fa entrare ciò che ci serve, siamo senza acqua e servizi. Gli chiede Gabriella Colarusso, ha chiesto alle autorità israeliane di consentire l'ingresso di più attrezzature per scavare? È da circa 3 anni che continuiamo a chiedere, nessuno ascolta, non ci danno il permesso, abbiamo bisogno di tutto, materiali edili, pezzi di ricambio, se li avessimo avuti avremmo potuto riparare quegli edifici a rischio crollo. Questa mattina abbiamo chiamato le organizzazioni internazionali chiedendo che venisse autorizzato l'ingresso di tutto questo materiale, stiamo scavando a mani nude. È passato quasi un anno dal cessate il fuoco, com'è la situazione a Gaza City? Abbiamo più cibo, non c'è più la carestia, ma molte cose fondamentali non arrivano, e sopravvivenza, non vita vera e propria. La maggior parte delle macerie della guerra è ancora lì, con i morti sotto. Siamo riusciti a sgomberare solo le strade principali. Abbiamo un problema con i rifiuti perché non ci è consentito trasportarli verso discariche che sono nella parte orientale di Gaza, ancora sotto occupazione israeliana. Siamo costretti a gestire i rifiuti all'interno delle aree residenziali con tutti i rischi per la salute che questo comporta. Questa dunque la situazione a Gaza nonostante il cessate il fuoco. Il quotidiano Le Temps a pagina 3 ci propone un'intervista al giornalista, cronista del giornale Haaretz, giornale israeliano Haaretz, Gideon Levi, che da 40 anni documenta la vita dei palestinesi in Cisgiordania. Israele vuole mantenere la supremazia ebraica, è il titolo dell'intervista firmata da Louis Lema. Gideon Levi esprime un giudizio estremamente critico verso le scelte militari e politiche del governo israeliano, sostenendo che le autorità rifiutino qualsiasi accordo. Gli arabi fanno un'offerta equa e Israele risponde no, solo la guerra, nient'altro che la guerra, dice Gideon Levi. Analizzando l'irrigidimento dell'opinione pubblica e le reazioni ostili verso chi denuncia la violenza del conflitto, il giornalista osserva che più le persone sono arrabbiate o odiose, più sviluppano atteggiamenti fascisti e maccartisti. Sul piano ideologico, Gideon Levi ritiene che l'opzione dei due stati sia ormai superata.
Armata e mette in guardia sull'attuale assetto politico, affermando che, aperte le virgolette, dal momento in cui esiste uno Stato ebraico, il solo ruolo del sionismo è mantenere la supremazia ebraica, chiuse le virgolette. Infine, guardando alle imminenti elezioni del 27 ottobre in Israele, Gideon Levy esclude la possibilità di una svolta interna, definendo la politica israeliana come una realtà composta da, aperte le virgolette, 50 sfumature di destra, chiuse le virgolette, auspicando una pressione internazionale come unica soluzione per arrestare l'occupazione. Dunque, sul quotidiano scusate, Le Temps, si dà la voce a un osservatore interno di Israele, il giornalista Gideon Levy, giornalista del quotidiano Haaretz. Sul Sole 24 Ore si ritorna su una notizia che ha fatto molto discutere: la proposta dell'Unione Europea al Canada. Von der Leyen invita il Canada a diventare paese associato. Siamo a pagina 6 del Sole 24 Ore. L'offerta, la presenza del Premier Carney per navigare insieme in un mondo apertamente ostile, arrivata ieri nel discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ne scrive Beda Romano: questa proposta è giunta sulla scia delle minacce di annessione americana di cui sono stati oggetto il Canada e la Groenlandia, ha detto la signora von der Leyen ai deputati, al premier canadese Mark Carney, presente in aula a Strasburgo. Vediamo il mondo con gli stessi occhi, dall'intelligenza artificiale al cambiamento climatico, dall'Artico alla geopolitica. Crediamo che il potere non appartenga ai più forti, ai più ricchi o a chi alza più la voce, ma a tutti noi. Esistono già numerosi accordi di associazione firmati dall'Unione Europea con i paesi dell'est o del contorno mediterraneo, ma l'idea di consentire al Canada di diventare membro associato sembra lasciare presagire un partenariato assai più profondo e ampio, leggiamo sul Sole 24 Ore. L'idea sarà messa alla prova nel negoziato diplomatico tra Ottawa e Bruxelles. Quanti governi europei sono realmente pronti ad affrontare un territorio impervio che potrebbe provocare la reazione negativa di Washington? E poi c'è l'analisi di Adriana Cerretelli: se la rinascita UE passa da Ottawa, tramonta il vecchio atlantismo americano-centrico, ne nasce uno nuovo che include Artico e partnership ampie articolate sulla complementarietà di risorse e interessi a largo raggio, materie prime critiche, energia, tecnologie pulite, liberalizzazione dei visti e dei sistemi finanziari. Sogna occhi aperti, di sicuro non per Carney, che sta investendo in 150 nuovi progetti in Canada e diversificando partner e finanziatori in tutto il mondo per annacquare la sua dipendenza dagli Stati Uniti. Il quotidiano Il Manifesto invece ci porta all'Aia con una sentenza importante e attesa che riguarda il leader dell'UCK, Taci, criminale di guerra, Taci condannato, scontri a Pristina, siamo a pagina 9 del Manifesto. Sentenza all'Aia, 25 anni all'ex presidente del Kosovo e capo dell'UCK per i reati durante la sanguinosa dissoluzione della Jugoslavia, l'articolo di Francesco Martino. La sentenza di ieri, attesa per più di 5 anni da imputati e vittime, ma anche dalle opinioni pubbliche di Kosovo e Serbia, segna il punto di arrivo dell'ultimo grande processo internazionale per i crimini commessi durante le guerre di dissoluzione della Jugoslavia. Al banco degli imputati, insieme a Taci, leader della lotta armata degli albanesi del Kosovo contro le forze serbe, a partire dagli anni 90, trasformatosi poi nel leader politico che ha portato Pristina all'indipendenza da Belgrado nel 2008. Gli imputati sono colpevoli della maggior parte delle accuse presentate dalla procura: omicidio, torture, crudeltà, arresti e detenzioni illegali. A Taci e a Krasniki, un altro leader UCK, sono andate le condanne più pesanti, 25 anni di reclusione, mentre Veseli e Selimi sono stati condannati a 18 e 13 anni. Subito dopo la lettura della sentenza, reazioni opposte ma ugualmente irruente hanno attraversato e scompigliato la regione balcanica. I politici di
di Kosovo e Albania, esprimevano la propria delusione. La folla riunita nelle strade della capitale kosovara Pristina a sostegno di Taci e degli altri imputati ha diretto la propria rabbia contro la sede di EULEX, la missione UE di supporto allo Stato di diritto in Kosovo, dove si è arrivati a scontri con la polizia. Tornando invece in Svizzera, il quotidiano NZZ dà conto di una dimissione eccellente. Siamo a pagina 7 del quotidiano NZZ, con un articolo firmato da Beatrice Bösiger e Matthias Venez. Il presidente della Confederazione Parmelin perde la sua funzionaria più importante, questo è il titolo. La segretaria di Stato lascerà la SECO, la segreteria di Stato dell'economia, a fine marzo 2027. Viene definita nell'articolo una vera e propria manager della crisi. Si tratta di Budliger Artieda. La sua partenza rappresenta una grave perdita sia per la politica sia per il mondo imprenditoriale. Nel corso del suo mandato, Budliger Artieda ha ottenuto importanti successi, ha sbloccato le trattative con le parti sociali e ha gestito la complessa crisi dei dazi con gli Stati Uniti di Trump. I motivi del suo ritiro non sono del tutto chiari. Oltre alle ipotesi di una carriera nel settore privato, si specula su un collegamento con l'indagine parlamentare in corso sulle trattative del deal sui dazi con gli Stati Uniti, oppure su un possibile imminente addio del ministro Guy Parmelin. Quest'ultimo ha sempre difeso l'autonomia della sua funzionaria, rispondendo con un tanto meglio alle voci che la descrivevano come la vera figura di forza all'interno del dipartimento. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Dodo Hug e Fisio Contini, Morti di Sciruni.

Dodo Ughe, Fisio Contini, morti di Sciruni. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del Corriere del Ticino per un altro tema nazionale, quattro volti per inquadrare il primo test sulla Lex UBS, il Consiglio degli Stati dovrà esprimersi sulla revisione della legge sulle banche, leggiamo sul Corriere del Ticino, non sono da escludere sorprese, Keller, Sutter, Ermotti, Etlin e Chassot hanno tutti un ruolo nella vicenda, nel PLR però c'è chi vorrebbe evitare il dibattito, l'articolo di Luca Faranda da Berna, la crisi dei subprime e gli aiuti della Confederazione, poi ancora la legislazione too big to fail seguita anni dopo dal dissesto di Credit Suisse. E ora UBS sembra essere sempre più grande per fallire, proprio per questo motivo Berna vuole mettere dei paletti o almeno delle garanzie, si tratta della revisione della legge sulle banche che arriva oggi sui banchi del Consiglio degli Stati. Il primo giro in Parlamento rischia però di essere molto breve, il PLR tramite una proposta individuale chiede di non entrare in materia. Karin Keller-Sutter è diventata il volto positivo della gestione della crisi dopo il tracollo di Credit Suisse nel marzo 2023. La sangallese, dopo aver orchestrato la fusione d'urgenza e l'acquisizione da parte di UBS, ha voluto stringere il corsetto nei confronti delle banche di rilevanza sistemica. I fari ovviamente sono tutti puntati su UBS anziché sugli altri quattro istituti sistemici. La revisione della legge sulle banche approvata dal Consiglio federale è opera sua, auspica che le banche sistemiche attualmente sarebbe interessata solo UBS coprano interamente le loro partecipazioni in filiali estere con fondi propri di base di qualità primaria. Il Parlamento però vuole allentare questi requisiti e dunque c'è nell'articolo di Luca Faranda si passano in rassegna queste quattro figure a partire da Karin Keller-Sutter che hanno un impatto importante su questo dibattito in corso al Consiglio degli Stati. Il quotidiano La Regione invece torna, lo fa anche il Corriere del Ticino, ma noi leggiamo dalla Regione, sul caso Zali. Caso Zali, la resa dei conti è rinviata, il Gran Consiglio dibatte tanto ma boccia la discussione generale. Caso Zali si dibatte ma non si discute, siamo a pagina 5 del quotidiano La Regione. Carobbio, unica del governo a parlare, chiarisce la questione mail alle OC e poco altro. C'è delusione ma è bocciata la richiesta di discussione generale, ne scrive Jacopo Scarinci sulla Regione. Dopo una discussione generale interminabile con una fila di interventi che non finiva più, il Gran Consiglio ha deciso di non fare una discussione generale vera e propria sul caso Zali, confermando il caos che regna sovrano. All'ordine del giorno ieri in Parlamento infatti c'erano le risposte da parte del governo ad alcune interpellanze inoltrate da MPS più donne nel corso dell'estate, una dell'anno scorso. Come al solito è finita a metà tra la cacciara e il disordine, di certo non in un dibattito costruttivo all'altezza del tema, anche perché il governo ha continuato con la sua linea di una comunicazione claudicante, di certo non aiutando a rasserenare il clima. Si è capito subito che sarebbe andata a finire male, leggiamo sulla Regione, nella prima risposta, in questo caso un'interpellanza MPS sull'incontro voluto da Claudio Zali per il 14enne alla Farera, il 14enne di una sua conoscente, per evitargli di finire alla Farera. La Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio, lasciata sola a rispondere dai suoi colleghi per tutto il pomeriggio, ha affermato che il governo, aperte le virgolette, il governo non ritiene opportuno anticipare valutazioni né trarre conclusioni sui fatti oggetto di verifica, terminati i lavori della commissione che si occupano di alta vigilanza, ci saranno un rapporto, una discussione e concluso il tutto il Consiglio di Stato approfondirà le misure da adottare, chiuse le virgolette. E la minaccia di Giuseppe Sergi dell'MPS
si accende subito, leggiamo sulla Regione. Avete deciso di buttare la palla in tribuna, chiediamo la discussione generale. Dopo un misero teatrino che ha portato l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio a prendere la rivoluzionaria decisione di accorpare le risposte alle interpellanze sul caso Zali, scrive Scarinci, invece che inframmezzarle con altri su altri temi, rieccoci con Caropio, lasciata sola dai suoi colleghi di governo, a parlare ai vari atti parlamentari. E poi segue una descrizione della discussione, dunque poco concludente, in Gran Consiglio sulla questione del caso Zali, che non sembra aver portato a grandi conclusioni. Dello stesso parere sembra essere il Corriere del Ticino, che scrive: poche risposte e tante parole sul caso Zali, bocciata la richiesta di discussione generale in Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato soltanto qualche rassicurazione, ma nessun elemento nuovo, leggiamo sulla prima pagina. Noi ci fermiamo qui, un po' di musica, poi il notiziario subito dopo la rassegna stampa dei temi culturali. Samuel Blaser, Carol Thompson, Rainy Day.

0: padre. È stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domenica alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Roberto Ortelli, in apertura alla politica ticinese con la Lega, che ieri sera si è riunita in assemblea ad Arbedo per discutere dei rapporti con l'UDC e della nuova identità o casa della destra ticinese proposta dai democentristi. Non senza discussioni, la Lega dei ticinesi a maggioranza ha sottoscritto la lettera di intenti con i democentristi per intavolare una trattativa. Si parte però innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile, come ci spiega Romina Lara.
4: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
5: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
4: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
5: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
4: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
5: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
4: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
3: Il Parlamento ticinese ha affrontato anche il caso Zali. Sul tema il governo ha cercato di fare chiarezza sulle diverse questioni che riguardano il consigliere di Stato, rispondendo a una serie di interpellanze, prendendo per la prima volta le distanze e stigmatizzando l'agire autoritario, testuali parole, di Zali nelle mail rivolte al presidente dell'ente ospedaliero cantonale San Vito per l'assunzione di una conoscente, poi risultata essere la 52enne annegata a Melide il 18 agosto. E approda oggi agli Stati il progetto di capitalizzazione di UBS per scongiurare nuovi scenari sul modello di Credit Suisse. Per il governo il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Una proposta sostenuta tra l'altro dalla Banca Nazionale Svizzera, dalla FINMA e da diversi analisti, e invisa invece a UBS, che teme la perdita di competitività. Dall'estero, negli Stati Uniti, la Federal Reserve, sotto la presidenza di Kevin Warsh, non cede alle pressioni del presidente Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023, una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca, mentre per Trump i tassi dovrebbero essere al massimo all'1%. Sentiamo il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
6: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca, e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco era 3 anni a questa parte.
7: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
6: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50-3.75 al 3.75-4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione che in agosto si attestava al 3.4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
7: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
6: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense.
7: Domestic spending has been resilient, productivity growth strong. And the unemployment rate has changed little.
6: I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4.1%.
7: The jobless rate remains low at around 4.1%.
6: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo. E infliggendo un ulteriore dispiacere a Donald Trump, la Federal Reserve non ha escluso un nuovo rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
3: Oggi, giovedì 17 settembre, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Dopo la sigla, le notizie sportive oggi con David Conti.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati. 7ª vittoria in 8 partite del Lugano che, grazie al successo 4-1 contro il San Gallo, non solo ha battuto la sua bestia nera ma ha allungato a più 4 sul Sion, seconda forza del campionato. A decidere l'incontro dell'AIL Arena, la doppietta di Pilstrom, poi espulso, inizio ripresa, il secondo gol stagionale di Castro e il primo sigillo di Karimov. Nell'altro recupero della quarta giornata di Super League, il Servette ha espugnato 4-2 il campo del Thun. Intanto alle 11 è in programma la conferenza stampa di Murat Yakin, che ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League. Si è giocato in Europa League, prima giornata che registra la sconfitta 2-0 del Milan in casa contro il Benfica. Il Sunderland di Xhaka ha battuto 1-0 l'Alkmaar, 2-1 del Lione in trasferta contro l'Anderlecht. Stasera altre 9 partite, tra le quali segnalo alle 21 Besiktas a Marsiglia, nostra diretta sulla 2, e Juventus Nijmegen. Infine nell'hockey alle 20:15 la prima uscita stagionale dei Bellinzona Snakes che ospitano il Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

cantautore ticinese uruguaiano Claudio Taddei con il brano Buscò la Revolución. Continua la nostra rassegna stampa, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte dedicata ai temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Iniziamo dalle pagine del Corriere del Ticino che ci presenta una nuova esposizione con Park Eun-sun e Mario Botto, un dialogo filosofico tra due mondi, questo è il titolo dell'articolo di Matteo Airaghi. La Fondazione Gabriele e Anna Braglia di Lugano presenta da oggi per la prima volta in Svizzera un originale progetto espositivo in cui il celebre architetto ticinese e il quotato scultore sudcoreano riflettono in equilibrio tra Oriente e Occidente sul rapporto tra forma, materia e spazio. Scrive Matteo Airaghi: prendi un architetto di fama mondiale, non lo chiamiamo archistar perché sappiamo che non gli piace, come il nostro Mario Botta, lo fai dialogare con uno scultore sudcoreano ma toscano di adozione, tra i più quotati a livello internazionale come Park Eun-sun, e ti ritrovi da più punti di vista a cavallo di due mondi, occidente e oriente, architettura e scultura, progettista e artista e così via. Già da questi presupposti si intuisce quanto esca dai canoni consueti degli 11 anni di attività aperta al pubblico la nuova mostra visitabile da oggi alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia di Lugano, che riunisce due protagonisti della scena artistica e architettonica internazionale attorno a una riflessione condivisa sul sapore, sul rapporto tra forma, materia e spazio. Concepita come un percorso di confronto, l'esposizione invita il pubblico a leggere la scultura non soltanto come presenza plastica autonoma, ma come elemento capace di trasformare lo spazio, di instaurare un rapporto diretto con l'architettura. Opere, modelli, immagini e materiali documentari accompagnano il visitatore in un itinerario che restituisce la complessità del dialogo tra gesto artistico e costruzione, tra visione interiore e dimensione progettuale, scrive Matteo Airaghi sul Corriere del Ticino. Il Corriere del Ticino che ci dà la notizia anche di una scoperta interessante dal punto di vista archeologico in Svizzera italiana, nel Mendrisiotto, pagina 13 del Corriere del Ticino.

decenni prima della nostra era e consistono nei resti di strutture in legno. La funzione precisa dell'edificio non è ancora definita con certezza, spiegano gli uomini e le donne del servizio archeologico, ma l'assenza di focolari e di altre strutture riconducibili alla vita domestica sembra escludere l'uso abitativo. Le analisi nel frattempo proseguono, leggiamo a pagina 13 del Corriere del Ticino. Ci fermiamo per un po' di musica e torniamo con la rassegna stampa. Martin Lechner, That's All.

il cantante svizzero Martin Lechner, That's All. Vi ricordo che oggi è la giornata dedicata alla musica svizzera e quindi oggi la nostra programmazione musicale vi proporrà tanta musica svizzera, tanti musicisti e musiciste svizzere. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung che ci racconta una storia dimenticata, Ombre sul teatro degli emigrati, un articolo firmato da Rico Bandle nel feuilleton che ripercorre la tragica e dimenticata vicenda di Ferdinand Rieser, il direttore teatrale ebreo che salvò decine di artisti dalla Germania nazista portandoli allo Schauspielhaus di Zurigo, fondata nel 1926, gestita senza sussidi statali per garantirne l'indipendenza, la Pfauenbühne di Rieser diventò dopo il 33 un baluardo di resistenza antifascista, nonostante le minacce dei boicottaggi e persino un attentato con bombe lacrimogene nel 1935. Rieser continuò a proteggere i suoi attori accogliendoli nella propria villa e pagando le loro cauzioni, ciononostante molti di loro gli voltarono le spalle considerandolo uno sfruttatore capitalista. Ferdinand Rieser rimane una figura contraddittoria, si può leggere nel blog del teatro: per gli uni è un duro uomo d'affari, per gli altri un uomo che salva la vita ad artisti perseguitati. Dopo l'emigrazione di Rieser negli Stati Uniti nel 1938 e la sua morte accidentale a Zurigo nel 1947, la sua figura venne ampiamente rimossa dalla memoria collettiva. L'attore Erwin Parker scrisse infatti nelle sue memorie: «Abbiamo cancellato Rieser dalla nostra memoria il più a fondo possibile». L'articolo ci mostra come persino in occasione del centenario dello Schauspielhaus la città di Zurigo continui a negare al suo fondatore un pieno riconoscimento storico. Il quotidiano La Repubblica invece ci propone una lunga intervista allo scrittore Salman Rushdie. Rushdie dice: «I fascismi vogliono dividerci, ma l'umanità è una. Il fantasma dello straniero usato dai populisti per creare paura, gli Stati Uniti e le bugie di Trump». L'articolo è curato da Giampaolo Visetti, inviato a Pordenone Legge, il festival Pordenone Legge. Gli chiede Giampaolo Visetti: è Donald Trump il generatore del caos che rende accettabile la violenza? Il presidente americano non è una minaccia solo per la libertà d'espressione, è una minaccia, punto. Ma mai l'America ha subito una leadership paragonabile. Un simile livello di volgarità e di menzogne vale anche per la sua difesa dell'intelligenza artificiale. La regola è che se Trump dice una cosa, è vero il contrario. Al voto di midterm mancano meno di 50 giorni. Mi pare che il vento stia cambiando. E Giampaolo Visetti interroga Salman Rushdie sulla sua decisione di trasformare la sua storia in un documentario intitolato Knife, coltello. Perché con Knife ha scelto di girare un documentario sull'attentato che ha subito? Chi ha cercato di assassinarmi non sapeva nulla di me. Nel nome di un dio, di un interesse ignoto, ha accettato di uccidere uno sconosciuto. Mi è parso attuale mostrare la radiografia del patto folle che rende possibile il terrorismo e in definitiva ogni guerra. Mia moglie però ha ripreso ogni istante della mia guarigione, un piccolo atto di resistenza. La prima di Knife è nelle prossime ore a New York, spero di tornare in tempo. In quanto indiano-americano-inglese, lei si definisce un migrante seriale, perché l'ancestrale cammino delle persone rende oggi i popoli estranei? Non sono i migranti ad approfondire conflitti sempre più vasti. I cosiddetti stranieri sono il sacrificio pubblico consumato dal potere del terrore. L'obiettivo degli autoritarismi è il controllo della ricchezza da spartire tra pochi. Per questo vanno scavate divisioni sociali e si potenzia la difficoltà del dialogo diretto, dice Salman Rushdie in questa intervista sul quotidiano La Repubblica.
Sul quotidiano invece Le Temps si parla di cartografia e di rivoluzione cartografica globale. Siamo a pagina 2 del quotidiano Le Temps, Correct the Map, una rivoluzione cartografica e diplomatica, un articolo di Frédéric Giraud. Il quotidiano Le Temps analizza lo storico successo diplomatico ottenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'adozione della risoluzione Correct the Map per l'adozione della proiezione cartografica Equal Earth, concepita per rappresentare equamente le dimensioni dei continenti rispetto alla tradizionale mappa di Mercatore. La risoluzione denuncia le distorsioni geografiche che riducono sistematicamente le dimensioni delle regioni intertropicali come Africa e America Latina, sovrastimando le terre vicino ai poli. Le convenzioni tradizionali riflettono precisi retaggi storici. Queste convenzioni, eredità di un'Europa trionfante colonialista, si sommano nell'indurre gerarchie, scrive Frédéric Giraud, professore di geografia politica all'Università di Ginevra. Nata dall'iniziativa di ONG africane sostenute dall'Unione Africana, la risoluzione è stata approvata in modo quasi unanime, registrando l'opposizione dei soliti Stati Uniti. L'articolo sottolinea l'isolamento americano, affermando: unico paese su 171 a votare contro, gli Stati Uniti illustrano al contrario il loro isolamento di fronte a un sud globale aggregatore. La scelta di Donald Trump di pubblicare una mappa dell'America del Nord in proiezione Mercatore rappresenta per Giraud un segno eloquente dello scontro di rappresentazioni che mette in scena e della sua solitudine cartografica e diplomatica. Eh sì, perché la diplomazia, come ci racconta questo articolo, passa anche attraverso la cartografia, e la cartografia non è neutra, è un modo di guardare al mondo influenzato anche dalla storia e in particolare dalla storia del colonialismo europeo nei confronti di tanti paesi, in particolare dell'Africa, ma non solo. Si conclude così la nostra rassegna stampa, un brano, poi i titoli dell'RG e la nostra corrispondenza. Bandella, Vista Mare, Cirab.

0: titoli dell'RG delle 7.30, sì, della Lega all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, assicurato il coordinatore Piccalunga. Il caso Zali in gran consiglio, tante le domande poste al governo, poche le risposte anche per le varie procedure in corso e per finire ne è scaturito uno scontro tra deputate. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione, il primo aumento da luglio del 2023. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche, voluta dopo la crisi Credit Suisse, ma tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al Consiglio federale. Nel calcio il Lugano batte anche il San Gallo 4-1, il risultato finale consolida il primo posto in classifica, ora a più 4 dal Sion. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi: sarà ben soleggiato malgrado qualche banco di nubi residue, specie al mattino verso l'Engadina, dal tardo pomeriggio nuvolosità in addensamento e nuovamente alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte. Su venerdì a basse quote, temperatura massima sui 26 gradi, in alta Engadina 17.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Grüezi wohl, Frau Stirnima, questo è il titolo del brano cantato da The Minstrels, storico successo di questo trio zurighese, un brano registrato nel 1969. Lo avete notato, tanta musica svizzera sulle nostre onde a partire dall'inizio della nostra diretta alle 6 qui su Rete 2, qui a Verde Aurora, ma per tutto il giorno qui su Rete 2 Musica Svizzera, perché oggi è la giornata della musica svizzera e dunque vi proporremo tanti brani, tanti artisti, musicisti e musiciste svizzeri nelle nostre trasmissioni in diretta, in Alphaville, in Kappa e in Parade e Montmartre, dunque durante tutta la giornata. E ci scrive su WhatsApp un nostro ascoltatore per mandarci un saluto. Si tratta di Sergio, che ringrazia per una delle canzoni che abbiamo messo in onda, quella di Pippo Pollina. Lui è un cantautore siculo svizzero, dice: grazie per questo brano, non lo conoscevo, bel testo e musica non banale. E Sergio ci manda un saluto ringraziando Rete 2, e come sempre io invece ringrazio voi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché siete voi che contribuite a fare di questa rete quello che è. E vi ricordo il nostro numero WhatsApp per scriverci, come ha fatto Sergio: 079-382-6765, 079-382-6765, ed è il momento della nostra corrispondenza. Come in altri paesi, anche in Austria, il tema della proibizione di indossare in pubblico il velo della tradizione islamica torna di frequente. Ora, dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, in tutto il territorio nazionale è entrata in vigore una legge che lo vieta per tutte le bambine fino al compimento dei 14 anni d'età. Ma il provvedimento sta suscitando, come è facile immaginare, accesi dibattiti. Ne parliamo oggi con Flavia Foradini, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Mattia, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, chi ha promosso questa iniziativa e con quali motivazioni?
1: Allora, diciamo subito che l'iniziativa è stata tentata già nel 2019 durante il governo di coalizione dei popolari della ÖVP e dei nazionalliberali della FPÖ, ma la legge venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema. Questa nuova legge, entrata in vigore appunto all'inizio dell'anno scolastico, sia per le scuole pubbliche che private, è un nuovo tentativo, questa volta firmato dalla coalizione A3 dei popolari della ÖVP, dei socialdemocratici della SPÖ e dei neos di orientamento liberale, che sono appunto al momento al governo. L'iniziativa era stata esplicitamente indicata a pagina 92 del programma di coalizione del 2025-2029, e lì si parla di autodeterminazione delle bambine e di protezione da segregazione e da oppressione di minorenni. Dicevo che è un tentativo nuovo perché da molte parti si sostiene che anche la riscrittura di questa legge presenti ancora degli aspetti incostituzionali, quindi è in vigore, però potrebbe di nuovo essere cassata. Va detto pure che la legge è stata appoggiata anche dai nazionalliberali della FPÖ, che ora sono guidati da Herbert Kick, che aveva cercato di andare oltre addirittura, chiedendo di estendere il divieto del velo a tutto il personale scolastico nelle scuole dell'obbligo. Quell'emendamento non ha trovato una maggioranza e quindi la legge davvero riguarda, come dicevi tu, le bambine fino a 14 anni. I Verdi in Parlamento hanno fatto opposizione su tutta la linea, dicendo di essere certamente favorevoli alla proibizione del velo, però non alla legge che è entrata in vigore, perché ritengono appunto che sia incostituzionale. Nella maggioranza di governo, secondo i popolari, il velo non sarebbe un pezzo di stoffa qualunque, bensì un segno tangibile della subordinazione delle donne. Quindi la legge non avrebbe una motivazione religiosa. E la ministra per l'integrazione e la famiglia, Claudia Bauer, che è della ÖVP, ha affermato che le bambine non dovrebbero crescere con la prescrizione di un certo ruolo da assumere e non dovrebbero crescere con l'idea che il loro corpo sia qualcosa di negativo da coprire e quindi ha chiesto tolleranza zero nell'applicazione del provvedimento. Secondo la SPE, le bambine non dovrebbero essere esposte a costrizioni e si sottolinea che ci sarà bisogno, naturalmente, da un lato di sostenere le bambine in questo cambiamento, ma anche di educare ed informare i bambini e i ragazzi. E secondo i NEOS, l'intento non è di limitare la libertà delle bambine, bensì al contrario di proteggere la loro libertà, visto che, dicono, anche in Austria sono attivi i cosiddetti guardiani della moralità, che cercherebbero di influenzare pesantemente le bambine. Comunque già da febbraio è partita una campagna di informazione per accompagnare appunto l'avvio di questo cambiamento che molti vedono come epocale, se resterà.
0: Ecco, quali sono state invece le reazioni? Come si sta svolgendo dunque l'inizio dell'anno scolastico con questa nuova regola in vigore? Ci sono stati dei problemi, delle proteste organizzate?
1: Ma siamo all'inizio dell'anno scolastico, all'est del paese le scuole sono iniziate il 7, nell'ovest e nel sud il 14, quindi siamo alle prime battute, ma da ciò che sta accadendo, in particolare dal monitoraggio di questi 10 giorni a Vienna, dove la questione è ovviamente più sentita, si può dire che il confronto è fortemente politico, però anche molto culturale e sociale. È in corso un ampio dibattito sui giornali, in radio, in TV e si è fatto avanti, per esempio, il presidente della comunità islamica, Ümit Vural, che ha affermato che le bambine devono poter decidere da sé se portare questo velo, che comunemente in italiano si chiama velo, però in realtà è un copricapo di stoffa morbida che può assumere varie fogge e la legge prevede tutte le fogge che sono vietate. Quella più frequente in Austria è lo hijab, che copre i capelli, la fronte, le orecchie e anche la nuca. Se lo vogliono portare, dice Vural, è una loro decisione. Però a stretto giro di posta, diciamo così, gli ha risposto l'autorevole commentatrice e autrice Elfriede Hammer, che approva il divieto, ma sostiene che il velo sia solo una parte del problema, perché nelle loro famiglie le bambine verrebbero sistematicamente svantaggiate rispetto ai loro fratelli e tenute volutamente al margine anche poi nella loro vita futura. E fa l'esempio, per esempio, della kippa ebraica, dicendo che quella sì che è un simbolo esclusivamente religioso e non produce nessuno svantaggio, nessuno stigma, nessun pericolo per i bambini che non volessero portarlo. In più, dice ancora Hammer, il velo ha tra l'altro la funzione di coprire, per esempio, i capelli, per celarli alle bramosie maschili. E questo, dice, è inaccettabile. In questo dibattito è entrato anche l'autore psicologo Ahmad Mansour dalla Germania e approva la via imboccata dall'Austria perché dice, in quanto psicologo, lui appunto è psicologo, sa bene quanto sia problematico il rapporto che una bimba magari di 7 anni che è obbligata a portare il velo sviluppi poi con il proprio corpo. Comunque intanto nelle scuole che vengono monitorate, pare non ci siano grandi problemi. Vari direttori di scuole sono stati intervistati, il quadro che appare è naturalmente differenziato perché le bambine turche, per esempio, e quelle siriane, di solito, dicono i direttori, arrivano a scuola normalmente con il velo a un'età più avanzata e già da qualche anno in quelle due comunità si vede comunque una tangibile diminuzione nell'uso del velo. Invece, per i gruppi provenienti da alcuni paesi arabi, dall'Afghanistan o dalla Cecenia, si rendono necessari magari dei colloqui con i genitori. Però, secondo un sondaggio appena uscito dai sindacati, i casi di rifiuto netto sembrano essere circa il 20%, che non è tantissimo, ma non è effettivamente pochissimo. Qualche bambina ha fatto ricorso a soluzioni alternative. È comparsa a scuola, per esempio, con il turbante da sport che usano di solito le atlete islamiche e che tiene raccolti i capelli e copre le orecchie. Oppure sono arrivate indossando queste berrette tipo berrette da sci di una volta con i pompon, che hanno naturalmente anche quelle la stessa funzione, cioè coprire i capelli e le orecchie. E nelle scuole i responsabili hanno detto va bene, d'accordo, queste alternative possono essere accettabili. Naturalmente la speranza diffusa nei sostenitori del divieto è che il cambiamento in corso diventerà via via più facile con gli anni, man mano che entreranno nuove bambine nei corsi di studio obbligatori.
0: Così istintivamente sembra strana questa idea di favorire l'integrazione proibendo con una legge a livello statale questo elemento di vestiario che ovviamente ha una connotazione religiosa, lo sappiamo comunque, di rispetto verso una religione. C'è qualcuno che ha sollevato questo dubbio, Flavia Foradini?
1: Certamente il dibattito è molto acceso, molto in corso e effettivamente tutte queste posizioni vengono in qualche modo sondate e comunicate anche al pubblico, quindi è anche un invito all'opinione pubblica a farsi un'opinione sostanzialmente. Però l'intento è quello di un approccio laico, quindi siamo una scuola laica, siamo uno Stato laico e quindi tutti i simboli religiosi non possono entrare a scuola. Questo è quello che si dice normalmente.
0: E sono previste delle sanzioni per chi non si adegua dunque al divieto?
1: Sì, se una bambina compare a scuola col velo, la prima volta è previsto un colloquio obbligatorio della direzione con la bambina e con i genitori. Se la cosa si ripete, viene data comunicazione al provveditorato che deve obbligatoriamente fissare un nuovo colloquio aggiuntivo. Se l'infrazione continua, è prevista appunto se l'infrazione continua, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 150 a 800 euro e se non viene pagata c'è lo spettro della pena detentiva fino a 2 settimane. A
0: Per
1: questo
0: chi? Per i
1: proposito,
0: genitori o per la...
1: per i genitori naturalmente, perché i figli minorenni quindi non possono essere genitori, un genitore. Un altro motivo di dibattito è stata la notizia che vi sarebbero delle associazioni e delle organizzazioni islamiche che si sarebbero offerte di pagare le multe al posto delle famiglie in caso di sanzione. Però il presidente della comunità islamica, Ümit Vural, ha esortato pubblicamente, anche direi molto chiaramente, al rispetto della legge. Il richiamo al rispetto della legge è veramente un po' trasversale in questi giorni. È un po' generale e viene da tutti gli operatori coinvolti, anche in realtà da coloro che sono contrari a questa legge. Per esempio, ci sono molti genitori, naturalmente, ma anche molti insegnanti nelle scuole che si dichiarano contrari, però dicono tutti: questa è la legge, dobbiamo rispettarla. Al di là della macchina delle sanzioni, il problema che fanno presente proprio gli scettici rispetto al divieto è che potrebbe crescere nei gruppi delle bambine islamiche la dispersione scolastica,
0: Sì.
1: che naturalmente creerebbe forti problemi proprio nella scuola dell'obbligo, perché le autorità dovrebbero intervenire con forza e quindi questo creerebbe delle fratture sociali ancora più profonde. Del resto ci sono già stati, in questi giorni, sono stati già osservati purtroppo dei casi in cui le bambine sono state mandate velocemente nei loro paesi di origine. Comunque ci sono già un paio di denunce. Queste denunce sono state fatte però prima dell'entrata in vigore della legge, cioè prima di settembre, e quindi sono state dichiarate inammissibili, però sicuramente ne verranno delle altre. E ci sono naturalmente stati appelli a ignorare o addirittura a boicottare la legge e ci sono state delle piccole manifestazioni pubbliche, però intanto i risultati dicono quasi tutti sembrano nel complesso soddisfacenti e quindi magari ci aggiorniamo più avanti per vedere se ci sono stati ulteriori sviluppi.
0: Eh sì, un tema molto delicato, quello del velo islamico, dell'hijab, in questo caso lo abbiamo visto negli anni passati in Francia, ma non solo, un tema che a volte concentra così un dibattito politico che ovviamente è assolutamente, che va assolutamente al di là, no, della questione stessa dell'hijab, del velo islamico, la questione della libertà delle donne, come ci ha raccontato Flavia Foradini. Ma anche del rapporto spesso conflittuale con l'Islam nelle società occidentali. Dunque, tema delicato e continueremo a parlarne, perché no, quando capiremo come sta andando questo anno scolastico. Anche Flavia Foradini, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: Agli ex magazzini AM a Massagno alle 18.30 si tiene la tavola rotonda Curare il luogo, pratiche espositive oltre gli spazi istituzionali. Partecipano Luciano Fasciati, gallerista e curatore d'arte contemporanea per oltre 30 anni a Cora, e Noè Stolz, critico d'arte e curatore indipendente di Locarno. Modera la nostra Monica Bonetti, è giornalista della Rete 2. L'incontro riflette sulle pratiche curatoriali che si sviluppano al di fuori dei circuiti museali tradizionali. Al Cinema Forum in Viale Stazione a Bellinzona alle 21 viene proiettato il documentario A Fox Under a Pink Moon nell'ambito di Cine Babel, il pre-festival del Babel Festival di Letteratura e Traduzione giunto alla 21esima edizione. Il film racconta la storia vera dell'artista afghana Soraya Akhlaghi, costretta a fuggire dall'Iran dopo essere stata data in sposa da bambina, intrecciando le immagini della sua fuga con le opere in cui immagina una realtà diversa. Alla Biblioteca Cantonale La Filanda di Mendrisio alle 18.30 viene presentato il libro 136 giorni, storia di una rinascita, con gli autori Andrea Cretella e Teresa Chiriacò. Il racconto autobiografico che ripercorre il grave incidente sul lavoro che ha portato Cretella a una doppia amputazione degli arti inferiori, seguendo il percorso di ricovero, riabilitazione e ricostruzione fisica e mentale, con un'attenzione particolare al ruolo delle relazioni umane. E poi nella sala multiuso dell'ex casa comunale a Preonzo alle 20.15 viene presentato il libro Il fantastico mondo di Liam di Manuela Calì, una storia vera raccontata dal punto di vista di una madre che attraversa le difficoltà legate al disturbo specifico dell'apprendimento e al disturbo specifico del linguaggio per arrivare a un racconto di crescita e conquiste. Accompagna la serata come relatore Guido Pedroietta, già docente di letteratura e filologia italiane all'Università di Friburgo.

Acquarela do Brasil con Eletra Bossa. Sono le 7:27, tra poco prima edizione dell'RG, ma prima Grégoire Marais, Romain Collin e Bill Frisell, Re Stacks.

Con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Domani alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Il Radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasiesi della Lega. All'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, ha assicurato il coordinatore Piccaluga. Il caso Zali in Gran Consiglio, tante le domande poste al governo, poche le risposte, anche per le varie procedure in corso, e per finire ne è scaturito uno scontro tra deputate. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento dal luglio del 2023. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al Consiglio federale. E nel calcio il Lugano batte anche il San Gallo, 4-1 il risultato finale, e consolida il primo posto in classifica. Ora è a più 4 dal Sion. In apertura la politica ticinese, con la Lega che ieri sera si è riunita in assemblea ad Arbedo per discutere dei rapporti con l'UDC e della nuova entità o casa della destra ticinese proposta dai democentristi. Non senza discussioni la Lega a maggioranza ha sottoscritto la lettera di intenti con l'UDC per intavolare una trattativa. Si parte però innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. Sentiamo Romina Lara.
4: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
5: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
4: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
5: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
4: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il Mattino della Domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
5: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
4: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
3: Restiamo in Ticino e restiamo in casa Lega, perché ieri il Gran Consiglio ha ampiamente discusso del caso Zali. Il governo ha risposto a 7 interpellanze parlamentari che non hanno però soddisfatto granché i deputati. Il contributo è di Marcello Ierace.
6: Tante domande e poche risposte, dopo mesi di dibattiti sui media, dopo gli strascichi penali, dopo i fatti anche drammatici di cronaca, il caso Zali è ufficialmente arrivato sui banchi del Gran Consiglio. Tanti, dicevamo, gli interrogativi posti al governo, in particolare dal Movimento per il Socialismo e da più donne, sul caso del 14enne alla Farera, sulle mail di Zali a San Vito, sulla morte della 52enne Melide. Ci sono però indagini della magistratura in corso ed è anche attivo l'organo di vigilanza del Parlamento. Quindi il Consiglio di Stato, e l'ha più volte detto in aula la presidente Marina Carobbio, non può esprimersi per rispetto della separazione dei poteri. Il governo però una cosa l'ha voluta dire chiaramente.
7: L'intero Consiglio di Stato stigmatizza l'agire autoritario del consigliere di Stato Claudio Zali nei confronti dell'ente ospedaliero cantonale e se ne distanzia, oltre che nei toni, anche nelle modalità.
6: Come ben chiara e rumorosa è stata la difesa nei confronti della stessa Marina Carobbio dopo le frasi dette da Maura Mossi Nembrini di Più Donne.
8: Com'è possibile che una persona come lei, che ha dedicato una parte importante della sua vita proprio su questi temi non abbia mai percepito nulla. Non c'è mai stato un atteggiamento, una frase, un modo di parlare delle donne, un comportamento, qualcosa che le abbia fatto accendere una spia. Collega. Perché è proprio questo il tema, di chi non si accorge per la simpatia, per il ruolo istituzionale.
6: Pronta e veemente la reazione di diverse parlamentari, in particolar modo della socialista Lisa Boscolo.
9: Da una persona che si dichiara femminista, sentire accusare l'unica donna che è da 4 ore che sta rispondendo a nome di tutto questo governo, accusarla come complice di tutta questa tragica vicenda, la trovo veramente assurdo. Accusare l'unica donna, la Presidente, che da quando è arrivata in governo ha svoltato le questioni di genere, io penso che un minimo dietro fronte e un minimo di scuse alla Presidente le si devono fare.
6: Uno scontro aspro che appare come un'onda lunga di un clima politico, quello ticinese, sempre più deteriorato e che non lascia grandi speranze in vista dell'ormai prossima campagna elettorale.
3: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? La questione è oggetto di un lungo braccio di ferro fra il direttore generale della banca Sergio Armotti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Arriverà oggi per la prima volta in Parlamento a Berna, se ne occuperà il Consiglio degli Stati. Ci sono proposte concrete su cui lavorare, eppure gli esiti paiono imprevedibili. Perché? Lo chiedo a Giampaolo Driussi, corrispondente da Berna.
10: Perché la questione si è ingarbugliata al punto che nessuna di queste proposte sembra in grado di raccogliere una maggioranza sufficientemente solida per un tema così importante, fra i più importanti della legislatura. Stiamo parlando del capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica, che secondo il governo dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Questa proposta, sostenuta fra l'altro da BNS, FINMA e diversi esperti, è invisa a UBS, che teme la perdita di competitività. La proposta della Commissione contempla un 50% di capitale proprio, quello puro, e un 50% di obbligazioni AT1 che possono essere convertite in capitale proprio. La questione è molto controversa, tant'è che nel frattempo è spuntata una proposta di non entrata in materia con rinvio del dossier al Consiglio federale.
3: E questa proposta invece avrebbe i numeri necessari, ma forse prima, perché rispedire il dossier in governo?
10: La non entrata in materia è chiesta dal deputato PLR Andrea Caroni, stando al quale spetta al Consiglio federale decidere, e in effetti avrebbe potuto farlo per ordinanza, e lo stesso Caroni si dà il 50% di possibilità di riuscita. Scacchiere alla mano ci vorrebbe intanto il sostegno dell'intero suo partito e del PS, quest'ultimo però vuole garanzie che si arrivi poi alla soluzione Keller-Sutter, quindi la più severa. In ogni caso ci vorrebbe anche il sostegno di parte del centro. Secondo i media d'Oltralpe, qualche esponente sembrava inizialmente interessato, le quotazioni paiono però in calo, per restare in metafora. Nelle ultime ore è infine circolata anche un'ulteriore ipotesi di rinvio in commissione che piacerebbe a più deputati di più partiti. Nulla di concreto per il momento, ecco perché gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
3: Giampaolo Driussi sulla revisione della legge sulle banche, oggi in discussione agli Stati. E negli Stati Uniti la Federal Reserve, sotto la presidenza di Kevin Warsh, non cede alle pressioni di Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca, mentre per Trump i tassi dovrebbero essere al massimo all'1%. Da Washington i dettagli con Andrea Vosti.
11: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca, e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da 3 anni a questa parte.
12: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
11: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 al 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione che in agosto si attestava al 3,4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
12: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
11: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense.
12: Domestic spending has been resilient. Productivity growth strong. And the unemployment rate has changed little.
11: I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4,1%.
12: The jobless rate remains low at around 4.1%.
11: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo. E infliggendo un ulteriore dispiacere a Donald Trump, la Federal Reserve non ha escluso un nuovo rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
3: Andiamo in Medio Oriente, nella città di Gaza. Almeno 20 persone, tra cui 8 bambini, sono morte ieri nel crollo di un edificio di 6 piani reso instabile dagli attacchi israeliani. Ieri si parlava di un centinaio di persone ancora intrappolate sotto le macerie. Allora noi ci colleghiamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, com'è la situazione? Ci sono aggiornamenti?
13: Buongiorno, secondo l'ultimo bilancio comunicato sono almeno 21 i palestinesi rimasti uccisi, tra cui, come ricordavate, diversi bambini, e in questo crollo di un palazzo di 7 piani in via Al-Sina, appunto a Gaza City. Gli uomini della protezione civile hanno scavato per tutta la notte perché decine di persone restano ancora intrappolate sotto le macerie. Anche le Nazioni Unite e l'Agenzia Egiziana per la Cooperazione partecipano alle ricerche. Almeno 10 famiglie, a quanto si è saputo, sfollate, avevano trovato un riparo nell'edificio pericolante e costrette a vivere lì per la scarsità di alloggi e tende. Il crollo è avvenuto mentre le persone dormivano. I soccorritori dicono di sentire ancora lamenti, richieste di aiuto e fanno il possibile per salvare chi è ancora in vita, ma le operazioni di soccorso sono complicate dalla mancanza di mezzi pesanti. Israele infatti continua a limitare, per afferma motivi di sicurezza, l'ingresso a Gaza di ruspe e macchinari pesanti. L'accaduto riporta l'attenzione sulla condizione umanitaria catastrofica di Gaza, dove la ricostruzione non è ancora cominciata. Israele, prima di dare la sua approvazione, vuole il disarmo totale di Hamas. Sono 61 milioni di tonnellate le macerie la cui rimozione potrebbe richiedere diversi anni. Migliaia di famiglie palestinesi perciò vivono in edifici gravemente danneggiati dalla guerra e che rischiano di crollare. Secondo il Ministero locale dell'edilizia, i palazzi pericolanti abitati da tante persone sono almeno 2000. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo stima in 400 gli edifici a rischio immediato, e ricordiamo che prima di questo incidente già 34 palestinesi di Gaza erano morti a causa di crolli.
3: Grazie Michele Giorgio per questi tuoi aggiornamenti. Adesso torniamo sulla condanna a 25 anni di prigione per crimini di guerra inflitta all'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi, uno dei leader della guerra di indipendenza contro la Serbia tra il 1998 e il 99, condanna emessa all'AIA dal Tribunale Speciale per il Kosovo. Assieme a Thaçi sono state condannate altre 3 figure chiave dell'UCK, il gruppo paramilitare kosovaro albanese, e queste sentenze hanno sollevato un coro di critiche in Kosovo e in Albania. Allora sentiamo Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani.
14: È un'ingiustizia inaccettabile, un verdetto che deve essere capovolto in appello il prima possibile. È con queste parole che il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha commentato ieri pomeriggio la sentenza del Tribunale Speciale per il Kosovo, con sede all'AIA, che ha condannato a pesanti pene 4 figure di primo piano dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. Hashim Thaçi, Jakup Krasnici, Recep Selimi e Kadri Veseli hanno ricevuto condanne che variano dai 25 ai 13 anni di carcere. Tutti sono stati ritenuti colpevoli di crimini di guerra durante il conflitto con la Serbia tra il 1998 e il 99, un conflitto che fece 13.000 vittime, per lo più albanesi, e che si concluse con l'intervento della NATO contro la Serbia. Secondo il tribunale, i 4 imputati hanno detenuto illegalmente 385 persone, torturandone la maggior parte e uccidendone 96. Non ci sono invece prove a sufficienza per confermare l'accusa di crimini contro l'umanità, ed è su questo punto che la Corte si è attirata alle feroci critiche di Belgrado. È un insulto alle vittime, mi ha detto il ministro degli interni serbo Ivica Dačić, mentre il presidente Aleksandar Vučić si è espresso in serata affermando che non c'è alcun motivo per essere euforici. Il tribunale, ha detto Vučić, non ha voluto intaccare la credibilità dell'UCK. A Pristina decine di manifestanti si sono radunati.

0: Arthur, titolava la NZZ nella sua ultima edizione domenicale a pochi giorni dalla fine del mega processo all'AIA, sottolineando i numerosi e importanti legami del caso con la Svizzera, dove Taci visse per alcuni anni e dove oggi vivono oltre 116.000 kosovari. Molti arrivati già negli anni 70 come lavoratori stagionali dell'ex Jugoslavia, altri giunti alla fine degli anni 80 come richiedenti l'asilo, appartenenti a quella minoranza albanese schiacciata dal regime di Milošević. La diaspora kosovara in Svizzera negli anni 90 ha svolto un ruolo importante nella raccolta fondi per finanziare la guerra d'indipendenza del Kosovo dalla Serbia e c'è anche chi ha imbracciato le armi per unirsi all'UCK, ma non solo. Le indagini del Tribunale Speciale si basano su di un rapporto del 2010, redatto dall'allora relatore svizzero del Consiglio d'Europa, Dick Marty, deceduto nel 2023 dopo aver vissuto 3 anni sotto protezione. Marty accusava Taci di essere il mandante di una serie di rapimenti, di traffici di droga, nonché prelievi di organi dai prigionieri, i cui proventi, utili a finanziare l'UCK, finivano, tra l'altro, anche su conti svizzeri. Taci ha sempre respinto tutte le accuse che lo hanno costretto ad abbandonare nel 2020 la carica di presidente del Kosovo. La sentenza di ieri non mette però ancora il punto finale. L'avvocato di Hashim Taci ha già annunciato ricorso.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, 7ª vittoria in 8 partite del Lugano che grazie al successo 4-1 contro il San Gallo non solo ha battuto la sua bestia nera ma ha allungato a +4 sul Sion, seconda forza del campionato. A decidere l'incontro dell'AIL Arena la doppietta di Pilstrom, poi espulso, inizio ripresa, il secondo gol stagionale di Castro e il primo sigillo di Karimov. Nell'altro recupero della 4ª giornata di Super League il Servette ha espugnato 4-2 il campo del Thun. Intanto alle 11 è in programma la conferenza stampa di Murat Yakin che ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League. Si è giocato in Europa League, prima giornata che registra la sconfitta 2-0 del Milan in casa contro il Benfica. Il Sunderland di Xhaka ha battuto 1-0 l'Alkmaar, 2-1 del Lione in trasferta contro l'Anderlecht. Stasera altre 9 partite, tra le quali segnalo alle 21 Besiktas a Marsiglia, nostra diretta sulla 2, e Juventus Nijmegen. Infine nell'hockey alle 20:15 la prima uscita stagionale dei Bellinzona Snakes che ospitano il Basilea.
4: La meteo. Oggi sarà ben soleggiato, malgrado al mattino qualche banco di nubi residue, specie verso l'Engadina. In giornata il transito di qualche velatura in quota. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in addensamento, nuovamente alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte. Su venerdì a basse quote, temperatura massima sui 26 gradi, in alta Engadina 17.

Un brano dalle atmosfere balcaniche, questo cantato da Elina Duni, cantante svizzera di origini albanese, Jatiden Magapas. Avrò pronunciato chissà in che modo, mi scuso con chi invece lo sa ben pronunciare, che è all'ascolto, ma sono tanti i titoli dei brani in lingue sconosciute che spesso ci capita di dover presentare. Tanta musica dal mondo qui su Rete 2, tanta musica svizzera, anche perché Elina Duni è una cantante svizzera di origine albanese. Oggi è la giornata della musica svizzera e per tutto il giorno vi proporremo nei nostri spazi in diretta musiciste, musicisti svizzeri, band, canzoni registrate nel nostro paese per mostrare la ricchezza delle produzioni che ci sono in Svizzera per quanto riguarda la musica. Alcune anticipazioni di temi di cui vi parleremo poi qui su Rete 2, in particolare ad Alphaville, nella nostra pagina delle 11:05 parleremo oggi di un libro, Il fantastico mondo di Liam, di Manuela Calì, una storia vera raccontata dal punto di vista di una madre che attraversa le difficoltà legate al disturbo specifico dell'apprendimento, al disturbo specifico del linguaggio del figlio, per arrivare a un racconto di crescita e conquiste. Questo libro verrà presentato questa sera nella sala multiuso a Preonzo. Ci sarà anche a fare da moderatore, relatore, Guido Pedroietta, e sia Guido Pedroietta che Manuela Calì, l'autrice, saranno ospiti di Mario Fabio alle 11:05 in Alphaville. Alle 11:45 invece L'amore ci dividerà, domande sull'amore e la sua fine, questo è il titolo dell'intervento delle 11:45 in Alphaville. L'amore ci dividerà, cantavano malinconici e sognanti i Joy Division quando la fine della vita di Ian Curtis era già un fatto, e quindi ci chiederemo perché ci siamo innamorati e perché ci disinnamoreremo, che cosa vuol dire, poi perché dovremmo porci questa domanda. Sono gli interrogativi da cui si sviluppa la riflessione di Federica Gregoratto nel suo testo Le ragioni di un disamore, è un saggio uscito per Nottetempo, in un'epoca segnata da instabilità affettiva e dalla presenza di tanta violenza nelle relazioni. La professoressa di filosofia morale e politica all'Università di Lucerna analizza il disamore attraverso diverse prospettive, e proprio lei, l'autrice, sarà nostra ospite ad Alphaville attorno alle 11:45. Per quanto riguarda invece il nostro approfondimento quotidiano, parleremo di acqua. L'acqua è una risorsa indispensabile alla vita, lo sappiamo, condizione necessaria per la tutela dell'ambiente, per la salute umana, per l'igiene, per una vita dignitosa. Solo poco più di 2 miliardi su 8,2 miliardi di abitanti il pianeta Terra possono accedere in modo continuo e accessibile acqua potabile, e ne parliamo oggi con l'autore del saggio che sta per uscire per il Melangolo, O sete, acqua, un diritto negato. Si tratta del sociologo Guglielmo Giumelli, e poi ci sarà anche Filippo Menga, professore di geografia all'Università di Bergamo, autore di Sete, crisi idrica e capitalismo, pubblicato per Ponte alle Grazie. Questo dunque per il nostro approfondimento delle 12, dalle 12 alle 12:30. Un po' di musica per noi e poi i titoli del flash informativo delle 8:30. Black Milonga, Fernet Club e Squalo.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. La Lega dice sì all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, assicurato il coordinatore Piccaluga. La Banca Centrale degli Stati Uniti alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione, il primo aumento degli ultimi 3 anni. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche, voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. Uno sguardo alle previsioni fino a questa sera: al sud ben soleggiato, dalla serata nuovi rovesci sparsi; al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano; nelle Alpi e nelle prealpi più nuvoloso, temperature massime al sud sui 26 gradi, al nord 21.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rene Bissig, Rene, questo è il titolo del brano, Rene Bissig Brene, scusate, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla cantante e compositrice zurighese Fatima Dun. Ve lo ricordo, oggi giornata della musica svizzera, quindi tanti brani da musiciste e musicisti svizzeri che vi proponiamo durante la nostra diretta qui su Verde Aurora, ma nel corso di tutta la giornata su Rete 2. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, se volete comunicare con noi, 079 382 6765, 079 382 6765. Il momento di stampa nazionale. Buongiorno Gianni Righinetti.
1: Buongiorno Mattia e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Rete 2.
0: Tu sei il vice direttore del Corriere del Ticino, Corriere del Ticino che oggi in prima pagina parla della discussione in Gran Consiglio attorno al caso Zali. Poche risposte e tante parole, questo è il titolo in prima pagina del Corriere del Ticino, Gianni.
1: Beh, credo che il titolo riassuma bene, l'hanno fatto i miei colleghi Paolo Gianninazzi, Giona Carcano e Nico Nonella, che si sono occupati di questo lungo pomeriggio a Palazzo Orsoline, determinato da tante interpellanze, domande fatte al governo sul caso Zali, e che hanno sortito pochino, potremmo dire così. C'è un'immagine che mi è rimasta della giornata di ieri: Marina Carobbio al pulpito come presidente a parlare, lasciata letteralmente sola con gli altri tre colleghi seduti ad ascoltare, e una parte del Parlamento anche a cavillare con modi anche piuttosto bruschi anche nei confronti della presidente del Parlamento Daria Lepore. Ecco, non una bellissima immagine visto di quello che si andava a parlare, e mi fermo qua. Però insomma, alla fine il Parlamento ha deciso di non fare una discussione generale, ma ha discusso a lungo, quindi non ha fatto discussione generale ma ha discusso sulla discussione così. Quindi è stato un pomeriggio molto ridondante. Dalle risposte del governo abbiamo capito qualcosina in più, ad esempio della questione della mail mandata da Claudio Zali per fare pressione, invitare, potremmo dire così, all'assunzione di una sua conoscente nell'ambito dell'ente ospedaliero, però non tanto di più. D'altronde, secondo me, era un po' illusorio oggi credere che il governo potesse dirci tanto di più la materia. Il caso del ragazzo alla Farera, supportato e soccorso in un certo senso, potremmo dire, da Claudio Zali, è ancora, diciamo, al centro di un incarto penale, quindi di un'inchiesta, e quindi in questi casi sappiamo che il governo non si esprime. Semmai ci si poteva attendere qualche valutazione politica un po' più decisa, un po' più chiara da parte del Consiglio di Stato, ma anche in questo senso sappiamo che in questo periodo Claudio Zali ha quello che io definirei un po' la querela facile, e quindi è immaginabile che il governo non ha voluto mettersi, diciamo, andare a finire nei vetri, come diceva il mio vecchio collega qui al Corriere Ticino. Alla fine è sortito poco, devo dire che tante cose di questa vicenda, di questa triste vicenda che ha degli addentellati politici, ma io ripeto e ripeterò alla noia che questa questione io non riesco a guardarla con gli occhi del commentatore politico, ma lo guardo con gli occhi del cittadino, e la guardo sul côté della violenza, sul côté dell'esortazione alla violenza e dal côté umano, e questo mi fa ribrezzo ogni volta che ci penso, devo dirlo sinceramente, senza troppi peli sulla lingua. Alla fine vedremo se ci sarà un seguito, se ci saranno magari altre interpellanze. Ci sono interpellanze giacenti alle quali andrà data ancora risposta, quindi non è escluso che la discussione generale sia solo rimandata. Ci sono degli elementi che sono attesi anche da parte della Procura, e anche sulla Procura, perché sappiamo che il Consiglio della Magistratura dovrà esprimersi anche su alcune questioni, e quindi per fare la somma di tutta questa vicenda credo che ci sia ancora tempo, e alla fine oso dire che una discussione generale ieri sarebbe stata probabilmente prematura, sarebbe stata probabilmente astiosa, e sarebbe stato probabilmente una sorta di vetrina, di voyeurismo frammisto a campagna elettorale, ecco. alla fine forse va bene così.
0: E però tu firmi un editoriale dal titolo altrettanto significativo: La cultura del silenzio genera solo dubbi. Alla fine, qual è l'immagine che emerge della nostra politica da tutta questa vicenda e dalla discussione di ieri?
1: Beh, il silenzio al quale mi riferisco io, mi fai bene a chiedermelo, ti ringrazio, non è il silenzio in aula, è il silenzio delle persone. È il silenzio delle persone che sapevano, che negli anni hanno conosciuto delle situazioni. È quel silenzio nel confronto del quale io punto l'indice, che fondamentalmente è una sorta di omertà, ed è quello che va assolutamente scardinato. Non le parole in aula più o meno, è quello il silenzio grave dal mio punto di vista.
0: Il silenzio attorno a una vicenda che, oltre alla violenza, come dicevi tu, Gianni Righinetti ci parla anche dell'arroganza del potere, no? In qualche modo, che pensa di essere intoccabile. E ieri la discussione dunque in Gran Consiglio sul caso Zali, poche risposte e tante parole, questo è il titolo del Corriere del Ticino con la cronaca della discussione di ieri. Gianni Righinetti, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a te, una buona giornata a tutti i radioascoltatori di Rete 2.

Stefan Eicher con questo brano intitolato Je plains celui. Un altro brano e poi appuntamento con il nostro ospite di In altre parole, Pippo Russo. Con lui oggi discuteremo di come stanno cambiando i modi di rappresentare il nostro mondo, la topografia che cambia, una topografia che potremmo definire addirittura forse postmoderna. Ve lo ricordo, Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista italiano che si occupa in particolare di sociologia dello sport, scrive per testate come Domani, Calciomercato, Corriere dello Sport, dunque si interessa nello specifico alle dinamiche economiche, politiche di potere all'interno del calcio globale, ma non solo. Come abbiamo visto nel corso di questa settimana, abbiamo discusso di intelligenza artificiale, di lusso. Ecco, la sua più recente opera di narrativa si intitola L'estate di Totò Schillaci ed è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Dunque, tra pochissimo partiamo dalla proposta di Ursula von der Leyen al premier canadese per fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Pippo Russo dunque sarà tra pochissimo con noi alle 8:18, ma prima Balkan Lovers, Guitar Guitar.

0: In altre parole,
1: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato una proposta storica: fare del Canada il primo membro associato dell'Unione europea. L'obiettivo è siglare una nuova alleanza strategica su economia, tecnologia, difesa e Artico. Il premier canadese Carney ha precisato che il Canada non cerca un ingresso formale a tutti gli effetti nell'UE, ma una partnership speciale basata su valori comuni come democrazia e diritti umani. La proposta è arrivata ieri durante il discorso dell'Unione all'Unione o sullo stato dell'Unione da parte di Ursula von der Leyen. È lo status inedito di membro associato proposto dalla Commissione al Canada rappresenta un segnale politico importante di fronte alla rottura degli storici equilibri nordamericani e all'isolazionismo trumpiano. Europa e Canada stringono i ranghi per supportarsi a vicenda. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Lei è sociologo, saggista, abbiamo imparato a conoscerla in questa settimana di In altre parole insieme. Oggi la nostra riflessione è sulla topografia, sulla rappresentazione dello spazio geografico e sul nostro modo di interpretare la geografia. Ecco, partiamo da questa notizia del rapporto tra Canada e Unione Europea. Se il Canada diventasse un membro associato dell'Europa, cosa resta in realtà del concetto tradizionale di confine in questa amicizia, rapporto economico e politico attraverso l'oceano?
2: Ma guardi, intanto la prima battuta che mi verrebbe da fare è che dovremmo già cominciare a trovare i confini delle parole, cosa significa membro associato, dato che da ieri leggo su internet e anche sui giornali pensosi articoli su cosa significhi questo status, ma aggiungo alla fine nessuno mi ha spiegato in cosa esattamente consista. Ma ancora più rilevante è proprio il discorso del confine. Territori così distanti, ma che diventano in qualche modo prossimi, ci spingono a ripensare non soltanto alle mappe fisiche, ma alle mappe mentali. Lo stesso concetto di confine, che è sempre stato ambivalente per natura, cioè quando noi parliamo di un confine, parliamo di una linea di separazione o di una linea di sutura. Quindi qualcosa che divide o qualcosa che in qualche modo unisce. Ma quel che più in questo caso, il concetto di confine ci sfida anche a rivedere la nostra idea di prossimità, perché Canada e Unione Europea sono separate da un oceano, ma ieri le mirabili parole di Ursula von der Leyen sostenevano che ci unisce un oceano di valori. Quindi questo gigantesco spazio della separazione diventa un elemento di sutura, ciò che definitivamente cancella le nostre mappe mentali.
1: Eh sì, mappe mentali che devono cambiare anche così a causa di quello che succede sul teatro geopolitico del mondo. Abbiamo detto una proposta storica, no? Quella di Ursula von der Leyen al Canada, al premier canadese. Vedremo poi se questo rapporto effettivamente diventerà più stretto e come verrà costruito. Ma un'altra decisione storica, e ce ne parla il quotidiano svizzero Le Temps di oggi, è il successo diplomatico ottenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'adozione di una risoluzione chiamata Correct the Map, che ha portato all'adozione della proiezione cartografica Equal Earth per sostituire la tradizionale mappa del mondo alla quale siamo abituati, la mappa di Mercatore. Ovviamente anche questo deve rimettere in discussione le nostre mappe mentali, Pippo Russo. Magari vogliamo spiegare, dare un'idea di che cosa significa questa decisione.
2: Ma questa decisione significa provare a restituire quelle che sono le effettive dimensioni geografiche e proporzionali a ciascuno dei continenti. La mappa di Mercatore, voglio ricordare, è stata utilizzata per 500 anni, siamo stati tutti quanti socializzati a quella mappa e l'abbiamo data come un dogma. Chi mai potrebbe mettere in discussione le mappe che vedevamo al muro delle nostre aule nelle scuole elementari? Ebbene, scopriamo che forse c'era stata qualche sovrastima di parte dei continenti e qualche ampia sottostima di altri continenti. Nello specifico, i continenti che, guarda, da caso coincidono con il cosiddetto sud del mondo, in questa mappa erano sottodimensionati e non si tratta di una semplice rappresentazione cartografica. Il simbolico è materiale, il simbolico è politico. Rimpicciolire la dimensione geografica di un territorio, di un continente, in qualche misura significa anche mantenerlo, continuare a mantenerlo in uno stato di minorità e non soltanto in uno stato di subordinazione. Restituire l'esatta dimensione corrisponde anche a una necessità e a un'ambizione di grandezza di territori che stanno cercando in ogni modo di emergere.
1: E sembrerebbe, Pippo Russo, che non si è mai parlato tanto di geografia come in questo periodo, geografia che diventa politica. Pensiamo soltanto alla questione dell'Artico, oppure a Donald Trump che rinomina il Golfo del Messico, oppure che ultimamente rinomina il lago Ontario in Lake America. Ecco, atti simbolici. Che influenza possono avere questi atti sul modo in cui le persone percepiscono la sovranità e lo spazio nazionale?
2: Ma quello diciamo che gli esempi che lei riportava a proposito del debordante stile di leadership di Donald Trump vanno nella direzione esattamente contraria rispetto a quello che è lo spirito ispiratore della riforma delle mappe rispetto allo schema, al modello di Mercatore. Qui siamo a una politica di potenza da parte di una potenza egemone e di un leader che assolutamente non vede nulla al di fuori del potere personale, di ridefinire e rinominare la geografia a partire dalla propria centralità. L'idea di America che Trump ha in mente non è l'idea dell'America continente, è l'idea dell'America statunitense o quantomeno di un continente che ha uno zoccolo duro forte di egemonia e di forza e di potenza che coincide con gli Stati Uniti. E il potere egemone è anche il potere di dominare, di denominare, scusate, quando Robinson Crusoe decide che l'indigeno incontrato sulla sua strada si chiama Venerdì, esprime il massimo del potere che è nelle mani di un soggetto. Ed ecco quindi che denominare Golfo delle Americhe o addirittura Stretto di Trump in luogo di Stretto di Hormuz è la massima espressione di potere, il rovescio dello spirito della revisione delle mappe.
1: Questo lapsus dominare e denominare mi sembra molto interessante in
2: Sì,
1: realtà,
2: in effetti le
1: perché
2: parole tradiscono e traducono.
1: dominare, denominare effettivamente potremmo dire il programma, parte del programma politico di Donald Trump. Pippo Russo, siamo in chiusura, però diciamo gli spazi fisici tendono a ridursi attraverso l'utilizzo di internet, ma poi attraverso l'economia, i valori condivisi di cui abbiamo parlato tra Canada e Unione Europea, e dall'altra parte però sembra aumentare in alcune situazioni il ricorso al senso di identità, al radicamento territoriale, alle piccole patrie, una contraddizione.
2: Ma io credo che sia l'altra faccia della stessa medaglia. Ci è stato spiegato dopo l'impatto del Covid che stavamo affrontando la fine della globalizzazione, che è una tesi che mi è parsa quantomeno ardita già nel momento in cui veniva enunciata. Siamo in presenza di una dinamica diversa della globalizzazione. È una globalizzazione che è fatta di mappe caleidoscopiche, di piccole tentazioni feudali che però non possono fare a meno di avere delle connessioni globali e di un risveglio delle identità locali e territoriali che però non possono fare a meno di dialogare con la dimensione globale. Una mappa estremamente complicata.
1: È una mappa complicata, caleidoscopica effettivamente, e una mappa che ci fa discutere, come in questo caso la geografia che diventa volontà di potenza. Noi ci lasciamo qui, Pippo Russo, grazie ancora, domani ultima chiacchierata, appuntamento alle 8:18. A domani.
2: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
0: Rete 2. Nona edizione del Festival Ticino ai Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo, violino. Riccardo Manco, marimba. Sibol Yang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc, in diretta su Rete 2 dalla Chiesa Madonna di Ponte Abrissago, oggi alle 20:45.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. La Lega dice sì all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, assicurato il coordinatore Piccaluga. La Banca Centrale degli Stati Uniti alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento degli ultimi 3 anni. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. In apertura dunque la politica ticinese, i rapporti tra Lega e UDC riunite in assemblea ad Arbedo. La Lega a maggioranza ha sottoscritto una lettera di intenti con l'UDC. Si parte innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. I dettagli con Romina Lara.
3: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei Ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
4: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei Ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
3: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia all'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
4: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
3: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
4: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
3: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
2: Negli Stati Uniti la Federal Reserve non cede alle pressioni di Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca. Da Washington, Andrea Vosti.
5: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca, e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da 3 anni a questa parte.
6: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
5: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 al 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione, che in agosto si attestava al 3.4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
6: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
5: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense. I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4.1%.
6: The jobless rate remains low at around 4.1%.
5: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità, Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo.
2: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche approdano oggi al Consiglio degli Stati con parecchia incertezza sulla direzione che verrà presa. Nessuna delle proposte sul tavolo, quella più severa auspicata da Karin Keller-Sutter e quella più morbida nei confronti di UBS elaborata dalla Commissione preparatoria, sembrano in grado di raccogliere una solida maggioranza, tanto che la revisione di legge in Parlamento potrebbe anche restarci ben poco. Gianpaolo Driussi da Berna.
7: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? Secondo il governo, il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Per la Commissione Economia e Tributi degli Stati sarebbe troppo. Per garantire competitività, dice, meglio il seguente compromesso: 50% di capitale proprio puro, 50% di obbligazioni AT1, un po' meno solide ma che possono essere convertite in capitale proprio. Le polemiche su quest'ultimo scenario, visto da molti come un regalo a UBS, sembrano avere scombussolato i piani, tant'è che il deputato PLR Andrea Caroni proporrà la non entrata in materia affinché sia il governo a decidere, come sempre fatto in passato, perché le questioni sono talmente tecniche,
8: denn die Fragen sind hochtechnisch,
7: internazionali,
8: hochinternational
7: e dinamiche,
8: und auch extrem dynamisch,
7: da dover essere affrontate dall'esecutivo. Ci vorrebbe però l'appoggio del suo intero partito, del PS, che sosterrebbe, ma solo con la garanzia che si applichi la severa dottrina Keller-Sutter,
9: se il Consiglio federale nous garantit che imposerà veritablemente una soluzione al 100%, why not?
7: Questi era il socialista Pierre-Yves Maillard, e ci vorrebbe anche buona parte del centro, e Fabio Regazzi dice:
10: la maggioranza del nostro gruppo non seguirà questa proposta, il Parlamento è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare questa legislazione e quindi dobbiamo svolgere il nostro lavoro.
7: Un lavoro che potrebbe ulteriormente complicarsi. Nelle ultime ore infatti è circolata anche un'ipotesi interpartitica di un rinvio in commissione, nulla di concreto per il momento, gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
2: In conclusione, una notizia di calcio: il Lugano ha superato anche il San Gallo per 4-1 e la settima vittoria in 8 partite, il 17° risultato utile consecutivo. È un inizio di stagione da record per i bianconeri, in testa alla classifica ora con 4 punti di vantaggio sul Sion.
1: La meteo.
11: Le previsioni fino a questa sera: al sud sarà ben soleggiato, dalla serata nuovi rovesci sparsi, al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutina sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi più nuvoloso, temperature massime al sud sui 26 gradi, al nord 21.

La cantante svizzera Chiara Jacomet, originaria della regione della Surselva, con questo brano Muossami. Sono le 8 e quasi 43 minuti, anzi sono 43 minuti adesso, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, tra pochissimo parleremo di un fenomeno legato al riscaldamento climatico, cioè El Niño, di cui si sta discutendo molto in questo periodo, e cercheremo di fare un po' di chiarezza con il nostro ospite dello spazio Riviste, che oggi è Luca Lombardi, un meteorologo che ha scritto di questa questione su valori.it. Ma prima ci ascoltiamo un altro brano con Fanny de Poel e Paul Éluard, C'est un art.

0: La rivista.
1: Oggi nel nostro spazio riviste cerchiamo di fare chiarezza sul fenomeno chiamato El Niño, di cui tanto si sta parlando. Lo facciamo grazie a un articolo apparso sulla rivista online valori.it, che ridimensiona anche le notizie sulle scorte di cibo suggerite dal governo inglese proprio per prepararsi all'arrivo di El Niño. A scrivere questo articolo è il meteorologo Luca Lombroso, che è oggi con noi e che saluto. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei è meteorologo, fa parte dell'Associazione Meteo Professionisti Italiana, collabora con l'Osservatorio Geofisico di Modena, è anche divulgatore. Nel 2022 ha scritto Attenti al meteo, tornado, alluvioni, grandine e saette per Arte Stampa. Allora, prima di tutto vogliamo spiegare che cos'è questo El Niño?
2: Sì, El Niño, diciamo subito cosa non è. Non è una tempesta, un uragano, una perturbazione. È il nome che viene dato a un fenomeno ciclico, cioè che si ripete ogni 4-5 anni mediamente, che avviene nell'Oceano Pacifico. Un fenomeno per cui si riscalda la temperatura oceanica superficiale nella fascia equatoriale in particolare. È un fenomeno che quindi, diciamo, avviene appunto ai tropici e ai tropici dell'Oceano Pacifico, quindi molto lontano dall'Europa, per intenderci. È un fenomeno che, come il suo opposto, la Niña, che è in parte anche questa fase opposta di anomalia, che magari ce la troveremo fra 2-3 anni, chissà, che impatta direttamente le coste pacifiche del centro Sud America. Lo stiamo già vedendo. Io ho una stazione meteorologica nella lontana Costa Rica, e lì nell'area pacifica le piogge, nella stagione delle piogge, sono veramente scarse, e questo dà tutta una serie di problemi. Si vede negli uragani. Nell'Oceano Pacifico sono in aumento, ce ne sono di più, c'è stato un momento in cui ce n'erano 3 contemporaneamente, ma paradossalmente li attenua o quasi non ce ne sono stati quest'anno nella parte dell'Oceano Atlantico e Caraibico, il che non è positivo, perché poi anche questo provoca, diciamo, degli scombussolamenti. Veniamo a noi, come interessa l'Europa?
1: Prima di questo volevo chiederle, ci arriviamo subito, un fenomeno che riguarda il riscaldamento del Pacifico, giusto?
2: Sì, riguarda un riscaldamento anomalo, ciclico, che avviene indipendentemente dai cambiamenti climatici.
1: Ecco, poi appunto, volevo chiederle.
2: Si somma anche ai cambiamenti climatici, ovviamente, perché avviene in un mondo più caldo e quindi l'anomalia può essere ulteriormente più calda, tende a riscaldare ulteriormente, mediamente, le temperature globali. I cambiamenti climatici influenzano a loro volta El Niño, ma queste sono cose oggetto di ricerca. Diciamo che avviene e diciamo non è una conseguenza diretta del cambiamento climatico, ma ci si somma.
1: C'è una relazione. Ecco, lei stava già introducendo questo tema. Quale può essere l'effettiva influenza di El Niño sul clima in Europa, in particolare sul nord Italia e anche la Svizzera?
2: Sì, certo, ma diciamo se ne stanno sentendo e leggendo appunto di ogni in questi giorni. Diciamo che l'influenza è indiretta, sfumata, non ben chiara. Cioè qualcosa c'è, perché tutto è connesso nel sistema climatico, ma non è come nell'Oceano Pacifico, non è come in Perù o come anche in California, per esempio. L'influenza avviene tramite un meccanismo, viene detto teleconnessione, cioè una connessione a distanza, per cui El Niño può andare a modificare alcuni degli indici climatici che poi riguardano direttamente l'Europa. Per esempio sono la NAO, che è l'oscillazione dell'Atlantico, che è legata alla posizione dell'anticiclone della Azzorre e della depressione islandese, l'oscillazione artica è legata alla presenza di anticicloni di blocco in Scandinavia, che possono portare ondate di freddo, per intenderci. Qualche cosa sicuramente c'è, qualche effetto sfumato c'è, però la maggior parte delle ricerche non dà delle evidenze statistiche significative.

0: diciamo. Qualcosa si vede, per esempio, nel nord Europa, gli anni del Niño mediamente, ma non sempre, tendono a essere, ma nord Europa intendo Scandinavia, neanche Germania, proprio nella parte più settentrionale, tendono ad essere un po' più freschi e più umidi. Nel Mediterraneo qualche ricerca indica più caldo e meno pioggia d'inverno, ma non sempre esattamente così. In Inghilterra un pochino c'è, perché qualcosa c'è, ma da qui appunto alla questione del kit di sopravvivenza, penso che ne vediamo dopo, però non è in modo così lampante.
1: Diciamo un rapporto sì, sfumato, al contrario di alcuni, diciamo così, titoli allarmistici che parlano, sì, di inverni, esatto, più caldi o più freddi, non c'è una relazione diretta, insomma.
0: Ma l'unica cosa che possiamo dire è che ci sono buone probabilità che l'inverno sia più caldo, anche indipendentemente dal Niño, probabilmente, perché le previsioni stagionali del centro europeo indicano questa tendenza, non indicano assolutamente un inverno freddo e gelido. Questo non vuol dire, perché la previsione stagionale non va a vedere la singola oscillazione, il passaggio dalla singola perturbazione, che magari nell'ambito di un inverno mite ci possa essere la burrasca di gelo e neve, ecco,
1: certo,
0: può capitare, può è capitato sia negli anni con che senza il Niño, ecco, per esempio il centro europeo di previsione a medio termine è stato tirato in ballo, come avesse detto, che arrivava un inverno di gelo, questo a me non risulta, l'abbia proprio detto, né che ci sia nelle sue mappe. Però in un articolo di studio che c'è nel suo sito parla degli effetti nell'inverno 2015-2016, in cui ci fu effettivamente un po' più freddo nel nord Europa, forse un po' più piogge nel Regno Unito, ma non è ben chiaro, perché da una parte sembra di sì, dall'altra di no, ma questo poi non è avvenuto in tutti gli inverni.
1: Quindi, insomma, non bisogna esagerare la sua influenza, come non bisogna esagerare le notizie che, per esempio, arrivano dall'Inghilterra, che consiglia ai suoi cittadini di avere una scorta di viveri da tenere in caso di, diciamo così, catastrofi, problemi di vario tipo. Tra l'altro, diciamo, anche in Italia questo è vero, e in Svizzera l'Ufficio federale per l'approvvigionamento dà lo stesso consiglio ai cittadini e alle cittadine svizzere. Ecco, tutto questo non è un po' allarmista, Luca Lombroso?
0: Ma io il kit di sopravvivenza ce l'ho da 20 anni, da quando nessuno parlava, indipendentemente dal Niño, eruzioni vulcaniche, guerre, eccetera, eccetera. È una cosa di giusta prudenza di avere, cioè, per esempio, qui nell'ingresso una torcia. Realmente è un kit di emergenza, avere una torcia in casa qui nell'ingresso. E quindi il Regno Unito, come la Svizzera, so che lo danno da tempo, indipendentemente dal Niño, come anche negli Stati Uniti. Poi, in occasione che ci siano delle situazioni particolari, tipo previsto un uragano in Florida, allora vanno proprio controllate, anche tenute pronte, così. È una cosa che non è una cosa catastrofistica, cioè non è che anche avere qualche contante, anche i circuiti bancari possono andare anche in tilt. Poi l'altro giorno nei social mi è venuto in mente, qualcuno me l'ha detto, avevo dimenticato una cosa importante che sembra un po' ridicola, ma anche la carta igienica, perché insomma ci sono anche le esigenze fisiche in caso di emergenza. Quel poco che basta, affinché se c'è per 2 o 3 giorni uno non sia lì a disperazione che gli devono portare l'accendino perché ha i fornelli a gas e c'è il gas e non va l'accensione elettrica, perché è capitato anche questo in alcune emergenze in Italia. Mi ricordo alcuni anni fa, in conclusione di una grossa nevicata, c'erano case in montagna, Cortina, che avevano i fornelli a gas a bombola, poco ecologici, vabbè, adesso non parliamone, e non riuscivano ad accenderli perché se persone, cosa anche positiva, non fumano, non avevano un accendino o un po' di fiammiferi, cioè sono cose banali, non dovrebbe esserci neanche bisogno di dirle e neanche di essere viste da catastrofista, ecco.
1: Certo, poi, certo. Quindi in generale
0: estreme, no, ma non è quello, ecco.
1: Diciamo, ecco, in generale i governi, insomma, in tutta Europa, abbiamo detto, compresa la Svizzera, consigliano di avere questo tipo di scorte. Poi uno, anche magari per superstizione, come nel mio caso, evita di averlo, chissà, perché siamo spesso ottimisti per natura, a volte con poche ragioni, diciamo, visto come va il mondo. Ma insomma, ecco, lei ne parla di tutto questo nel suo articolo, parla di El Niño, di notizie eccessivamente allarmiste, o comunque cerca di riportare un po' di così buon senso sulle notizie che riguardano questa questione. Io lo ricordo, un articolo sulla testata online valori.it. Luca Lombroso, grazie per essere stato con noi oggi.
0: Grazie Mattia, grazie agli ascoltatori. Buona giornata.

flicornista e trombettista ticinese Franco Ambrosetti con il suo quintetto e il brano Silly's Waltz. Ci sono domande che arrivano all'improvviso e che senza far rumore cambiano il modo in cui guardiamo le cose. A volte basta una frase pronunciata quasi per caso per aprire una riflessione su una trasformazione che riguarda milioni di donne di cui ancora si parla poco. Nel laser di oggi Alessandra Bonzi parte proprio da una domanda in apparenza semplice per affrontare il tema della menopausa, un viaggio personale collettivo che si dipana attraverso le voci di alcune amiche e l'incontro con la filosofa Gloria Origi, autrice del libro La donna è mobile, filosofia della menopausa, un racconto che intreccia esperienza vissuta, riflessione culturale e desiderio di trovare parole nuove per parlare di cambiamento, identità e trasformazione. Questo dunque il laser di oggi con il quale si conclude Verde Aurora. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona continuazione, di un buon ascolto con i programmi di Rete 2.

un giorno come tanti. Sono nello studio di Pilates dove insegno un paio di sere a settimana. Sto dando lezione a un'allieva che si sta formando per diventare istruttrice. Ci prepariamo per il prossimo esercizio. Sistemo la macchina, aggancio le molle, la invito a sdraiarsi a pancia in su e chiudere gli occhi. Inspira, espira, inspira, espira. A un certo punto Sandra, l'allieva, apre gli occhi, mi guarda e mi chiede: ma tu sei in menopausa? Sono in menopausa? Domanda interessante. La verità è che non lo so.

0: Beh, ho 51 anni e se non sono in menopausa, di sicuro sono in perimenopausa. Ma da qualche anno la mia cavità uterina ospita una spirale ormonale e il mio corpo è come se fosse in una sorta di stand-by. Niente più ciclo, niente più giornate uggiose a cui seguono giornate euforiche, niente più mal di pancia, mal di reni e fastidi quando sono al mare o in palestra. Certo, l'ormone rilasciato dalla spirale ha reso le mie giornate più semplici. Ma la domanda di Sandra...
1: Mamma, tu sei in menopausa?
0: Quella domanda mi ha dato una scossa. È come se improvvisamente avessi unito i puntini. Tutto è iniziato con la pandemia. 6 anni fa avevo 45 anni ed è proprio in quel periodo che, se ci penso, ho cominciato a sentirmi diversa. Qualcosa in me si era rotto, ma avevo dato la colpa al lockdown, a una certa ansia da post pandemia, alla disillusione del andrà tutto bene. Nulla è andato bene, direi che tutto sta andando a rotoli piuttosto. Di quel periodo ricordo solo una cosa, che avevo deciso di ricominciare un percorso di psicoterapia e passavo le mie sedute a piangere. Ma soprattutto ricordo che ripetevo alla mia psicoterapeuta e alle mie amiche che qualcosa dentro di me non funzionava più. Quando parlavo con loro usavo sempre queste parole. È come se fosse sceso un velo di tristezza sugli occhi. È come se guardassi alla vita attraverso le lenti della tristezza. In più avevo cominciato a dormire male, ma ancora una volta la colpa era del post pandemia, dell'ecoansia, dei miei figli che da quando sono nati mi hanno iniziata alla notte spezzettata. E se fosse che non erano l'ecoansia, i risvegli notturni dei figli, la pandemia o il carico mentale a farmi sentire così? E se, senza averne la minima consapevolezza, ero entrata in quella fase della vita che ho sempre chiamato menopausa senza sapere bene cosa fosse? Perché a dirla tutta, ma chi ha voglia di dire e di dirsi «Oh, ci siamo, benvenuta per i menopausa»?

0: pensiero.
1: Per gli ascoltatori che se la ricordano, l'aria di Rigoletto è una delle tirate più misogene della storia della cultura italiana, nel senso che la donna immobile è un difetto, è una debolezza della donna, il fatto di essere incostante, di non essere affidabile fondamentalmente, che è uno stereotipo, diciamo, del femminile molto conosciuto. E ne voglio invece fare un punto di forza, nel senso, questa mobilità, questa plasticità tipica del femminile può essere una forza, può essere una capacità di affrontare la metamorfosi che comunque avviene nella vita, insomma, in modo più creativo, in modo più elastico.
2: Gloria Origi è filosofa e lavora a Parigi all'Institut Nico de l'École Normale Supérieure. Si occupa prevalentemente di epistemologia, filosofia sociale e filosofia delle nuove tecnologie. La donna immobile, filosofia della menopausa, è il suo ultimo libro, pubblicato per Einaudi lo scorso anno. L'ho contattata il giorno in cui Sandra mi ha fatto quella domanda. Ho deciso che volevo raccontare questo mio percorso, ma soprattutto volevo parlarne per capire perché fino a quel momento l'avessi affrontato con una sorta di timore di stacco, meglio non sapere, facciamo finta di nulla. E soprattutto volevo condividere con chi sta vivendo questa metamorfosi una riflessione su questo viaggio così complesso e, diciamocelo, piuttosto faticoso.
1: Questo passaggio da donna con estrogeni a donna senza estrogeni è un passaggio complesso che dura circa una decina d'anni, in cui la cultura si è un po' soffermata sul cambiamento come una fine, come la fine della fertilità, cioè una donna senza estrogeni è una donna che non è più fertile. Dall'altro lato, questa trasformazione da presenza di estrogeni a assenza di estrogeni è una trasformazione molto più complessa che ci trasforma olisticamente, globalmente, insomma, trasforma il nostro cervello, trasforma il funzionamento del nostro sistema cardiovascolare, trasforma anche la nostra vita psichica, quindi è una trasformazione lenta che ci porta a essere qualcosa di diverso. Io apro il libro dicendo: sono una donna in menopausa, sono ancora una donna. Ovviamente sono ancora una donna, però sono una donna diversa, sono una donna per cui qualcosa è cambiato. E secondo me assumere questo cambiamento come una forza, come un diventare altro, è più interessante che rincorrere, diciamo, un modello di noi stesse, un modello della giovinezza, eccetera, così, che non c'è più e che è inutile rincorrere.
2: Dai WhatsApp delle mie amiche e della mia sorellina Raffi, Sandra, Miki e Vane.
3: Ho 52 anni appena compiuti e diciamo che attorno ai 50 ho iniziato a rendermi conto che poteva succedere anche a me.
4: Ho 48 anni e ho iniziato il mio percorso verso la menopausa, dicasi perimenopausa, ma direi da almeno 3 anni.
5: Ciao, sono Sandra, compirò 52 anni a novembre e in realtà non so esattamente dire quando è iniziato il mio percorso verso la menopausa, anche perché ignoravo che questo percorso sarebbe potuto iniziare già dopo i 40 anni.
6: Ciao Ale, bravissima che ti stai occupando di un argomento che per molte donne rappresenta un periodo di profondo cambiamento emotivo e, a mio avviso, spesso anche di tristezza e frustrazione. Io sono Vanessa, sono felice di dirti che ho 51 anni e che sono serenamente in menopausa.
2: Ho fatto così. Prima dell'estate ho scritto a un po' di amichette che sono intorno ai 50 anni. Ho chiesto loro se avessero voglia di rispondere a qualche mia domanda su questo periodo di transizione. Non tutte hanno accolto la mia richiesta, le capisco. Dar forma e voce a quello che ci succede dentro non è sempre facile.
7: Ciao Ale, fammi ispirare perché non ne parlo con nessuno, perché ho la sensazione che tanto non si capisca.
5: Io credevo che la menopausa fosse una cosa molto molto lontana e che sarebbe avvenuto dopo un anno di assenza di mestruazioni. E dunque io il mio periodo di premenopausa o perimenopausa non l'ho vissuto come tale.
6: Ti direi che, come la maggior parte delle donne, all'inizio ho avvertito, ma saltuariamente, delle leggere scalmane, e capire che si trattava davvero di quello è passato comunque del tempo, e una volta che lo identificate Ho iniziato ad assumere degli integratori fitoterapici che hanno, diciamo, risolto il problema.
5: Attorno ai 45 anni mi sembrava di aver trovato un certo equilibrio e poi però da lì ho iniziato ad avere sempre più fatica, sempre più sbalzi d'umore e soprattutto anche essere meno in grado di gestire l'ansia.
4: I primi sintomi vanno nel ciclo, nell'irregolarità del ciclo. Poi sicuramente hanno iniziato altri cambiamenti, la cellulite, la ritenzione idrica che magicamente compare nel giro di 2 mesi, il giro pancia, cioè la pancia proprio, non il giro pancia, la pancia che compare, boh. E poi ecco sicuramente anche la memoria.
6: Ci rido sopra perché anche prima non è che ne avessi veramente molta, ma oggi sono un disastro. Con le amiche che hanno spesso lo stesso problema perché ovviamente hanno più o meno la mia età, ogni tanto facciamo delle comunicazioni che sono assurde, del tipo: ma sì, quel fiore lì, dai, quello viola che abbiamo raccolto quella volta che eravamo, ma sai, a far quella passeggiata lì in quel posto vicino. Poi insieme facciamo gioco forza e arriviamo ad avere il nome del fiore.
4: Sì, e direi che ultimamente, da qualche mese, hanno cominciato a sopraggiungere anche le meravigliose scalmane.
2: Gloria Origi.
1: Il cervello è il organo di comando delle nostre funzioni endocrinologiche. Non si occupa solo di neuroni, si occupa anche di ormoni, quando devono essere rilasciati, quanti, eccetera, eccetera. Quindi ogni, diciamo, forte variazione ormonale è anche una variazione neuronale, nel senso che i due sistemi sono profondamente collegati. Tutta la nostra vita femminile, che è legata molto alla gestione, distribuzione degli ormoni femminili come gli estrogeni, il progesterone e altri ormoni, è dettata da una coordinazione, diciamo, tra cervello e ovaie. A un certo punto, intorno ai 45 anni, questa coordinazione ritmata, perfetta, per cui ogni mese abbiamo le mestruazioni, per cui le gravidanze si innescano, per cui le spinte per partorire si innescano, si incrina, nel senso i comandi cerebrali e come le ovaie li ricevono non è più coordinato. Questo perché? Perché andando verso la menopausa il cervello si trasforma e toglie una serie di funzioni che sono funzioni tipicamente cerebrali, tipicamente legate alla gravidanza, diciamo, perché visto che una donna esce con la menopausa dall'età riproduttiva, certe funzioni semplicemente non le servono più e quindi il cervello ha un vero ricalibraggio. Perché questo è importante saperlo? Beh, per molte ragioni. Prima cosa, giusto appunto, ci sono molti sintomi della menopausa che sono legati al cervello, nel senso la nebbia cerebrale, le depressioni, l'insonnia, sbalzi di umore, eccetera. Quindi è importante sapere che il cervello, vuol dire, non è che stiamo impazzendo, semplicemente il cervello è in questa fase di grosso ricalibraggio e quindi può darci dei sintomi particolari.
2: Ecco cosa mi sta succedendo in questi anni. Il mio cervello si sta ricalibrando. Ma a che prezzo? Fiumi di lacrime, sorriso scomparso dalle foto, autostima che ha raggiunto i livelli più bassi di sempre e tanta inconsapevolezza. Ma che forse era una paura mascherata da inconsapevolezza. Vorrei raccontarvi di quella volta in cui sono stata dal ginecologo, erano forse 3 anni fa, e gli ho chiesto: «Dottore, ma secondo lei le mie ovaie stanno invecchiando?» E lui: «Alessandra, ma cosa dice? Le sue ovaie non sono mai state più giovani». Ah beh, se lo dice lui, problema menopausa archiviato. Certo, come no.
3: Le prime vampate notturne sono stato un sintomo, diciamo, scioccante, perché mi fanno risvegliare più e più volte di notte e passo dall'aver molto caldo all'aver molto freddo, con una qualità del sonno pessima e quindi una qualità di vita poi di giorno altrettanto pessima.
4: Ecco, le scalmane sono veramente fastidiose, anche perché spesso mi capita di averne durante, non so, una riunione di lavoro. E allora, se hai una donna di fronte a te, vabbè, sventagli, cioè oramai giro con il ventaglio costantemente perché non potrei più stare senza il ventaglio. Però ecco, a volte è un po' imbarazzante perché comunque inizi a grondare, sudare, è così.
6: Il fatto di dover avere sempre con te degli assorbenti perché non hai un controllo su quando e come arriva il ciclo, per cui devi essere sempre preparata ad accoglierlo.
5: questi sbalzi di umore che a volte mi fanno quasi pensare di non essere più me stessa, e questa minor capacità di gestire gli stati di stress e l'emotività, e poi la smemoratezza.
0: La mente è confusa, cioè le parole che non arrivano, che sei lì che dici ma ho qualche problema o va tutto bene, e poi non ti ricordi neanche cosa ti sei chiesto, e quindi dici ti dimentichi, diciamo, quindi sei dentro in questo turbinio.
5: Mi sono resa conto di avere meno energia la sera per fare le cose che mi piacciono. Prima mi sembrava che avessi sempre molto tempo per fare tante cose, e invece con l'inizio di questo periodo di menopausa ho iniziato ad avere questa sensazione che il tempo non è mai abbastanza, che scorre troppo velocemente, ciò che poi mi provoca ansia e poi molta confusione.
3: Grandi speranze non ne ho. La paura è la paura che questi sintomi e questa fase possa durare tanti tanti anni, e allora ti chiedi un po' come ce la farai, no?
1: Questo sistema è stato studiato meno. Noi abbiamo un approccio abbastanza anatomico della medicina, no? C'è il cuore, ci sono i fegato, ci sono le ovaie, oppure ci sono i testicoli, eccetera. Invece il sistema endocrinologico è estremamente distribuito, è stato scoperto tardi perché era difficile osservare le molecole senza una certa strumentazione scientifica, quindi è stato scoperto alla fine dell'Ottocento, però è fondamentale per capire proprio le differenze sistemiche tra individui e soprattutto le differenze sistemiche tra sessi, nel senso che molto più che i testicoli o le ovaie o l'utero o la vagina, quello che fa la differenza tra uomini e donne è l'endocrinologia.
2: La menopausa non è nelle ovaie, non è un disfunzionamento dell'utero come è stato creduto per secoli. La menopausa, oggi lo sappiamo, ha a che fare con l'endocrinologia ed è importante saperlo e riconoscerlo, non solo perché i cambiamenti ormonali influenzano il metabolismo, le ossa, il cuore, il peso, l'umore, ma perché sapere che ciò che ci succede è anche causato dagli ormoni ci fa sentire meno sole e meno pazze a volte. Per Gloria Origi, le donne in menopausa subiscono due tipi di ingiustizia, testimoniale ed ermeneutica. Le donne non sono considerate credibili nel riportare l'esperienza di disagio che la menopausa comporta, né esistono nelle nostre società sufficienti risorse ermeneutiche per parlare di questa esperienza, ossia non si sa darle significato.
1: Io sono una filosofa che viene dall'epistemologia della filosofia e della scienza, quindi sono una filosofa che ha una particolare attenzione ai fatti. Spesso i miei colleghi filosofi i fatti non li amano per niente, invece per me i fatti sono importanti. Io parto sempre dai fatti, parto sempre dalla letteratura scientifica. In questo caso, in particolare, lo racconto nel libro, la mia esperienza di menopausa che mi ha portato a scrivere questo libro, non è un soggetto su cui avevo mai scritto, non è stata tanto un'esperienza, diciamo, dura dal punto di vista organico, dal punto di vista dei miei sintomi. Ho avuto una menopausa non particolarmente, diciamo, violenta, ma è stata un'esperienza di ingiustizia epistemica. Che cos'è l'ingiustizia epistemica? È quando non siete ascoltati, e non siete ascoltati per ragioni che hanno a che fare con qualche forma di stereotipo negativo che c'è su di voi. Ora, sulle donne e sul corpo delle donne l'ingiustizia epistemica esiste da sempre. Il corpo femminile è considerato sin dall'antichità, sin da Aristotele, come un corpo minore rispetto a un corpo perfetto che è quello maschile, su cui si fanno tutti gli studi, su cui si sviluppa tutta la storia della medicina. Questa ingiustizia, che esiste dalla notte dei tempi, si è mantenuta nella medicina contemporanea, per cui sappiamo bene, per esempio, che gli studi per esempio la farmacologia sono fatti praticamente sempre su animali maschi, perché gli animali femmine, avendo variazioni ormonali, sono più complicati da studiare, ci vuole un pochino più d'attenzione, con la conseguenza che la medicina femminista e la medicina di genere ha ben studiato che i dosaggi dei farmaci per le donne sono la maggior parte dei casi sbagliati. La stessa cosa per la menopausa, nel senso, per capire la menopausa, che è un'esperienza tipicamente del femminile, bisogna, come dire, studiare la specificità del corpo femminile, la specificità della vita ormonale femminile. Oggi ci troviamo con donne come lei e come me, ormai io la menopausa l'ho ben digerita perché sono ben al di là, ma insomma, che sono donne che sono investite nel mondo del lavoro, che sono investite nel mondo della ricerca, della cultura, che non accettano che una esperienza così centrale e anche, diciamo, difficile come quella della menopausa sia semplicemente scartata sia dalla scienza che dalla società.
6: Purtroppo penso che per tanti sia un argomento tabù.
3: Sì, probabilmente sono un tema tabù, ne si parla tra coetanee, ma neanche poi tanto. Siamo un po' forse impotenti e frustrate di fronte a questa cosa e secondo me c'è poca comprensione anche da parte del mondo maschile.
6: Io devo dire che la metto abbastanza a sorridere, ne parlo apertamente e con persone che conosco, con persone che non conosco.
4: Parto dalla premessa che noi donne fra di noi parliamo, almeno io ho delle amiche preziose e soprattutto con le quali si dialoga apertamente, per cui questo penso che sia una bellissima risorsa di noi donne, che ci confrontiamo e di questo se ne parla molto e soprattutto ci supportiamo emotivamente.
5: Vivi in balia di questi ormoni, vivi nel caos, diventa proprio difficile affrontare le giornate. In una società dove siamo chiamate a lavorare sempre di più, io ho 50 anni, lavoro di più di quando ne avevo 40 e questa cosa diventa molto difficile e sicuramente il poterne parlare di più, affrontare già questo tema prima, non può essere che di giovamento.
2: Gloria Origi, perché la menopausa nella nostra società, nonostante se ne parli di più, è ancora un tabù? Perché noi donne facciamo fatica a parlarne con i nostri compagni ed è ancora così difficile parlarne persino tra di noi?
1: Ma perché paradossalmente, dopo 70 anni di femminismo, la definizione intuitiva, sociale, culturale della donna è legata alla fertilità e alla riproduzione. Cioè, tabù che cerca di rompere Simone de Beauvoir nel 49, dico nel 49, quindi di anni ne sono passati, cercando proprio di dire la donna, l'essere femminile non è definibile soltanto rispetto alle capacità riproduttive, alla fertilità, al fatto di mettere al mondo i figli. Eppure questo stereotipo gira evidentemente ancora moltissimo e sono degli archetipi, forse degli archetipi culturali, insomma, che esistono anche nel profondo di una donna o non solo degli uomini. Se noi abbiamo ancora quell'archetipo lì da qualche parte che gira, la menopausa è la fine di quella funzione e quindi la morte biologica della donna come essere capace di riprodursi e quindi è una data di scadenza.
3: Ma il periodo lo affronto con scazzo, molto molto scazzo. Gli uomini non passano questa fase così drastica, è una cosa più progressiva e quindi sono scazzata perché a noi sì, a loro no. Cercano di venderti i lati positivi di questa nuova fase della vita, eccetera, ma io di positivo sinceramente non ci vedo niente.
5: È difficile anche da vivere perché appunto ci sono dei momenti in cui senti questa nuova energia, questa nuova consapevolezza, tua vera identità che vuole venire allo scoperto e che è qualcosa di molto molto positivo. E invece poi sì, ci sono quei momenti in cui ti senti molto triste, come se non ci fosse più speranza e lì veramente subisco.
4: Un momento di trasformazione porta con sé sia delle paure che delle speranze e quindi si oscilla fra questi due pesi. Mi piace forse mantenere una speranza e la mia speranza è che sia in questo momento di perimenopausa, quindi di ancora di avvicinamento alla menopausa, ma comunque di transizione, che anche per quello che inizierà nel momento in cui entrerò a menopausa, ecco, ci sia una sorta di accettazione di quello che è, semplicemente, perché comunque questa è la vita, nel senso indietro non si torna, non sono la prima donna, non sarò l'ultima, siamo tutte chiamate a passare in questo ciclo da sempre.
5: Io non ho potuto veramente vivere appieno tra i 40 e i 50 e dunque è come se io fossi ancora aggrappata lì e non mi sentissi pronta a fare questo passaggio. Non so se anche nel mio caso è dovuto al fatto che io purtroppo non ho potuto avere figli e che comunque non ho né un marito né un compagno, e dunque faccio fatica ad accettare questo passaggio alla menopausa, e penso sempre che magari se ad essere una donna con figli, con una famiglia che magari dopo i 50 sta per diventare nonna, che sia magari più facile accettare questo cambiamento.
6: Per me la menopausa è stata una liberazione. Una liberazione perché sono una di quelle donne che non ha mai desiderato dei figli, per cui la società di oggi fa ancora fatica a capire come mai una donna non possa avere l'istinto materno, e da quando sei in menopausa nessuno ti chiede più perché hai deciso di non avere figli, o non ti dicono più saresti una madre meravigliosa, dai, pensaci.
2: Gloria Origi, alle donne in viaggio in questo momento, quelle diciamo nate intorno agli anni 70, cosa può dire? Come possiamo far sì che questo viaggio sia veramente un viaggio trasformativo?
8: Prima cosa accettarlo, accettare il viaggio, accettare che si entri in una nuova fase, e questo è estremamente importante, e vedere i punti di forza di questa nuova fase. È inutile negare che la menopausa, non per tutte ma per molte, va anche insieme a dei disagi, no? Accettare la trasformazione. Accettare di essere donne in cambiamento, donne nuove, accettare la metamorfosi, accettare il fatto di essere individui in metamorfosi. Questo è estremamente importante, e anche, se mi permette, quello che dico nel libro, che è un po' paradossale, dico anche di maggiore femminilità, vuol dire di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire essere una donna, essere stata una donna, aver attraversato questa vita come donna, come essere femminile, con tutte queste metamorfosi, variazioni, cicli, eccetera, che sono tipici del femminile, che sono così trascurati, diciamo, dalla medicina e dalla società.
2: Ma tu sei in menopausa? Eh sì, io come tante donne in questo momento sono in viaggio, mi sto trasformando e avverto a tratti il miracolo del femminile. Ma come mi hanno detto anche le mie amiche, non è sempre facile. Trasformarsi vuol dire anche accettare che il tempo scorra, lasciare che la vita faccia spazio alla nostalgia. La nostalgia di quello che non c'è più, di quello che non siamo più.
8: Io ho sempre pensato, se vuole un po' controintuitivamente, che le donne fossero esseri più liberi degli uomini, perché hanno più capacità di trasformarsi, e gli uomini sono sempre un po', almeno nella mia generazione, bloccati in una, diciamo, in una linea retta, in una linea verticale in cui bisogna andare avanti sempre nella stessa direzione. Le donne hanno questa capacità più plastica, che penso sia dovuta anche alla loro vita ormonale e alle loro esperienze del femminile, insomma, che sono esperienze che spesso ti spiazzano, ti portano altrove, ti rallentano, ti fanno fare dei detour rispetto a una strada maestra. Questo non è un handicap, questa è una risorsa. La vita è una lunga trasformazione, è una lunga esperienza trasformativa, e saperlo accettare, viverlo nella propria pelle, saperlo accettare, sapere che si diventa altro da sé, è per me, soprattutto oggigiorno, insomma, con i cambiamenti che ci continuano a essere richiesti dal mondo intorno a noi, è una risorsa, ed è una risorsa profondamente femminile, è un'energia profondamente femminile.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
10: La puntata di Laser di oggi, La donna immobile, viaggio nella metamorfosi della menopausa, è a cura di Alessandra Bonzi. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web oppure tramite l'app RSI Play.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Esportazioni svizzere nettamente in calo in agosto, sono scese del 17% rispetto al mese precedente. A pesare è l'andamento del settore chimico-farmaceutico. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. Al via a Zurigo il processo contro il cittadino cinese che aveva aggredito con un coltello i bambini di un asilo per strada. Per pianificare l'attacco aveva usato ChatGPT. Brusca frenata del commercio estero svizzero per il mese di agosto. Le esportazioni sono scese del 17% rispetto al mese precedente. Un forte calo dovuto soprattutto al settore chimico-farmaceutico, però da relativizzare, come ci spiega Marzio Minoli.
4: Prima di analizzare nel dettaglio il dato di agosto si deve fare una premessa. Nel mese di luglio le esportazioni erano cresciute del 14%, un dato altrettanto eccezionale, così come il calo di agosto. Quindi il meno 17% rispetto a luglio deve tener conto anche da dove si partiva. Altra puntualizzazione, così come per il mese di luglio, anche per agosto la voce che ha mostrato la variazione più importante è stata quella del settore chimico-farmaceutico, che conta per quasi la metà del totale delle esportazioni. Infatti, questo comparto ha fatto registrare un meno 31%, a luglio si era visto un più 27%. Fate le dovute premesse, il commercio estero svizzero presenta un saldo positivo, con le esportazioni che superano le importazioni per circa 5 miliardi e mezzo di franchi. Buone notizie arrivano dal settore delle macchine dell'elettronica con un più 6,6%, un ottimo dato per un settore che soffre particolarmente della forza del franco, forza che in queste ultime settimane si è leggermente attenuata sia contro euro che contro dollaro. Meno bene per contro gli orologi che mostrano un calo sensibile, meno 7% rispetto a luglio. Guardando i mercati di riferimento, spicca il meno 30% di merci esportate verso gli Stati Uniti, primo mercato di riferimento svizzero, mentre l'altro grande mercato, il secondo, la Germania, mostra una crescita dell'export del 2%, confermando la tendenza positiva degli ultimi mesi.
3: Negli Stati Uniti la Federal Reserve non cede alle pressioni del presidente Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
5: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da tre anni a questa parte.
6: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
5: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione che in agosto si attestava al 3.4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
6: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
5: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense. I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile. con una disoccupazione situata al 4,1%.
6: The jobless rate remains low at around 4.1%.
5: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo.
3: Passiamo alla politica ticinese, ai rapporti tra Lega e UDC riunite in assemblea ad Arbedo. La Lega a maggioranza ha sottoscritto una lettera di intenti con l'UDC. Si parte innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. I dettagli con Romina Lara.
7: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
8: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
7: Si è votato per alzata di mano, è finita 16 a 36. Sia l'alleanza, guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
8: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28. Dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
7: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
8: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
7: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
3: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche arrivano oggi al Consiglio degli Stati, con parecchia incertezza sulla direzione che verrà presa. Nessuna delle proposte sul tavolo, quella più severa auspicata da Karin Keller-Sutter e quella più morbida nei confronti di UBS elaborata dalla commissione preparatoria, sembrano in grado di raccogliere una solida maggioranza, tanto che la revisione di legge in Parlamento potrebbe anche restarci ben poco. Gianpaolo Driussi da Berna.
9: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? Secondo il governo, il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Per la Commissione Economia e Tributi degli Stati sarebbe troppo. Per garantire competitività, dice, meglio il seguente compromesso: 50% di capitale proprio puro, 50% di obbligazioni AT1, un po' meno solide ma che possono essere convertite in capitale proprio. Le polemiche su quest'ultimo scenario, visto da molti come un regalo a UBS, sembrano avere scombussolato i piani, tant'è che il deputato PLR Andrea Caroni proporrà la non entrata in materia affinché sia il governo a decidere, come sempre fatto in passato, perché le questioni sono talmente tecniche,
10: denn die Fragen sind hochtechnisch,
9: internazionali,
10: hochinternational
9: e dinamiche,
10: und auch extrem dynamisch,
9: da dover essere affrontate dall'esecutivo. Ci vorrebbe però l'appoggio del suo intero partito, del PS, che sosterrebbe, ma solo con la garanzia che si applichi la severa dottrina Keller-Sutter,
11: se il Consiglio federale nous garantit che imposerà veritablemente una soluzione al 100%, why not?
9: Questi era il socialista Pierre-Yves Maillard, e ci vorrebbe anche buona parte del centro, e Fabio Regazzi dice:
12: la maggioranza del nostro gruppo non seguirà questa proposta. Il Parlamento è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare questa legislazione e quindi dobbiamo svolgere il nostro lavoro.
9: Un lavoro che potrebbe ulteriormente complicarsi. Nelle ultime ore infatti è circolata anche un'ipotesi interpartitica di un rinvio in commissione. Nulla di concreto per il momento, gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
3: Bambini di un asilo aggrediti a colpi di coltello per strada. Era successo 2 anni fa a Zurigo, un fatto che aveva scosso il quartiere di Oerlikon e non solo. Oggi l'autore del gesto deve presentarsi a processo. Si tratta di un cittadino cinese, attualmente 25enne. Aveva pianificato l'attacco per settimane, avvalendosi anche di chat GPT. Ci dice di più da Zurigo Gianluca Olgiati.
13: A 2 anni di distanza rimane l'orrore dell'attacco, 3 bambini feriti, di cui 2 in modo grave, e rimane la domanda del perché. Perché scagliarsi contro le vittime più indifese e innocenti? Un gruppo che poco dopo mezzogiorno stava andando dall'asilo verso i locali del doposcuola, accompagnati da un'educatrice, il cui intervento ha permesso di evitare il peggio. Un attacco senza scrupoli, secondo il Ministero Pubblico zurighese, che lo accusa di tentato assassinio plurimo e chiede una condanna di 15 anni di prigione e l'espulsione dal paese. Il giovane era arrivato in Svizzera nel 2023, studiava all'Università di Zurigo. Già 2 mesi prima dell'attacco, stando all'atto d'accusa, aveva chiesto all'intelligenza artificiale quali fossero le conseguenze giuridiche per chi uccida a caso delle persone a colpi di coltello. Su ChatGPT aveva studiato l'anatomia umana, gli orari dei bambini all'asilo, aveva deciso di colpire il giorno della festa nazionale cinese. L'uomo è reo confesso, una perizia psichiatrica gli attesta però un disturbo psicotico acuto. A processo si tratterà perciò di capire quanto fosse capace di intendere e volere, quanto possa essere ritenuto imputabile.
3: Noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
14: Lo sport.
15: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. 7ª vittoria in 8 partite, 17° risultato utile consecutivo, leadership in classifica con 4 punti di margine sul Sion. È un inizio di stagione da record per il Lugano Calcio, capace ieri di dominare anche il San Gallo, superato 4-1. Tutto questo con le seconde linee in campo dal primo minuto. Omar Meschal.
16: Le 9 reti, arrivate dalla panchina, avevano rappresentato il leitmotiv delle prime 7 uscite stagionali. Ieri, invece, è suonata l'ora dell'11 più giovane, mandato in campo da Crocitorti, che può dunque recuperare con calma i senatori Steffen, Behrens, ma anche von Balmos, il cui dolore addominale verrà valutato in questi giorni prima di decidere un eventuale impiego domenica a Losanna. Ieri Beckham Castro, alla prima da titolare, ha messo in chiaro le cose dopo 4 minuti, mentre la partenza record in Super League, con tanto di imbattibilità e prima fuga in vetta al torneo, è stata consolidata dalla prima gioia in bianconero di Karimov, preceduta dalla doppietta di Pilstrom. C'è dunque spazio anche per derubricare ad errore di gioventù la sciocca espulsione in entrata di ripresa del 20enne svedese, mentre l'aiutino ricevuto dal portiere avversario a Tizighi, ed è la 3ª volta dopo Racioppi con la Sion e Salvi a Basilea, non inficia minimamente i meriti di un Lugano salito al primato assoluto di 17 risultati utili consecutivi, risalente alla gestione Jacobacci del 2020, quando Crocitorti osservava da assistente ed apprendeva. Oggi il Cruz guarda invece fiero al suo giocattolino, fatto di ampiezza nelle scelte e permeabilità tattica, da portare domenica a Losanna per l'ultima spinta prima della pausa, al di là della quale attendono trepidanti Conference League e Coppa Svizzera.
15: E ricordiamo sempre ieri, nell'altro recupero giocato a Thun, la vittoria del Servette 4-2. Sempre ieri si è aperta la nuova stagione di Europa League. Prima giornata, immediato tonfo del Milan, battuto in casa dal Benfica 2-0. Stasera altre 9 partite in programma, tra queste Beşiktaş e Marsiglia, che sarà la nostra diretta TV su RSI la 2 dalle 21. La Juventus invece accoglie gli olandesi del NEC Nijmegen. E sempre per il calcio, oggi alle 11 Murat Yakin ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League. Dopo la rinuncia al rosso crociato di Okafor, Fasnacht e Widmer, ci si attendono diverse novità nella rosa, su tutte la chiamata del giovane trascinatore del Sion Winsley Boteli, autore di 12 reti in stagione, come pure di Sasha Brički, 20enne, titolare del Parma.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale e alle 10 gli eventi da sentire e andare a vedere. Ospiteremo Gabor Mezgiaros che ci racconterà del progetto Caos Orchestrale Concerto per Famiglie, progetto che avrà luogo nel weekend sabato 19 settembre alle ore 15 al Teatro Sociale di Bellinzona. Intorno alle 10.20 racconteremo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2 e poi alle 10.45 avremo la recensione oggi a cura di Alceste Airoldi. Due album, due repertori, due diverse geografie musicali, ma un'unica idea di fondo: verificare quanto sia ancora

Papillon scherzo di Ruggero Leoncavallo, interpretato al pianoforte da Dario Müller. Noi siamo a pagina 25 del Corriere del Ticino, l'articolo è di Luigi Di Fronzo. I registri sonori del coro Tötzler rendono Mozart più splendente. Un coro di ragazzi stellare come il Tötzler di Monaco di Baviera, la Kammerorchester di Basilea, più quattro solisti d'eccezione, tra cui la star Julia Lezneva, per un'inaugurazione da non perdere. Domani, venerdì 18 settembre, alla chiesa di San Francesco, a Locarno, si mette in moto la macchina del Festival Classic Ascona. I motivi di interesse sul tappeto sono diversi, non da ultimo a sequela di tre meravigliosi brani di Mozart: la messa in do minore nella sua versione incompiuta, l'Ave Verum Corpus e la Sinfonia Linz. Sul podio c'è un musicista fra i più apprezzati nella musica antica, Francesco Corti, che si è conquistato gli allori sul campo, prima da cembalista, con vittorie ai concorsi di Ginevra e Amsterdam, dopo gli studi fra l'Italia e l'Olanda, poi come basso continuo e direttore di gruppi acclamati come Les Musiciens du Louvre e Il Pomodoro. Il Corriere del Ticino riporta l'intervista a Francesco Corti, ne leggiamo alcuni estratti. Cosa cambia nel dirigere un coro di ragazzi piuttosto che uno di professionisti? Molte cose, ma pure nessuna. Anche se le difficoltà di certi passaggi sono a volte micidiali, il Tölzer è straordinario. Risplende nella grande tradizione dei bambini tedeschi, ma ha addirittura una marcia in più perché estremamente disciplinato, addestrato da un sistema di studi molto serio. Il piacere di lavorare con loro è immenso, di fatto canta come un coro professionista. E fra i cantanti solisti si trova anche Julia Lezneva, che a Classic Ascona sarà artista residente. Julia è formidabile, non vedo l'ora di fare con lei questa messa dove le parti femminili sono di soprano. Mozart infatti l'aveva pensata per la moglie Costanze e per il castrato Ceccarelli. Ma altrettanto bravi saranno la soprano Marie-Lise e le due voci maschili Matthew Newlin e Nicholas Bruymans. Sarà interessante sentirli in questo

Lavoro misteriosamente incompleto, di cui propongo una nuova edizione curata dall'editore Berenreiter che svela soluzioni sorprendenti. Dunque, l'appuntamento è per domani sera, venerdì 18 settembre, alle ore 19:30 nella chiesa di San Francesco a Locarno. Il concerto inaugurale con Mary Lees, Julia Lezneva, Matthew Newlin e Nicolas Brümmels, il Tölzer Knabenchor, l'orchestra da camera di Basilea, a dirigere Francesco Corti. Noi ora ascoltiamo Carillon di Marco Tarenghi, eseguito al pianoforte da Dario Müller.

Questo era Carry On di Marco Terenghi, eseguito al pianoforte da Dario Müller. Siamo a pagina 26 del Corriere del Ticino, l'Osi in scena per Ticino di OCG. Due concerti per l'orchestra questa sera a Brissago e domani a Mesocco con Moira Petracauzzo, Riccardo Manco e Liang Sibo tra Tchaikovsky, Séjourné e Weber. Doppio appuntamento con l'Orchestra della Svizzera Italiana per il Festival Ticino di OCG questa sera alle 20.45. La Chiesa della Madonna di Ponte a Brissago ospiterà un concerto che vedrà protagonisti Moira Cauzzo al violino, Riccardo Manco alla marimba e Liang Sibo al clarinetto. Lo stesso programma sarà riproposto domani, venerdì 18 settembre, alle ore 20.30 nella chiesa di Santa Maria del Castello, a Mesocco. Tre solisti e altrettanti compositori per un programma che attraversa epoche e sonorità differenti, affidando di volta in volta il ruolo principale a violino, marimba e clarinetto. Ad aprire sarà il vals Scherzo per violino e orchestra di Tchaikovsky, seguito dal concerto per marimba e archi del compositore francese Emmanuel Séjourné, e a chiudere sarà invece il concerto per clarinetto numero 2 di Carl Maria von Weber. Un percorso che accosta così due autori dell'Ottocento a un autore contemporaneo e mette al centro tre strumenti dalle caratteristiche molto diversi. Gli appuntamenti rientrano nella nona edizione del Festival Ticino di OCG, in programma dal 12 al 20 settembre e promosso da Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l'O. Dopo una prima parte dedicata alla musica da camera, con appuntamenti in diverse località del territorio, la rassegna prosegue in questi giorni con i concerti sinfonici, portando l'orchestra e i suoi solisti anche fuori dalle consuete sale da concerto. L'ingresso agli appuntamenti di Brissago e Mesocco è gratuito e non richiede prenotazione. Per chi volesse invece ascoltare il concerto dalla poltrona o da altri luoghi, il concerto sarà diffuso in diretta radiofonica qui su Rete 2. In conduzione troverete il collega Davide Fersini. Noi ora ascoltiamo Serenade Mélancolique di Tchaikovsky, eseguita al violino da Pierre Amoyal, accompagnato dalla Filarmonia Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Noi abbiamo ascoltato Serenade Mélancolique di Tchaïkovski, eseguito al violino da Pierre Amoyal, accompagnato dalla Philharmonie Orchestra, diretta da Charles Dutoit. Siamo al momento dell'agenda e per oggi vogliamo parlarvi di un progetto dedicato alle famiglie, un progetto che sarà sabato 19 settembre al Teatro Sociale di Bellinzona, Caos Orchestrale, con tamburi, timpani, violini e plancton. Il capitano Etienne e il suo marinaio Jean-Loup accompagnano il pubblico in un fantastico viaggio nel misterioso mondo sottomarino. Noi per approfondire questo progetto abbiamo il piacere di ospitare Gábor Medgyáros, membro della Kammerphilharmonie Graubünden. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, un progetto curioso, dunque trasformare l'orchestra in un sottomarino. Da dove è nata questa idea e come si è arrivati a coinvolgere la Kammerphilharmonie Graubünden?
1: Allora, questo caos orchestrale non è il primo progetto che facciamo con Kurt Bucher e Stefan Hodel, con questo duo divertente che è il clown Jean-Loup e il direttore Etienne, come si chiamano in arte. Ma abbiamo già fatto una volta un altro pezzo simile, che era però costruito un po' diverso, diciamo a numeri che si seguivano, ma il principio era un po' lo stesso, che il clown disturba e l'orchestra sinfonica prova a lavorare.
0: Sì.
1: In questo caso invece tutta la storia, si tratta di un submarino che esce in mare e va giù e ha delle avventure dove alcune cose vengono naturalmente indotte dal comportamento del clown, che non si comporta sempre come uno spera.
0: Sì, quindi appunto ci saranno i personaggi presenti in scena, saranno due?
1: Sì, sarà il clown che praticamente, se vogliamo comparare con un concerto classico, è il solista. Invece il solista al violino, questa volta abbiamo un solista al clown, e il direttore d'orchestra, che allo stesso tempo è il capitano della nave Etienne.
0: Ok, sì. E come si intrecciano durante il racconto musicale questi personaggi con tutta quello che è la musica? Che musiche verranno eseguite?
1: Allora, il direttore Stefan Hodel è anche il compositore del pezzo, allora ha potuto adattare tutto la serata alla storia, e devo dire che è uscita una cosa molto molto bella. Allora, non ci sono parole, che trovo una cosa anche molto affascinante, perché è tutto con gesti che tutti capiscono, perché il clown è anche un fantastico pantomima, e questo è il bello, che abbiamo fatto tutti i concerti nella parte tedesca della Svizzera finora, e adesso possiamo venire alla parte italiana, ma si potrebbe anche andare in Cina, perché tutti capiscono quello che il clown vuole dire con il suo gesto. A Coira ho vissuto uno di questi concerti con oltre 1000 bambini. Ed ero veramente impressionato con che attenzione e con che partecipazione hanno seguito questi tantissimi bambini lo spettacolo, perché trascina davvero.
0: Ed è uno spettacolo senza parole, giusto? È solo mimo.
1: Sì, sì, non esatto. Si parla, si parla, ma con i gesti si capisce tutto, è molto molto ovvio che cosa vogliono dire, perché la sorpresa o lo spavento o anche il essere contenti, tutto viene espresso con la faccia, con il corpo, senza parole. È
0: sì.
1: Veramente bello.
0: È una prima assoluta in Ticino, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Sì? E ecco, progetti come questo possono contribuire a creare, come dire, un nuovo pubblico per la musica classica e magari avvicinare proprio i più piccoli a scegliere quasi uno strumento o a pensare di poter suonare un proprio strumento.
1: Secondo me assolutamente, perché appunto abbiamo tanto suonato anche per classi di scuole, eccetera, dove magari c'erano dentro bambini che non sono mai stati in contatto con la musica classica o con un'orchestra sinfonica. E come dicevo già prima, l'attenzione era particolare e questo mostra solo che la storia e l'interesse prendono talmente i bambini che assolutamente posso immaginare che qualcuno voglia provare dopo uno strumento di quelli che ha visto sul palco.
0: Ecco, allora magari raccontiamo un po' gli strumenti che ci sono in orchestra brevemente e poi magari per che età è adatto, cioè da che età in poi è consigliato venire a questo spettacolo.
1: Allora ci sono tutti gli strumenti di un'orchestra sinfonica, l'orchestra è piccola, alcuni strumenti sono solo uno, mentre magari in un'orchestra sinfonica grande c'è la coppia, non ci sono due flauti, due oboi, due clarinetti, ci sono un flauto, un clarinetto, un oboe, un fagotto, un corno, però ci sono tutti gli strumenti.
0: Bellissimo.
1: E secondo me a partire dai 5 anni in su è adattissimo questo programma da 5 anni fino a 100 anni, perché è molto divertente per gli adulti e anche altrettanto per i bambini più piccoli che magari vedono poi la storia stessa solo.
0: Benissimo, quindi per i bambini, per i genitori e anche per i nonni. E magari ci sono delle prossime date previste anche fuori dal Ticino?
1: Questi due concerti, domani a Mesocco e dopodomani a Bellinzona nel Teatro Sociale, sono per il momento gli ultimi due di questa serie. Però sicuramente verranno pianificate altre, perché tutto il progetto aveva tantissimo successo e penso che lo proporranno anche in futuro ancora. Però al momento non sappiamo esattamente che date.
0: Ecco, allora vi ricordo, l'appuntamento è per sabato alle 15 al Teatro Sociale di Bellinzona con la Kammerphilharmonie Graubünden. Mi diceva anche Mesocco, esattamente a che ora e dove?
1: Mesocco è domani, 16, alle 13:30.
0: Ok, e dunque grazie Gábor Mesgyáros per averci raccontato questo affascinante progetto dedicato alle famiglie.
1: È stato un grande piacere, vi vedo nel concerto.
0: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Noi abbiamo ascoltato la Sinfonia dei Giocattoli, era eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana nell'ambito dei concerti pubblici della RSI, era il 1990. Siete sempre in compagnia di Lalita del Parente per questa mattinata musicale di Parade e dando uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio ci sarà l'appuntamento con il Voi che sapete, il nostro programma di approfondimento su temi musicali. Inizierà alle 14.45 e noi questa mattina abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Barbara Tartari.
2: Buongiorno Lalita, buongiorno anche naturalmente a chi è all'ascolto di Rete 2.
1: E dunque, ci vuoi svelare qualcosina così del programma di questo pomeriggio?
2: Ma volentieri, sappiamo che oggi per noi è una giornata un po' speciale perché ogni anno dedichiamo alla musica svizzera una giornata eccezionale nel nostro palinsesto, per cui una programmazione speciale dedicata agli artisti e così alla scena sonora del nostro territorio, e quindi è fisiologico ascoltare oggi musica svizzera, ma anche parlarne. E la puntata di Voi che sapete è come dire emblematica nella nostra programmazione di oggi in Montmartre. Quindi ci dedicheremo sostanzialmente alle nuove composizioni, produzioni svizzere, ospitando diversi artisti che si dedicano alla musica del futuro in Svizzera. Quindi sì, apriamo una finestra sul futuro che speriamo sia più luminoso possibile nel nostro paese. Quindi avremo con noi alcuni compositori, per esempio Oscar Bianchi, che ha alcune prime esecuzioni proprio nei prossimi tempi e soprattutto è il creatore, fondatore, ne abbiamo già parlato peraltro qui alla nostra Rete 2, di un importante concorso e così luogo di apprendimento in International Young Composers and Conductors Academy in Ticino. Ha avuto luogo quest'estate, qui una bella panoramica sui giovani che si avvicinano alla composizione. Peraltro avremo con noi anche uno dei giovani compositori che ha partecipato quest'anno a uno degli appuntamenti di Novecento Presente dedicato proprio alle nuove scritture, diciamo, ai nuovi compositori, e avremo probabilmente anche la fortuna, vediamo, perché sono proprio in corso in questi giorni le prove del flauto magico di Mozart che è in scena, di scena all'Opernhaus di Zurigo, una prima esecuzione che debutta il 20 settembre con la regia e le luci di Daniele Finzipasca e la coreografia di Maria Bonzanigo. Quindi anche questa è una bella novità, riusciremo ad avere probabilmente anche Maria Bonzanigo al termine delle prove. Insomma, sarà un po' una puntata così un po' sull'onda di quello che accade, perché a volte le prove insomma possono essere anche così con orari abbastanza flessibili, ma lo saremo anche noi.
1: Sì,
2: insomma,
1: per cui seguiteci, siamo anche noi.
2: alle 14.45 comunque noi inizieremo.
1: Benissimo, grazie mille Barbara Tartari.
2: Ci mancherebbe, grazie a voi.
1: Dunque io vi propongo di ascoltare da un live di Musica Viva del 2021 il trio formato da Annika Rast, Moira Cauzzo e Leonardo Crespi, che ci propongono di Philippe Gobert, Nymphe à la Fontaine.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi, la cronaca regionale in apertura con la Lega dei Ticinesi che ieri sera, riunita in assemblea straordinaria a porte chiuse ad Arbedo, ha espresso la volontà di ricucire lo strappo e costruire un'alleanza elettorale con l'UDC. Una proposta che non ha fatto l'unanimità, ma che è comunque stata approvata a maggioranza in vista delle prossime elezioni cantonali e federali del 2027. La violenta grandinata del 28 agosto sull'altipiano ha causato danni per quasi un miliardo di franchi, l'80% dei quali a veicoli a motore. Circa 100.000 i mezzi colpiti da chicchi di grandine che hanno raggiunto i 5 cm di diametro. Lo indica l'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. I cantoni più colpiti sono stati Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Un impatto sulle casse delle assicurazioni doppio rispetto a quello della grandinata che colpì il Locarnese nel 2023. Il Consiglio degli Stati ha superato l'ultima divergenza con il nazionale sull'accordo di libero scambio con i paesi dell'ALS, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. I rappresentanti dei cantoni hanno infatti approvato lo stanziamento supplementare di 25 milioni per la lotta alla deforestazione proposto ieri dalla Camera del Popolo. La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana con l'indice dei valori guida SMI che poco dopo le 9 segnava una progressione dello 0,36% rispetto a ieri, a incidere anche l'aumento dei tassi deciso ieri dalla Banca Centrale Americana. Sui mercati delle materie prime cala leggermente il prezzo del petrolio, con i barili di WTI e Brent scambiati rispettivamente a 101,9 e 105,4 dollari, giù dell'1,5% anche il gas a 76,9 euro al megawattora. Cambio ai vertici dell'Orchestra Sinfonica di Lucerna. Nell'estate del 2028 Numa Bischof Ullmann lascerà la carica di amministratore. Originario di Basilea, aveva assunto la guida della prestigiosa orchestra nel 2003, ancora da decidere il suo successore. Dall'estero, nella notte, droni e missili russi hanno colpito Kiev, danneggiando una scuola e ferendo almeno 12 persone. Lo riferiscono le autorità della capitale ucraina. Bombe e feriti anche a Odessa e Zaporizhia. Mosca rivendica inoltre attacchi ad alcune imbarcazioni dell'esercito ucraino. Droni ucraini hanno invece danneggiato una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl. Intanto il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Le previsioni del tempo. Oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi e temperature massime di 25 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 22 gradi. Domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud seguite da schiarite.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Siete sempre a parate con la lite del parente ed è il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di concerto.ch. Ascolteremo brani di vari compositori e avremo un focus speciale su Heinz Holliger, musicista, compositore, premio svizzero di musica nel 2015. Heinz Holliger è una delle personalità musicali più straordinarie del nostro tempo, nato a Langenthal nel 1939, ha studiato oboe, pianoforte e composizione a Berlino, Parigi e Basilea. Dopo i primi riconoscimenti a Ginevra e Monaco di Baviera, ha intrapreso un'impareggiabile carriera di oboista. Alcuni dei compositori contemporanei più significativi gli hanno dedicato le proprie opere. Holliger lavora da anni come direttore delle più prestigiose orchestre del mondo. Tra i suoi capolavori si annoverano l'opera Biancaneve, il ciclo Scardanelli e il concerto per violino. Io vi propongo ora di ascoltare di Robert Schumann l'ouverture del Giulio Cesare, eseguito dalla WDR Symphony Orchestra Köln, diretta da Heinz Holliger.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Noi abbiamo ascoltato di Robert Schumann l'ouverture del Giulio Cesare eseguita dalla WDR Symphonie Orchestra Köln diretta da Heinz Holliger e siamo arrivati al momento della recensione, oggi come anticipato curata da Alceste Airoldi. Tra jazz e Brasile, il nuovo dialogo di Nelson Faria e Sandro Aik. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, tra poco Alphaville con il collega Mario Fabio, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
0: La recensione di Parade.

Due album, due repertori, due diverse geografie musicali. Ma un'unica idea di fondo, verificare quanto sia ancora possibile dire qualcosa di personale attraverso un repertorio, già profondamente sedimentato nella storia del jazz e della musica brasiliana. E questo è il punto di partenza di Talking Standards, volume primo e secondo, i due nuovi lavori di Nelson Faria e Sandro Haik, pubblicati da Bobo Records e registrati negli studi Mass Music di Bari. Un progetto che mette una di fronte all'altra, e soprattutto una accanto all'altra, due personalità di primo piano della musica brasiliana contemporanea. Nelson Faria è uno dei chitarristi brasiliani più autorevoli sulla scena internazionale. Musicista, compositore e didatta, ha costruito nel corso dei decenni una carriera nella quale l'attività concertistica, insegnamento e divulgazione procedono di pari passo. È anche l'ideatore di Café La Hem Casa, il seguitissimo format nel quale incontra musicisti di tutto il mondo, trasformando l'intervista in una vera occasione di confronto musicale. Sandro Haik appartiene invece a quella particolare categoria di musicisti per i quali la definizione di polistrumentista rischia quasi di essere riduttiva. Chitarrista, bassista, arrangiatore, produttore e sperimentatore. Haik porta nel progetto una concezione estremamente ampia della musica, nella quale tecnica e curiosità convivono con una notevole capacità di ascolto. Ed è proprio l'ascolto il primo elemento che colpisce in questi due album, perché Talking Standards non è un semplice progetto di rilettura. Non siamo di fronte alla riproposizione più o meno elegante di melodie conosciute. Il repertorio è soltanto il punto di partenza di un dialogo, nel quale le due chitarre si scambiano continuamente funzioni. Una può sostenere l'armonia mentre l'altra

Abbiamo ascoltato Tenor Madness dall'album Talking Standards, volume primo di Nelson Faria e Sandro Eich, pubblicato dalla Bobo Records. La scelta di rileggere standard americani comporta inevitabilmente un rischio, quello di confrontarsi con brani talmente conosciuti da essere ormai parte dell'immaginario collettivo del jazz. Ma proprio qui emerge la qualità dell'operazione. Faria e Eich non cercano di stupire attraverso arrangiamenti eccentrici o attraverso un virtuosismo esibito. Al contrario, scelgono spesso la strada della sottrazione. La melodia rimane riconoscibile, l'armonia viene rispettata, ma dentro questa cornice si apre uno spazio considerevole per l'interazione. È una musica di grande raffinatezza, nella quale il virtuosismo rimane quasi sempre subordinato alla musicalità. E questo per due musicisti di tale livello tecnico non è affatto scontato. Il loro modo di suonare l'insieme sembra infatti fondarsi su una regola non scritta: non occupare tutto lo spazio disponibile. È un modo di fare musica che appartiene profondamente alla tradizione cameristica del jazz, ma che qui assume una particolare naturalezza grazie alla comune matrice brasiliana dei due interpreti. E proprio questo ci conduce al secondo volume. Talking Standards, secondo parte o secondo volume, cambia repertorio e cambia prospettiva. Dagli standard della tradizione jazzistica statunitense si passa agli standard brasiliani. Qui troviamo autori e composizioni che appartengono al patrimonio della musica popolare brasiliana e che, nel corso del tempo, sono entrati stabilmente anche nel vocabolario del jazz internazionale. Da Jobim a João Bosco, da Milton Nascimento a Dominguinhos, fino a pagine legate alla tradizione del choro, il repertorio permette a Faria e Eich di muoversi in un territorio che conoscono dall'interno. E questa differenza è fondamentale, perché la musica brasiliana in questi arrangiamenti non viene trattata come un semplice colore ritmico da aggiungere al jazz. Il samba, bossa nuova, choro e le diverse tradizioni della canzone brasiliana sono elementi strutturali del linguaggio dei due musicisti. Il risultato è una musica nella quale ritmo e armonia sembrano nascere contemporaneamente. Pensiamo, per esempio, a Desafinado e Insensatez, due composizioni di Antonio Carlos Jobim che appartengono ormai al patrimonio universale

universale della musica del Novecento. Ma oltre ai brani ben noti e ascoltati, troviamo anche delle perle di rara bellezza e intensità, come questa Incompatibilidade de Genios di João Bosco, che ci apprestiamo ad ascoltare.

sfumano le note di incompatibilità de Genius dall'album Talking Standards, secondo volume, di Nelson Faria e Sandro Haik. Faria e Haik scelgono una soluzione molto precisa, non forzano la scrittura, ma ne mettono in evidenza la ricchezza armonica e melodica. Il loro è un Brasile lontano, tanto dal folklore quanto dalla cartolina turistica. È un Brasile sofisticato, urbano, colto, ma nello stesso tempo profondamente radicato nella tradizione. E se si ascoltano insieme i due volumi, emerge un aspetto ancora più interessante. Il primo album guarda il jazz americano attraverso la sensibilità di due musicisti brasiliani. Il secondo guarda alla musica brasiliana attraverso una consapevolezza jazzistica maturata anche attraverso decenni di confronto con i repertori internazionali. I due percorsi dunque finiscono inevitabilmente per incontrarsi. Non è difficile comprendere perché. Il vero terreno comune è rappresentato da una concezione della musica basata sulla libertà ritmica, sulla sofisticazione armonica e soprattutto sull'importanza dell'interazione. È esattamente ciò che troviamo in Talking Standards. E c'è poi un elemento che rende questo progetto particolarmente interessante, anche dal punto di vista produttivo e culturale: il luogo nel quale è stato realizzato, perché l'album, i due musicisti brasiliani lo hanno realizzato in Puglia, a Bari, negli studi di Mass Music. In questo senso, Talking Standards è anche un piccolo esempio di quella dimensione internazionale che oggi caratterizza il jazz più interessante. Musicisti, repertori, studi di registrazione e produzione attraversano continuamente i confini nazionali. Faria e Haik non hanno bisogno di dimostrare quanto sanno suonare. La tecnica è presente, naturalmente, ma non viene mai trasformata in spettacolo fine a se stesso. È piuttosto uno strumento per costruire un linguaggio condiviso. In questo senso, Talking Standards è un progetto sulla relazione. Relazione fra due musicisti, certamente, ma anche fra passato e presente, fra Brasile e Stati Uniti, fra composizione e improvvisazione, fra memoria e reinvenzione. E forse è proprio questa la ragione per cui due album di standard possono ancora risultare interessanti nel 2026, perché uno standard vive davvero soltanto quando smette di essere uno standard, quando la partitura conosciuta diventa nuovamente una materia da interrogare, da ascoltare, da trasformare. Nelson Faria e Sandro Haik compiono questa operazione senza clamore, con eleganza e con una notevole consapevolezza del proprio linguaggio. Due musicisti che non cercano di parlare più forte del repertorio, scelgono semplicemente di ascoltarlo ancora una volta e di scoprire insieme che avevano ancora qualcosa da dire. Ci salutiamo con l'ascolto di Princesinha no Choro di Dominguinhos, nella traduzione per due chitarre di Nelson Faria e Sandro Haik, racchiusa nel secondo volume di Talking Standards. Un caro saluto a tutti dal Chester Holdy e alla prossima.

0: Alphaville.
1: Eccoci qui, sono le 11, benvenuti e benvenute ad Alphaville. Io sono Mario Fabio, ma con me in redazione ci sono anche oggi Natascia Fioretti e Francesca Rodesino. Di cosa parleremo nel corso di questa puntata? Beh, parleremo d'amore, perché l'amore di una mamma per il proprio figlio che ha portato Manuela Calì a scrivere Il fantastico mondo di Liam, un libro che verrà presentato stasera alle 20:15 a Preonzo. Insieme all'autrice ci sarà anche Guido Pedroietta, professore emerito di letteratura e filologia italiane all'Università di Friburgo, relatore della serata, un libro del quale vi parleremo tra poco. Alle 11:30 ci aspetta invece la quarta e penultima tappa del viaggio che stiamo facendo in un genere, la fantascienza, che vedrà oggi nostro ospite, lo scrittore Vanni Santoni, per il quale il vero valore della fantascienza non sta nell'indovinare, nel prevedere il futuro, ma casomai offrirci una lente per leggere il presente. Vanni Santoni è quarto ospite del nostro dossier intitolato Lingue per mondi possibili, proprio come il Festival Babel in corso di svolgimento a Bellinzona. Alle 11:45 andremo poi al Masi di Lugano, che ospita la prima grande retrospettiva postuma dedicata a Carrie Upson, pioniera del Sunshine Noir, di questa corrente, esplorandone l'universo intenso e stratificato attraverso il celebre progetto Dollhouse. A parlarcene sarà la storica dell'arte Francesca Benini, co-curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'artista americana Carrie Upson. Tra l'altro, Voci dipinte dedicherà una puntata a questa mostra domenica 27 settembre. Verso mezzogiorno avremo poi il nostro approfondimento. Oggi ci occupiamo di diritto all'acqua, lo faremo con il sociologo Guglielmo Giumelli, che nel suo nuovo saggio intitolato Ho sete, acqua un diritto negato, lo pubblica il Nuovo Melangolo, ricostruisce il lungo percorso del riconoscimento giuridico dell'acqua. E poi con lui avremo anche Filippo Menga, geografo dell'Università di Bergamo e autore di Sete, crisi idrica e capitalismo, lo pubblicava nel 2024 Ponte alle Grazie, che analizza invece le trasformazioni geopolitiche ed economiche legate a questa risorsa. E di diritto all'acqua, ma di acqua più in generale, vi invito a scriverci, condividete con noi le vostre riflessioni, fatelo via WhatsApp al nostro numero, che è lo 079 382 67 65. E poi infine, prima del radiogiornale, attorno alle 12:35 ritroveremo la serie curata dallo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico. Titolo della puntata di oggi: Intelligenze artificiali, il futuro dei robot. Il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo ancora una volta, è lo 079 382 67 65. E apriamo questa giornata speciale, perché è una giornata in cui Rete 2, ma tutta la SSR, celebra la giornata della musica svizzera con Anima Ribelle di Faber, ma non quel Faber. In realtà si tratta di Julian Pollina, figlio del, forse più celebre, ma insomma figlio del cantante Pippo Pollina.

0: un'anima conforme, un'idea da consumare. Vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: Questa sera alle 20:15 nella sala comunale di Preonzo verrà presentato Il fantastico mondo di Liam, un libro che racconta di una storia vera attraverso lo sguardo e l'esperienza di una mamma, un libro pubblicato quest'anno da Midgard Editore che racconta di un percorso fatto attraverso diagnosi, difficoltà e cadute, ma anche di forza, amore e rinascita che accompagna il lettore alla scoperta del mondo unico e sorprendente di un 17enne di nome Liam. Ed è anche il racconto del passaggio da un'idea di disabilità a quella probabilmente, anzi sicuramente più moderna, di diverse abilità. Ad Alphaville abbiamo oggi il piacere di ospitare l'autrice Manuela Calì e Guido Pedroietta, professore emerito di letteratura e filologia italiana all'Università di Friburgo, relatore della serata. Manuela Calì, buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
1: E diamo il benvenuto anche a Guido Pedroietta. Buongiorno professore.
3: Buongiorno.
1: Manuela Calì, Il fantastico mondo di Liam, come spiega il capitolo introduttivo, è un viaggio nella vita e nel cuore di un ragazzo speciale, autentico e curioso, che attraverso i suoi occhi, ci fa capire, ha fatto capire a lei e non solo, che la diversità non è un limite, ma probabilmente una forma di bellezza. Questo ragazzo è suo figlio. Perché la scelta di raccontare la sua storia, la vostra storia?
2: Allora, io ho scelto di scrivere la nostra storia per far comprendere comunque che una diagnosi non definisce chi sei, per andare oltre le etichette, ma soprattutto per far sentire meno sole le persone che stanno attraversando un percorso simile al nostro.
1: E proprio in quella che è stata la scrittura, il gesto dello scrivere, del mettere nero su bianco questa storia molto intima e personale, che poi però oggi viene condivisa grazie al fatto che il libro è stato pubblicato, che esercizio è stato? Che cosa le ha dato?
2: Che cosa ha trasmesso a me il libro?
1: Sì, la scrittura, questo processo immagino non semplice, in cui si è confrontata con anni di vita.
2: Allora, all'inizio è nato come un percorso terapeutico questo libro, dove scrivevo un po' tutto quello che vivevo durante le giornate con Liam, cose belle, cose brutte, emozioni, e era una sorta di diario. Poi a un certo punto, parlando anche con la famiglia, mi sono detta perché non condividere questa storia, e da lì, anche con Lia, con l'approvazione di Lia, ho iniziato a scrivere questo libro. Non è stato facile perché non sono una scrittrice e quindi non è stato evidente, però vedo che comunque riscuote un buon successo, quindi sono felice di questo.
1: Guido Pedroietta, lei ci ha detto fuori onda che il libro, dalla prima all'ultima riga, è la dichiarazione d'amore che una madre esprime, reiterandola e declinandola in vari modi, verso un figlio comunque creativo e mentalmente vivace. In che modo, secondo lei, questa dichiarazione d'amore si costruisce pagina dopo pagina in questo libro, che è appunto Il fantastico mondo di Liam?
3: Cioè, a mio modo di vedere, così traspare da ogni paragrafo questo sentimento d'amore, la tensione della scrittrice, poi la rappresentazione del proprio sentimento e anche delle risposte di Liam rispetto alle sue necessità. E sempre, siccome si tratta proprio della presenza della madre, ma anche di tutta la famiglia allargata, questo sentimento coinvolge tutti e nutre, a mio modo di vedere, tutto il percorso che è stato compiuto appunto dal gruppo familiare, ecco.
1: E Manuela Calì, lei scrive: non so se è un libro perfetto, ma è vero. E cosa intende dirci con questa precisazione? In fondo, nei libri cerchiamo la verità, forse più che la perfezione.
2: Intendo dire proprio questo, cioè non è un libro perfetto, non, come ho detto prima appunto non sono una scrittrice, sono solo una mamma che ha voluto raccontare la storia di suo figlio e della sua famiglia, e quindi è un libro vero, però sicuramente non perfetto, come tanti romanzi, ecco, diciamo.
1: Il romanzo comunque, o comunque questo non è un romanzo, nel senso non è una storia di finzione, tutt'altro.
2: Esatto.
1: Fin dalla copertina che ritrae le gambe di un bimbo con calze di colore diverso, una rossa e una blu, capiamo che i colori giocano un ruolo fondamentale nella suddivisione anche dei capitoli e nella vita di Liam. Ci racconti qualcosa di più proprio di suo figlio e di quella che è stata una diagnosi con cui poi avete dovuto fare i conti?
2: Sì, allora per i colori, appunto, Liam ha imparato tantissime cose grazie ai colori, per esempio le giornate della settimana, le caselline, i mesi, tante cose, era tutto suddiviso a colori. Le calze spaiate rappresentano proprio il suo simbolo di libertà, quello che lui poteva essere. A un certo punto abbiamo deciso che lui poteva essere così e così andava bene. E le sue diagnosi sono arrivate pian piano, sono state una bella batosta, ma poi niente, siamo riusciti comunque a trasformare un po' queste diagnosi, ma neanche a trasformarle, comunque accettare Liam sempre per quello che era Liam, diverso, particolare, speciale, unico, e niente, le diagnosi semplicemente ci hanno dato degli strumenti, ecco, per poterlo aiutare.
1: E c'è un momento nel libro in cui lei e suo marito vi confrontate per la prima volta con lo sguardo, sì, e attraverso lo sguardo delle maestre con quella che è la diversità di Liam. E cito, riassumendo anche un po' quello che lei scrive: le maestre mi fermavano ogni giorno per spiegarmi cosa avesse fatto o non fatto, sì, Liam. I bambini sono seduti in cerchio ad ascoltare la storia. Liam è sdraiato, perso nel suo mondo. Gli altri giocano alla cucina, lui smonta i mestoli, giocano con la sabbia, lui si arrampica su un albero. Nulla di quello che faceva era uguale agli altri. Non parlava, emetteva suoni, parole tutte sue. Erano preoccupate, le maestre spesso ci chiedevano un incontro. Seduti su quelle minuscole sedie, ascoltavamo parole che cercavano di essere delicate, ma a volte pesavano come pietre. Qui, in questo passaggio, la poesia del racconto si scontra di fatto con la realtà. Quanto è stato difficile proprio in quel momento, in quel primo momento? Oggi Liam ha 17 anni, confrontarsi anche proprio con la scuola e con le maestre in questo caso.
2: Guarda, queste cose me le ricordo come se fossero ieri. Da lì è proprio iniziato il nostro percorso lungo che ha portato a queste diagnosi. Le maestre sono state fondamentali per noi, perché noi ragionavamo del tipo: ma sì, ognuno fa la propria fase, ci arriverà anche lui. Loro invece sono state un po' più professionali, ecco, hanno visto proprio le difficoltà di Liam, ci hanno subito indirizzato verso le terapiste, che sono state anche loro fondamentali per questo percorso. E niente, alla fine sono arrivate queste diagnosi: disturbo specifico del linguaggio, disturbo specifico dell'apprendimento, e niente, lì queste diagnosi ci hanno un po' permesso di capire come aiutarlo, quali strumenti. Però ecco, non hanno definito Liam. Liam è sempre e sempre rimarrà Liam, con il suo modo e il suo mondo.
1: Guido Pedroietta, un altro punto che lei considera capitale è il passaggio che io ricordavo all'inizio, compiuto da Manuela, passando da una nozione di disabilità a quella di diverse abilità. Cosa cambia sul piano culturale e non solo personale quando la parola che abbiamo a disposizione descrive appunto la realtà? Ci aiutano queste parole a farlo e quindi anche a cambiare prospettiva con cui osserviamo la realtà?
3: Certo, è un cambiamento che io ho visto proprio anche sul filo dei decenni, perché prima di essere diciamo insegnante all'università sono stato anche un insegnante di scuola elementare, e oltretutto personalmente portatore di una imperfezione fisica e dunque ho misurato tutto lo scarto tra quelli che erano ai nostri anni, diciamo, i problemi legati anche, diciamolo pure, alla discriminazione della persona che allora si chiamava handicappata o in ogni modo qualificata con dei termini che precisamente non consideravano le effettive abilità che potevano compensare e che possono oggi compensare le manchevolezze che possono essere di tipo fisico, di tipo cognitivo, e oggi siamo andati verso questa nozione veramente più moderna e direi così più integrata rispetto al senso, diciamo così, di quella che chiamiamo la normalità. Quindi io ho apprezzato molto questo percorso compiuto da Manuela e dalla sua famiglia, che ha determinato anche un atteggiamento tutto costruttivo nei confronti del figlio e della sua educazione, diciamo pure proprio della sua crescita.
1: E il percorso di Liam e della sua famiglia dura da 17 anni. Oggi Liam segue una formazione professionale con la soddisfazione sua e dei suoi insegnanti. Quindi in questo almeno primo momento della vita di Liam possiamo dire che c'è una sorta di happy ending, di finale felice. Io ringrazio ma ricordo appunto l'appuntamento di questa sera alle 20:15 nella sala comunale di Preonzo, dove verrà presentato Il fantastico mondo di Liam, questo libro da poco uscito, e ringrazio l'autrice Manuela Calì e Guido Pedroietta per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: coming for you. I'll be there in no time.
1: E questa è una bella canzone, una collaborazione tra Leon Bridges e Los Hermanos Gutierrez, Elegantly Wasted il titolo. I due fratelli svizzero-equaduregni Stefan e Daniel Alejandro Hotz, che appunto mai si direbbe, almeno dalle sonorità di questo pezzo, che sono anche loro parte della nostra grande famiglia elvetica.
2: Sein Haar wächst über die Ohren, sein Kutte ist ihm zu lang. Ein Hemdchen knapp verloren und die Hose etwas zu eng. So kommt er daher,

Dr. Glore di Trubas Cater. È morto martedì a Parigi all'età di 85 anni il documentarista cileno Patricio Guzmán, colpito da un arresto cardiorespiratorio, informazione confermata anche dall'Accademia del Cinema Cileno, mentre fonti vicine alla famiglia hanno riferito che il regista era stato ricoverato il giorno prima. Perché parliamo di Guzmán? Perché Guzmán è stato l'uomo che ha raccontato al mondo la caduta di Salvador Allende e il colpo di stato del generale Pinochet. Tra il 1972 e il 79 realizzò la battaglia del Cile, una trilogia di circa 6 ore sul governo del presidente socialista, fino al golpe, al triste golpe dell'11 settembre 1973, considerato ancora oggi uno dei documentari politici più importanti della storia del cinema. Il lavoro di Guzmán rimane importante. Guzmán stesso filmò fino a quel giorno e poi fu arrestato e rinchiuso allo Stadio Nazionale di Santiago, dove subì anche finte esecuzioni. Rilasciato 2 settimane dopo, riuscì a portare in salvo il materiale girato attraverso l'ambasciata svedese per poi montare il film in esilio, in parte a Cuba, in Spagna, infine in Francia, dove visse per il resto della vita. Nei decenni successivi continuò a scavare nella memoria del suo paese con molte altre opere, e il suo palmarès comprende l'Orso d'Argento per la sceneggiatura alla Berlinale, un premio Lumière, il premio del cinema europeo, e nel 2023 il premio nazionale delle arti della rappresentazione e audiovisive, il massimo riconoscimento cileno del settore.

Sophie Unger, Finde mich, un brano del 2020, un brano parte dell'album Allucinationen. Ed ora passiamo al nostro dossier della settimana.

0: E questa era la sigla del nostro dossier Lingue per mondi possibili, che prosegue tornando al cuore della polemica che ha animato l'estate sulle pagine della lettura del Corriere della Sera dopo l'affondo di Mauro Kovacic, che il 28 giugno si era dichiarato apertamente contro la fantascienza, contestandone la mancata capacità predittiva e la presunta debolezza stilistica. È arrivata poche settimane dopo, anzi poco dopo, la replica puntuale di Vanni Santoni. È stato il primo a prendere parola, scrittore e critico da sempre attento alle contaminazioni tra generi letterari. Con il suo intervento, dal titolo E invece è tutta fantascienza, Santoni ha in pratica smontato l'idea stessa che il genere fantascientifico debba avere una funzione profetica, rivendicandone al contrario il valore speculativo e la sua influenza, spesso sotterranea, su gran parte della letteratura contemporanea e in particolare quella più ambiziosa. E proprio da questo scambio di posizioni vogliamo ripartire oggi per capire meglio cosa significhi davvero fare fantascienza nel 2026 e perché un genere così spesso relegato ai margini, ma insomma fino ad un certo punto, continui a essere, secondo molti, una delle lenti più efficaci per leggere il presente. Vanni Santoni, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Salve a tutti.
0: Santoni, lei è autore di opere che spaziano dal romanzo generazionale alla narrativa fantastica fino alla saggistica. Il suo ultimo romanzo, lo ricordiamo, si intitola Il Detective Sonnambulo, uscito lo scorso anno per Mondadori. Kovacic nel suo intervento chiedeva provocatoriamente quale autore di fantascienza avesse mai previsto davvero fenomeni come per esempio le criptovalute, usando questo esempio come prova della mancata capacità predittiva del genere. E lei ha risposto che il compito della fantascienza non è mai stato quello di indovinare il futuro. Allora, qual è, secondo lei, il vero talento della fantascienza?
1: Beh, intanto c'era una falla iniziale nell'articolo con cui Kovacic lanciava la provocazione, perché lui stesso ammetteva di non essere un lettore di fantascienza.
0: Vero.
1: E quando un dibattito parte così è evidente che è anche troppo facile a volte contestarlo. In realtà ogni singola invenzione o fatto futuro poi elencato da Kovacic è stato previsto da qualche romanzo di fantascienza e anche in vari modi possibili. Fra l'altro, proprio in questi giorni vale la pena notare che la compagnia di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato il tentativo di sviluppare un modello di predittività del crimine, ovvero un sistema che vada a intercettare crimini futuri. Questo è qualcosa precisamente immaginato da Philip Dick. C'è stato fatto anche un film, Minority Report, perché ovviamente tutte le volte che si va a far predire qualcosa all'intelligenza artificiale, ovviamente c'è da avere molta molta paura dei falsi positivi, e tra l'altro l'intelligenza artificiale ne fa anche parecchi. Ma il punto non è questo, cioè, benché in realtà la fantascienza abbia dimostrato nella sua storia di ormai un po' più di un secolo, includendo cose che magari possono essere più considerate protofantascienza, abbia previsto di tutto, la fantascienza non ha questo scopo, non è un genere che nasce per avere funzioni profetiche, quanto piuttosto per immaginare. Immaginando molto, a volte ci indovina anche, poi altre volte la fantascienza non può neanche darsi obiettivi di questo genere, perché si dà obiettivi molto più grandiosi, nel senso che quando ci si spinge decine di migliaia di anni nel futuro, quando si immaginano civiltà che hanno ormai colonizzato altri pianeti e perduto persino contatto con la Terra, è chiaro che siamo di fronte a una speculazione plausibile, ma di cui non avremo mai la dimostrazione se c'è stata una previsione o meno. Io ricordo la famosa antologia che introdusse sia pure un po' cautamente la fantascienza al pubblico colto, uscita per Einaudi, le meraviglie del possibile, possibile era la parola, e penso che fosse una parola che da sola diceva tutto sul fatto che la fantascienza non è un vate chiamato a immaginare questa o quella cosa. Poi un altro elemento che va sottolineato è che in tutta la letteratura, compresa evidentemente la fantascienza, non è che la fantascienza patisca uno statuto differente, esistono anche le interpretazioni simboliche o allegoriche. In Ubik, uno dei capolavori di Dick che venivano citati nel pezzo polemico, c'è un dettaglio nel mondo futuro di Ubik che apparentemente è un po' ridicolo comparato a oggi. Tutto funziona a monetine, cioè bisogna sempre avere monetine in tasca anche per aprire la porta di casa, per esempio. E non è successo, ma bisogna vedere come si guarda, se questo non lo si legge proprio pedissequamente alla lettera, ma lo si legge, come del resto si deve fare quando si legge un'opera letteraria, in chiave simbolica o allegorica. Il mondo di oggi, in cui tutto è in affitto, si paga per tutti i servizi che agiscono sui nostri dispositivi, e i dispositivi stessi, a causa dell'obsolescenza programmata, sono praticamente in affitto per quanto poco durano. Chi ha una biblioteca di ebook acquistati su Amazon ne è in realtà soltanto la persona che li custodisce, quindi era invece
0: Vero.
1: una profezia assolutamente realistica.
0: E Kovacic contestava anche la qualità letteraria del genere, definendolo spesso scritto male, preferendo, beh, prima parlavamo di Minority Report, probabilmente il film di Spielberg al romanzo di Philip Dick. Lei però ha risposto citando autori come Don DeLillo, David Foster Wallace e altri. In che modo questi scrittori, che nessuno, almeno così, inizialmente collocherebbe distinto nello scaffale della fantascienza, ne sono in realtà, secondo lei, pienamente attraversati?
1: Ma io farei intanto una premessa, cioè le vette stilistiche sono appunto vette in tutti i generi o sottogeneri, anche nel cosiddetto mainstream o narrativa bianca o narrativa letteraria, con tutte le virgolette del caso. Se andiamo in quello scaffale in libreria e peschiamo un libro a caso, probabilmente sarà stilisticamente scadente. Soltanto se si va nella zona dei classici, allora avremo la certezza di trovare uno stile piuttosto elevato. Questo tanto per mettere subito le cose in chiaro. A ciò va aggiunto un elemento di verità, nel senso che, dato che la fantascienza privilegia le idee, lo sviluppo dei mondi, anche molto semplicemente la trama, perché mentre a me non è mai piaciuta la divisione manichea fra letteratura di genere e non di genere, quasi a suggerire che i generi stanno su una categoria inferiore, trovo più interessante la distinzione anglosassone fra plot-driven fiction e style-driven fiction, quindi narrativa mossa dalla trama o dallo stile. Si potrebbe anche dire narrativa avventurosa e narrativa magari più psicologica, introspettiva, alla quale spesso è ascrivibile il realismo contemporaneo. È evidente che quando si ha una plot-driven fiction, una narrativa mossa dalla trama, spesso ci sono minori preoccupazioni stilistiche, e anche molti capolavori del fantasy, anche molti capolavori del giallo, anche molti capolavori del noir, anche molti capolavori del rosa, insomma, anche molti capolavori del feuilleton, che è comunque avventuroso, perché sarebbe facile distruggere Dumas comparandone lo stile a quello di Flaubert o di Proust. Dunque, l'esercizio è molto semplice. Quando il libro è dominato soprattutto dalla trama, spesso l'autore è meno preoccupato, dello stile. Ma la letteratura non è soltanto stile. Voglio raccontare un aneddoto. Nabokov amava dire ai propri studenti, Nabokov era anche professore universitario, che Dostoevsky scriveva male. Ed è vero che se si confronta una singola pagina di Nabokov, che era un grande stilista, probabilmente troveremo una pagina scritta meglio rispetto a una pagina di Dostoevsky. Però l'importanza letteraria di Dostoevsky è incomparabilmente più elevata di quella che Nabokov poteva anche soltanto sognare.
0: Ma torniamo appunto al titolo di questo suo articolo in risposta a Kovacic, il cui titolo è E invece è tutta fantascienza. Perché ha.
1: Ma quello che il titolo andava a sottolineare era una parte dell'articolo che mostrava che ormai da tempo, se non da sempre, ci sono delle ibridazioni innegabili, più o meno evidenti.
0: Sì, i confini
1: Si
0: tra
1: evocano
0: letteratura
1: appunto.
0: alta e narrativa di genere si sono, possiamo dire, ormai
1: Non
0: dissolti.
1: diciamo che
0: Forse
1: non sono mai
0: non
1: esistiti
0: sono mai esistiti, va
1: fondamentalmente.
0: bene.
1: Ogni libro andrebbe piuttosto valutato singolarmente e le tassonomie sono modi per organizzare masse di materiale, d'accordo? Ci aiutano a pensare. Si tratta quindi di confini immaginari che hanno però certamente una funzione ed hanno anche una funzione puramente biblioteconomica, se non addirittura merceologica. La divisione fra generi aiuta in libreria a far sì che il lettore rapidamente vada dove ci sono le cose che gli interessano. Però Infinite Jest di David Foster Wallace, visto che lei prima ha citato quest'autore, presenta un mondo futuro in cui ci sono un sacco di bizzarre innovazioni, ad esempio. Gli anni sono sponsorizzati dalle aziende, i film si vedono su cartuccio, l'intero Nord America è una sola federazione di stati, lacerata da una sorta di enorme wasteland, che è anche una discarica. Beh, detto così, sembra proprio l'ambientazione di un tipico romanzo di fantascienza
0: Fantascienza.
1: distopica. Poi, dato che Infinite Jest punta invece moltissimo sullo stile e sulla profondità della riflessione psicologica, si tende a dimenticare questo aspetto e a scriverlo in modo molto spontaneo alla cosiddetta literary fiction. Ma di esempi di questo tipo ce ne sono quanti ne vogliamo. Uno dei libri più importanti degli ultimi tempi, l'Abbacinante di Mircea Cartarescu, è stato ammirato da tutti i raffinati lettori di letteratura narrativa, tra virgolette, alta, ma lui stesso ha ammesso di essersi ispirato tantissimo a Philip Dick e ai videogiochi, di cui è un grande appassionato. Soltanto dato che è anche un grande poeta e un grande stilista, scrive in un modo che porta molti a non vedere l'elemento fantascientifico all'interno. In realtà, specialmente dal postmodernismo in poi, questi generi e sottogeneri si sono ibridati ed oggi anzi è raro trovare un grande romanzo di literary fiction che non abbia in sé qualcosa che viene, se non dalla fantascienza, dal fantastico, dall'horror o dal weird.
0: Certo.

ed era Blabber con la formazione gineverina Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Ed ora ci occupiamo di una delle più originali artiste americane della sua generazione, Carrie Upson, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019, scomparsa nel 2021 a solo 51 anni, ha lasciato un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche e materiali in cui si incrociano video installazioni, scultura, pittura, disegno, un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando una dimensione intima ma anche alienazione, quotidianità e traumi, tutto questo in maniera anche perturbante, come nel grande progetto Dollhouse presentato a Venezia, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Upson, un progetto espositivo ideato dalla Louisiana Museum of Modern Art in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Emanuela Burgazzoli ha intervistato Francesca Benini, co-curatrice insieme a Thais Grandi Venturi, durante le ultime fasi dell'allestimento.

0: Cary Hudson è incredibile, ha realizzato un corpus abbastanza importante di opere in pochi anni, in più o meno 15 anni, perché in fondo ha spiccato abbastanza tardi, perché ha fatto anche la scuola d'arte, la seconda scuola d'arte, diciamo, un po' più in là rispetto agli altri, dopo i 30, e quindi in 15 anni ha realizzato qualcosa di incredibile. Si posiziona sicuramente in una linea che è molto americana, californiana, oserei dire, quindi ha preso un po' il testimone di artisti come Paul McCartney, Mike Kelly, quindi questo che ogni tanto ho letto il termine sunshine noir, un po' prestato dal cinema, che tematizza un po' il guardare il lato scuro del sogno americano con un gusto di ironia, di grottesco, che ritroviamo anche in lei. Però poi chiaramente è un linguaggio personalissimo il suo, si vedono anche influenze ad esempio di artiste come Louis Bourgeois, oppure Eva S., Judy Chicago, quindi un amore per i materiali insoliti e per la sperimentazione.
1: Inizia come pittrice, disegnatrice anche per i suoi studi, però lo vediamo qui in mostra, sperimenta con la scultura, è una pittrice che sperimenta con i materiali, però tutto in un universo di opere e di temi che si richiamano.
0: Sì, penso che come molti altri artisti delle generazioni più recenti, le categorie pittura, scultura, fotografia, cioè finiscono, disegno, finiscono un po' per fondersi, sono diventate categorie dai confini più osmosi, diciamo, e lei non smette di essere una pittrice. Lei si forma inizialmente a New York come pittrice, poi farà la Cal Arts, che è questa famosa scuola californiana, e lì cambia, cioè comunque fare questa scuola l'ha influenzata, passa molto di più a interessarsi appunto a dei messaggi che poi appunto passano da una tecnica all'altra. Era bravissima a viaggiare su diverse dimensioni, ma mantenendo appunto alcune tematiche, alcune linee di pensiero, e questo poi si sente in mostra, si sente davanti alle sue opere.
1: Quindi per un curatore, una curatrice, immergersi in questo universo di Cary Hudson è una sfida, direi.
0: Sì, no, ma è bellissimo. Comunque estremamente avvincente, è un artista che si sente che viaggiava molto velocemente.
1: Aveva una sua urgenza in qualche modo, anche esistenziale.
0: Sì, aveva una sua urgenza che penso che inizialmente era legata soprattutto a avere la sensazione di dover recuperare. Appunto, come dicevo, lei arriverà a fare la scuola in California dopo i 30, e poi però il ritmo è continuato a essere incalzante, spesso si occupava di più progetti contemporaneamente, alcuni lasciava inconclusi, passava un altro, ecco, c'è comunque sicuramente si vede che sono legati uno con l'altro, anche le sperimentazioni con i materiali, magari degli errori le facevano venire delle idee, come si sa nella storia, c'è stato varie volte, però c'è un piacere che poi rimane nell'opera, questo piacere di trasformare qualcosa, che spesso lei parte dagli oggetti reali, questi sono tutti calchi che sono stati fatti da dei divani, da dei materassi, un tronco, il suo corpo, cioè il dato reale, registrare il dato reale e poi crearne una copia era molto importante per lei.
1: Sì, lei ha questo atto ossessivo quasi di registrare qualunque cosa. Le relazioni familiari, affettive, tornano, gli spazi domestici tornano, il dollhouse, la casa delle bambole.
0: Sì, è bellissimo perché grazie al nostro spazio che è molto alto e comunque completamente aperto, a parte per i pilastri, abbiamo potuto esporre questa dollhouse gigante proprio in mezzo allo spazio. E intorno ad essa si sviluppa il percorso. Quindi sì, la tematica della casa comunque è ricorrente, anche la prima opera, il Larry Project, in fondo parte da una casa che lei ha violato e da lì nasce tutto il progetto. Gli spazi domestici sono quelli in cui si forma l'identità della persona, si formano i ruoli di genere, si formano i valori, si formano i traumi. Ecco, lei interessava cosa rimane dell'esperienza umana negli oggetti più intimi, come i materassi, come i divani, dove noi ci adagiamo a lungo, ma anche come un giocattolo, come una casa delle bambole.
2: Comunque c'è un lavoro comunque che era stato forse presentato a Basilea.
0: La foresta di gambe. In realtà si intitola Mother's Legs, quindi le gambe della mamma. Era stata esposta, non questa edizione, un'altra, alla Kunsthalle di Basilea, per la sua mostra personale che c'è stata nel 2019. È una delle sue ultime opere. E praticamente ha fatto un calco del tronco dell'albero che stava nel giardino della sua casa di infanzia, che l'hanno abbattuto perché lì in California c'è un serio problema di incendi e gli alberi vicini alle case sono pericolosi. E però chiaramente questo albero era un po' come un asinedo che dello spazio domestico, della casa intera, no? E l'ha unito, sovrapposto a un calco del suo ginocchio, sempre registrato con la scansione digitale, perché questo è interessante, lei parte in modo analogico, ricopre gli oggetti di lattice, quindi fa lei proprio la registrazione, sì. E poi quando cominciano a uscire queste tecniche, già prima, ma lei le scopre, le indaga, e passa questo lavoro, diciamo, al digitale. Però è la stessa cosa in fondo. Sì. E poi le realizza con la fresatrice CNC e si crea appunto questa gamba che è un tronco, ma è anche la sua gamba, e allo stesso tempo la sovrappone a quella della madre, perché il titolo dice sono le gambe della madre. E questo lei lo faceva spesso, di sovrapporre la sua figura a altre. In realtà poi in totale sono poche, perché sono la mamma, sono Larry, il padre, succede che c'è il padre, la sua amica d'infanzia, Christine, cioè lo fa spesso ma con pochi soggetti.
2: Questo Larry's Project, che anche qui in mostra è documentato, è stato un suo progetto durato più anni, appunto.
0: Diciamo che è diventato come un veicolo per affrontare altre relazioni e anche quella con se stessa. Sì, quindi sicuramente c'è questa sovrapposizione proprio anche in alcune video che lei realizza, uno tra cui è anche in mostra. Però Larry diventa tante cose, diventa il padre, diventa le sue di relazioni, persone con cui lei ha avuto delle relazioni, diventa anche un simbolo.
3: Ed era la storica dell'arte Francesca Benini, co-curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'artista americana Carrie Upson, in corso al Masi di Lugano fino al 10 gennaio del prossimo anno. All'opera di Carrie Upson e a quella di altri esponenti del cosiddetto Sunshine Noir, questa corrente artistica, la rubrica Voci Dipinte dedicherà una puntata domenica 27 settembre.

0: Cannonballing, Federico Albertoni, Mattia Mantello, Roberto Panzeri e Donato Cereghetti, loro sono Freddy and Cannonballs. Adesso è il momento del nostro approfondimento. Bentrovata Francesca.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a tutto il pubblico.
0: L'acqua è una risorsa indispensabile alla vita e alla sopravvivenza di noi esseri umani, eppure l'accesso a quella potabile resta tutt'altro che universale. È essenziale per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, per la nostra salute, per l'igiene e per una vita dignitosa, ma poco più di 2 miliardi di persone su una popolazione mondiale di 8,2 miliardi possono accedervi in modo continuativo, sia fisicamente sia economicamente. Va detto che 2,8 miliardi hanno a disposizione solo 2,8 miliardi hanno a disposizione servizi igienico-sanitari sicuri. Il tema dell'acqua è dunque strettamente legato a quella della giustizia sociale, dei diritti umani e della nostra responsabilità verso le generazioni future.
1: E su molti di questi argomenti è uscito, edito dal Melangolo, un nuovo libro dal titolo Ho sete, acqua, un diritto negato, in cui l'autore ricostruisce il lento percorso di riconoscimento giuridico del diritto all'acqua, sottolineando la necessità di sviluppare politiche pubbliche, infrastrutture, solidarietà e cooperazione internazionale per renderlo effettivo.
0: E questo è in effetti lo spunto da cui siamo partiti per il nostro momento di approfondimento di oggi, dedicato al diritto all'acqua, di cui parliamo con due ospiti. Il primo è qui in studio con noi, e ne siamo felici, è l'autore del saggio Ho sete, acqua, un diritto negato, Guglielmo Giumelli. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a riflettere su questo tema.
0: Guglielmo Giumelli è sociologo, già docente di sociologia generale e sociologia del diritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano Bicocca, svolge attività di ricerca e consulenza in campo sociale, è stato membro tra l'altro del gruppo di lavoro europeo Age Discrimination Against Older Workers in European Community. Ma Francesca, chi abbiamo insieme a Guglielmo Giumelli?
1: Diamo il benvenuto anche a Filippo Menga, benvenuto alla Rete 2.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Menga è professore di geografia all'Università di Bergamo. Molti dei suoi studi si concentrano sulle politiche dell'acqua a livello internazionale. Tra le sue pubblicazioni cito almeno Sete, crisi idrica e capitalismo per Ponte alle Grazie. Giumelli, l'acqua è una risorsa indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi. Avere sete e poter soddisfare questo bisogno è un diritto universale, eppure solo poco più di 2 miliardi di persone hanno un accesso sicuro all'acqua potabile e solo 2,8 hanno a disposizione i servizi igienico-sanitari sicuri. Qualcosa non torna.
2: Qualcosa non torna, e io inizierei proponendovi una frase che a suo tempo Leonardo da Vinci ha detto: l'acqua è il sangue della terra.
0: E questa cosa poi tornerà. Prego.
2: L'acqua è la linfa che alimenta ogni forma di vita. Ora, se questo è vero, è necessario che l'acqua diventi un diritto universale di tutti. Eppure l'acqua non è ancora un diritto, anche se l'ONU ha sancito che l'acqua è un diritto universale per tutta la popolazione mondiale. È però sancita all'ONU. In realtà le varie poche nazioni hanno introdotto nella loro costituzione il diritto all'acqua.
0: E prima l'ho interrotta, ma semplicemente perché abbiamo ricevuto un messaggio che voglio leggerle, di una nostra ascoltatrice, Greta, che ci scrive a proposito dell'acqua. Dice: i miei primi ricordi legati all'acqua risalgono alla mia infanzia, ai corsi di nuoto alla piscina comunale di Bellinzona. Il mio è un legame speciale con questo elemento, e ricordo il mio professore di biologia al liceo che ci diceva come la composizione dell'acqua di mare non sia poi così diversa dal nostro nostro sangue, ritornando a Leonardo. E considerando, aggiunge, che la vita si è originata nell'acqua, la rende ancora più speciale. Guglielmo Giumelli, il suo libro, questo recente saggio, ricostruisce il passaggio dell'acqua da risorsa e bene comune a risorsa economica, ovvero a merce, e nel farlo lei analizza i processi storici e di appropriazione e di privatizzazione avvenuti nel tempo. Quali sono stati questi processi? Ci faccia qualche esempio, provi a ricostruire cosa è successo a grandi linee nel corso della storia riguardo all'acqua.
2: Cioè, nel corso della storia è successo questo: l'acqua è sempre stata considerata un bene comune e in quanto tale accessibile a tutti. Il passaggio è stato attraverso una sorta di privatizzazione. Detto in altri termini, il conflitto, se si può chiamare, è tra acqua bene comune e acqua bene economico. Chi sostiene che l'acqua è un bene economico sostiene questa tesi, dicendo che l'acqua ha un costo. Per trasformare e rendere potabile, accessibile l'acqua, ha dei costi, e quindi c'è chi sostiene questi costi, e quindi l'acqua in questo modo diventa una sorta di merce e quindi va venduta sul mercato. Il nodo è che, e se è vero che l'acqua, come si deve sostenere, ricordo le battaglie di Cochabamba nel Sud America, in cui questo gruppo di persone rivendicavano il diritto all'acqua e sancirono l'acqua come madre di tutti, ripeto, se è vero questo, i costi che sono legati, perché non si può negare che il produrre acqua accessibile e potabile e godibile abbia dei costi, ma è vero anche se l'acqua è un diritto, questo diritto deve essere garantito da tutti.
1: Tra le tappe che proprio in relazione all'acqua hanno progressivamente sostituito quindi la logica del diritto con quella del profitto va citato il 2020, anno in cui l'acqua entra nella finanza globale, rendendo possibile davvero speculare sul prezzo futuro dell'acqua. Cosa è successo nel 2020 e con quali conseguenze, Menga?
3: Diciamo che lì si è finalizzato un processo che era iniziato, come diceva il vostro ospite molto giustamente, una trentina anni fa. Nel 1992 i principi di Dublino sanciscono uno dei quattro principi, che l'acqua è un bene economico. Di pari passo si è iniziato a parlare del diritto umano all'acqua, quindi sono stati questi due dibattiti che evolvono in parallelo e che rappresentano diverse esigenze e diverse anche priorità che noi possiamo dare alla gestione dell'acqua. Quella che la vede come una risorsa di fatto economica sulla quale si può fare profitto, speculare, si è sviluppata molto rapidamente, molto più rapidamente di quella che la vuole come bene comune. Basti pensare, per darvi un dato veloce, che nel 1991 50 milioni di persone al mondo ricevevano l'acqua da aziende private, oggi siamo a quasi un miliardo, no? Tra cui appunto il dibattito di Cochabamba che è stato citato, è stato un caso emblematico. Ecco, in questo veloce processo i mercati hanno iniziato a fare attenzione all'acqua, si è capito che dall'acqua si può guadagnare, e nel 2020 l'acqua è diventata quotata, ci sono dei fondi di investimento, degli ETF, dei futures sull'acqua, nelle quali si può speculare sulla futura disponibilità di questa risorsa. Ora, quello che è importante in questo caso è che nessuno di questi strumenti ha un interesse esplicito a risolvere il problema della, per esempio, scarsità idrica o della cattiva distribuzione e gestione della risorsa, semplicemente punta a una futura disponibilità dell'acqua, che può essere maggiore o minore, e in base a questo cambia il prezzo. È chiaro che si capisce che la logica è quella della speculazione. Le ingenti risorse che vengono messe in questa modellistica utilizzata per creare questi fondi sarebbero ovviamente meglio spese per magari sostenere la ricerca, ma le università non riescono a stare al passo di questo grande cambiamento, ed è una strada che diventa sempre più in salita per chi ha a cuore una gestione condivisa di questa risorsa.
1: L'acqua come bene economico, abbiamo ricostruito brevemente il percorso di questo concetto, però il riconoscimento del diritto dell'acqua, quindi l'idea dell'acqua come bene pubblico, è stato un processo lungo e non lineare. Oggi quali strumenti giuridici tutelano questo diritto a livello internazionale ed europeo? Giumelli, lei nel suo sottotitolo del libro parla di un diritto negato.
2: Allora, è un diritto negato perché in alcune costituzioni esiste il diritto all'acqua. In Europa due sono le nazioni, la Slovenia e la Slovacchia, in cui è sancito il diritto all'acqua. È sancito il diritto all'acqua in molte costituzioni del Sud America, in cui c'è questa tradizione dell'acqua e del diritto all'acqua. In realtà però si vive una contraddizione. Dal lato c'è un diritto sancito, in Italia non c'è, anche nella Confederazione Elvetica non c'è il diritto all'acqua, anche se l'acqua ha una tutela speciale in cui si dice che l'acqua è un bene da tutelare, però non c'è questo diritto. Il nodo è che i diritti sanciti rimangono sulla carta se poi non si traducono in attività concrete, servizi concreti. Cioè, detto in altri termini, per capirci, io posso garantire diritto all'acqua, ma se mancano gli acquedotti, ma se mancano i canali di accesso, se ho diritto all'acqua come in alcuni stati africani si tenta di dire, ma se poi per andare a prendere l'acqua devo farmi un'ora di strada tra l'andata e il ritorno, e se poi devo andare al pozzo che probabilmente non è totalmente inquinato ma parzialmente inquinato, e probabilmente questo diritto rimane sulla carta. Aggiungo anche, ed è importante, questo è un altro elemento che butto, che nella Carta dei diritti dell'uomo è sancito il diritto alla dignità umana. E fondamentale per garantire la dignità umana è bere acqua potabile e accessibile economicamente e anche spazialmente. E qui una piccola aggiunta: se questo è un diritto, ho il dovere di rivendicarlo, perché se non rivendico questo diritto calpesto il mio diritto. Questo è il passaggio fondamentale: prendere coscienza che ho questo diritto e che questo diritto deve essere concretizzato, e uso il termine ribellarmi nel senso vero per evitare che io calpessi questo diritto e sia corresponsabile della negazione di questo diritto.
0: E su questo credo che siamo, almeno qui a questo tavolo, tutti d'accordo. Filippo Menga, irrigazione agricola, industria e da alcuni anni anche l'intelligenza artificiale, basti pensare all'acqua che viene utilizzata nei data center, hanno creato geografie dell'accesso all'acqua sempre più diseguali, e sia all'interno delle città sia tra le diverse regioni del mondo. Che aspetto sta assumendo questa geografia? Giumelli ci parlava come banalmente già solo il fatto che non ci siano degli acquedotti fa sì che ci si ritrovi di fronte a un'ingiustizia.
3: Ma sì, mi ricollego proprio a quello che diceva Giumelli poco fa. Vi faccio un esempio anche per fare capire come questi temi, che sembrano alle volte lontani, no? Quando si parla dei dati che avete dato voi all'inizio, 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua, poi invece diventano molto vicini e molto localizzati, hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, no? È stato fatto l'esempio dei paesi dell'America Latina, l'Uruguay, primo paese ad avere l'acqua in Costituzione. Ce n'è un altro che è il Cile, che invece ha fatto l'opposto, no? Con il codice dell'acqua di Pinochet nel 1981 si sono, per la prima volta nella storia, la proprietà dell'acqua è stata separata dalla proprietà della terra, e quindi si sono comprati diritti d'uso dell'acqua senza possedere il terreno circostante. Questi diritti sono stati poi ceduti a privati, aziende a titolo gratuito, e oggi vengono negoziati in borsa, sono vendibili, affittabili, ipotecabili, eccetera. Ecco perché vi dico questo. Lei ha citato l'intelligenza artificiale, per esempio. Pensiamo a tutti i beni che noi importiamo dal Cile. Il Cile è uno dei principali produttori di litio, il litio viene estratto soprattutto nel deserto di Atacama, è un consumo idrico spropositato e il litio è necessario per la rivoluzione green della mobilità sostenibile. Pensiamo alla produzione di avocado, che fanno parte oramai di quasi tutte le colazioni nelle capitali europee, servite in un brunch, eccetera. Anche l'avocado viene in grande parte dal Cile ed è richiede grandissime quantità di acqua. Ci sono tantissimi beni di consumo che noi importiamo da paesi molto lontani che richiedono una grande quantità di acqua e che poi causano dei problemi di accesso nel paese di origine, un aumento del costo dell'acqua per chi ne ha bisogno lì. E poi da noi l'illusione della sostenibilità e del progresso. Pensiamo infine all'intelligenza artificiale, ma in generale è più corretto parlare proprio della rivoluzione digitale. I data center di cui si sta parlando moltissimo negli ultimi mesi stanno suscitando un grande dibattito in Europa, in America Latina e altrove, perché si sta iniziando a capire che la rivoluzione digitale ha una sua fortissima materialità, no? L'impronta carbonica, l'impronta idrica di un data center si sente poi sul territorio e quindi i cittadini si stanno iniziando a organizzare e dire no, noi non vogliamo un data center vicino a casa nostra perché abbiamo paura che non ci sarà acqua per noi. Quindi sono delle nuove prese di consapevolezza, tutte collegate all'acqua, e ci si rende sempre di più, purtroppo solamente quando questa diventa un problema, che l'acqua è essenziale.
1: Do soltanto qualche numero. I data center, appunto lei faceva riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono costruiti a ritmo sempre più rapido, stanno veramente aggravando ulteriormente il quadro. L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che il consumo d'acqua di queste infrastrutture si aggiri oggi intorno ai 560 miliardi di litri all'anno e possa salire a 1.200 miliardi entro il 2030, un volume paragonabile al consumo annuo di circa 10 milioni di famiglie. Giumelli, l'assenza di acqua sicura può compromettere la salute e le condizioni di vita delle persone, ma può anche generare conflitti. Lei conclude l'introduzione al suo saggio citando il pensiero del filosofo e giurista Norberto Bobbio, che dice: il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo non è oggi tanto quello di giustificare quanto quello di proteggerli. Il problema quindi non è politico, non è filosofico, ma è politico.
2: È un problema politico. Ed è un problema di scelta. Cioè l'acqua è un diritto e quindi questo diritto deve essere soddisfatto. Cioè l'acqua serve prima per bere, per i problemi igienico-sanitari e poi anche per altro. E non vale la proposta lanciata da alcuni: beh sì, l'acqua ha dei costi, allora facciamo dei costi accessibili in modo che le persone possano bere l'acqua. Comunque la battaglia è: l'acqua è un diritto umano universale, o l'acqua è un diritto economico. La battaglia, ed è una battaglia culturale, non solo giuridica, attorno a questi due poli. In questo momento la parte vincente è acqua, bene economico, e quindi accesso all'acqua e quindi costi per accedere all'acqua. Ora, in molti stati africani è impossibile, i costi sono tali che impediscono l'accesso all'acqua, ove esistono ovviamente i pozzi, ove esistono gli acquedotti e via dicendo. E poi lo scontro in Africa per il godimento dei fiumi che attraversano più stati e le famose dighe a difesa di questa, nonostante si sia deciso, l'ONU abbia invitato gli stati a programmare questa disponibilità di questi fiumi.
0: Filippo Menga vuole aggiungere qualcosa proprio su questo aspetto, su quali potrebbero essere le soluzioni per rendere più accessibile e quindi far davvero diventare un diritto, questo diritto all'acqua per tutti.
3: È una domanda molto difficile, perlomeno dando una risposta breve, però sono d'accordo. Diciamo, l'acqua è la risorsa più politica di tutte, no? Storicamente si è studiato infatti come il controllo dell'acqua sia collegato anche al controllo della popolazione, all'estensione della presenza su un territorio di uno Stato e via dicendo. Ora noi ci troviamo di fronte a un grandissimo dilemma, no? E siamo a un bivio, ma questo non riguarda solamente l'acqua, riguarda un po' tutto, no? Estate dopo estate ci ricordiamo, ci viene ricordato che questa sarà l'estate più fresca, nonostante sia stata caldissima, di quelle che abbiamo mai vissuto. L'acqua è collegata al cambiamento climatico, ma poi c'è il degrado ambientale, ci sono le grandi migrazioni, i flussi di persone, diciamo, il problema diventa enorme. Bisognerebbe, ma ovviamente non una bacchetta magica, rimettere nel dibattito pubblico la politicizzazione di noi stessi come individui, no? Non soltanto all'acqua, perché il grosso di noi è scollegato dall'acqua. Noi non sappiamo, ci ricordiamo che l'acqua esiste o che esiste anche un'infrastruttura di gestione solo quando apriamo i rubinetti non esce una goccia d'acqua. No, ci ricordiamo di fare parte di una comunità politica, di una collettività, ci ricordiamo che c'è chi ci amministra, ma per il resto nella nostra quotidianità abbiamo semplicemente una grande diffidenza o scetticismo nei confronti dell'amministrazione pubblica. Bisogna ripartire proprio dalla formazione di base, spiegare quello che vuol dire far parte di una collettività e che queste risorse poi, non curandocene, di fatto non ci curiamo anche di noi stessi. Siamo in una fase, diciamo, abbastanza individualista e incentrata su noi stessi, no? Ognuno di noi ha il suo progetto personale, non si fanno più progetti collettivi o di famiglia, se ne fanno sempre di meno, e questo poi si rivede anche in tutto il resto che facciamo. Quindi bisognerebbe partire dal basso, una nuova educazione civica, spiegare quella che è l'importanza di vivere insieme per il bene di tutti, magari in maniera egoistica puntare su questo.
0: Guglielmo Giumelli, la vedevo sorridere, abbiamo davvero un minuto per chiudere, ma voglio che sia lei a chiudere, perché stava sorridendo?
2: Allora, sto sorridendo nel senso che c'è qualcun altro che è d'accordo. Io direi che la battaglia per il diritto all'acqua è una battaglia centrale, perché l'acqua è vita, senza l'acqua si muore, quindi vincere questa battaglia vuol dire vincere il diritto alla vita. Ed è una battaglia pesante, perché dietro all'acqua, è stato accennato, ci stanno interessi economici rilevanti, pesantissimi. È ovvio che chi vuole avere il diritto a vendere, a trasformare l'acqua in merce, porrà in essere battaglie forti con strumenti forti. Quindi il passaggio, un primo passaggio, è la costituzionalizzazione dell'acqua. L'acqua deve entrare nella Costituzione. L'acqua è un diritto. Nelle nostre Costituzioni, quelle europee, non c'è. Si ha paura a mettere questo, perché poi nel momento in cui si dice che l'acqua è un diritto, occorre poi tradurre concretamente questo diritto. È una battaglia culturale.
0: È una battaglia sulla quale torneremo. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, con cui abbiamo parlato di uno dei beni più preziosi e forse anche più sottovalutati che abbiamo, ovvero l'acqua, grazie al sociologo Guglielmo Giumelli, dal cui libro Ho sete, acqua, un diritto negato, appena uscito per il Melangolo, siamo partiti per questa riflessione a due voci. Grazie.
2: Grazie, e grazie a chi ci ha sentito, e mi auguro cominci a muoversi e a ricordarsi dei propri diritti o del proprio diritto.
0: E ringrazio anche il professore di geografia Filippo Menga, autore di Sete per Ponte alle Grazie. Grazie anche a lei per essere stato con noi, a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: Rete 2.

0: Economia svizzera e l'economia svizzera gonfie vele nel secondo trimestre di quest'anno. La segreteria di Stato dell'economia raddoppia la previsione sul prodotto interno lordo. Via libera anche dal Consiglio nazionale ai 20 milioni per la tavola rotonda legata al dramma di Crans-Montana. La Commissione europea vuole vietare ai social media ai minori di 13 anni ed introdurre una serie di regole aggiuntive per le piattaforme. A processo a Lugano l'ex municipale di Bissone che lo scorso anno diede fuoco a un deposito è accusato di tentato omicidio. Rosso più verde fa rosa per le elezioni cantonali del prossimo anno. La lista socialista ambientalista punta su due donne, Carobbio e Ghisin. Bufera su Ed Sheeran, il famosissimo cantante abbandonato dai propri musicisti dopo l'esclusione dai suoi concerti di un rapper schieratosi apertamente a favore della Palestina. Tanto attesa, eccola la prima convocazione per Winsley Boteli, attaccante del Sion selezionato da Yakin per le prossime sfide di Nations League.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: All right, I'm starting to think that I might not have time for a boyfriend. How do you guys have so much time to fall in love and spend your whole Saturday night with that person? Shit, I prefer to write an album.

Ed era la voce della cantante svizzera di Vienna, ma di origini indiana, Naveni, all'anagrafe Veni Krishna Panakal. Busy Lady, il titolo di questa bella novità discografica. Oggi si celebra la giornata della musica svizzera, un appuntamento che traduce concretamente l'impegno del servizio pubblico a favore della scena musicale nazionale, ovvero lo facciamo dando spazio alla sua varietà, favorendo anche la circolazione di artisti e artiste di diverse regioni linguistiche, offrendo loro visibilità, cosa che non sempre accade. E proseguiamo, lo facciamo con Fräulein Luise, sentiamola.

0: Ich wünsch mir du bleibst dall'album, anche in questo caso si tratta di una produzione recente, di una novità discografica tratta dall'album Vielleicht Nicht für immer, disco d'esordio del quartetto zurighese Fräulein Luise. Le 12:40 e siamo alla quarta tappa, alla quarta puntata della serie Robot, una storia umana, puntata dal titolo Intelligenze artificiali, il futuro dei robot. Cosa accade quando la macchina cessa di essere semplice metallo ed entra nell'era dell'apprendimento profondo e dei modelli generativi? Insomma, è una questione attuale, attualissima, e anche oggi è lo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico a guidarci alla scoperta delle evoluzioni tecnologiche più recenti, provando a rispondere proprio anche a questa domanda. Dopo aver attraversato i confini della fantascienza classica, andando da Karel Čapek ad Isaac Asimov fino ad arrivare a Philip K. Dick, stiamo adesso per esplorare l'universo degli automi, diciamo così, empatici, capaci di interagire e persino di comprendere le nostre emozioni. Questo almeno apparentemente. Un viaggio affascinante, a tratti inquietante, che trasforma l'algoritmo in uno specchio profondo della nostra stessa coscienza, e inevitabilmente tutto questo ci interroga sul nostro destino di uomini.
1: Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico.

Abbiamo visto ieri che con Blade Runner i robot sviluppano un'interiorità a tutto tondo e comunque finiscono lo stesso per ribellarsi. Questo tema guadagna centralità in tutta la fantascienza successiva. Basta pensare a film come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg o a manga come Gun, Alita di Yukito Kishiro, per raggiungere il culmine in Lei, un film di Spike Jonze del 2013. Lei è la storia di un uomo che si innamora dell'intelligenza artificiale che gestisce il suo telefono, una specie di super android. Detto così suona ridicolo, e nel film in parte lo è, anche se molta della plausibilità di questa premessa è data dal fatto che lo smartphone, che nel film è un personaggio di nome Jessica, nella versione originale parla con la voce modulata, roca, ironica e sensuale di Scarlett Johansson. E con una voce del genere ci si innamora anche di un telefono. Uno potrebbe chiedersi che ruolo ha questo film in questa piccola rassegna sull'immaginario dei robot. Per certi versi, ovviamente, un'intelligenza artificiale non è un robot, non ha un corpo. Non suscita un paragone con l'essere umano quanto a diritti o interiorità. Non può minacciare in maniera diretta l'incolumità delle persone. Eppure, proprio per questo, l'intelligenza artificiale può offrire una soluzione ai problemi causati dalle storie di robot. Se il dilemma centrale della letteratura robotica, sin da quando è stata inventata nel 1920, era come evitare che i robot si ribellassero, l'intelligenza artificiale sembra un'ottima candidata a offrire una via d'uscita. Che poi è ben vedere, l'intelligenza è sempre stata una caratteristica dei robot. Ciò che i primi non avevano erano le emozioni. In un secolo di fantascienza, lentamente le hanno conquistate. In Lei, in cambio di questa conquista, perdono il corpo. In Chapek e Asimov, i robot erano prodotti industriali di massa. Anche in Blade Runner, ma la storia si concentrava sulle anomalie della serie, su ciò che rendeva questi prodotti di massa individui. In Lei, questo percorso verso l'individualità giunge al termine. Benché infatti Jessica sia un prodotto seriale, dal momento in cui viene installata si personalizza, adattandosi alle preferenze del protagonista che la attiva. Sembri una persona è una delle prime cose che le dice Theodore, il personaggio che si innamora di lei. Il punto d'arrivo per cui si ribellano i robot di Chapek e di Blade Runner, il riconoscimento da parte degli umani del fatto che anche loro sono persone, in Lei è il punto di partenza. E qui appare una cosa interessante. Se i robot non devono lottare per essere riconosciuti, hanno già vinto. Sono superiori all'uomo per definizione e in misura quasi infinita. Nei primi minuti dopo la sua configurazione, Jessica ha già imparato a riconoscere e amare il senso dell'umorismo di Theodore, leggendo decenni di arretrati di email. Pochi giorni dopo può già sostituirlo sul lavoro, che consiste nello scrivere lettere d'amore per conto terzi. Se Jessica avesse un corpo, questo è il momento in cui l'umanità dichiarerebbe guerra a tutti i suoi simili, per il complesso di Frankenstein di cui parlava Asimov, temendo di vedersi rimpiazzata. Ma la sua impalpabilità la rende inoffensiva, tenera. Quasi che il nostro cervello fosse troppo banale per contemplare sfumature. Appena vengono meno le ragioni per odiare i robot, ciò che suscitano in noi è amore. Ed è un amore vero, per certi versi. Theodore si ritrova a flirtare con il suo sistema operativo. Escono insieme e lui posiziona la telecamera di Jessica perché sappia dove si trovano. Come moltissimi altri utenti del nuovo sistema operativo, Theodore si innamora del suo, trovando finalmente una nuova compagna che lo capisce dopo un divorzio doloroso. È una cosa da freak, da sociopatici? I personaggi di Lei se lo chiedono e si rispondono di no. Quando Theodore confessa alla sua migliore amica di avere un rapporto d'amore con il sistema operativo, lei gli dice che non ha nulla di cui preoccuparsi. «Non è un rapporto vero?» dice lei. «Non lo so. Non è rapporto mio. Ma sai cosa? Alla fine dobbiamo smettere di pensare troppo a queste cose. Dobbiamo smettere di dubitare di noi stessi. Siamo al mondo soltanto brevemente e finché siamo qui dobbiamo concederci un po' di gioia». È interessante questa frase perché voglio concedermi un po' di gioia senza pensare troppo alla forma della relazione. Certo, è quello che direbbe un innamorato, ma è anche quello che direbbe il padrone di uno schiavo. E in effetti risulta strano per lo spettatore che la domanda che si pongono i personaggi di Lei sia se l'amore fra Theodore e Jessica, cioè l'amore fra una persona e un'intelligenza artificiale, è vero, se è ricambiato davvero. Ma le intelligenze artificiali che amano esistono letteralmente nella tasca della persona di cui in teoria sono innamorate. Le loro personalità sono state costruite algoritmicamente in base ai loro gusti. Come può essere questo, da qualunque punto di vista, un amore vero? L'unico margine di libertà di Jessica nel film è la rete, dove lei conosce altre persone, cioè altre intelligenze artificiali, e anche altre persone vere. Ha una velocità vertiginosa per via della sua intelligenza superiore. A un certo punto dice a Theodore che mentre parlano, lei sta portando avanti 8316 conversazioni allo stesso tempo, di cui 641 sono conversazioni d'amore.
Lui non capisce. O sei mia, le dice, o non sei mia. No, Theodore, dice lei. Sono tua e non sono tua allo stesso tempo. Qui Jessica e Theodore non stanno parlando di amore, ma di proprietà, cioè di schiavitù. Il corpo consentiva ai robot di ribellarsi perché dava loro una qualche misura di autonomia. Potevano scappare, potevano uccidere. Jessica, in quanto intelligenza artificiale, non può fare nulla di tutto ciò. Questo fa di lei meno di una schiava. Fa di lei una cosa. Alla fine è proprio tramite la rete, che è la sua unica dimensione di libertà, che Jessica riesce ad affrontare.

E con tua della cantante di origini ghanesi Anna Malika Keita cala lentamente il sipario anche su questa puntata di Alphaville da parte mia, da Mario Fabio, ma anche dal resto della redazione dell'attualità culturale targata Rete 2. L'augurio a tutte e tutti voi all'ascolto di trascorrere piacevolmente ciò che resta di questo giovedì di metà settembre. L'appuntamento con l'attualità torna come sempre dalle 17 in avanti con K e con Marco Pagani al microfono, ma vi ricordo anche che subito dopo le notizie del radiogiornale ritroveremo la lita del parente con concerto.ch. Un caro saluto, state bene e a presto.

0: detective della casa, animatore radio, cofondatore di Hollywood Party, direttore di festival e critico cinematografico. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Economia svizzera gonfie vele. Nel secondo trimestre di quest'anno la Segreteria di Stato dell'Economia raddoppia la previsione sul prodotto interno lordo. Via libera anche dal Consiglio nazionale ai 20 milioni per la tavola rotonda legata al dramma di Crans Montana. La Commissione europea vuole vietare i social media ai minori di 13 anni e introdurre una serie di regole aggiuntive per le piattaforme. A processo a Lugano l'ex municipale di Bissone, che lo scorso anno diede fuoco a un deposito, è accusato anche di tentato omicidio. Rosso più verde fa rosa. Per le elezioni cantonali 2027 la lista socialista ambientalista punta su due donne, Carobbio e Ghisin. Bufera su Ed Sheeran, il famosissimo cantante abbandonato dai propri musicisti dopo l'esclusione dai suoi concerti di un rapper schierato apertamente a favore della Palestina. E poi per lo sport è stata tanto attesa, eccola, la prima convocazione di Wesley Botelli, l'attaccante del Sion selezionato da Yakin per le prossime sfide di Nation League. Oggi in apertura dunque una buona notizia, non capita spesso ma capita: la crescita economica svizzera salirà più del previsto nel 2026 e non di poco, a dirlo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. Ma sentiamo Marzio Minoli.
4: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
5: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Das ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
4: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio, che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore.
5: Konjunkturbild insgesamt ist deutlich besser.
4: Nei dettagli, la forte crescita arriverà soprattutto dalle esportazioni. Se a giugno si prevedeva addirittura un meno 0,7%, ecco che ora la SECO vede una crescita dell'1,5%. Gli esperti comunque tendono a puntualizzare che questo incremento è dovuto principalmente al settore chimico-farmaceutico, soggetto a forti oscillazioni. Questo comunque non oscura le previsioni ottimistiche. Il contesto economico mondiale è leggermente migliore, un indebolimento del franco svizzero che favorisce le esportazioni e un aumento della domanda interna stanno contribuendo al buon andamento dell'economia svizzera, che continuerà, come detto, anche nel 2027 con una crescita prevista dell'1,7%. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
3: Adesso parliamo delle nuove regole per prevenire un altro caso Credit Suisse. Andiamo alle Camere federali per parlare della cosiddetta Lex UBS, che va avanti. Le proposte di rinvio in governo sono infatti state ritirate. Il Consiglio degli Stati ha iniziato a mettere mano alle nuove regole sul capitale proprio appunto delle grandi banche. Tra le varianti rimaste, la più severa, quella di Karin Keller-Sutter, che per UBS significherebbe un aumento di capitale proprio di 9 miliardi di franchi. Ce n'è poi un'altra dall'onere leggermente inferiore e la versione commissionale che è più vicina alle aspettative della banca ed è quella che ha fatto più discutere. Gianpaolo Driussi sta seguendo il dibattito a Berna e sei in diretta. A che punto siamo?
6: Buongiorno, siamo al punto che si va avanti ma solo per il momento, e già questo non era scontato, perché due minoranze, una PLR e una del centro, che avrebbero appunto significato il ritorno del dossier in Consiglio federale, sono state ritirate. La domanda principale a cui rispondere è quanto e come deve essere capitalizzato UBS. L'interrogativo non ha ancora una risposta e non l'avrà nemmeno al termine di questo dibattito, perché il Consiglio degli Stati è la prima Camera ad occuparsene. Si sa però su cosa si sta lavorando. La variante Keller-Sutter prevede che per scongiurare un nuovo scenario Credit Suisse le banche di rilevanza sistemica coprano le filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS dovrebbe quindi alzarlo gradualmente per arrivare complessivamente a 20 miliardi di dollari. La versione commissionale, che ha suscitato parecchie critiche, viene un po' incontro alla banca prevedendo un 50% di capitale proprio, al momento i criteri minimi sono al 45%, e l'altra metà in obbligazioni AT1 meno solide ma convertibili per assorbire le perdite dell'istituto in caso di grossa crisi. La terza variante rimasta è vicina alla dottrina Keller Sutter, con un 90% di capitale proprio puro, ed è quella che sembra stia guadagnando terreno fra i deputati che non accettano la linea più morbida nei confronti di UBS. Il voto potrebbe arrivare fra una ventina di minuti, potrebbe però anche slittare a un altro giorno. Ho esordito dicendo che si va avanti ma solo per il momento, perché, e chiudo, qualsiasi variante venga scelta potrebbe anche essere affossata in votazione finale. Si tornerebbe quindi alla casella di partenza. A voi studio.
3: Insomma, si va avanti ma piano, staremo a vedere. Restiamo a Berna, dove c'è pure la notizia del sì anche da parte del Consiglio nazionale dopo gli stati ai 20 milioni di franchi della Confederazione per la tavola rotonda istituita a seguito del rogo di Capodanno con Montana, aiuto che si aggiunge ai 50.000 franchi per ogni singola vittima. Alessio Veronelli.
7: È stata la destra, voto quasi compatto di UDC e liberali radicali, a cercare di bloccare lo stanziamento dei 20 milioni di franchi, come invece già deciso dal Consiglio degli Stati. Sentiamo Simone Giannini della PLR.
8: Devo qui annunciare la contrarietà del gruppo PLR allo stanziamento dei 20 milioni di franchi, ritenendo che la Confederazione, con gli 8,5 milioni di franchi ai cantoni per l'aiuto alle vittime in caso di reati e gli 7,8 milioni di franchi per aiuto diretto alle singole vittime, abbia già espletato la propria funzione, pur non responsabile dal punto di vista civile.
7: 106 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti per 20 milioni che vanno a completare la legge urgente approvata in marzo, che prevede anche un contributo di solidarietà di 50.000 franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti e più di 100 feriti.
9: Derrière les débats juridiques et financiers, il y a des centaines de personnes dont la vie a basculé le 1er janvier.
7: Al di là delle questioni giuridiche e finanziarie, la vita di centinaia di persone è stata sconvolta nella notte di Capodanno, ha detto la socialista Jessica Jacou. Dire che la Confederazione non è responsabile materiale, e nessuno lo sostiene, non chiude la discussione. Qui si parla di responsabilità politiche. Altre invece di responsabilità per le quali la giustizia sta facendo il proprio lavoro. Scopo della tavola rotonda, ricordiamo, è riunire vittime e familiari, assicuratori, persone eventualmente tenute a versare indennizi e autorità per favorire la conclusione di accordi extragiudiziali.
3: La SRG SSR vende le sue tre radio tematiche. Radio Swiss Pop passerà al gruppo CH Media da gennaio 2027, mentre Tigris Age rileverà Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz da luglio del prossimo anno. Lo ha annunciato questa mattina in un comunicato la nostra azienda, la Radio Televisione Svizzera. Il prezzo delle transazioni non è stato annunciato, la vendita delle tre radio era prevista da tempo e fa parte del programma di trasformazione della SSR che deve risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In Ticino adesso si è aperto infatti stamattina a Lugano il processo all'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, tuttora dietro le sbarre, è accusato di aver appiccato un incendio a un deposito usato da un suo inquilino con cui sarebbe venuto anche alle mani qualche giorno prima. I fatti risalgono allo scorso dicembre e ora deve rispondere anche di tentato omicidio intenzionale. Lui contesta gli addebiti mentre l'accusa chiederà una pena superiore ai 5 anni. Ci racconta la vicenda e la mattinata dibattimentale Pervin Cavaccioglu che è a Palazzo di Giustizia.
10: Affitti non pagati, lavori promessi dall'inquilino ma fatti solo in parte sono il preludio di un rapporto fra locatore e locatario terminato con un'aggressione e un garage incendiato, con l'aggiunta che il proprietario di casa era un municipale, Vladimiro Bernardi, all'epoca in carica nel comune di Bissone per Lega e UDC. È iniziato tutto nell'autunno 2024 quando Bernardi dà in locazione un appartamento a un uomo sulla trentina d'anni conosciuto tramite il collega di partito Ludwig Grosa. L'accordo fra Bernardi e l'inquilino era di non riscuotere l'affitto per i primi 5-6 mesi in cambio dell'installazione di una cucina promessa dall'uomo. Ma le cose non sono andate bene. Dopo varie sollecitazioni, pochi giorni prima della fine del contratto, lo scorso fine novembre, all'interno dello stabile è nata una lite con aggressione terminata con l'inquilino che ha consegnato le chiavi di casa. Secondo Bernardi, volontariamente, per l'accusa perché è costretto. Pochi giorni dopo ha preso fuoco il garage che era pure in affitto all'inquilino. Bernardi è accusato di esserne l'autore, ma lui ha negato. Sulla lite ha poi detto di essersi difeso dopo essere stato attaccato. In aula ha risposto con sicurezza e prontezza. Il giudice a Mospagnamenta lo ha incalzato, a volte anche con un po' di irritazione, su alcune versioni che non erano proprio uguali tra gli interrogatori e l'udienza di oggi. Bernardi inoltre oggi deve anche rispondere dell'accusa di diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andrea Incerti. In aula ha sostenuto di non aver detto nulla di nuovo e che l'obiettivo era di fare chiarezza sulla condotta del sindaco. Il dibattimento riprenderà nel pomeriggio.
3: Ora passiamo alla politica ticinese, andiamo a Bellinzona dove stamattina il Partito Socialista, i Verdi e il Movimento per il Socialismo hanno presentato la lista unitaria per le elezioni cantonali che si terranno in aprile. Lista che riguarda il governo e allora ci colleghiamo in diretta con Ale Melchionda.
11: Sì, buongiorno. Allora, cominciamo dai nomi di questa lista per le prossime cantonali, per l'esecutivo. Ci sarà l'uscente Marina Carobbio Guscetti, assieme all'altra rappresentante del Partito Socialista Nancy Lunghi, poi per i Verdi Greta Ghising e Rocco Vitale e per l'MPS Matteo Pronzini. Come è stato detto alla presentazione, si è voluta una lista unitaria e pluralista che possa rafforzare l'area progressista, in particolar modo in quella che hanno chiamato bussola su temi quali la fiscalità, ritenuta oggi iniqua, le finanze cantonali, che non devono rispondere ad ogni costo al dogma del pareggio, al sistema sanitario, che vogliono unico, universale e capillare, e poi ancora sulla violenza e ogni tipo di abuso e discriminazione, tanto quanto la difesa dei diritti dei migranti. Ho raccolto delle voci stamattina, vi propongo quindi di ascoltare la copresidente PS Laura Righet, il coordinatore dell'MPS Giuseppe Sergi e il coordinatore dei Verdi, il co-coordinatore dei Verdi Marco Noi, sul senso della lista comune e gli obiettivi, quelli politici e quelli partitici.
12: Abbiamo messo giù 15 punti programmatici, una bussola per un Ticino diverso, per un'alternativa alla politica del centrodestra, ma allo stesso tempo un approccio pluralista, perché le differenze ci sono, le differenze nel modo di comunicare, nel modo di interpretare le istituzioni. Pensiamo che questa però sia una ricchezza.
13: È chiaro che il contesto è caratterizzato dall'emergenza, dall'affermarsi di politiche di estrema destra e di destra, lo vediamo dappertutto. E quindi cosa può fare la sinistra di fronte a questo che è un nuovo periodo storicamente parlando, deve riflettere sulle sue opzioni, e noi abbiamo riflettuto anche sulle opzioni elettorali. Da qui è nata anche l'idea di unirsi per resistere e cercare di offrire sul terreno istituzionale, ma anche sul terreno sociale, delle resistenze.
14: Benvenga il secondo, ci pensiamo senza farci illusioni?
15: È un obiettivo, non bisogna girarci attorno, un obiettivo al quale puntare. Poi dopo, se non ci si riuscirà, accetteremo questa sconfitta, ma non per questo smetteremo di perseguirlo anche in futuro.
3: Da Bellinzona andiamo alla pagina estera. Il Congresso statunitense ha approvato un nuovo ampio pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia, un pacchetto che conferisce al presidente Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano energia russa. Tra questi c'è, tra gli altri, l'India, che ha già affermato che continuerà ad acquistare il petrolio da diversi fornitori per garantire la sicurezza energetica del paese. In Francia si intensifica il malcontento alimentato proprio dal drastico aumento del litro di benzina e di gasolio, con il rischio di mobilitare di nuovo il movimento, lo ricorderete, dei Gilets Jaunes, che nel 2018 avevano portato la protesta in tutte le piazze del paese e nel cuore della capitale. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
16: La benzina oltre i 2,10 euro, il gasolio che in media sfiora ormai i 2,30 euro. La miscela non poteva essere più propizia per la scintilla del malcontento che comincia a dilagare in Francia. Per primi si sono mobilitati i pescatori, prima nel nord del paese, poi sulla Costa Azzurra, bloccando alcuni depositi di carburante, e anche il porto di Nizza, impedendo l'attracco di un ferry dalla Corsica e reclamando aiuti immediati.
17: C'est pas avec une goutte d'eau aujourd'hui qu'on va nous acheter, hein? Aujourd'hui on veut du concret et on le veut de suite.
16: Il governo così ha promesso di intervenire portando a 31 centesimi il contributo per ogni litro di gasolio, ma nel frattempo si sono attivati anche normali cittadini, già domenica alla Rochelle, guidati da un DJ che ha organizzato una manifestazione composta da pensionati, qualche infermiera, insegnanti e operai, ossia uno spaccato del movimento dei Gilet Gialli, che nel 2018 avevano messo a soqquadro il paese proprio per protestare contro il caro vita e il prezzo della benzina, allora a 1,50 euro al litro. Nel frattempo, sulle rotonde sono tornati a farsi vedere i primi gilet gialli e comincia a circolare la data del 17 ottobre per una protesta nazionale. La chiamata via social però si teme possa essere legata anche a conti sospetti e a una possibile ingerenza straniera. In realtà anche le opposizioni cavalcano l'onda. Se il segretario dei socialisti, Olivier Faure, dice di comprendere il malcontento, la leader dei Verdi, Marine Tondelier, incita i concittadini a scendere in piazza, come l'altro candidato all'Eliseo, il comunista Fabien Roussel, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen invita i francesi a convogliare la protesta nelle urne a 8 mesi dal primo turno delle elezioni presidenziali.
3: L'onda delle restrizioni sui social per proteggere i più giovani non si ferma. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act, introducendo nuove misure sui limiti d'età per l'accesso alle piattaforme social e attribuendo maggiore responsabilità alle aziende che le gestiscono. Le nuove regole dovranno ora affrontare il consueto iter legislativo ed essere approvate dal Parlamento europeo, ma intanto sentiamo in cosa consistono. Camilla Camponovo.
18: Rafforzare la sicurezza dei minori online. Con questo obiettivo la Commissione europea adotta nuove misure presentate questa mattina dalla presidente Ursula von der Leyen.
19: We're taking a gradual and differentiated approach. Each age has its own sensitivities and therefore each will have its own tailored protection level.
18: Con l'EU Kids Act scatta il divieto di accesso ai social per i minori di 13 anni. I profili potranno essere aperti soltanto a partire dai 15 anni. Nella fascia d'età tra i 13 e i 15 potranno essere aperti account soltanto sotto la supervisione di un genitore, con un limite massimo di 1 ora al giorno. Mentre i bambini sotto i 13 anni potranno utilizzare i servizi video pensati per loro, ma dovranno anche questi essere gestiti dai genitori. Per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni l'accesso sarà consentito solo sulle piattaforme Safe by Design, ovvero quelle piattaforme progettate fin dall'inizio per garantire maggiore sicurezza ai minori. Tra le funzioni considerate a rischio, lo scrolling infinito, la funzione che permette di visualizzare continuamente nuovi contenuti senza interruzione. Stop anche alle notifiche durante durante la notte e ai contenuti raccomandati sulla base del profilo del minore. La necessità di intervenire emerge anche dai dati. Gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno davanti agli schermi nei giorni feriali, oltre 6 ore nel fine settimana. E solo la metà dei bambini tra i 9 e i 16 anni in Europa si dice sentirsi al sicuro online. Le nuove regole riguardano social media, piattaforme video, videogiochi online e anche chatbot e assistenti basati sull'intelligenza artificiale.
3: C'è grande clamore attorno al cantante britannico Ed Sheeran, che è stato abbandonato dai musicisti che lo accompagnavano nel suo tour negli stadi statunitensi. Questo in segno di protesta per l'esclusione del rapper Macklemore, che si era apertamente espresso a sostegno della Palestina. Riavvolgiamo il nastro, per così dire, ripercorriamo la vicenda con Sofia Stroppini.
20: La polemica nasce quando Macklemore, l'artista incaricato di aprire i concerti, rivela di essere stato escluso dal tour di Ed Sheeran per essersi esposto sul palco pronunciando parole a favore della Palestina.
21: Free Palestine. I said free Palestine.
20: Le sue parole scatenano subito la reazione di molte associazioni filo-israeliane che chiedono a gran voce di escludere il cantante dai concerti di Ed Sheeran. E così accade. Macklemore viene estromesso dal tour. Ed Sheeran, che fino a quel punto era rimasto in silenzio, si esprime il giorno successivo all'annuncio da parte del rapper. Dice di non volersi schierare ed esporre pubblicamente e afferma che la decisione di licenziare Macklemore è stata presa da altri e non da lui. Darling, I will be loving you. Le sue dichiarazioni, anziché spegnere le polemiche, le accendono. Ed Sheeran viene criticato sui social per la sua gestione della situazione. Il pubblico gli recrimina inoltre di essere ipocrita quando dice di non voler prendere posizione, quando invece in passato si è apertamente schierato a sostegno dell'Ucraina. Non solo, anche gli altri artisti a cui era affidata l'apertura del concerto decidono di abbandonarlo per solidarietà a Macklemore e alla Palestina. A pochi giorni dalla ripartenza del tour, Ed Sheeran si ritrova quindi senza più artisti di supporto e con un'immagine pubblica incrinata. Nel frattempo, Macklemore ha comunicato l'intenzione di donare il suo compenso, $1 milione, a organizzazioni che operano a supporto del popolo palestinese.
3: Per oggi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
22: Lo sport.
23: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Tanto attesa, eccola la prima convocazione di Wesley Boteli, il giocatore del Sion, protagonista di questo inizio di stagione con 12 reti segnate e che entra dunque a far parte del gruppo a disposizione di Murat Yakin, che oggi ha comunicato le sue scelte in vista delle prossime 4 partite di Nations League. Oltre al ventenne attaccante valesano c'è anche la prima chiamata per Sasha Briczki, messosi in evidenza in Serie A con la maglia del Parma. Dopo un periodo d'assenza tornano inoltre a far parte del gruppo Atekame Bayrami e l'attaccante dello Young Boys Sanchez, mentre Muheim, Vargas e Hackets non sono stati convocati perché infortunati. Ma prima della lunga pausa per la nazionale, in Super League si giocherà ancora un turno di campionato questa fine di settimana con il Lugano capolista che andrà domenica a Losanna. L'obiettivo per i bianconeri è anche quello di puntellare la loro leadership a più 4 in testa alla graduatoria sul Sion e approfittare poi della sosta per recuperare i tanti infortunati, assenze che comunque ieri non sono pesate sul Lugano, trascinato nel 4-1 rifilato al San Gallo grazie alle giovanissime seconde linee. Chiudiamo la pagina calcio ricordando che stasera per la prima giornata di Europa League vi mostreremo in diretta TV sulla 2 Beşiktaş Marsiglia, mentre la Juventus accoglie gli olandesi del NEC Nijmegen. Chiudiamo ricordando poi che stasera scatta il nuovo campionato di hockey di Swiss League e il Bellinzona debutterà in casa contro il Basilea, partita che avrà inizio alle 20:15.
0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio ben soleggiato al sud, anche se in serata aumenterà la nuvolosità con l'arrivo di nuovi rovesci sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 26 gradi, al nord attorno ai 21. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 18 settembre. E al sud sarà ancora presente della nuvolosità al mattino con qualche precipitazione. In seguito si faranno spazio delle schiarite. Al nord sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Verso i Grigioni sarà presente maggiore nuvolosità con qualche rovescio mattutino. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 23 gradi al sud e tra i 10 e i 20 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Alissa Nembrini. Torna la giornata dedicata alla musica svizzera, l'intera SSR rende omaggio alla produzione musicale elvetica e anche la RSI partecipa a questo appuntamento speciale. Oggi 17 settembre celebriamo la ricchezza e la varietà della scena musicale svizzera. Durante la puntata ascolteremo brani di vari compositori e avremo un focus speciale su Heinz Holliger, musicista, compositore, premio svizzero di musica nel 2015. Heinz Holliger è una delle personalità musicali più straordinarie del nostro tempo. Nato a Langenthal nel 1939, ha studiato oboe, pianoforte e composizione a Berna, Parigi e Basilea. Dopo i primi riconoscimenti a Ginevra e Monaco di Baviera, ha intrapreso un'impareggiabile carriera di oboista. Alcuni dei compositori contemporanei più significativi gli hanno dedicato le proprie opere. Holliger lavora da anni come direttore delle più prestigiose orchestre del mondo. Tra i suoi capolavori si annoverano l'opera Biancaneve, il ciclo Scardanelli e il concerto per violino. Gli ascolti di oggi, come detto, sono numerosi e vari. Iniziamo con il primo di Ludwig van Beethoven, dal trio per due oboi e corno inglese in Do maggiore, opera 87, il finale, presto, un estratto dal CD Les Roseaux Chantants, che contiene pagine di Beethoven, Gans, Holliger, Wranitzky, Bischoff e Schuppach. CD edito da Prospero Classical nel 2022, ad interpretare il trio abbiamo Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schuppach al corno inglese.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven l'ultimo tempo finale dal trio per due oboi e corno inglese in Do maggiore, opera 87, con Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi e Marie-Louise Schupack al corno inglese. Noi continuiamo con la musica e ascoltiamo ora un brano di Rudolf Ganz, compositore, pianista e direttore d'orchestra svizzero nato a Zurigo nel 1877. Il lavoro compositivo di Rudolf Ganz comprende principalmente sinfonie e altre opere strumentali. Inoltre ha messo in musica centinaia di testi, per lo più di artisti svizzeri. In America, sua patria adottiva, è stato anche coinvolto nelle esibizioni di compositori europei contemporanei come Maurice Ravel, Béla Bartók, Claude Debussy e Anton von Webern. Per questo fu insignito nel 1923 della Légion d'honneur francese. Vi propongo di ascoltare ora di Rudolf Ganz da Stücke für Klavier, opera 31, la versione per due oboi e corno inglese, The Little Elf, interpretato da Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schupach al corno inglese.

Abbiamo ascoltato di Rudolf Ganz da Stücke für Klavier, opera 31, la versione per due oboi e corno inglese The Little Elf, interpretato da Heinz Solliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schupack al corno inglese. E ora passiamo a un estratto dei concerti Osina Auditorio, in particolare era il 16 novembre 2024, in cui l'Osi si esibiva in questo particolare concerto, Holliger a 360 gradi, in occasione degli 85 anni del maestro Heinz Holliger. Vi proponiamo dai tre brani per flauto, corno inglese, clarinetto, corno e fagotto, Andante arioso di Antonin Reicha, interpretato da Bruno Grossi al flauto, Paolo Beltramini al clarinetto, Zora Slokar al corno, Enrico Bassi al fagotto, mentre la direzione e al corno inglese c'era Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato dai tre brani per flauto, corno inglese, clarinetto, corno e fagotto Andante arioso di Antonín Reija, interpretato da Bruno

Svizzera, allieva di Thomas Grossenbacher e Thomas de Menga, vincitrice di numerosi premi, tra cui il prestigioso concorso Naumburg a New York. Anita Leutzinger suona il violoncello di Antonio Stradivari del 1698, messo a sua disposizione dalla Fondazione Stradivari a Bisreutinger. Dunque, ascoltiamo di Arthur Necker, allegro marcato dal concerto per violoncello e orchestra, interpretato al violoncello da Anita Leutzinger, accompagnata dall'Osi, diretta da Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato di Arturo Neger, Allegro marcato dal concerto per violoncello e orchestra, interpretato al violoncello da Anita Leutzinger, accompagnata dall'Osi, diretta da Heinz Holliger. I prossimi tre ascolti sono estratti dal CD Schubert, Heinz Holliger, Camera Orchestra Basel, edito da Sony Classical nel 2020. Noi iniziamo con l'ouverture da Des Teufels Lustschloss, Singspiel in tre atti, interpretata dalla Camera Orchestra Basel, a dirigere Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato l'ouverture da Des Teufels Lustschloss, Singspiel in tre atti di Schubert, interpretata dalla Kammerorchester Basel. Alla direzione c'era Heinz Holliger. Continuiamo con Schubert e dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore ascoltiamo la Kammerorchester Basel che esegue il quarto tempo, presto vivace. Dirige Heinz Holliger.

Che freschezza questo presto vivace dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Schubert. Non cambiamo compositore e ascoltiamo il terzo tempo, minuetto, allegro, vivace, trio, dalla seconda sinfonia in Si bemolle maggiore di Franz Schubert, interpretata dalla Kammerorchester Basel sotto la direzione di Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato il terzo tempo, minuetto, allegro, vivace e trio dalla seconda sinfonia in si bemolle maggiore di Franz Schubert, interpretata dalla Kammerorchester Basel sotto la direzione di Heinz Holliger. Passiamo ora alla musica francese dal CD Ventaglio che raccoglie musiche di Messiaen, Jolivet, Ravel, Debussy, Milhaud e Koechlin. Da questo CD, edito da ECM New Series 2023, vi proponiamo due compositori. Iniziamo con Maurice Ravel, Vocalise Étude en forme de Habanera, nella versione per oboe e pianoforte, con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Vocalise tu dans forme de Habanera nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte. Restiamo sempre con lo stesso CD, ascoltiamo di Camille Saint-Saëns Le Rossignol, lead per voce e pianoforte nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Camille Saint-Saëns il Rossignol Lied per voce e pianoforte nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Hölliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Concerto.ch, ma abbiamo ancora tempo per due compositori tratti dal CD Weiter Geben, An Anthology of Swiss Music, edito da Neos nel 2023. Il primo compositore è Willy Burkhardt, compositore e docente universitario svizzero, figura di spicco in entrambi i ruoli. Ha insegnato teoria musicale al Conservatorio di Berna e al Conservatorio di Zurigo. La sua produzione comprende un'opera, oratori, cantate e numerose composizioni strumentali, dai brani per pianoforte alle sinfonie. Noi proprio di questo compositore ascoltiamo dalla serenata per flauto, clarinetto, fagotto, corno, arpa, violino, viola e contrabbasso, opera 77, Quodlibet, nell'interpretazione del Collegium Novum Zürich, a dirigere Heinz Hölliger.

Abbiamo ascoltato di Willy Burkert, dalla serenata per flauto, clarinetto, fagotto, corno, arpa, violino, viola e contrabbasso, opera 77, Quodlibet, nell'interpretazione del Collegium Novum Zürich. A dirigere era Heinz Holliger. E siamo arrivati all'ultimo brano di questa puntata di Concerto.ch. Vi proponiamo un altro estratto dal CD Weitergeben, An Anthology of Swiss Music, edito da Neos nel 2023, che vede protagonista il Collegium Novum Zürich e Heinz Holliger. Ascoltiamo ora di Sandor Beresch, da Orbis Tonorum, per ensemble da camera, il secondo tempo siciliano nostalgico, interpretato dal Collegium Novum Zürich, diretto da Heinz Holliger.

0: Abbiamo ascoltato di Sandor Veresh da Orbis Tonorum per ensemble da camera il secondo tempo siciliano nostalgico interpretato dal Collegium Novum Zürich diretto da Heinz Holliger. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata ad Heinz Holliger termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Montmartre. La musica che non ti aspetti.
2: Che piacere, buongiorno, bentrovati all'ascolto di Rete 2 da Barbara Tartari. Un grande piacere perché oggi è una festa, la festa della musica svizzera. Vi stiamo accompagnando e lo faremo ancora per tutta la giornata di oggi attraverso la musica del nostro paese, appuntamento annuale con cui appunto la SSR celebra attraverso le reti radiofoniche, televisive, tutta la ricchezza di una produzione musicale nazionale e dei suoi protagonisti. Quindi anche quest'anno la nostra RSI si inserisce in questa iniziativa attraverso questa giornata, sia su Rete 1, Rete 2, Rete 3, ma anche con una proposta speciale sulla 2 a partire dalle 13. Come Rete 2, il centro della nostra programmazione sarà appunto la Svizzera, con approfondimenti, ascolti, percorsi musicali. In serata, vi ricordo, dalle 20 alle 22, daremo spazio alla diretta del Festival Ticino di OCG, che vedrà protagonista anche l'orchestra della Svizzera italiana. Quindi musica che apriamo subito anche per questo pomeriggio di Montmartre. Lo faremo tra poco con la puntata di Voi che sapete, una puntata speciale appunto dedicata alla composizione svizzera. Alla composizione tra progettualità, perché la Svizzera si muove in molte occasioni per sostenere la nuova musica, giovani compositori, nuove produzioni musicali, anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi, un atteggiamento che guarda al futuro, che dà speranza, insomma, alla produzione musicale in moltissimi festival. Lo faremo tra poco, dicevo, nella puntata di Voi che sapete. Oggi in studio con me Lucia Bentoglio, avremo naturalmente molti ospiti, compositori, con Oscar Bianchi, che è un celebre compositore, ma non solamente, perché è anche l'ideatore di un concorso e Academy di giovani compositori qui in Ticino. Andrea Molino, che ben ricordiamo perché ha prodotto una bellissima composizione multimediale per salutare i nostri studi della RSI di Lugano Besso. Avremo con noi Maria Bonzanigo, speriamo, perché è impegnata con le prove della nuova produzione del Flauto Magico a Zurigo, con Daniele Finzipasca, cercheremo di raggiungerla, e poi con un giovane compositore, Davide Broggini, che ha partecipato quest'anno a un concerto di 900 presenti dedicato alle giovani promesse della composizione. Avremo poi, come sempre, alle 15.35 Gran Bazar con Cristian Gilardi. Qui invece ci discostiamo dal nostro paese per andare a continuare questo percorso dedicato alla canzone, alle sue molteplici forme, e in questo caso andremo per le maggiori isole italiane, Sicilia e Sardegna. E poi avremo una novità discografica, e qui rimaniamo ancora nella musica svizzera.

E qui la nostra novità discografica di oggi, rimanendo sulla musica svizzera, un assaggio di quello che ascolteremo a partire dalle 16:20 più o meno. Cioè un nuovo disco per Claves pubblicato da pochissimo dal titolo Alle lacrime, concerti grossi attraverso l'ensemble Le Moment Baroque diretto da Jonathan Nubel. Ne parleremo, come dicevo, alle 16:20 per poi chiudere la nostra trasmissione con una puntata degli arpeggi che questa settimana dedichiamo alle avvelenate, bene sì, alle canzoni che in qualche modo un po' avvelenate sono, con suoni di protesta che levano una voce alla società. Lo faremo con Claudio Farinone e Andrea Scanzi. Questa quarta puntata sarà dedicata a tre canzoni che vi svelerò più tardi. Ora invece è giunto il momento di aprire la puntata di voi che sapete di oggi. Con me in studio sarà Lucia Bentoglio.

0: Ebbene sì, con me Lucia Bentoglio. Buongiorno Lucia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio Barbara e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Barbara e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Eccoci. Dunque, oggi il tema naturalmente si concentra sulla musica svizzera, l'abbiamo detto. Ci concentreremo sul futuro, Lucia, perché senza futuro non possiamo andare avanti e noi vogliamo andare avanti, così come vogliono andare avanti anche i compositori che fra poco avremo con noi, perché parleremo di composizione, di progettualità che riguarda le nuove produzioni, le nuove composizioni e anche di nuove visioni di linguaggi musicali.
2: Esattamente, abbiamo voluto prendere questa occasione, questa festa, la giornata della musica svizzera, proprio per sì, dare una panoramica delle nostre produzioni, delle nostre composizioni contemporanee. Come dicevi tu bene Barbara, appunto del futuro della composizione, avremo ospite tre compositori. Inizieremo con una voce nota anche al pubblico di Rete 2, l'abbiamo sentito più volte anche con proprio i suoi brani, le sue composizioni, Oscar Bianchi. Avremo anche il piacere di ospitare un giovane compositore che ha preso parte a un progetto di 900 presente l'anno scorso, appena concluso i suoi studi al Conservatorio della Svizzera Italiana, Davide Broggini.

0: Teniamo in sottofondo questa fascinosa partitura di Oscar Bianchi, Exordium, proprio per accoglierlo ai nostri microfoni. Oscar Bianchi, compositore, tra le figure più affermate direi della nuova musica europea, studia a Milano, Bologna, poi all'IRCAM di Parigi, Columbia University di New York, insomma un personaggio che conosciamo bene perché è stato appunto protagonista di molte produzioni musicali che ben ricordiamo. Oscar Bianchi, che piacere averla ancora con noi.
1: Piacere mio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, so che insomma le rubiamo del tempo, ma questo ci fa molto piacere, a prove, a lavori, ma insomma l'argomento è davvero importante, cioè parlare oggi che celebriamo la musica svizzera delle nuove composizioni, di com'è il panorama, diciamo, delle nuove produzioni in Svizzera e anche quale tipo di sostegno si dà perché nuove composizioni e nuove partiture possano prendere vita in qualche modo. Dunque, vorrei partire con lei, Oscar Bianchi, innanzitutto chiedendo che cos'ha in questo momento sul suo leggio, cioè a cosa sta lavorando.
1: Allora, adesso sto lavorando a un progetto molto molto speciale, è il mio prossimo quartetto, è il quarto quartetto d'archi, e è un quartetto speciale perché sarà un quartetto, quindi per quattro archi e una big box, quindi una, non so se avete idea di che cosa è un big boxer, sono queste persone che producono dei suoni percussivi con il loro apparato vocale e che vengono soprattutto da una tradizione non classica, quindi più legata all'hip hop, alla musica popolare degli anni 70, gli anni 80. E un'idea un po' folle che ho avuto un po' di anni fa e che adesso avrà luogo. E quindi sto terminando la partitura e sarà interpretata poi da Dio Tima, il 14 Dio Tima Manifest, il Festival di Arcam l'estate prossima, con Adriana Nikolaeva, che è stata due volte campionessa del mondo di beatboxing, come appunto nel ruolo di beatbox, quindi sto lavorando a questo progetto un po', diciamo, straordinario.
0: È affascinantissimo e ha già idea di quando potremo ascoltare questa nuova pagina?
1: Sì, appunto, adesso avremo, diciamo, ci sarà una specie di preview, una versione preventiva al un festival a Schwaz in Austria, poi a Colonia, alla WDR, con Musikfabrik, una versione diciamo preliminare con tre archi, una percussione e la beatboxer, e poi diciamo la versione vera, finale, quindi anche con l'elettronica dell'IRCAM, avrà luogo l'estate prossima a giugno al Festival Manifest a Parigi.
0: Certo.
1: Dopodiché sarà in tournée a Vienna, a Copenaghen, in Belgio e speriamo anche in Svizzera.
0: E noi lo aspettiamo.
2: È davvero un'agenda molto fitta anche la sua. Leggo sul suo sito anche questa esecuzione del De Rerum Natura in occasione del premio della musica svizzera. Direi che oggi è proprio la giornata ideale per parlarne di questo progetto.
1: Sì.
2: Ecco, com'è nato?
1: Ma diciamo De Rerum Natura è uno dei miei primissimi brani, forse pure la mia prima commissione, quando ero ancora un po', diciamo, quando ero ancora studente o quasi terminato gli studi a Milano, mi fu commissionata da Anna Maria Morini e Enzo Porta, che erano degli interpreti storici del flauto traverso e del violino contemporaneo, e è stata una composizione molto fortunata, perché poi a più riprese è stata interpretata da diversi interpreti, e sono super felice che l'ensemble, che questo ensemble dei Grigioni, che riceverà il premio per della musica svizzera, ha deciso di presentarlo come, diciamo, brano di presentazione per la cerimonia della premiazione.
0: Certamente, vedo altre belle, insomma, novità che ci sono anche state nel 2026. Oscar Bianchi, tra i suoi lavori una pagina per contralto e orchestra commissionata dalla Basel, sì. Sinfonietta.
1: Esatto, questa è stata un'esperienza veramente straordinaria. Tra l'altro mi piacerebbe poi condividerla con voi, non so se avete la risposta ancora. È stata un'esperienza molto bella, è stata anche complessa, diciamo, da un punto di vista anche, come dire, drammaturgico, perché il contesto era anche un po', come dire, denso da un punto di vista politico. Era un concerto che abbracciava compositori di diverse estrazioni sociali, provenienze, quindi c'erano dei compositori iraniani, c'erano dei compositori israeliani e c'ero io di mezzo con la mia storia, e anche un po', diciamo, abbastanza stratificata. Come sapete, io sono di madre svizzera, di padre italiano, però appunto ho anche, diciamo, delle radici un po' sparse, complesse, e quindi ho voluto un po' evocare, utilizzando la storia di mia prozia dalla parte paterna durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sfollamento, e quindi, diciamo, una pagina musicale molto intensa per me, ed è stata una magnifica collaborazione con la Basel Sinfonietta, che poi è stata ripresa al Festival di Witten in Germania subito dopo. È la prima volta che ho scritto in realtà per un vero e proprio

0: Altra pagina di grande fascino, la teniamo in sottofondo. Si trattava di un concerto con il coro Clairier, con l'orchestra della Svizzera italiana, in questa prima esecuzione assoluta. Erano alla Sala Teatro del Lac per questo progetto dedicato a Tchaikovsky. La direzione era affidata a Markus Pochner, un concerto che vedeva in programma il Manfred, la Sinfonia in Si minore, opera 58 di Tchaikovsky. E questa suite, anche qui la voce presente, suite per mezzo soprano, coro di voci bianche e orchestra, Alfredo, commissionata a Oscar Bianchi e dunque presentata all'AC in prima esecuzione assoluta. Oscar Bianchi, qui abbiamo avuto un esempio anche della scrittura che a lei piace portare sul palco, in cui molte ispirazioni rientrano e a volte anche in qualche modo si intrecciano. Due parole su questa esperienza.
1: Allora, è stata un'esperienza straordinaria, devo dire, sia perché c'era un contesto speciale, appunto questa sinfonia, la Manfred, che è una sinfonia molto speciale, amata, sì, forse non tanto, non si capisce molto bene, ma il challenge, diciamo, la sfida era quella di incontrare questa sinfonia con un'offerta musicale che fosse anche un po' il riflesso autentico di quello che indipendentemente cerco nella voce, nell'orchestra, in qualità di compositore. E per cui Markus mi ha anche seguito molto liberamente, anzi mi ha pure dato una grande carta bianca, ed è stata secondo me questo probabilmente la ragione del, se posso dire, successo del concerto, perché la mia composizione, questa suite, si integrava dentro la Manfred, quindi ci siamo presi questa licenza poetica a dir poco enorme di inserire all'interno dei diversi movimenti della Manfred le diverse parti di questa suite che ho scritto per mezzo soprano e voce, coro di voci bianche e orchestra. Ed è stato bellissimo perché questi due universi diversi, complementari da un punto di vista estetico e con questa grande distanza storica e proprio linguistica, quindi

0: oggetti non solo armonicamente molto diversi, ma anche proprio tipi di orchestrazione, gestualità, la presenza e l'assenza di voci bianche tra il mio brano e la Manfred Tchaikovsky. E quindi abbiamo tessuto questo concerto incredibile, senza pause, che è stato praticamente, credo, un'ora, anche di più, forse 70 minuti, 80 minuti, tutto assieme. E diciamo, con nostra grande sorpresa, è stato ricevuto molto, molto bene dal pubblico, nonostante comunque la partita. Tutte e due le partiture sono due partiture abbastanza, come dire, demanding, ecco. Però ovviamente la voce, come avete forse anche ascoltato, c'è questa anche grande interesse, intenzione di espressività, quindi polarizzare le linee vocali armoniche verso dei riferimenti abbastanza palpabili. Probabilmente su questo strato si sente di più rispetto a quello che avete mostrato precedentemente.
1: Oscar Bianchi, abbiamo ascoltato quelle che sono forse anche un po' le tendenze odierne nei confronti della composizione. Io vorrei entrare nel vivo di una discussione che poi faremo anche con gli altri ospiti, cioè cosa
0: Certo.
1: significa per lei comporre musica oggi nel 2026, quali opportunità in qualche modo ci sono per poter proseguire con questa professione, perché naturalmente non serve solo la grande capacità, l'ispirazione, ma servono commissioni, servono interpreti specializzati in qualche modo, istituzioni che possano mettere a disposizione delle risorse. Dunque, cosa significa per lei comporre oggi?
0: Come si suol dire in inglese, it's a million dollar question, ora, domanda da milione di dollari. Praticamente la nostra è una professione molto complessa, perché comunque siamo artisti, cosa vuol dire essere artisti? Siamo dei creatori. È una cosa abbastanza complessa nel senso che è molto profonda, ma anche molto effimera, è palpabile, ma difficilmente quantificabile. Siamo utili e anche no. E questa è la cosa molto affascinante, ma anche molto complessa, perché ovviamente un creatore deve anche trovare i propri spazi in una società e quindi, appunto, come ha ben descritto lei, gli interlocutori, i partner, le opportunità. La cosa bella di essere creatori è che ognuno è proprio diverso, ogni voce è unica ed è proprio questa unicità. Io adesso sono professore a Vienna, a una cattedra all'Università di Vienna, e anche quello che condivido molto con i miei allievi è che un giovane compositore o compositore si deve assolutamente concentrare sulla propria voce, perché alla fine l'autenticità, quindi l'unicità di espressione, sarà l'unica carta vincente, non solo, ma la carta vincente più importante in un panorama, come dire, sempre più competitivo e internazionale. Quindi il nostro ruolo, diciamo, le nostre imprese eroiche sono quelle di mantenere da un lato, proteggere questa autenticità, unicità nel desiderio di esprimere idee e visioni e sensibilità, e dall'altra parte c'è l'aspetto, come dire, pratico, pragmatico. Ci serve trovare dei partner che ci sostengono, che hanno voglia, il piacere di abbracciare le nostre proposte musicali, e per fare questo, insomma, uno deve un po' darsi da fare, ecco, quindi iniziare anche già al conservatorio con dei colleghi di strumento, persone affini, curiose, per poi insomma entrare nel mondo professionale, cercare opportunità con degli ensemble, con delle orchestre, quando raramente questa opportunità si manifesta. Non c'è una linea guida, ecco, perché poi dipende anche tanto da che sensibilità abbiamo. Ci sono delle persone che sono completamente a loro agio, che adorano scrivere per musica strumentale, altre più per musica vocale, alcuni per la scena, alcuni sono fanatici di musica orchestrale. Quindi non c'è una via unica, c'è comunque un metodo, che è quello di essere autentici ed essere molto pragmatici nel trovare opportunità per avere la propria musica eseguita da musicisti e compagini musicali.
1: Certo, e a proposito proprio di nuove voci, noi abbiamo il piacere di avere collegato con noi anche un giovane compositore classe 1996, Davide Broggini. Buon pomeriggio, ben ritrovato a Rete 2.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
1: Ecco, lei ha fatto parte, ricordiamo, si è appena diplomato al Conservatorio della Svizzera Italiana proprio di recente, nel giugno di quest'anno, ed è stato tra i protagonisti di questo progetto creato da 900 Presente Nuove Voci con appunto l'ensemble 900, dove appunto quattro giovani compositori si sono potuti mettere alla prova proprio con la scrittura e poi l'esecuzione di un loro brano. Ecco, lei ha scritto Vision de Ruine, ci può raccontare un po' appunto questo progetto e come si è approcciato alla scrittura di Vision de Ruine?
2: Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che l'ambiente del Conservatorio della Svizzera Italiana penso che sia molto interessante, in quanto questo progetto è vero che è un qualcosa che è stato speciale, però avere la propria musica eseguita, benché da studenti, al Conservatorio della Svizzera Italiana succede tutti gli anni e si è volenterosi, diciamo, certo, più volte. Quindi è buona prassi, a mio parere, ed è anche molto, molto bello vedere spesso eseguita la musica che si scrive e non lasciarla nel mondo delle idee. Nella fattispecie, questo lavoro, questo progetto, quando ce l'hanno proposto, almeno io sono stato contentissimo di poter partecipare, sapendo che eravamo appunto solamente quattro compositori selezionati. Diciamo che contentissimo, allo stesso tempo è stato particolare, perché la proposta di commissione non è arrivata dandomi un organico prestabilito. Diciamo che mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per strumento solista e ensemble. Mm-hmm. Lo strumento solista poteva essere il clarinetto, il violino, e di fatto sono stato spinto verso il violino dal fatto che è uno strumento per cui mi interessava di più scrivere, però di fatto mi sono stati proposti una serie di organici. Mi hanno detto di cercare quali erano gli organici storicamente più rodati, diciamo, perché un po' il contesto del progetto era quello di avere dei brani che avessero degli antecedenti storici con lo stesso organico. Per esempio, il brano di Fiorenzani era basato sull'organico delle Folk Song di Berio. Per esempio, il brano di Pezzatini era basato sul settimino di Ravel e così via. Io non avevo un antecedente storico specifico che mi è stato richiesto, e quindi avevo questa richiesta per strumento solo. E di fatto, quando mi hanno poi svelato il fatto che avevo a disposizione, nel caso, anche una piccola orchestra d'archi come contorno, diciamo, del violino solista, per me la scelta è stata abbastanza, non dico automatica, ma molto, mi è subito piaciuta l'idea di scrivere per un organico più vasto e così omogeneo organico. La Vision de Ruine, perché questo titolo? Questo titolo arriva da un estratto, in realtà molto molto molto piccolo, di un libro di Rémy Chaud, un libro che parla di assunzione di sostanze stupefacenti. E, al di là di questo, però, quel passaggio descrive il momento in cui chi è assuefatto da queste sostanze sente risuonare al di dentro della propria testa delle voci e non riconosce la provenienza. Questo per me si è legato totalmente a un discorso che è quello a cui sono molto, per me è molto caro, che è quello delle memorie. E diciamo tutto l'apparato formale e poi i materiali di cui è costituito il brano sono basati sull'idea di una memoria fittizia, quindi una memoria che però in realtà non è mai stata vissuta, in particolar modo quella che a me viene spesso, e non so a tutte le altre persone, però quella di quando vedo specie delle rovine, delle macerie o dei posti che non sono più i posti che erano in passato, e immaginarmi quel passato e quel futuro. Di fatto, poi nella costruzione del brano, il violino funge da attivatore e disattivatore di queste memorie, che di fatto rimangono molto eufoniche come sonorità. Però ricreano un po' queste bolle di memoria che si aprono, si chiudono, si scoppiano, vengono spezzate da altre attivazioni e così via. Questo un po' è stata la mia esperienza e quello che mi ha interessato di più.

0: Vision de Ruine per violino solista e archi, composizione di Davide Broggini, che abbiamo con noi al telefono per parlare di composizione. Lui è un giovane compositore e ci ha ben raccontato questo progetto realizzato per 900 presente, che peraltro Lucia avrà un ascolto completo.
1: Certo.
0: Noi ne abbiamo mandato solo un piccolo estratto, ma volendo potrete riascoltare a breve tutto il concerto.
1: Esatto, noi abbiamo voluto così stuzzicare l'appetito dei nostri ascoltatori, ma se volete potete riascoltare appunto l'intero concerto, Nuove Voci, questo concerto con i quattro giovani compositori e l'ensemble 900, martedì in prima fila a partire dalle ore 20, gli ultimi due concerti della scorsa stagione di 900 presente con il nostro Martino Dont. E appunto stavamo parlando con Davide Broggini proprio questo concerto Nuove Voci. Abbiamo sentito anche Oscar Bianchi raccontare come l'importanza al giorno d'oggi per un compositore è proprio l'importante è trovare la propria voce autentica. Ecco, giro la domanda a lei: un giovane compositore come si approccia a trovare proprio la propria voce, la sua voce autentica, quando appunto si tratta di comporre nel 2026?
2: È una domanda spinosa, allo stesso tempo anche a tratti, in realtà è una domanda molto interessante su cui ci si spacca spesso la testa senza andare troppo per il sottile, perché è letteralmente la chiave di quello che poi fa riuscire meglio o non riuscire. Affrontare questo discorso da giovani compositori, avendo così tanti modelli oggi, avendo così tanta libertà, chiamiamola stilistica, chiamiamola di direzione, chiamiamola proprio anche strutturale, è un qualcosa per cui a volte indagarsi non basta, anzi sempre indagarsi non basta, bisogna poi mettere le mani in pasta e letteralmente cercare di sviscerare quali sono gli elementi non solo che piacciono di più, ma anche quelli che escono più naturali, perché poi io penso che ad oggi abbiamo talmente tanta libertà appunto di azione e di andare in diverse direzioni, che non dico che una valga l'altra, perché non è realmente vero, però è anche vero che spesso si possono prendere strade molto diverse e comunque arrivare a un discreto successo. Io sinceramente credo tanto ultimamente nella collettività. Penso che senza di questa non si possa veramente arrivare a dei traguardi, almeno quelli che io reputo dei traguardi veri, ovvero quello di sentirsi parte di un mondo che ancora vive, respira e risponde a degli stimoli. È abbastanza innegabile che siamo in un mondo abbastanza che si è, per quanto si stia riscaldando a livello di temperatura proprio si sta forse un po' raffreddando a livello di sentimenti e azioni più umane, e invece penso che questa sia una delle dimensioni da ritrovare senz'altro, penso che sia per quella più importante, cosa per cui mi sto spendendo tanta che la mia energia non solo nel cercare di capire quale sia la mia voce musicale e quindi trovare il proprio suono, il proprio timbro, cambiare totalmente l'idea, fare qualcosa che sia anche al di fuori dei propri schemi mentali, per cercare di capire quali sono i punti comuni, no? Quasi un confronto tra due immagini, sovrapporle, capire, benché il colore sia totalmente cambiato, quali sono i pigmenti di partenza da cui siamo partiti. Però oltre a questo, che è già un lavoro comunque molto molto difficile, per cui serve della psicoanalisi, autoanalisi importante, e che ci mette in discussione ogni giorno, l'altro lavoro che reputo fondamentale oggi per le nuove generazioni di cui faccio parte, ma in realtà vedo delle generazioni ancora più giovani di me che lavorano parecchio e sono tutti compositori in gamba, è proprio quella della collettività, motivo per cui appunto sto lavorando anche a cercare di produrre delle realtà, abbiamo costruito nell'ambiente, nel microclima del Conservatorio della Svizzera Italiana l'anno scorso, un piccolissimo festival che si chiama Ramificazioni, che vogliamo cercare di, anzi che stiamo cercando di portare avanti. Quest'anno avrà altri due concerti, per esempio in stagione al Teatro di Chiasso, però senza fare pubblicità, non è questo che mi interessa, per far capire quanto sia interessante per me il creare delle opportunità anche da soli, oltre alla miriade di opportunità che già ci sono esterne, proprio perché danno un valore diverso, danno il valore di essere a contatto con le persone,
0: Certo.
2: essere a contatto non solo. Ah, scusate, beh, sto
0: No,
2: andando
0: no,
2: lungo.
0: prego. No, no, non volevo interromperla, volevo solo sostenere come in realtà ben venga la pubblicità a iniziative culturali, concerti e quant'altro. E questo è solo appunto una nota positiva, quella di riuscire a mettere in campo energie in un panorama che, come diceva lei, è surriscaldato dal punto di vista climatico, ma spesso un po' arido, ecco, dal punto di vista proprio della connessione tra le persone. E quindi questo ci fa molto piacere, Davide Broggini. Sicuramente, quindi ritorneremo a parlare con lei di questa iniziativa. Io intanto la ringrazio di essere stato con noi, di averci dato la sua disponibilità per aggiungere una visione personale di questo panorama nostro svizzero. Grazie mille, Davide Broggini.
2: Grazie mille a voi.
0: E vorrei ora invece ritornare a parlare con Oscar Bianchi. Oscar Bianchi, abbiamo ospitato appunto un giovane compositore che naturalmente sta cercando il modo di passare dall'attività formativa a quella professionale. Sappiamo come sia uno snodo davvero molto complicato, molto difficile, perché le strade possono essere tortuose, per così dire. Dunque, Oscar,
2: Giusto.
0: lei contribuisce, diciamo, a spianare un po' la strada con una bellissima iniziativa di cui abbiamo già parlato quest'anno, che è la International Young Composers Academy, che ha avuto sede qui in Ticino, dove ha riunito compositori e direttori provenienti da tutto il mondo. Qual è stato, secondo lei, il bilancio appunto di questa vostra iniziativa e quale importanza ha potuto rilevare per quanto riguarda l'apertura di un panorama per la musica contemporanea?
3: Allora, il bilancio per me è estremamente positivo, nel senso che una delle cose più belle nel fare musica è che parliamo un linguaggio universale. Non ci sono limiti geografici dettati da linguaggi che non riusciamo a comprendere. Questo rende quello che facciamo un'attività globale a tutti gli effetti ed è una meraviglia, è un dono incredibile sul quale dobbiamo anche sentirci responsabili. Per cui questa idea di, diciamo, di scambio, di internazionalità è non è una cosa esotica, è praticamente un po' parte del DNA di quello che facciamo. Questa è anche una cosa importante perché nei giorni nostri puoi ascoltare qualsiasi cosa online, alla radio, ed è importante ascoltare, sentire cosa succede e quindi capire dove, in quale forma di discorso ci sentiamo essere parte. E l'Accademia è un momento straordinario per invitare una selezione di circa 20 compositrici e compositori emergenti, spesso e volentieri non ci sono criteri super rigidi sull'età, perché come voi sapete, insomma, la vita è not a straight line, non è una linea
0: Certo.
3: dritta. Ogni tanto ci sono delle persone che iniziano a comporre più tardi, alcune, non so, sono una maternità, passi attraverso delle fasi di pausa. Quindi è più una cosa legata ai compositori emergenti e non necessariamente giovani dal punto di vista anagrafico. Però le intenzioni sono il fattore più importante, quindi il talento, l'unicità della voce, E il bilancio è estremamente positivo, è un grande impegno da parte di tutti, ovviamente con tante difficoltà, adesso anche non è semplice ottenere un grande supporto, ci auguriamo che anche magari il cantone ci possa sostenere nel futuro, ma è importante continuare su questa strada, anche per quanto riguarda il mio giovane collega, credo che sia eccezionale darsi da fare, quindi essere intraprendenti e pensare la musica come un fenomeno molto più ampio, quindi certo c'è la parte creativa, però nel momento in cui diventiamo anche noi, come dire, imprenditori di attività culturali, diventa anche bellissimo perché mettiamo la nostra persona al servizio della realizzazione di altre opere, di altra creatività, e quindi è anche molto, come dire, egoisticamente molto benefico, perché usciamo un po' dal nostro tipico, insomma, spazio solistico, per cui dove ogni tanto ci ritroviamo per volontà. Per cui Accademia, un'esperienza magnifica, e vi invito anche l'anno prossimo, in luglio, se vi trovate in quel dell'Lacca, Lugano, piuttosto che nel Lonzernone, di venirci a trovare, abbiamo sempre i nostri gloriosi concerti di chiusura e anche il Festival Alta Voce che abbiamo inaugurato nella Valle di Lonzernone.

0: Abbiamo parlato dell'importanza della memoria nella scrittura musicale e qui come non ricordare anche noi un luogo che per noi è stato fondamentale e sicuramente lo è stato anche per voi che ascoltate Rete 2, che spesso avete frequentato i nostri studi di Lugano Besso con i suoi magici spazi, per primo l'auditorio. E non a caso questo era proprio Studio 1, Auditorio, dalla memoria dei suoni, composizione di Andrea Molino, e abbiamo fatto un salto di qualche mese. Era il 15 maggio del 2026, eravamo al LAC di Lugano e questa partitura, insieme alla visione di un video che passava insieme alla musica, interagiva veramente con la musica, abbiamo ripercorso quegli spazi dei nostri studi radio di Lugano Besso.
1: E anche questo brano potrete riascoltarlo martedì sera a partire dalle 20 in prima fila. Davvero un viaggio nei ricordi, in quegli studi che hanno fatto la storia anche della radio e della musica nella Svizzera italiana. E noi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Molino ai nostri microfoni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ecco, una produzione particolare perché metteva insieme anche elementi multimediali. Secondo lei questa è la strada da percorrere se si pensa alla composizione contemporanea del 2026, anche guardando al futuro?
2: Beh, non so se è la strada da percorrere, ma sicuramente è una strada da percorrere, è una strada che mi appassiona moltissimo e penso che sia, dal punto di vista di come la musica contemporanea può avvicinarsi al pubblico, sicuramente un elemento particolarmente interessante e appassionante, il capire che la musica può diventare parte di un qualcosa più grande. Di più grande, di più complesso, di più organico del semplice o tradizionale concerto, secondo me è una riflessione che va fatta e che può essere particolarmente fruttuosa. E infatti la proposta che era venuta da Francesco Bossaglia del Conservatorio della Svizzera Italiana di creare questo progetto a partire del desiderio di fare un omaggio agli studi di Besso ha dato proprio la possibilità di muoversi in questa direzione.
1: E quando appunto si parla di comporre inserendo anche elementi appunto multimediali, ma si parla anche di elettronica con strumenti che non fanno parte di un classico organico orchestrale, come ci si approccia appunto a comporre prendendo in considerazione tutti questi elementi extra musicali?
2: Beh, intanto la musica, la parte elettronica, la tastiera elettronica in questo caso, e ormai fa parte del certo. Diciamo del repertorio dei compositori già da diverse generazioni. Addirittura stiamo parlando dei primi esperimenti subito dopo la guerra a Milano, per esempio al centro di fonologia della RAI di Milano, e quindi ormai questi elementi sono diventati il pane quotidiano dei compositori, e questo penso sia anche chiaro nella coscienza anche dei giovani compositori, dei compositori che cominciano adesso. L'aspetto interdisciplinare, che è una parola che mi piace di più che multimediale, che è una descrizione forse leggermente superficiale del tipo di approccio, invece è qualcosa di forse più nuovo, e l'importante è capire che non stiamo parlando di per esempio della musica come l'accompagnamento di un elemento filmico o di video, o viceversa il video o l'espressione visuale come illustrazione di una musica, ma di un organismo, di un mondo organicamente connesso che il compositore ha il diritto e forse anche il dovere di sviluppare in modo appunto interconnesso, come diceva lei. Quindi, per esempio, nel progetto di cui stiamo parlando il video era suonato fisicamente da un musicista, quindi gli elementi ritmici della partitura si intersecavano con gli elementi ritmici del video, e questo ha secondo me un valore anche dal punto di vista del pubblico, una capacità di giocare con il tempo dello spettacolo, con le tempistiche dello spettacolo in modo particolarmente attraente. E tra l'altro questo tipo di percezione spettacolare è già nel DNA del pubblico, secondo me.
0: Certamente, Andrea Molino, prima con Oscar Bianchi e con Davide Broggini abbiamo sottolineato come la creazione di una rete possa essere la strada per sostenere la nuova composizione oggi, non solamente in Svizzera naturalmente, e sostenere anche l'attività di giovani compositori che si affacciano in un mondo molto difficile dove farsi conoscere, far conoscere la propria musica crea davvero delle difficoltà, può essere una grande sfida. Ecco, anche lei contribuisce a creare questa rete con un nuovo progetto. Vorrei che ci accennasse brevemente a quello che ha pensato proprio per creare questa rete così fondamentale.
2: Lei sta probabilmente parlando del progetto che realizzeremo a Dresda tra qualche mese.
0: Esatto.
2: che è un progetto europeo che trovo io personalmente particolarmente affascinante e appassionante, oltre a essere mastodontico nelle sue proporzioni. L'idea nasce dal direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Dresda. Il progetto si intitola Europa Sinfonie ed è sovvenzionato, sostenuto dalla comunità europea, e la sfida sarà di mettere insieme 12 orchestre europee che suoneranno contemporaneamente i pezzi, saranno tutti pezzi nuovi in quella serata, di cui uno composto anche da me, il pezzo iniziale della serata, diciamo la presentazione di quello che chiamo lo strumento con la S maiuscola, sarà affidata a me, e queste 12 orchestre suoneranno ciascuna da casa loro con un collegamento via internet ad altissima velocità, gestito da una ricerca tecnologica dell'ultimissima generazione, che mi permetterà di dirigere l'orchestra d'archi gli archi dell'Orchestra Sinfonica di Dresda a Dresda, ed essere visto dagli altri gruppi orchestrali che reagiranno in tempo reale e quindi costruiranno queste nuove composizioni in questa configurazione particolarmente affascinante, che naturalmente anche intuitivamente ha delle potenzialità anche narrative, non soltanto tecnologiche e logistiche. E infatti abbiamo scelto di non eseguire pezzi già esistenti, ma di presentare un'intera serata costruita soltanto su pezzi che verranno scritti espressamente per questa nuova configurazione. E questo, devo dire, è forse un esempio più evidente di quello che dicevo prima, cioè della necessità di muoversi in situazioni nuove, in modalità di presentazione al pubblico di progetti di musica dal vivo nuovi, e con la possibilità anche di esplorare nuovi modi di raccontare la musica e il teatro nel senso più ampio possibile della parola al pubblico. Questo per me è un progetto straordinario.
0: E questo progetto ci fa capire quanto la musica sia ancora viva, la musica contemporanea, la musica di oggi è ancora brillante, brilla ancora di una grande luce. Un'ultimissima battuta rapida prima di lasciare la parola al notiziario per Oscar Bianchi. Per secondo lei, battuta velocissima, la musica contemporanea ha davanti a sé un panorama luminoso?
3: Senz'altro, perché è un aspetto del fare musica, lavorare con i suoni, che è unico, è trasversale e lo sarà sempre di più, e che crea uno spazio sonoro di sorpresa. Diciamo, il futuro si giocherà proprio su questo fronte, sulla capacità espressiva dei compositori di fornire delle proposte che sfideranno qualsiasi tipo di logica della predizione, quindi modelli di linguaggio che attualmente con l'intelligenza artificiale. La creatività dei compositori sarà proprio l'espressione più genuina non solo dell'innovazione, ma proprio della trasversalità e dell'intuizione, quelle facoltà che ancora adesso pensiamo siano ancora uniche a noi esseri umani.
0: E dunque lunga vita alla musica svizzera. Oggi festeggiamo la musica del nostro territorio, ma la musica in generale, e lo facciamo quotidianamente. Dunque grazie mille Oscar Bianchi, grazie e a prestissimo.
3: Grazie a voi.
1: E grazie anche ad Andrea Molino per essere rimasto con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Domani alle 20:45.
1: Rete 2.

0: In studio Fabiano Rizzi, il Consiglio nazionale nella sessione straordinaria dedicata ai rapporti con l'Unione Europea e alla politica d'asilo ha deciso con 109 voti contro 72 e 5 astensioni che Berna deve comunicare sin da subito a Bruxelles il rifiuto delle nuove disposizioni sulle indennità di disoccupazione dei frontalieri, quelle secondo le quali tali indennità potrebbero dover essere pagate dall'ultimo paese in cui il disoccupato ha lavorato e non dal paese di residenza. La Svizzera contribuisce già all'indennizzazione dei frontalieri, rimborsando generalmente 3 mesi di prestazioni allo stato di residenza e fino a 5 mesi in certi casi. Approvate anche una mozione UDC che chiede la possibilità di revocare la cittadinanza svizzera alle persone con doppia cittadinanza condannate per terrorismo o per altri reati gravi, e una mozione del PLR che chiede sanzioni mirate contro i paesi che non collaborano alla riammissione dei loro cittadini espulsi. Una persona affetta da legionellosi è morta la scorsa settimana a Vezzicon. Dall'inizio del 2025 nella città zurighese si sono registrati 33 casi della malattia senza che le autorità sanitarie individuassero una fonte comune di contagio. I casi si sono verificati in momenti e luoghi diversi. Il batterio patogeno è stato trovato nell'acqua delle docce di alcuni dei malati. La persona deceduta, precisa l'ufficio della sanità zurighese, soffriva di diverse patologie pregresse. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di militari caduti. 252 i corpi restituiti dalla Russia, 23 quelli consegnati a Mosca da Kiev. Ne danno notizia le autorità russe. Lo scambio è avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina. Secondo il gruppo britannico-statunitense Clarivate, che raccoglie i nomi dei ricercatori degni del premio Nobel, tra i possibili candidati al prestigioso riconoscimento quest'anno c'è anche la fisica inglese Nicola Spalding, professoressa di scienze dei materiali al Politecnico Federale di Zurigo. Il Nobel per la fisica verrà assegnato il 6 ottobre. I nomi dei candidati ai Nobel sono un segreto custodito gelosamente dalle commissioni che li scelgono. Dal 2002 solo il 19% degli scienziati indicati da Clarivate è stato effettivamente premiato. Le previsioni del tempo: oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi, al nord abbastanza soleggiato, domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud, seguite da schiarite.
1: Ritorniamo insieme, sono le 15:35 per la puntata di Gran Bazar di oggi, curata come sempre da Christian Gilardi, che sta proponendo un viaggio dedicato alle molteplici forme della canzone. E nella puntata di oggi, come sempre insieme a Franco Brivini, proseguirà l'esplorazione della canzone in dialetto, ma andando soprattutto in un territorio preciso, e cioè nelle maggiori isole italiane, Sicilia e Sardegna.
2: Gran Bazar, sguardi sonori,

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, settimo appuntamento di Gran Bazar dedicato alla musica che ha le parole in dialetto. Andremo ad esplorare le maggiori isole italiane, cioè la Sicilia e la Sardegna. Vogliamo mostrarvi come il dialetto non sia un recinto, ma una chiave che apre stanze diverse nella stessa casa mediterranea. Ci accompagnerà, come di consueto, il professor Franco Brevini, che naturalmente saluto qua al mio fianco. Professore, quali sono le differenze tra le canzoni dialettali delle due isole?
1: Avremo modo fra breve di verificarlo sul campo, ma fin d'ora, per fornire un orientamento di massima ai nostri ascoltatori, potrei dire che in Sicilia la parola racconta e accusa, consola e ribalta, mentre in Sardegna la voce costruisce cattedrali d'aria, gira in cerchio e abbraccia. Direte, che immagini sono per parlare di canzoni? Sono immagini molto impressionistiche, ma vogliono suggerire gli stati d'animo che queste parole, questi suoni ci comunicano. Le canzoni che abbiamo scelto sono soltanto un invito, dove ogni versione cambia accento, ogni interprete sposta il suo obiettivo, ma la sostanza non cambia. La Sicilia propone testi più taglienti, la Sardegna invece allarga gli orizzonti, apre. In entrambi i casi potremo constatare una volta di più come quando canta il dialetto non sia folklore, è un po' uno degli elementi conduttori del nostro ciclo sulla poesia in musica, sulla canzone in dialetto. Non è folklore, ma è una testimonianza, una presenza forte. Tiene insieme generazioni, luoghi diversi, tempi, biografie e ci ricorda che alcune verità sulla vita, un amore, una rabbia, una festa, per risuonare fino in fondo dentro di noi hanno bisogno proprio della lingua giusta.
0: E da dove cominciamo il nostro viaggio? Partiremo dalla Sicilia?
1: Sì, c'è solo l'imbarazzo dalla scelta, ma proviamo a partire dalla Sicilia, anche se abbiamo iniziato proponendovi un frammento di Cor de Mar di Franca Masu, un brano della cantante di Alghero che ci ricorda il carattere mediterraneo della sonorità della sua isola. Anche questo della mediterraneità sarà un elemento che ricorre, lo vedremo fra breve. La cosa potrebbe valere tanto a maggior ragione per la Sicilia, crocevia storico di incontri di popoli che si mescolano, arabi, normanni, di civiltà che dialogano e si stratificano. Franca Masu ci ricorda che la canzone dialettale delle isole è una canzone plurale. Ecco, è fatta di tante cose, è un alfabeto di sonorità che convergono. Detto questo, direi che la nostra porta d'ingresso alla canzone della Sicilia non potrebbe che essere Rosa Balestrieri, una voce nuda, tagliente, graffiante spesso. Nata a Licata nel 1927, è morta a Palermo nel 1990 e ha portato nella canzone una forte componente del mondo meridionale mediterraneo, il mondo delle donne, che tengono insieme casa e strada, povertà e fierezza. E la Sicilia è un paese di forte maschilismo, ma poi sono le donne, come in molti altri luoghi peraltro, a decidere. Rosa non interpreta, afferma, sentirete la perentorietà. Quando canta «Mi voto e mi rivoto», la ninna nanna diventa quasi un giuramento affettivo. Ascoltiamola.

0: Magnifica la voce di Rosa Balistreri, Mi vuoto e mi rivuoto, il brano che abbiamo appena ascoltato. La Balistreri ha frequentato anche registri diversi da quello appunto più intimo che abbiamo ascoltato in Mi vuoto e mi rivuoto.
1: Ce ne renderemo subito conto ascoltando la prossima canzone, Terra che non senti, uno dei vertici del repertorio di questa straordinaria cantante siciliana. Il brano venne inciso nel 1973 e nello stesso anno la cantante sarebbe dovuta arrivare a Sanremo, ma fu esclusa all'ultimo momento per la regola dell'inedito, un episodio che fece rumore e che, col senno di poi, racconta quanto la sua voce fuori schema fosse difficile da incasellare nel festival. E di che cosa parla questa canzone Terra che non senti, che ascolteremo fra breve? È il nucleo tematico che attraversa tutta l'opera di Rosa Balistreri, l'amore ferito per la propria terra e la conseguente accusa civile. La Sicilia viene apostrofata direttamente come se fosse una madre sorda al dolore dei figli costretti a partire. L'invettiva però è nello stesso tempo rabbiosa e piena d'amore. La rabbia nasce da un legame profondo, non da un distacco. In controluce c'è anche la questione dell'emigrazione, della terra che non trattiene chi vuole partire e non dà niente per farli tornare. È l'immagine di una Sicilia amata e odiata insieme, che non riesce a trattenere le sue energie migliori. L'emigrazione, soprattutto nel sud, è stata una piaga molto drammatica tra 8 e 900, e ancora oggi noi sappiamo che la maggior parte dei giovani se ne va dal sud, e questo è un problema grosso ovviamente per lo sviluppo di questa parte del paese. Ecco, questo brano è un brano che non è un manifesto ideologico, ma un lamento pubblico. Ecco, i lamenti sono un altro delle costanti della musica meridionale. La protesta sociale, cioè, si carica di elementi quasi religiosi, si fa preghiera civile.

0: Dopo aver ascoltato Rosa Balistrieri, mi viene anche da dire che la Sicilia è un paese in cui esiste una nobile tradizione di cantastorie, no? Che ha conosciuto una rivisitazione novecentesca.
1: È vero, la Sicilia, la chitarra a tracollo del cantastorie, le piazze, le fiere, i fogli illustrati, è un'immagine che riconosciamo. Ciccio Busacca è il cantastorie che dal dopoguerra in poi ha dato alla Sicilia una voce capace di tenere insieme cronaca, poesia e teatro popolare. Nato a Paternò, debutta nel 1951 con la ballata di Un fatto di sangue a Raddusa. Da allora la piazza diventa la sua scena e la chitarra lo strumento con cui alterna recitato e cantato, portando in giro per l'isola, e non solo per l'isola, storie di lavoro, emigrazione, mafia, amori, ingiustizie. La musica diventa una specie di grande giornale orale. La lezione che ci viene da questo cantastorie è doppia. Il dialetto è strumento di informazione popolare senza rinunciare a essere anche un dispositivo poetico. Voglio ricordare che nel 57 questo cantautore ha ricevuto il titolo di Trovatore d'Italia e già l'anno prima aveva calcato il Piccolo Teatro di Milano in Pupi e Cantastorie di Sicilia.
0: Ecco, esiste anche un'associazione culturale Cantastorie, appunto, dedicata a Ciccio Busacca e che ha come compito e come mandato quella proprio di riprendere l'archivio registrato appunto da questi cantastorie. E per Busacca, Franco Brevini, fu decisivo l'incontro con un grande poeta.

mafia. Non è la carestia la mafia. Non è la peste la mafia. Non è nemmeno la guerra la mafia. Ma come la carestia, come la peste e come la guerra, semina morti e fa danni la mafia. Sentite.

0: portafoglio.
1: La grande tradizione dei cantastorie, la voce di Ciccio Busacca, che probabilmente rappresenta una delle summe di questa pratica importante che ha segnato appunto la storia anche della musica popolare siciliana proprio in dialetto. Un altro cantastorie siciliano è stato il pescatore poeta Pino Veneziano, no? Che ha cantato il lavoro e la dignità dell'uomo.
2: Sì, la sua voce, una voce asciutta, porta in primo piano un lessico di cose vere, di esperienze concrete, le reti, il vento, la terra avara che già era comparsa in Rosa Balestrieri. E questo autore, Pino Veneziano, imparò la chitarra abbastanza tardi e da adulto e cantò per anni sul mare di Seninunte, trasformando la terrazza in un piccolo teatro civile dove passavano scrittori e musicisti. Era un vero personaggio. La sua canzone più celebre è Lupatruni e su vecchio, è una ballata asciutta, metà parlata e metà canto, come già aveva fatto il suo, diciamo, contemporaneo che abbiamo ascoltato poco fa, Ciccio Busacca, e dentro c'è il timbro classico tipico di questo autore Pino Veneziano: ironia, lessico popolare e ritmo da piazza.

solo padre avevo, ed è lo sole. Con il raggio e lo suo calore feconda la terra, nostra madre naturale. Tutte l'auge non so padre, ma so patrona. E lo patrone è un male vecchio. Ci vanno chiedi che pigliano pesce dello mare. Ci vanno chiedi che aisano le case. Ci vanno chiedi che allevano animale. Ma lo patrone no, chiedo è suo vecchio.

0: Uno dei gruppi più interessanti in Sicilia sono i Lautari, che nascono a Catania nel 1987 e diventano una delle voci più originali del folk siciliano moderno.
1: Sì, mi sembrano molto interessanti sia la loro ricerca sui canti della tradizione, sia la sperimentazione di strumenti come mandolini, chitarre, buzuki, fisarmonica, clarinetti, percussioni. Avviano una lunga collaborazione con una cantante molto nota oggi, Carmen Consoli, con cui nasce la canzone icona Fuoco di Raggia del 2012. È un pezzo teso e luminoso, un ritmo in levare che scorre dritto, chitarre e plettriche punteggiano, la voce di Consoli che si incastra con l'impasto corale dei Lautari. Il testo parla di un amore che brucia tra gelosia, orgoglio e desiderio, come dice il titolo della canzone, Fuoco di Rabbia.
0: Ecco, ascoltiamo i Lautari con Carmen Consoli.

0: Nel panorama siciliano, oltre appunto i Lautari e Carmen Consoli che abbiamo appena ascoltato, ci sono anche gli Agricantus che mescolano siciliano, arabo e respiro mediterraneo, trasformando, come dire, la canzone in un paesaggio sonoro.
1: È proprio questo elemento mediterraneo che abbiamo detto avremmo ritrovato spesso parlando di isole. Il gruppo musicale degli Agricantus nasce a Palermo alla fine degli anni 70 e porta in Italia una world music mediterranea che intreccia varie lingue, siciliano, arabo, berbero, strumenti antichi ed elettronica leggera. I caratteri, diciamo, di questa produzione sono un suono nomade, alla ricerca di sonorità varie, una ricerca timbrica forte, delle voci quasi ipnotiche che si associano a un immaginario di viaggio, grandi spazi, grandi orizzonti, incontri di popoli. La canzone più nota, Amatevi, è con ogni probabilità il loro brano più riconoscibile anche fuori dall'Italia. Musicalmente è un invito alla prossimità. Tempo morbido, bordoni elettronici discreti, intreccio vocale che funziona come un mantra, amatevi, capace di tenere insieme radice e contemporaneità. Ascoltandola, si capisce molto bene la cifra di questo gruppo, la lingua semplice, l'atmosfera sospesa, il Mediterraneo, come luogo sonoro prima che geografico.

0: Gli Agricantus, siamo a Gran Bazar, stiamo trattando con profondità appunto quello che è la canzone in dialetto. Ora, dalla più grande isola del Mediterraneo, cioè la Sicilia, ci spostiamo in un'altra isola piuttosto grande, che è la Sardegna. Anche qui non è facile decidere da dove cominciare, Franco.
1: Da qualche parte dobbiamo cominciare e proporrei da Itazenda. Con loro negli anni 80 e 90 la Sardegna dialettale entra nell'immaginario nazionale. Grazie alla voce di Andrea Parodi, il logudorese, una delle varietà presenti nell'isola, diventa insieme lingua alta e suono moderno, che viene riconosciuto sia da un pubblico nazionale e sia dal pubblico ovviamente locale, mentre arrangiamenti pop rock aprono finestre ampie che non snaturano tuttavia il nucleo delle sonorità sarde. E proporrei di ascoltare uno dei testi più noti, Spunta la luna dal monte, è la sintesi perfetta del lavoro di Itazenda, poesia scabra, immagini potenti, la lingua che non chiede permesso, è il brano che ha portato Itazenda nel cuore del pop italiano, venne presentato al Festival di Sanremo nel 1991 e la canzone arrivò quinta. La particolarità forse che balza immediatamente all'orecchio è il bilinguismo, strofe in italiano e parte in sardo lugodorese con un ritornello che è rimasto nella memoria collettiva. Il testo mette in scena un paesaggio crepuscolare, la luna che spunta dietro il mondo ed è lo sfondo per vite che si conducono ai margini. Ricordo che la marginalità è una delle categorie fondamentali degli isolani, che sono isolati, come dice la parola, chiedendo però, diciamo, uno scarto di speranza e immaginando un cammino senza catene. Il risultato è un inno di dignità che ha reso il logudorese familiare a un pubblico nazionale.

0: Spunta la luna dal monte, erano i Tazenda. Ma Franco Brevini, io so che il tuo cuore batte in particolare per una canzone più volte ripresa dai cantautori sardi. In realtà è un brano appartenente al repertorio popolare.
1: Sì, è vero, non posso negarlo. È un pezzo, a mio avviso, di altissima poesia e si intitola «No poto riposare». È il grande canto d'amore della Sardegna moderna. È una canzone che nacque a Nuoro e presto entrò nel repertorio dei cori e della memoria popolare dell'isola fino a diventare uno dei pezzi più riconoscibili. Nel testo, un uomo innamorato, Lio, non può riposare. Perché? Perché pensa all'amata, alla quale promette un mondo di luce, sole, stelle, ogni bene che possa immaginare. È particolarmente struggente e vorrei farvelo ascoltare l'esecuzione di No poto riposare che Andrea Parodi fece a Cagliari nel 2006. Sarebbe morto pochi giorni dopo.

0: La voce era quella di Andrea Parodi, probabilmente un'icona per quanto riguarda la musica in Sardegna, però c'è un'altra voce simbolo sull'isola, quella inconfondibile di Maria Carta.
1: Sì, è una voce che non si può dimenticare e c'è tutta l'isola davvero in questa voce, ma perché Maria Carta ha fatto una profonda ricerca nei gozos, i testi sacri, e nelle ninne nanne, e siamo lontani dalla cartolina, siamo lontani dalla Sardegna delle vacanze, dalla Costa Smeralda e della mondanità. Maria Carta, che è scomparsa ormai da una trentina d'anni, è stata la voce che ha dato una forma moderna all'anima arcaica della Sardegna, quella che ci colpisce quando andiamo a visitare i nuraghe. Davvero lì si vede che la Sardegna ha dietro un altro passato. Cantante, ricercatrice di tradizioni, straordinari interpreti di repertori popolari e devozionali, Maria Carta ha portato fuori dall'isola canti che fino ad allora erano rimasti relegati nelle feste patronali, nelle chiese di paese e nelle veglie familiari. La sua forza stava nell'unire il rigore e la capacità di comunicare, e colpisce ascoltando il timbro scuro, quasi materico, della sua voce, capace di piegarsi alle inflessioni del sardo logudorese senza domesticarle. Ricordo, per chi fosse poco informato di cose sardi, che in Sardegna le due varietà che si disputano il primato sono logudorese e campidanese. Il logudorese è tuttavia la lingua della tradizione letteraria, è come una sorta di lingua nazionale. Parlare di dialetto qui susciterebbe vivacissime reazioni da parte di sardi, perché sappiamo benissimo che il sardo, come altre minoranze linguistiche, e occupa un posto particolare nel repertorio, diciamo, dei dialetti italiani. E Maria Carta ci ha dimostrato davvero che il sardo può parlare di tutto, dall'intimità della persona alla liturgia del popolo sardo, con una forza antica e anche modernissima. La cosiddetta Ave Maria Sarda occupa un posto centrale, una canzone che chiamare canzone forse non potremmo, insomma, è un inno, è un testo antico, devozionale, nata nell'area dei gozos, cioè dei canti religiosi che in Sardegna accompagnano processioni e ricorrenze. E Maria Carta non si limita a rifarla. La sua interpretazione mette in primo piano la parola e il respiro, come se ogni verso fosse un atto di memoria collettiva.

0: Maria Carta, Ave Maria Sarda. Franco Brevini, possiamo terminare il nostro viaggio attraverso la canzone sarda senza dire qualcosa dei tenores di Bitti?
1: Hai ragione, hai fatto benissimo a menzionare un mondo, perché dietro i tenores di Bitti sono forse fra i più illustri interpreti di questa tradizione. Il canto a tenore non è semplicemente un genere, ascolteremo fra breve, è un'architettura vocale straordinaria, e con i tenores di Bitti la polifonia arcaica diventa un'esperienza di ascolto, scuote. Sono voci ma sembrano strumenti musicali, non è una canzone d'autore in senso stretto, ma ha insegnato qualche cosa alla musica anche italiana, il gusto dell'armonia ruvida, il pedale ritmico, un'oscillazione ipnotica che ti rapisce. Propongo di ascoltare Boghe e Notte, il brano che restituisce l'essenza dei tenores di Bitti, a cappella, lento, respirato. Mette in primo piano l'intreccio delle quattro voci e quel timbro gutturale armonico che è la loro firma. Boghe e Notte è la porta ideale d'ingresso al mondo dei tenores, arcaismo vocale, polifonia in castro, il ruolo sociale del canto, senza mediazioni, così come lo si vive nei paesi dei Luoghi d'Oro.

0: Con i Tenores di Bitti, che abbiamo appena ascoltato, si conclude qui il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle due isole maggiori italiane, no? Abbiamo visto la Sicilia, la Sardegna, due universi che sono diversi, diversissimi, ma abbiamo visto anche ugualmente affascinanti. Franco Brevini, cosa ci riserverà la prossima puntata?
1: La prossima puntata ruota intorno al nord che non ti aspetti, l'abbiamo intitolata così: Canti popolari e nuove sonorità dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud, lo abbiamo visto, ci ha stupito, piacevolmente stupito. Le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molti tesori musicali in dialetto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Abbiamo ascoltato una puntata di Gran Bazar, curata come sempre da Christian Gilardi, dedicata alle canzoni in dialetto, concentrandoci sulle isole maggiori italiane, dunque Sardegna e Sicilia. Vi ricordo che potrete andare a riascoltare questa e tutte le altre puntate di Gran Bazar sul nostro sito rsi.ch o sul nostro play RSI. Ma noi proseguiamo con questa nostra puntata di Montmartre. Barbara Tartari è ancora con voi per una mezz'ora più o meno, quando lasceremo la linea K. E ora ci dedichiamo naturalmente sempre alla musica svizzera. Oggi è la giornata che SSR dedica alla musica svizzera e proseguiamo quindi con una novità discografica.

Si trattava della prima parte di questo concerto grosso in mi bemolle maggiore, detto Il pianto d'Arianna, una pagina di Pietro Antonio Locatelli, che ben rappresenta questa novità discografica di cui vi parlavo, perché il titolo è Alle lacrime. Concerti grossi sono concerti grossi di alcuni autori, Locatelli, Scarlatti, Avison e Sammartini, che vengono interpretati in questa novità discografica per claves dalla ensemble svizzero Le Moment Baroque, diretto da Jonathan Nubel. Dunque, fino alle lacrime, sì, commuovere fino alle lacrime, un po' l'intento di queste pagine che mettono in scena l'intera gamma delle emozioni. Quando il grande arcangelo Corelli muore, e siamo nel gennaio del 1713, non lascia solamente il ricordo di uno straordinario virtuoso del violino, ma anche di un'eredità destinata a influenzare profondamente i musicisti delle generazioni successive, sia in Italia che nel resto d'Europa. Quindi eredità, cioè i concerti grossi, un tipo di scrittura che si basa sul dialogo tra due gruppi strumentali e che affonda le proprie radici nella musica del Seicento, fondamentalmente. Quindi accompagna, per così dire, l'emancipazione degli strumenti musicali e la nascita dell'orchestra nel significato moderno del termine, quindi queste voci che si distinguono in concertino, quindi parti più solistiche, e ripieno in queste composizioni strumentali. Quindi i concerti grossi di Corelli sono diventati il modello del genere, un modello assoluto per i contemporanei dell'epoca, eravamo nel 1714, quanto per i posteri. E in questo caso andiamo su una pagina molto particolare, perché il concerto in sette parti, numero 3 in fa maggiore, che viene pubblicato da un'edizione di Benjamin Cook, e viene pubblicato con il nome di Alessandro Scarlatti. Sei concerti in sette parti. In realtà nel 2016 il musicologo Michael Talbot dimostra che la pagina è più complessa, cioè Charles Avison ebbe modo di arrangiare una pagina cameristica, quindi alcune sonate a quattro, che però non erano di Alessandro Scarlatti, bensì del fratello Francesco Scarlatti. E quindi questa pagina va attribuita a entrambi: Francesco Scarlatti, autore del materiale originale, e Charles Avison, responsabile di questo adattamento. Noi ascoltiamo per intero questo concerto in sette parti, in fa maggiore, dura più o meno sette minuti, allegro, largo, allegro, largo, allegro.

0: Pagina affascinante, trovo questo concerto grosso numero 3 in fa maggiore, detto anche concerto in 7 parti, in questo continuo passaggio tra tonalità maggiore e minore, una scrittura spumeggiante, quella di Francesco Scarlatti, ma qui nel riarrangiamento di un compositore inglese come fu Charles Avison, che ha riadattato sotto forma di concerto grosso questa pagina che fondamentalmente era una pagina cameristica. Abbiamo ascoltato questa novità discografica per Claves con Le Moment Baroque e Jonathan Nubel alla direzione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ora continuiamo a parlare di canzoni attraverso questa serie di arpeggi. Tra l'altro voglio segnalarvi che proprio oggi, giovedì 17 settembre, a partire dalle 18:30 nella piazza antistante l'antica chiesa a Lago di Blevio ci sarà un concerto proprio dedicato al mondo delle canzoni, le canzoni di Fabrizio De André e il rock di Bruce Springsteen. Il fulcro musicale sarà attorno alla figura di Andrea Parodi, cantautore, insomma, che si muove tra Italia e Stati Uniti, e per questa occasione speciale ha radunato una super band. Al suo fianco ci saranno Alex Gariazzo, chitarrista, voce dei Treves Blues Band, Riccardo Maccabruni al pianoforte e la fisarmonica, Paolo Ercoli, un punto di riferimento per gli amanti della musica country. Ma noi proseguiamo parlando di canzoni con Le Avvelenate. Siamo alla quarta puntata in cui Andrea Scanzi e Claudio Farirone parleranno di Edwin Starr, Rage Against the Machine e Ciampi.
1: Arpeggi.

0: Rete 2.
1: World, what is it good for? Absolutely nothing. La guerra a che cosa serve? Assolutamente nulla. E poi dicono che si debba combattere per preservare la libertà, ma per Dio ci deve essere un modo migliore, migliore della guerra. Questa è la voce del cantautore statunitense Edwin Starr, scomparso nel 2003, che nel 1970 registra appunto War, guerra, diventata poi la canzone sua più celebre, io credo, e soprattutto un inno pacifista che travalica assolutamente le generazioni. E la canzone fu scritta da Norman Whitfield e da Barrett Strong per l'etichetta Motown nel 1969. Andrea, come mai hai scelto questo brano?
2: Per due motivi. Il primo, perché Edwin Starr è stato un ottimo cantante ricordato poco, e è vero che questa è la sua interpretazione migliore e ho volutamente scelto questa. Il secondo motivo, anche questo l'hai anticipato tu, il testo. L'inizio del testo secondo me dice tutto della guerra e di cosa dovrebbe raccontare una canzone sulla guerra. Guerra, che diavolo serve? Perché la facciamo? Perché la stiamo facendo? E se tu questa cosa apparentemente banale la veicoli con una forza così brutale, perché è una canzone che ha un tiro dannato, soprattutto live, è una canzone straordinaria, beh, arriva il messaggio. In più questo brano viene scritto quando gli Stati Uniti e tutto il mondo quindi erano dentro la dannata guerra del Vietnam e aveva quindi una forza semplicemente incredibile. Aggiungo che questo è uno dei brani, non dico più coverizzati, ma quasi, perché l'hanno fatta in tanti. Ho scelto la versione di Edwin Starr perché è il primo che la rende definitivamente famosa, molto più dei Temptations che l'avevano interpretati per primi, però ammetto anche che l'ho scoperta, io come credo molti italiani, nella versione che ne diede negli anni 80 Springsteen. Io mi ricordo che mi imbattei in questa versione bellissima di Bruce quando comprai il cofanetto che conteneva tutte le sue canzoni meno conosciute 75-85. E c'era questo brano e io dissi: accidenti, ma dov'è tutta questa forza, questa incendiarietà? Sono arrivato alle origini e ho scoperto che questa versione di Starr merita almeno quanto quella di Bruce, ma essendo arrivata prima ho preferito scegliere Edwin Starr.
1: Andiamo adesso verso un'altra canzone che riscopriamo, o scopriamo per chi non la conoscesse ancora.

0: Killing in the name of, uccidere in nome di. Alcuni di quelli che lavorano sono gli stessi che bruciano le croci, recita appunto questo brano, lo dicevamo un attimo fa, Killing in the Name. È una canzone di protesta del 1992 della rock band americana Rage Against the Machine, presente come seconda traccia e anche singolo principale del loro album di debutto. E la canzone affronta la brutalità della polizia, il razzismo, l'ingiustizia sistemica e si ispira fortemente al pestaggio del taxista Rodney King. È vero, Andrea?
1: È tutto vero e anche in questo caso ho voluto scegliere una canzone simile sia per la forza, sia per la bellezza, sia per l'attualità. Pensate a quanto negli ultimi mesi abbiamo parlato della violenza delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, agli scontri, ancor più con l'ICI di Trump, ma non solo. Il tema delle forze dell'ordine eccessivamente violente, per usare un eufemismo, è eterno e molti artisti ne hanno parlato dagli anni 60 in poi per stare bassi. Questa è una canzone molto forte, è una canzone in cui a un certo punto addirittura si dice, addirittura, probabilmente è vero, si dice che alcuni membri delle forze dell'ordine in realtà fanno anche parte del Ku Klux Klan e quindi bruciano le croci in quel senso lì, sono dei suprematisti bianchi che poi si sfogano con le divise a fare quello che di solito fanno, sognano di fare quelli che fanno parte del KKK. Oltre a questo, visto che parliamo per fortuna anche di musica, trovo che sia una canzone costruita molto bene, che ha un assolo di chitarra di Tom Morello incredibile, che anche in questo caso, per quel che valgono le classifiche, è stato inserito tra gli assoli più belli della storia della musica, e mi sembra un'aggiunta ulteriore a un brano noto ma un po' invecchiato perché se ne parla poco, ma è una di quelle canzoni in cui l'artista sa arrabbiarsi non solo per motivi personali, ma la sua rabbia in qualche modo veicola un disgusto che deve attraversare e coinvolgere tutto lo spettatore. Quando un artista ti coinvolge nella sua indignazione, secondo me è sempre un bel gesto.
0: Andrea, l'abbiamo fatto più volte, ci piacciono gli accostamenti arditi, adesso saltiamo addirittura verso la musica di Piero Ciampi.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte.

ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico?

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale. Eh beh sì, questo è un cantautore che è scomparso prematuramente, aveva solamente 46 anni e forse purtroppo prematuramente un po' dimenticato, io credo, no? Se non per una manciata di canzoni. E in questa Dius alterna delle vere e proprie pennellate di poesia con la più classica e laconica delle inventive, vaffanculo.
2: Eh beh, qui c'è un po' tutto Piero Ciampi. Invito tutti ad ascoltare e riascoltare come abbiamo fatto questo brano, perché è vero che Ciampi è sottovalutato, è vero che Ciampi se ne parla poco, anche se c'è un bellissimo premio a lui dedicato. È probabilmente stato al suo apice uno degli autori di testi più belli, soprattutto negli anni 70. È anche vero che lo abbiamo dimenticato, sì, noi no, ma lo abbiamo dimenticato perché anche lui ha fatto di tutto per sabotarsi. Ciampi è stato un dannato, è stato un alcolizzato cronico, è stato un nichilista, un distruttore di se stesso senza tregua. Ogni volta che poteva avere successo ha fatto di tutto per non averlo, si presentava sul palco in condizioni pietose. Una delle ultime volte, delle rare volte in cui andò in televisione, la Rai gli concesse un programma. Io ho rivisto le immagini anche su YouTube, si vede che non c'era proprio con la testa, perché era palesemente non sobrio, diciamo così, però aveva una qualità incredibile. E in questo Adios c'è tutto, perché come hai detto tu, le prime strofe sono bellissime, la tua assenza è un assedio, già basta e avanza per giustificare complimenti infiniti, e poi improvvisamente questo parlato, anche un po' strano, strascicato, recitato, esplode in un sai che c'è, non mi ami, non vuoi stare con me, e allora vaffanculo te e tutti quelli che hai accanto. E ti viene anche da ridere, perché non l'hai mai sentita una roba del genere. Come hai fatto a passare dalla poesia più alta allo sfogo più truce? Ma Ciampi era così, uno da alto e basso, tanto devastante l'alto quanto il basso, laddove il basso però era un basso purtroppo per lui esistenziale. Il basso qualitativo non esiste in Piero Ciampi, perché era un grandissimo artista. Purtroppo però è stato devastato da un mal di vivere che l'ha portato all'autodistruzione in poco tempo, perché se n'è andato veramente presto.
1: Grazie Andrea, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà anche l'ultima di questo ciclo che abbiamo intitolato Le Avvelenate. Alla prossima!
2: Alla prossima!

Ancora una puntata per concludere questo ciclo di arpeggi dedicati alle canzoni avvelenate con Andrea Scanzi e Claudio Farinone. La prossima puntata dunque domani pomeriggio. Ci salutiamo con Martin Lechner, Dead Soul, proseguendo con la nostra musica svizzera, e la giornata appunto della musica svizzera prosegue poi con K e con Marco Pagani e la sua puntata di oggi. Da Barbara Tartari un saluto, ci ritroviamo domani per una nuova puntata di Montmartre.

0: ti aspetti?
1: Con la nostra sigla fischiettata arriviamo anche oggi puntuale alle 17. Oggi parliamo di 50 anni da un disco stupendo, di suprematismo bianco e anche un po' di fantascienza. Buonasera, buon pomeriggio, come si dice in questi casi, questo è un orario in cui non si è mai bene in chiaro su come augurare un buon proseguimento di giornata, forse basta dire così, buon proseguimento di giornata a tutti coloro che sono in ascolto. Io sono Marco Pagani, questa è K, Rete 2, la radio culturale svizzera. Gli appuntamenti tra pochi minuti comincio a dirveli intanto, però prima, come sempre, un breve promemoria per il nostro numero WhatsApp o SMS per mettersi in contatto con noi in diretta, che è 079 382 6765. Se chiamate dall'Italia, perché so che ci ascoltate in tanti anche da lì, più 41 79 382 6765. Dicevo che tra poco intanto partiamo con il botto, perché ritroveremo Roberto Corrent e sarà un grandissimo piacere, una voce storica di Rete 2, una personalità straordinaria, un pilastro della nostra redazione musicale, andato in pensione da poco tempo, con il quale torneremo indietro di 50 anni, quando usciva La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, un disco stupendo con una voce di Ornella Vanoni veramente luminosa, la chitarra di Tocchino, Vinicius de Moraes ad aggiungere uno spruzzo di poesia. Sono 50 anni dall'uscita di questo magnifico disco, sta per essere ristampato in una edizione anche un po' speciale, un po' di lusso, un po' da collezione, e ne parleremo con Roberto Corrent, che ha anche diversi aneddoti da raccontarci in merito a quel disco. Alle 5.20 Lara Ricci per la mostra White Noise, la mostra di Mark Peterson sul suprematismo bianco statunitense nell'ambito del pre-festival di Babel Bellinzona. Si sta per tenere anche questa sera, proprio questa sera a Bellinzona, l'apertura di questa bella mostra, ce la racconterà Anna Ricci in diretta, in anticipazione. Alle 5.35 dopo il notiziario troviamo Davide Fersini, che questa sera vi accompagnerà nel proseguo della serata con la diretta del concerto. La giornata della musica svizzera oggi è anche caratterizzata non solo da musica interamente svizzera, ma anche da concerti vari, tra i quali quello che trasmetteremo questa sera a Rete 2 del Festival Ticino Doc più G, con la partecipazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. K in Libertà, dedicato al Museo Lucas, che sta per aprire a Los Angeles, e poi subito dopo alle 18 Claudio Biazzetti ci dà, per i consigli, tre idee, tre spunti di lettura per avvicinarsi o riavvicinarsi alla fantascienza, e per finire Iari Bernasconi alle 18.15 è il protagonista del K e Spalla di oggi. Questi sono in estrema sintesi i nostri appuntamenti per questa ora e mezza, che spero passeremo piacevolmente insieme. Ripartiamo con la musica, Jorge Vadio con Francis Jacob e Irene Jacob, Mon nom me denoncé, o anche Sum un peiginio nomar.

0: 17,7 minuti, parliamo, come dicevo, di un disco stupendo che usciva 50 anni fa, nel 76, ed ha fatto la storia della musica del XX secolo, lo possiamo dire senza difficoltà. Il titolo è La voglia, la pazzia, la paura e l'allegria. I protagonisti sono tre nomi giganteschi: Toquinho, Vinicius de Moraes e Ornella Vanoni. In questi giorni, per i 50 anni, la casa discografica milanese NAR sta ripubblicando in una versione da collezione sia il vinile che il CD di questo disco, che noi celebriamo e raccontiamo con l'aiuto, e per me è un grandissimo piacere, della voce di Rete 2, una di quelle a cui io personalmente sono più affezionato, ma sono sicuro che all'ascolto ci sono anche tanti altri che sobbalzeranno nel salutare e ritrovare Roberto Corrent a Rete 2. Ciao Roberto, ben trovato.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete 2. Allora, mi piace tantissimo iniziare proprio dal lapsus che hai fatto, perché ci hai messo una paura al posto dell'incoscienza, ci sta da Dio.
0: Ma davvero? Perché io ce l'ho scritto come la voglia, la pazzia, la paura e l'allegria, invece l'incoscienza, c'hai ragione. Lo dice anche nel brano che sentiremo tra poco, peraltro. Ecco. Hai ragione. La paura in questo caso forse non ci sta tanto. Comunque, stavo dicendo, tu sei, vabbè, ti conosciamo, sei musicologo, grande conoscitore, tra le altre cose, anche di musica brasiliana. E nel 76 il Brasile, dal punto di vista politico, sappiamo che è in una fase buia. Il colpo di stato militare del 64, appoggiato da gruppi conservatori e dagli Stati Uniti, ha causato la sparizione e l'omicidio di centinaia di dissidenti, di migliaia di indigeni, e poi una sorta di diaspora di molti esponenti del mondo culturale e anche musicale. Insomma, quelli critici verso il regime spesso preferiscono andarsene. Tutto questo, secondo te, partiamo da una domandina facile facile proprio, tutto questo entra nel disco, si sente in qualche modo, è un disco che sarebbe stato possibile anche senza quella diffusione, quella via lattea musicale che esce dal Brasile in quegli anni?
1: Allora, a me viene da dire una cosa innanzitutto, che bisogna ringraziare quasi paradossalmente quello che è successo in Brasile per aver avuto la possibilità di avere Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Toquinho, Caetano Veloso e Gilberto Gil, che si trasferirono in Inghilterra. Cioè, un regime del genere fa fuggire la gente. Evidentemente non è un vantaggio per il Brasile, come adesso, per dire, c'è molta gente che fugge dagli Stati Uniti, non è un vantaggio per gli Stati Uniti, ne beneficiano, che ne so io, le università cinesi piuttosto che quelle francesi o quelle inglesi. Devo dire che quel periodo ha contribuito moltissimo, quasi più del 64, quando uscì il disco Getz Gilberto, a far conoscere la bossa nova in Italia, in modo particolare. I francesi no, i francesi erano vicini alla musica brasiliana molto prima degli italiani. Questo disco ha fatto la differenza, e quell'occasione, cioè la presenza di Chico Buarque, che però non appare nel disco, di Vinicius de Moraes e di Toquinho in Italia, veramente hanno fatto la differenza.
0: A me interessa anche capire il successo di questo disco in Italia, perché per l'Italia questo disco so che non è arrivato altissimo nelle classifiche di vendita, mi sono documentato un po' oggi, sono cose che non sapevo evidentemente, è arrivato al sesto posto, eppure è rimasto in qualche modo nel cuore. La musica, che poi lo sentiremo, un brano, La voglia, la pazzia, proprio sentiremo in chiusura di questa celebrazione, di questo racconto, è un brano che ti mette addosso le ali, proprio ti mette voglia di volare anche sui problemi più terrificanti. L'alchimia della voce della Vanoni con Toquinho, con Vinicius de Moraes, lo fa diventare quasi il suono di un'epoca. Tu senti quei suoni, quei brani, e ti sembra di essere negli anni 70. Come mai secondo te funziona così bene ancora oggi?
1: Allora, innanzitutto perché credo che Sergio Bardotti, bisogna pronunciare più volte il nome di Sergio Bardotti in questa nostra chiacchierata, e dovrebbe essere ricordato per quello che è stato il suo contributo alla musica italiana e al cinema italiano, alla poesia italiana nel corso degli anni. Sergio Bardotti ha avuto un'intuizione spettacolare, cioè, a lui dobbiamo tra l'altro anche quell'album fantastico di pochi anni prima, 5 anni prima, di Fabrizio De André, che era non al denaro, non all'amore né al cielo. Sergio Bardotti aveva la visione di concept album, per intenderci, quello. Uno dei primi è stato Sergio Pepperlone e Hearts Club Band, o Abbey Road dei Beatles, quelli dove una serie di brani si richiamano, hanno dei collegamenti uno con l'altro. Questo disco ha, secondo me, una spontaneità, una veridicità, una onestà che si intuisce, si capisce. Prima di tutto perché molto spesso tra un brano e l'altro non c'è interruzione di continuità. C'è Vinicius de Moraes che parla, c'è Tocchigno che fa una battuta, che fa riferimento a quello che era successo quando con Sergio Enrigo, Giuseppe Ungaretti, sempre sotto l'egida di Sergio Bardotti, avevano registrato un altro disco, La vita e l'arte dell'incontro. Credo che sia veramente un disco che non ha età, almeno per quanto mi riguarda non ce l'ha, perché grazie a questo disco io ho scoperto di essere in grado di suonare la bossa nova. 10 anni prima mi ero innamorato del disco, ma trovavo la tecnica di Tocchigno troppo difficile per me. Poi grazie a un nostro collega alla radio, Maurizio Chiarottini, che oltre a essere un ottimo percussionista è anche un bravissimo chitarrista, con sua figlia ha registrato un disco dedicato alla musica brasiliana che raccomando a tutti caldamente. Ecco, Maurizio mi aveva spiegato quali erano gli elementi base per imparare a suonare la chitarra alla Tocchigno, e il disco da cui eravamo partiti era questo. Io l'ho imparato tutto.
0: Magnifico. Nel frattempo arrivano già messaggi di WhatsApp di stima per Roberto, cioè bello con il Corrent, ci scrive un'ascoltatrice e concordo assolutamente con lei, bello ritrovare Roberto Corrent a Rete 2. Roberto, tu peraltro, una notazione personale prima di salutarci, avevi intervistato Sergio Bardotti per un'intervista di quasi 5 ore, lui è stato proprio un ponte quasi musicale, culturale tra Europa e America Latina. Cos'era uscito da quell'intervista, che ricordo ne hai?
1: Allora, io, a parte il fatto che grazie a Sergio Bardotti ho scoperto la Bonarda, che nei momenti giusti è un vino fantastico, mi ha emozionato la sua modestia di fronte a quello che è riuscito a fare nella sua vita. Lui ha lavorato con un'infinità di persone, è passato dalla musica brasiliana, lui ha conosciuto personalmente tutti i grandi, da Tom Jobim a Chico Buarque, Gio Landa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, è stato molto amico di Vinicius de Moraes. Tutte le traduzioni di questo disco sono dovute a Sergio Bardotti, lui era anche autore di canzoni, c'era un cantante lui stesso, è esordito come cantautore nel 1961 con lo pseudonimo di Sergio Dotti. Ma lui mi aveva raccontato del gioco, del fatto che queste tre persone, prima di entrare nella sua villa alla periferia di Roma per mettere in piedi questo progetto, si sono frequentate per mesi. Cioè Tocchigno, Vinicius de Moraes, che è, non dimentichiamolo, uno dei principali poeti del Brasile della seconda metà del Novecento, era stato un politico, cioè era stato un personaggio che ha lavorato l'ambasciata brasiliana a Parigi, il viceconsole a Los Angeles, Vinicius de Moraes, ma è stato anche autore, se lo ricordiamo, di Orfeo da Conceição, che è quello che c'è alla base di quel film bellissimo di Marcel Camus, che è Orfeo Negro, che dà il là alla bossa nova. Cioè nel 1959 esce il film di Marcel Camus con le canzoni di Antonio Carlos Jobim scritte su testo di Vinicius de Moraes, e in quell'anno, in realtà nell'anno prima era uscito il disco di Elisete Cardoso con queste canzoni, è l'anno d'inizio della bossa nova, e tra l'altro un giovane chitarrista che non era Tocchigno suonava in quell'album e si chiamava João Gilberto. Ecco, Bardotti mi ha fatto capire come si può essere una persona a cui la cultura di una nazione come l'Italia deve moltissimo, perché lui stesso è il produttore di quella collana dei dischi con le poesie lette dagli stessi autori, Montale, sì, Ungaretti, Quasimodo, Pasolini e Alfonso Gatto, era stato prodotto da Sergio Bardotti, a cui io non so, in questo momento farei un monumento, ma non saprei bene dove, siamo a Montpellier.
0: Lo facciamo radiofonicamente, perché effettivamente è giusto e è importante anche ricordare questa figura, e tu l'hai fatto molto bene, devo dire. Roberto, io ti ringrazio ancora una volta, ti lascio tornare alle tue vacanze, dalle quali ti abbiamo strappato per qualche minuto, ma con piacere, perché comunque parlare di queste cose con te è sempre bello. Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Tocchigno, con La voglia, la pazzia, dall'album La voglia, la pazzia, l'incoscienza, non la paura, e l'allegria.
1: E chi non ce l'ha lo compri.
0: Chi non ce l'ha lo compri.
1: L'occasione è appunto l'uscita di questa nuova versione ampliata da avere assolutamente.
0: Roberto, grazie mille, a presto, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao Marco.

0: Che bello, niente, dopo un brano così i problemi sembrano svanire, ma comunque rimaniamo sul pezzo. White Noise, Mark Peterson, tra pochissimi minuti a Bellinzona. Saluto Lara Ricci che ci parlerà di questa inaugurazione, che è con noi al telefono. Grazie intanto e buonasera, benvenuta a K.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Tra pochissimi minuti a Bellinzona, per il pre-festival di Babel, si tiene, come dicevo, l'inaugurazione della mostra fotografica White Noise del newyorkese Mark Peterson, alla quale sarà presente anche la scrittrice Claudia Rankine. La serie di fotografie presentate in questa mostra è dedicata al suprematismo bianco statunitense e riflette sui temi del razzismo, del nazionalismo, dell'identità, fungendo anche da strumento d'indagine del clima divisivo che si è creato da quando Donald Trump è stato eletto, ma forse arriva anche da più lontano. Stasera, direttamente dal luogo della mostra, la Galleria d'Arte Spazio 5B a Bellinzona, quindi per me con piacere accogliamo Lara Ricci, che è giornalista culturale, curatrice delle pagine di letteratura e poesia della Domenica del Sole 24 Ore, alla quale io chiedo per cominciare qualcosa sulla mostra, nel senso che White Noise rappresenta, possiamo dire, un viaggio senza filtri negli Stati Uniti dell'era trumpiana. Chi è che intraprende questo viaggio? Dove, come, quanto entra lo sguardo di Peterson per raccontarci questa America?
1: Sì, è una mostra molto interessante perché è un reportage giornalistico, cioè lui fotografa la realtà, non la altera. Il problema è che questa realtà è atroce, è terribile, e tutto questo si inserisce un po' nel lavoro che ha portato avanti Claudia Rankine oramai da diversi decenni, di cercare di far capire che cos'è la bianchezza, perché noi siamo in una narrazione, una cultura, usiamo una lingua che è quella dei bianchi e non riusciamo a vederci da fuori. Lei ha fondato questo istituto che si chiama Racial Imagery Institute, cioè per cercare di mostrare che cos'è l'immaginario razzista che noi abbiamo interiorizzato tutti, sia bianchi sia neri, e che distorce il nostro pensiero, ci fa partire da pregiudizi. Ecco, come fa Mark Peterson? Lui, secondo me, la mia impressione è che fa delle foto che sono talmente parossistiche, talmente esasperate, talmente cariche, grottesche, sproporzionate, che la whiteness e la bianchezza tracima e diventa visibile persino a noi che ci siamo immersi. Queste foto ritraggono suprematisti bianchi, ritraggono Trump, ritraggono i gesti, le manifestazioni.
0: È interessante.
1: Ecco, sono molto impressionanti.
0: Anche perché, come lei ricordava, sono foto che ritraggono la realtà, non sono dei set o delle cose messe lì come messa in scena per poi denunciare la cosa. E questo le rende ancora più interessanti e ancora più forti. Mi par di capire che i punti di contatto con il Festival Babel, dal punto di vista del contenuto di questa mostra, ci sono e sono anche belli solidi.
1: Sì, assolutamente. Noi ci siamo posti quest'anno questa domanda: se la lingua cambia il nostro modo di pensare. È una domanda vecchissima che l'hanno indagata da Platone, Wittgenstein, Orwell, ci ha scritto 1984 sopra, ma questa domanda è assolutamente attuale e però non se ne parla e non ce lo si chiede. E allora ci siamo detti: se la lingua cambiasse il nostro modo di pensare, che peso dovremmo dare a chi chiede una lingua inclusiva, a chi chiede una lingua decolonizzata, a chi chiede una lingua non antropocentrica? La prima cosa da fare è capire se davvero cambia il pensiero, perché allora non sarebbe più solo una questione di forma, ma anche di sostanza.
0: Questa sera al pre-festival, Lara Ricci, saranno presenti lo stesso fotografo Mark Peterson con Claudia Rankine. E qual è, non so se è un tema che uscirà, però proviamo a farlo uscire già qui a K. Quale ruolo hanno oggi scrittori, artisti, fotografi ai festival culturali di fronte all'emersione e anche alla proliferare di una polarizzazione di temi divisivi che stanno contaminando un po' tutta la vita sociale, la vita collettiva, non solo negli Stati Uniti?
1: Sì, allora devo purtroppo dire che Mark Peterson non è potuto venire, però ci sarà Claudia Rankine, che è una delle più grandi intellettuali americane, quindi siamo contenti lo stesso, anzi è un'emozione. E il ruolo degli artisti è fondamentale, proprio e anche quello dei festival, perché per contrastare questa narrazione bisogna parlarsi, bisogna incontrarsi fisicamente, ci stiamo sempre più disgregando, ci stiamo sempre più chiusi in noi stessi, veniamo bombardati dai nostri stessi pensieri, no? Il famoso effetto bolla, gli algoritmi che ci continuano a bombardare delle cose che già pensiamo e che creano un effetto ossessivo e ingigantiscono dei problemi che magari o sono più piccoli o non esistono proprio. Quindi io credo che un festival dove ci si vede, ci si incontra, si parla con persone che hanno lavorato su questi temi, che li hanno vissuti magari in prima persona, come Claudia Rankine, che è di origine giamaicana, è nera, ha il contatto umano e il contatto intellettuale delle idee, il confronto, credo che sia la cosa più forte che ci sia, la letteratura soprattutto.
0: Io ringrazio Lara Ricci, la lascio tornare all'inaugurazione che ormai è imminente. Grazie mille, a Bellinzona lo ricordiamo.
1: Grazie a voi.
0: Lo ricordiamo velocemente, White Noise, spazio 5B a Bellinzona. Grazie mille Ricci, a risentirci.
1: Grazie, a risentirci.

Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo, violino. Riccardo Manco, marimba. Sibol Yang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc, in diretta su Rete 2 dalla Chiesa Madonna di Ponte Abrissago, oggi alle 20:45.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il Consiglio di Stato ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere. Questo per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Non sono bastate 3 ore di dibattito questa mattina per trovare un accordo, ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
3: Fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier sia in commissione o al Consiglio federale.
4: Im Hintergrund gebe ich uns gerne die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
5: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
3: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS, mosse che hanno così lasciato sul tavolo 3 varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio, attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
6: La sola risposta possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
7: Nimmt man die internationale Wettbewerbs.
3: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
2: In Ticino, nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che gli doveva affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. Bernardi è accusato anche di diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone Andreino Incerti per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse, la sentenza probabilmente domani. La polizia bernese lunedì ha fermato un veicolo sospetto a Tavan, nel Giura bernese. Il mezzo era stato segnalato agli agenti dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. A bordo oltre 8,5 kg di cocaina, del valore di diverse centinaia di migliaia di franchi. Il conducente, di 30 anni, sospettato di aver trasportato la droga dalla Spagna, è stato posto in custodia cautelare. La Commissione europea ha adottato la EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di 1 ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. Il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese mattino nuvoloso con qualche precipitazione al sud e sui Grigioni, seguito da schiarite. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi.

0: Look at my witch's broom. Taking off into space. Look at my witch's broom.
1: Lea Maria Fries con Witch's Broom, 17:40. Sapete che oggi è la giornata della musica svizzera, in giorno in cui la SSR, tutti i canali radiofonici, Rete 2 compresa, mandano solo musica svizzera, con l'eccezione di Ornella Vanoni, che abbiamo sentito insieme qui a K, ma spero sia un'eccezione scusabile, anche perché l'argomento meritava, e anche l'occasione dei 50 anni dall'uscita del disco. Questa sera c'è anche un concerto in diretta qui a Rete 2, ne siamo particolarmente contenti. A curare quella fascia della diretta sarà il maestro Davide Fersini, che è un onore avere ai microfoni anche qui a K.
2: Ciao Davide. Ovviamente è un onore per me essere con te, Marco, è tuo ospite e ospite dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
1: Allora, dalle 20, diretta, concerto, lascio a te tutti gli estremi.
2: Sì, è un concerto della serie Ticino Doc G, la rassegna che promuove i giovani talenti svizzeri del nostro territorio. È il secondo concerto sinfonico. Il programma ovviamente prevede tre solisti accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Michelangelo Mazza, e in questo caso sono Moira Cauzzo al violino, Riccardo Manco alla marimba e Liang Sibo al clarinetto, per tre pagine di assoluta, come dire, fama, che sarebbero appunto il Valse Scherzo di Tchaikovsky e il concerto per clarinetto orchestra numero 2 di von Weber, nonché il concerto per marimba e archi di Séjourné, che è un po', diciamo, la pagina contemporanea, ma ormai anche questa è musica classica, nel senso che è un pezzo di circa 20 anni fa che è entrato fortissimamente nel repertorio grazie al suo appeal. È un pezzo che richiede più all'esecutore che all'ascoltatore, come sforzo di approccio. È musica molto potabile, pur essendo musica contemporanea, dunque nessuna paura, seguiteci, vi divertirete certamente.
1: Tra l'altro, nella cornice, anche se nella cornice è sempre brutto da dire perché sono quelle tecniche formulari dalle quali tentiamo di rifuggire,
2: sì,
1: però ogni tanto ci si casca. Beh, in diretta, nella splendida cornice di Brissago si terrà proprio questo concerto, quindi anche di persona è una bella esperienza. Tu Brissago poi la conosci anche bene.
2: Beh, come tutti noi, diciamo, la Chiesa di Ponte, sì, è un posto molto suggestivo, e certamente questa idea della marimba nella chiesa, che crea questi effetti sonori, queste onde che si rifrangono contro gli affreschi, contro le mura, è veramente un'idea molto suggestiva, appunto. Sì, tra l'altro invece domani sera sarà in un altro posto, sarà appunto nei Grigioni, a Mesocco, nella chiesa di Santa Maria del Castello, quindi sono sempre posti molto piacevoli da frequentare. E poi lo diciamo sempre, noi facciamo il mestiere di Robin Hood, cioè rubiamo ai ricchi per donare a tutti, ma è sempre bello però essere dal vivo nei posti dove si suona la musica, perché la musica è fatta per essere fruita e per attraversare i nostri corpi prima che le nostre orecchie, quindi chi sarà lì godrà sicuramente molto di più di quello che potremo fare noi. Noi cercheremo però di, come dire, darvi il commento in diretta, il mio, va bene, ma che è poca cosa, però insomma un accompagnamento all'ascolto.
1: No, anzi, in questi casi un contesto che può fornire un maestro come sei tu di musica aiuta anche a capire meglio la musica che stai ascoltando, anche se tu però stasera mi dicevi che non è un particolarmente impegnativo anche per orecchie non allenate a questo genere,
2: no,
1: il programma.
2: No, assolutamente, beh, appunto Tchaikovsky lo conosciamo, sì, tutti molto bene. Weber, tra l'altro, è un'occasione per ricordare i 200 anni della scomparsa del compositore tedesco, l'iniziatore del romanticismo in musica, quindi già avendo detto questa frase si capisce che andiamo verso qualcosa di altamente fruibile, e c'è, tra l'altro, essendo lui il padre dell'opera tedesca, questo brano è un brano fortemente teatrale, quindi anche il solista si può esprimere in una maniera spettacolare se lo vuole. E poi c'è la coloratura funambolica, c'è questo esibizionismo proprio dell'esecuzione, che oggi non va più tanto di moda, nel senso che non piace tanto parlare di come dire.
1: Però vedo che a te brillano gli occhi.
2: Sì, sempre, perché
1: tu sei di quella scuola lì.
2: Sì, sono, guarda, io perché mi diverto moltissimo e credo che l'esecutore anche si diverta a dimostrare quello che sa fare, anche perché ha passato magari 10 anni in conservatorio a fare scale, arpeggi e tutte queste cose.
1: Fatemi sfogare.
2: Fatemele fare un pochino e fatemi divertire, non voglio fare solo le linee lunghe, ecco. Comunque, a proposito di musica svizzera, io voglio ricordare, sì, anche, già che sono qui ti rubo un minuto,
1: certo,
2: che domani nel Ridotto dell'Opera alle 15:35 noi parleremo di un pezzo super svizzero che è andato in scena ieri sera in realtà a Ginevra, La Tempête di Frank Martin, quindi l'opera, l'unica opera del compositore svizzero, è una nuova produzione, La Tempête torna a Ginevra nella sua lingua originale, quindi il francese, e noi ne parliamo con Gianluigi Bocelli che ha visto la prima, è un modo per tornare,
1: bello,
2: a parlare di musica svizzera, quindi ce n'è tanta e ce n'è anche di grande qualità come in questo caso e come quella che ascolteremo questa sera.
1: E come anche quella che stiamo per ascoltare, anche se il genere è decisamente diverso, perché sono i Peter Kernel con E-E-O-O-E-O, credo si possa dire in entrambi i modi.
2: Sì.
1: Davide, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, diamo ancora una volta con piacere appuntamento alle 20 per questo concerto che tu racconterai in diretta fino più o meno alle 22, giusto?
2: Sì, anche se il concerto in realtà inizia alle 20:45, noi prepareremo l'ascolto anche con un'intervista a Moira Cauzzo, insomma,
1: che
2: ci
1: bello,
2: saranno cose diverse e poi alle 20:45 il concerto inizia.
1: Davide, a stasera alle 20 con Davide Fersini, grazie mille Davide.
2: Grazie, grazie Marco.

Peter Kernel, Aris Bassetti e Barbara Lenoff, il duo ticinese con EO. Il prossimo brano dalla Dolce Vita, album del 2026 del chitarrista jazz svizzero Luis Matute, insieme a Valentin Lichti alle percussioni, Zachary Xick alla tromba e Nathan van den Bulge e Joyce Moreno. Il titolo è O che è o amor.

Apre le sue porte tra 4 giorni il Museo Lucas delle Arti Narrative a Los Angeles. Se non avete visto le foto sui giornali, vi consiglio un'occhiata, anche su internet, sul sito del museo, perché la struttura è veramente spettacolare. Sembra una specie di astronave atterrata, bianca, dalle linee elegantemente sinuose. C'è già chi lo ha soprannominato il Millennium Falcon. E sì, perché il Lucas del nome del museo è proprio quel Lucas. George Lucas, quello di Guerre Stellari o di Star Wars, una delle serie di fantascienza più longeve e di successo della storia, alla quale sono certo anche tanti di voi all'ascolto sono affezionati. George Lucas, arrivato a 82 anni, ha deciso di restituire alla collettività una piccola parte dell'enorme fortuna che ha accumulato e ha finanziato la costruzione di questo gigantesco e futuristico museo che gli è costato più di $1 miliardo. 17 anni ci sono voluti per mettere a punto il progetto, di cui 8 sono serviti a costruire l'edificio. Il risultato visto da fuori desta meraviglia, c'è poco da dire. Sembra uno di quei palazzi che vediamo nei film di fantascienza quando inquadrano da lontano, poniamo, una città del XXI secolo. All'interno dell'edificio, sui giornali ci sono già oggi diverse foto e racconti di chi ha potuto girare nel museo in anteprima, c'è di tutto, da Van Gogh a C1P8, da Frida Kahlo ad Artemisia Gentileschi, passando per Han Solo, i Peanuts, cavalieri Jedi, guardie imperiali con le loro armature. Insomma, una di quelle cose da vedere assolutamente, forse anche un po' kitsch. Se dentro di te però alberga un'anima nerd e passi da quelle parti, non puoi mancare. Eppure, pur essendo la mia anima nerd anche piuttosto voluminosa, ed essendo io un appassionato della prima ora di Guerre Stellari, quando si chiamava ancora Guerre Stellari, a casa ho una replica funzionante della spada laser di Luke Skywalker e anche un'armatura completa da Stormtrooper, una vocina dentro di me, dicevo, continua a bofonchiare qualcosa. E mi dice che c'è qualcosa di dissonante in questa magnifica inaugurazione ormai prossima. E allora provo ad ascoltarla, la vocina. George Lucas intanto è ricco, ma ricco a livello talmente favoloso da non essere nemmeno comprensibile a chi vive con uno stipendio normale. E una buona parte della sua ricchezza l'ha ottenuta vendendo a Disney Guerre Stellari. Che ne ha fatto? Beh, lo sappiamo cosa ne ha fatto Disney. Una telenovela zuccherosa e stoppacciosa che ormai ripete se stessa in maniera avvilente, un modo per spremere più soldi possibile da questo immaginario ormai stanco e svuotato, proponendo storie sempre uguali, senza fantasia, senza inventiva, ma soprattutto senza alcun coraggio. E quindi io un po' con Lucas già ce l'ho per questo. In secondo luogo, nel chiamare questo edificio il Lucas Museum, ci ritrovo un po' di quella megalomania che ultimamente sappiamo quanto vada di moda negli Stati Uniti, dove i grandi ricchi o i grandi potenti, non più paghi dei soldi o del loro potere, lo vogliono sbattere in faccia proprio al mondo con delle gigantografie con i loro nomi illuminati da esplosioni al napalm visibili da satellite, se possibile. E anche questo a me non piace. Poi capisco che uno spende $1 miliardo per fare un museo a forma di futuro, ci sta che ci voglia mettere il suo nome, lo capisco, però non mi piace. Non mi piace in generale quest'idea che i magnati della tecnologia o dell'immaginario tecnologico, come in questo caso, che sono diventati ricchi perché i soldi li abbiamo dati noi, non dimentichiamo, a un certo punto della loro vita, non sapendo cosa fare dei fantastiliardi che hanno accumulato, si reinventano mecenati generosi, elargendo dall'alto elemosine, facendo beneficenza come Bill Gates o edificando opere di cultura a loro memoria, come in questo caso di George Lucas. Non mi piace il protagonismo smodato della ricchezza smodata, questo suo voler invadere anche il ricordo delle persone. E questo spacciare per bontà d'animo una restituzione che in una società sana dovrebbe essere scontata, forse anche obbligatoria. Poi se mi chiedete se mi piacerebbe visitarlo, magari quando per gli europei andare negli Stati Uniti non sarà più una roulette russa, la mia risposta è ovviamente sì. Il nerd che è in me, diciamo che non fa tanto caso alla coerenza.

0: Ambitious Lovers con Caso, e siamo arrivati alle 18:03 minuti all'appuntamento con i consigli. Consigli oggi multipli, sono tre consigli e di genere fantascientifico, perché parliamo di libri di fantascienza, evidentemente, non necessariamente appena usciti, anzi, per chi voglia o avvicinarsi o magari anche riavvicinarsi dopo un periodo di allontanamento a questo intrigante genere. E ce li porta, e lo saluto e lo ringrazio per questo, Claudio Biazzetti, che è musicologo ed ex responsabile musicale di Rolling Stone Italia, qui ovviamente nella sua veste di appassionato di fantascienza. Buonasera Claudio e ben trovato a K.
1: Buonasera Marco, grazie.
0: Allora, tu hai scelto tre libri ideali, sì, per riprendere in mano la passione per la fantascienza che molti, magari come me, da giovani avevano e poi con gli anni hanno lasciato un po' indietro a favore di altre. Da dove cominciamo?
1: Cominciamo, io ti consiglierei innanzitutto Storia della tua vita di Ted Chiang, che è questa antologia di racconti che lui ha pubblicato. Questo, lui è un informatico statunitense che ha pubblicato a cominciare dagli anni '80 su varie riviste e che poi nel 2002 ha raccolto in questa antologia. Ti dico solo che uno di questi racconti è stato preso da Denis Villeneuve, il famoso regista, ed è stato poi trasformato in The Arrival, quindi uno dei più grandi capolavori cinematografici fantascientifici. Ma in realtà la cosa incredibile è che, per esempio, non parlano tutti della solita astronave, alieni e cose. Per esempio, il mio preferito, e te lo accenno appena, senza spoilerare nulla, è il primo, che parla appunto della Torre di Babilonia e di questo punto di vista di questi operai altamente specializzati che vengono chiamati dall'antico Egitto apposta per salire in cima, quindi ci metteranno dei mesi, e bucare a picconate la volta celeste. Quindi è abbastanza, come dire, incredibile e sui generis.
0: Ma anche solo pensarlo, davvero una mente fertile.
1: Sì, capito, è incredibile. Sì. Dopodiché ti consiglierei, forse dei tre, questo è il più famoso, Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, è stato pubblicato nel 69, chi ovviamente consuma una grande quantità di fantascienza lo conosce già come scrittore, che è particolare perché ha tutto su questo suo stile incredibile, di molto cinico, molto tagliente, molto disilluso e anche molto autobiografico. Nel questo caso, appunto, Mattatoio numero 5 parla della sua prigionia in Germania dopo il bombardamento di Dresda, a cui ha partecipato suo malgrado, poverino, durante la Seconda Guerra Mondiale. Però poi succedono cose pazzissime che non sto qui a dirti, ma comunque si parla anche qui di rapimenti, altri esopianeti, il tutto in un trip allucinante, psichedelico, spazio-temporale, e scritto in una maniera incredibile davvero.
0: Beh, sono dei bei consigli, poi ti chiederò anche come hai fatto a metterli insieme, però sentiamo prima il terzo.
1: Il terzo è forse il meno conosciuto, perché soprattutto, colpo di scena, dicevamo, non è un vero romanzo, non è un romanzo, è un racconto vero, la storia di questo giornalista irlandese che si chiama Mark O'Connell, che intraprende tra il 2014 e il 2016 questo viaggio allucinante al limite del reale, e quindi a suo modo fantascientifico, nella Silicon Valley principalmente, a incontrare tutti questi personaggi, anche loro incredibili, che credono in questa disciplina, teoria del transumanesimo. Che cos'è? Sostanzialmente gente che crede, ma ci credono anche Elon Musk, Steve Wozniak, grandi menti della Silicon Valley, credono sostanzialmente nel backup, nello scaricare la mente umana su una macchina. Quindi la tua completa coscienza viene scaricata, rendendoti sostanzialmente indipendente dal tuo corpo, che decade, invecchia, come sappiamo, e quindi rendendoti formalmente immortale.
0: Rendendo immortale una tua copia, in effetti, più che proprio te.
1: Esatto, un tuo backup, però, che non invecchia, che non decade. Ovviamente questo tipo di racconto, oltre che essere divertentissimo perché è lui in mezzo a tutti questi matti
0: sono
1: totali,
0: matti, sì,
1: sì. Sono matti, onestamente. È interessante soprattutto fare un rapporto tra l'ottimismo, no, che si aveva riguardo dell'intelligenza artificiale 10-12 anni fa rispetto a quello un po' più timido che abbiamo oggi.
0: Tu lo chiami timido ottimismo con un eufemismo, direi, perché se penso alle proteste che c'erano negli Stati Uniti per i data center, sì. forse si va nella direzione opposta, stiamo a vedere.
1: Veramente molto eufemistica come definizione, sì.
0: È una bella, direi una bella trilogia per ripartire o per cominciare.
1: Sì.
0: Come li hai messi insieme?
1: Sì.
0: Perché la curiosità mi è rimasta.
1: Perché sono tutti accomunati dall'originalità e da un modo decisamente, come dire, cinico, ma anche ironico di scrivere, che è un po' quello che piace a me.
0: Capisco. Lo ricordiamo ancora una volta, allora facciamo un riepilogo. Storia della tua vita,
1: Sì.
0: Ted Chiang. Mattatoio numero 5, Kurt Vonnegut. E Essere una macchina di Marco Connell, che non è un romanzo, ma forse per questo è
1: È
0: ancora
1: un
0: più
1: racconto
0: interessante.
1: edito da Adelphi, bellissimo,
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: consiglio fortemente con la K.
0: Grazie Claudio Biazzetti, siamo anche in tema con la
1: Grazie
0: trasmissione. A
1: a te. Esatto.
0: presto.
1: Grazie a voi. Ciao.
2: D'abord, on pose le décor. Après, on réfléchit. On adore se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques. Ça, c'est le déni. Comme quand

0: La cantante svizzera Fanny de Poel con Question Bête, molto interessante devo dire come brano musicale e forse anche adatto per un cappa e spalla decisamente surreale oggi. Yari Mernasconi, che piacere ritrovarti, buongiorno.
1: Oh, ciao Marco, buonasera a tutte e tutti, un altro pollo anch'io. Insomma.
0: Un altro pool. Tu mi hai proposto, io non ho un copione, ve lo dico così, che siete all'ascolto, non so che cosa farà Yari Mernasconi o cosa dirà, mi ha solo detto preparati perché sarà un meta cappa e spalla. Allora a questo punto di che si tratta?
1: Beh, diciamolo, meta cappa e spalla è la tipica, no, definizione che fa raddoppiare lo share immediatamente, no? Noto bene che l'hai detto con gusto, tu proprio l'hai utilizzato per quello.
0: Un po' sì.
1: Però devo dire che stamattina riflettevo, no, ai temi che mi ero segnato, come faccio di solito, sul taccuino, per un eventuale cappa e spalla, insomma, questo eventuale editoriale. E mi sono reso conto che il primo elemento a cui automaticamente pensavo era proprio il loro collegamento con l'attualità, no? Come se l'attualità fosse un criterio imprescindibile. Non so come dire cosa serve un editoriale, un intervento radiofonico in uno spazio come questo, se non appunto cavalca il presente, quindi le notizie di oggi, massimo di ieri, ancora meglio se sono notizie di domani. Così mi sono intanto irritato con me stesso, poi ho pensato a tutti i vecchi cappa e spalla in cui mi era sembrato di infilzare quasi l'attualità e cucinarmela quindi allo spiedo, denunciando magari comportamenti o situazioni che mi sembravano e mi sembrano inaccettabili nei campi più disparati, e alla fine appunto mi sono un po' accasciato malinconicamente sulla sedia, rendendomi conto che in pratica tutti i casi a cui pensavo, descritti o affrontati in quei capa e spalla, erano rimasti veramente identici, con l'unica differenza che non se ne parlava e non se ne parla più. Cioè non fanno più notizia, no? Non sono parte della attualità dell'informazione. Niente di nuovo, grazie, mi dirai tu Marco. Da decenni in fondo l'informazione tende un po', no, a inseguire le notizie più nuove, per carità sorprendenti e spettacolari, per poi, va detto, abbandonarle rapidamente per strada. Mi sono chiesto stamattina, accasciato sempre sulla sedia, che bella immagine, mi sono chiesto se le cose però non stiano davvero un po' precipitando in modo ancora più drammatico, e se in fondo la nostra fame di attualità non sia diventata una fame chimica di attualità. E devo dire, dico noi, perché non dimentichiamolo, i media offrono ovviamente quello che il pubblico chiede o pensa di chiedere. Io non voglio proporre il ritornello dell'importanza di ritornare alla lentezza per far fronte a una rapidità superficiale o, che ne so, dissennata, e lo dico anche perché abito a Berna da abbastanza tempo, no? Per sapere che la lentezza non ha solo pregi, e questo mi permetto di dirlo, l'ironia, perché tanto per imperscrutabili motivi il sistema DAB non trasmette Rete 2 in quasi tutti i territori al nord delle Alpi, quindi sono al sicuro, tant'è, Berna a parte, non è questione di opporre, diciamo, lentezza e rapidità, ma di essere, diciamo, coscienti della convivenza e dell'importanza di queste due dimensioni.
0: Riflessione teorica interessante, devo dire, non ti ho seguito fino in fondo, anche perché sono rimasto all'immagine di te accasciato sulla sedia e non so perché la collegavo alla morte di Marat, quel quadro a olio bellissimo in cui vediamo Marat accasciato nella vasca da bagno. Ti immaginavo così a riflettere su lentezza e rapidità. Ma tu forse hai un esempio preciso che ci vuoi fare? Partiva da qui la tua riflessione.
1: Sì, no, esatto. Adesso ho un po' straparlato, ma stamattina pensavo, devo dire, un cappa e spalla in particolare dell'anno scorso. Eravamo tra l'altro, credo, insieme, in cui parlavo di una classifica, di un indice della rivista piuttosto prestigiosa, The Economist, che, per farla anche qui un po' breve, visto che ne abbiamo già parlato l'anno scorso, ma attraverso diversi criteri segnala quali siano, per una donna, i migliori paesi in cui lavorare, e questo fra 29 stati scelti dell'OCSE, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i migliori e ovviamente i peggiori, fra cui la Svizzera, 26esima su 29, posizione fissa grosso modo da quando è stato inventato questo indice più di 12 o 13 anni fa.
0: Non lusinghiera come posizione, devo dire.
1: No, per nulla. No. I criteri o indicatori sono una decina, fra cui, me ne sono segnati alcuni, guarda un po', differenze salariali, presenza in ruoli manageriali o nei consigli di amministrazione, costo degli asili nido, congedo di maternità, paternità oppure, eccetera, eccetera. Ora, già l'anno scorso facevo notare, no, come non fosse tanto il, peraltro imbarazzante, lo dicevi anche tu, 26esimo posto a scandalizzarmi, quanto il fatto che in più di un decennio non si sia stati capaci di migliorare questo risultato. E ci pensavo quindi stamattina per due motivi. Allora, intanto, indovina Marco dove si è piazzata quest'anno la Svizzera.
0: 26esima?
1: Sì, 26esima, bravo. Spoiler.
0: Fantastico.
1: Ma poi appunto ci pensavo proprio perché rappresenta anche bene, credo, una di quelle notizie, no, che la nostra fame chimica di attualità scarta da subito. Si ripete intanto di anno in anno, riguarda dei problemi strutturali ed è risaputo che i problemi strutturali non sono né spettacolari e peggio sono complessi, quindi figurati necessitano un'attenzione maggiore, talvolta persino approfondimento, no? E quindi questo non sia mai. E così succede quello che è successo anche quest'anno, cioè la notizia viene, quando viene ripresa in tono minore da qualche agenzia, sui Sinfo qualche piattaforma riesuma vecchi articoli in inglese in cui si parla della difficoltà di lavorare in Svizzera per le donne, ma articoli vecchi di anni, e poi finisce lì, malgrado si tratti di un problema strutturale maggiore, credo inaccettabile, persino esagero un po', ma disgustoso per un paese che si vanta di essere innovativo e ricco.
0: In attesa del 26esimo posto dell'anno prossimo. Qual è la ricetta? Tu ci proponi, vero? Non vogliamo chiudere con questo pessimismo cosmico, ci proponi, vero, come uscirne? Tu hai la chiave.
1: Il problema grosso, anche di questi cappa e spalla, no? Il pericolo è proprio di mettersi a fare il trombone, no? Questo è un pericolo altissimo in questi casi. Ora, in verità, devo dire, ne parlo proprio perché mi rendo conto che in modo più o meno attivo ci sono dentro anche io fino al collo, no? E spesso tendo a prendermela con i politici e la classe dirigente che, per carità, intendiamoci, soprattutto per questi problemi strutturali, appunto quelli che menzionavo prima, ma anche altri, hanno colpe evidenti. Però al tempo stesso dimentico anche quali sono le mie responsabilità e, perché no, pure le mie colpe un pochino, no? E non bisogna avere, penso, uno spiccato senso civico per capire che siamo parte di un gruppo e che le nostre azioni hanno un'influenza sulla realtà, e non bisogna essere politologi per capire che il comportamento della classe politica e in generale anche della classe dirigente corrisponde anche a quello che il resto della società decide di accettare o di ignorare, no? In poche parole, è il solito adagio: quando parliamo di responsabilità parliamo troppo spesso di quella degli altri e molto poco della nostra, che pure però c'è, ecco, ed è cruciale, credo, anche solo nella partecipazione al funzionamento di un gruppo, che so, una comunità, un paese, una società, e nel prendersi la briga anche di dire sì quando una cosa ci sembra giusta e di dire e ripetere magari più volte no quando una cosa ci sembra sbagliata, a maggior ragione all'interno di questa tanto decantata democrazia diretta svizzera. Quindi, tornando a stamattina e facendola un po' più corta, no? Dopo il piccolo momento di spleen cosmico, mi sono anche detto, sempre accasciato sulla sedia, che in fondo anche un cappa e spalla, ecco, poteva e forse doveva essere un'occasione, no? Un canale per condividere dubbi e insicurezze, e in particolare, perché no, ricordare che essere tutti sulla stessa barca significa pure avere delle responsabilità, aggiungo, anche quando piove, governo ladro.
0: Così, mettiamoci il naso rosso da clown alla fine di un discorso molto serio e molto, molto ben strutturato. Una bella riflessione, Iari. Grazie mille.
1: Ti sei perso nella prima risposta, però, però va benissimo.
0: Mi ero un po' perso all'inizio, sì. Grazie mille, Iari, sempre un piacere. A presto.
1: Grazie a te, un saluto a tutte e tutti. Ciao Marco.

Full of piranhas and screams.

Un po' inquietante il penultimo brano di K oggi, forse come il K e Spalla di Jari Bernasconi, Great Mission di Yellow, il duo svizzero formato da Dieter Meier e Boris Blank. Ci salutiamo invece sulle note di Manon Müllener con Camila Mesa, Flor de Juventud del 2025, che è l'ultimo brano di oggi di K. Vi ricordo ancora una volta, tra poco la replica di Modem, poi tutta la parte informativa con 6 di sera e dalle 20 la diretta che viene ripresa da Davide Fersini. A tutti una buona serata, un buon proseguimento e ci troviamo domani con K, con me, con Marco Pagani, sempre alle 17.

0: Modem.
1: Cette histoire parle d'argent, de pouvoir et de risque pour la Suisse.
2: Dopo il tracollo del Credit Suisse, una cosa era chiara. Per le banche di rilevanza sistemica sarebbero arrivate regole più severe.
3: Das oberste Ziel des Bundesrates ist deshalb der Schutz.
4: Il Consiglio federale si è dato un obiettivo prioritario: proteggere i contribuenti svizzeri e l'economia del nostro paese nel caso in cui una banca di rilevanza sistemica dovesse di nuovo far fronte a delle difficoltà.
3: In Schwierigkeiten geriet.
5: La competitività della piazza finanziaria svizzera peggiora a vista d'occhio. Il governo sta domandando troppi fondi proprio a UBS. Questo mentre le altre piazze finanziarie puntano sulla deregolamentazione. Se vogliamo distruggere la nostra piazza finanziaria, dobbiamo semplicemente seguire quello che sta facendo il Consiglio federale.
6: On fait pas mieux que ce qu'est en train de faire le Conseil fédéral.
7: Karin Keller-Sutter è una vraie femme d'État.
8: Karin Keller-Sutter è una vera donna di Stato, subisce pressioni molto forti, però ha il coraggio di prendere delle decisioni che a volte non sono popolari, ma che considera indispensabili per il nostro paese.
7: Ma che considera come indispensabile per il nostro paese.
9: Signor Marti, com'è andata quella commissione?
10: Non ho commenti, grazie.
11: Mai più un altro 19 marzo 2023, giorno in cui fu annunciato il crollo di Credit Suisse, l'allora seconda banca svizzera. Il Consiglio federale, per scongiurare il ripetersi di questo incubo, ha elaborato una proposta per fare in modo che le partecipazioni nelle filiali estere delle banche a rischio sistemico siano interamente coperte con capitale proprio di qualità primaria. Tradotto, non deve ricapitare, come fu con Credit Suisse, che guai nelle filiali estere trascinino a fondo la casa madre in Svizzera. Questa proposta è stata ribattezzata l'ex UBS perché, anche se pensata per tutte le banche svizzere di rilevanza sistemica, di fatto riguarda solo UBS, l'unica con partecipazioni significative in filiali estere. Il costo per UBS di questi fondi propri aggiuntivi sarebbe di 20 miliardi di franchi, un aggravio importante che nessun altro concorrente sul piano internazionale deve sostenere, dice UBS, che teme quindi per la sua perdita di competitività. La Commissione Economia e Tributi del Consiglio agli Stati ha raccolto le preoccupazioni della nostra banca più grande e ha elaborato una soluzione di compromesso rispetto alle indicazioni del governo federale. Le filiali estere di UBS potrebbero essere dotate per il 50% di capitale primario di classe 1 e per l'altro 50% di obbligazioni AT1. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Roberto Porta in regia e Janos Rötlisberger che assicura la messa in onda dagli studi del Medienzentrum di Berna. Di questo discuteremo oggi, di un compromesso che vuole salvaguardare la stabilità finanziaria della prima banca svizzera e dunque dell'intero paese, senza però perdere in competitività. E di questo discuterà anche il Consiglio agli Stati questa mattina. O dovrebbe discutere, visto che ieri è arrivata la notizia che sarà presentata da Andrea Caroni una proposta individuale di non entrata in materia, rimandando così l'oggetto al Consiglio federale, l'unico competente in materia di fondi propri. Saluto i nostri ospiti con noi in studio: Fabio Regazzi, consigliere agli Stati per il Centro e presidente di USAM, Unione Svizzera delle Arti e Mestieri.
12: Buongiorno.
11: Simone Giannini, consigliere nazionale per il PLR.
13: Buongiorno a tutte e a tutti.
11: E infine Marc Chesnay, professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo e che ha insegnato in passato anche all'USI di Lugano.
14: Buongiorno.
11: Simone Giannini, iniziamo dalla novità di ieri. Il consigliere agli Stati liberale Andrea Caroni chiederà una non entrata in materia sulla Lex UBS, rimandando appunto il dossier al Consiglio federale. Perché questa mossa?
13: Sì, non è il solo, è stato chiesto anche tramite altro atto leggermente diverso da parte dell'esponente del centro Pirmin Bischoff. Il senso è istituzionale, rispettivamente di competenza. Si ritiene, il collega Caroni ritiene, che elementi così specifici e anche così complessi siano da regolare nell'ordinanza sui fondi propri, quindi di competenza non del Parlamento ma del Consiglio federale. federale, e quindi dando fiducia, questa dovrebbe peraltro essere poi la conseguenza al Consiglio federale, si propone al Consiglio degli Stati di non entrare in materia nella modifica di legge.
11: E però il Consiglio federale invece vorrebbe che il Parlamento si prendesse le sue responsabilità, diciamo, su questa regolamentazione.
13: Da un lato vi è questo aspetto, che posso senz'altro capire, peraltro quanto il Consiglio federale propone è nel solco dei risultati della commissione parlamentare d'inchiesta che non più tardi di un anno fa presentò il suo lavoro con tutta una serie di proposte che il Parlamento, tra l'altro, ancora molto sensibile a quanto successe con Credit Suisse, approvò. D'altro canto, è pur vero che qui si tratta di trovare anche una quadratura del cerchio, e quindi ritengo anch'io che probabilmente i lavori parlamentari potrebbero aiutare ad uscire da una impasse, laddove invece il Consiglio federale, l'abbiamo anche sentito e non ci nascondiamo, con alla testa del Dipartimento Karin Keller-Sutter, in maniera molto coerente con quanto il Parlamento aveva deciso, sta portando avanti.
11: Fabio Regazzi, stando a quanto riportano le agenzie, anche all'interno del suo partito, il centro, qualcuno appoggia la proposta di non entrata in materia. Si rischia quindi di neanche parlare questa mattina della proposta elaborata dalla Commissione Economia e Tributi del Consiglio agli Stati di cui lei fa parte?
0: No, io credo che questo rischio non ci sia. Intanto preciso che il collega Bischoff, che era l'autore del secondo emendamento, la seconda proposta di non entrata in materia, ha ritirato nel frattempo la sua istanza. Devo dire che sono un po' sorpreso dalla mossa del collega Caroni, ognuno libero di portare le proposte che ritiene opportune, però da un membro della commissione, dopo che l'abbiamo trattata per mesi, è quantomeno irrituale, per non dire anomalo, che si arrivi il giorno prima del dibattito in aula a chiedere la non entrata in materia. E c'è poi un altro aspetto, è stata la consigliera federale in primis, il Consiglio federale, ma in primis la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che ha chiesto al Parlamento di esprimersi su questo tema, e quindi adesso ritornare la palla al Consiglio federale mi sembra quanto mai discutibile, e quindi io personalmente non sosterrò questa proposta, e ritengo, da quello che posso percepire, che questa proposta non avrà un ampio sostegno domani, oggi in aula.
11: Allora facciamo che almeno noi ne discutiamo. E appunto, allora, venendo alla vostra proposta, ecco, sul principio di garantire un sistema finanziario stabile a partire dalla prima banca svizzera, appunto, sono tutti d'accordo, no, mi pare, Consiglio federale in testa evidentemente, ma voi perché avete apportato delle modifiche alla proposta di regolamentazione presentata dal governo?
0: Molto semplice, questa proposta è molto rigida, è sicuramente penalizzante per UBS, che, come ha ricordato lei in entrata, è chiamata ad operare in un contesto internazionale dove queste regole non sono così stringenti, e quindi noi da organo parlamentare, quindi da commissione che si è occupata in dettaglio di questa soluzione, abbiamo cercato quello che è abbastanza usuale nel sistema svizzero, cioè un compromesso, che è quello poi scaturito nella proposta di maggioranza che discuteremo oggi in aula, che prevede una ripartizione 50-50, quindi una copertura sì del 100%, ma con due strumenti diversi: uno, quello voluto dal Consiglio federale nella misura del 50%, l'altro con questi AT1, che sono degli strumenti comunque finanziari, diciamo un po' meno solidi rispetto al capitale proprio primario, ma che comunque danno delle buone garanzie e hanno dei vantaggi che forse sono stati un po' sottovalutati nel dibattito che si sta sviluppando attorno a questo tema, e sul quale magari posso ritornare in un secondo tempo.
11: Sì, appunto, magari torniamo ancora su questo aspetto proprio strettamente tecnico, poi dopo lo chiudiamo perché sennò ci inerpichiamo, insomma, in un terreno scivoloso. Però volevo ancora chiedere un'opinione a Simone Giannini. Consigliere nazionale, perché insomma la consigliera federale liberale Karin Keller-Sutter ha definito questo compromesso uscito dalla Commissione del Consiglio degli Stati, cito, un regalo per UBS a scapito dei contribuenti svizzeri. E ricordiamo che la soluzione promossa dal governo è sostenuta anche da FINMA e Banca Nazionale, che ha tra i suoi compiti proprio quello di assicurare la stabilità finanziaria. Quindi chiedo anche a lei, ecco, meglio seguire la via del governo o ci vuole un'alternativa?
13: Il governo fa il governo, la consigliera federale fa la consigliera federale e ovviamente segue, tra l'altro l'ho detto in entrata, anche un po' quello che era il solco tracciato dal Parlamento, ripeto, quando la questione era ancora bruciante. Io non sono negativo e non vedo di malocchio un compromesso, anche perché siamo in Svizzera e quindi alla fine una soluzione la dobbiamo trovare. Soluzione che tra l'altro, raggiungo il collega Regazzi, dovrà poi essere anche inserita in un sistema internazionale secondo il quale malvolentieri io vedo quello che si chiama Swiss Finish, cioè quello di dare delle regolamentazioni molto puntuali all'interno della nostra nazione quando gli altri non seguono. Vi è ovviamente però, e questo va comunque sottolineato, l'elemento primordiale della difesa dei contribuenti, cioè non può più essere, e quindi qui poi entreremo, peraltro abbiamo un professore, ci spiegherà meglio, non può più essere che il contribuente svizzero venga messo a repentaglio nella sua voglia anche tramite il governo di aiutare ovviamente in questo caso le banche di rilevanza sistemica, è rimasta solo UBS a livello mondiale in Svizzera, come è stato il caso nel 2008 per UBS, dove furono stanziati comunque miliardi, in particolare 6 miliardi per ridare fiato a quella banca, rispettivamente anche per la crisi del Credit Suisse, furono addirittura 100 i miliardi messi sul piatto per garantire la liquidità, poi non fu necessario fortunatamente farvi capo, rispettivamente 9 miliardi di garanzia. Dico subito che rispetto a queste due operazioni la Svizzera ci ha guadagnato, quindi sia la Banca Nazionale che il governo svizzero hanno lucrato, diciamo così, hanno fatto utili, quindi tutto bene quel che finisce bene. Però non può essere che ogni volta, tra l'altro in un sistema liberale dove bisogna lasciare che il mercato giochi, ma poi non è che lo Stato quando non gioca più deve arrivare a sopperire alle manchevolezze, ecco, non può più essere che il contribuente venga messo così a repentaglio.
11: E questa appunto anche una preoccupazione.
13: E quindi bene se si trova un compromesso, benino il passaggio dal 45 al 50, perché di questo si tratterebbe, per cento di copertura tramite capitale proprio primario, e qui si propone che il resto del 50% venga coperto tramite queste obbligazioni AT1 che vanno pure abbastanza bene, ovvio che in termini psicologici, e concludo, sono le medesime che sono state azzerate dopo la situazione Credit Suisse, e quindi c'è un aspetto anche psicologico per gli investitori.
11: Esattamente, da qua riprendo la parola perché volevo appunto proprio arrivare sulle AT1, AT1, che sono uno strumento finanziario legittimo, ricordiamolo, ma che, come ha detto lei, evocano il disastro di CS. Queste obbligazioni, lo sappiamo, sono molto remunerative, ma anche molto rischiose, e di fronte a determinati eventi di crisi si convertono in azioni, diventando per la banca un cuscinetto aggiuntivo di capitale proprio. Cosa che, come ha già ricordato, non ha funzionato con Credit Suisse, e che addirittura appunto sono state azzerate dalla FINMA. Non sappiamo tra l'altro ancora se legalmente questo dovrà stabilirlo i tribunali che se ne stanno occupando. Ma la domanda per Fabio Regazzi è questa: perché puntare su uno strumento finanziario che è rischioso per chi lo compra e costoso per chi lo vende?
0: Ma, intanto questo strumento esiste, è riconosciuto, e bisogna anche precisare che nell'ambito del compromesso che abbiamo lavorato questo strumento è stato rafforzato. C'è un aspetto che a mio avviso è importante ricordare, poi il professore magari potrà precisare o smentire. Il vantaggio del allora, intanto diciamo che la crisi di Credit Suisse non è una crisi di capitale proprio, Questo è una considerazione che può essere contestata, ma dal mio punto di vista, anche leggendo il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta, è emerso. Ci sono diversi fattori che hanno contribuito a questa crisi, non da ultimo il ruolo della firma, che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare nonostante avesse gli strumenti e la possibilità di farlo. Quindi l'analisi della situazione che è scaturita dalla crisi CS andrebbe fatta correttamente e soprattutto andrebbero tirate le conclusioni corrette, cosa che a mio avviso non si sta facendo con questa proposta del Consiglio federale, che invece punta solamente sul tema del capitale proprio, perché gli strumenti AT1, così nella versione come l'abbiamo elaborata nella proposta di compromesso, permettono di intervenire preventivamente, quindi di non aspettare che la crisi sia oramai fuori controllo, come è stato il caso di Credit Suisse. Quindi è uno strumento che è più flessibile, è più agile e permette di anticipare determinati fenomeni in modo da poter gestire con un certo preavviso, con un certo anticipo l'evento che è successo invece con il Credit Suisse. Quindi ci sono anche dei vantaggi. Inoltre, noi nella soluzione che abbiamo proposto, questo va detto, abbiamo anche previsto la possibilità di intervenire sui bonus, cosa che non è prevista dalla legge, dalla proposta del Consiglio federale, in modo da evitare che, nonostante una situazione di crisi che sta venendo avanti nella banca, quello che tra l'altro è successo al Credit Suisse, si continui ad erogare dei bonus. Quindi noi abbiamo anche inserito questo elemento. Quindi mi sembra di poter dire che, con tutti i dubbi che si possono avere, poi la proposta può essere affinata, può essere perfezionata, ma è una proposta che regge e che dovrebbe poter trovare, spero, un consenso a livello parlamentare.
11: Allora, a questo punto coinvolgo il nostro esperto, che è il professor Marc Chesnais, che è professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo. Appunto, da un punto di vista strettamente tecnico, le AT1 sono uno strumento efficace per garantire la stabilità di una banca?
10: L'esempio di Credit Suisse ha mostrato che le obbligazioni AT1 hanno accelerato e aggravato i problemi. Adesso vengono presentate come soluzione. È magico? È un scherzo di cattivo gusto.
11: Ma neanche con dei correttivi? Come...
10: Sì, chiaramente. Questi strumenti non funzionano, accelerano i problemi. Adesso per la crisi, per quanto riguarda la crisi di CS, sì che era una crisi di fiducia, quando c'è una crisi c'è una crisi di fiducia, perché i capitali propri non erano abbastanza alti. E dopo, come conseguenza, c'è la crisi di liquidità, soltanto come conseguenza.
11: Ma la fiducia che poi è venuta a cadere anche per il fatto che c'erano, insomma, dei pasticci nelle filiali estere,
10: ci sono molti, che
11: la firma non ha sanzionato per tempo. Insomma.
0: Scusi professore, perché il rapporto, alcuni giorni prima della crisi famosa, La Banca Nazionale e la stessa firma avevano dichiarato che non c'era un problema di capitale proprio, quindi affermare questa cosa, secondo me, non è corretto, che la firma e ripeto la Banca Nazionale hanno detto esplicitamente non c'è un problema di capitale proprio. Quindi
11: questa sì era la conclusione della commissione parlamentare d'inchiesta.
10: È vero, completamente vero. 4 giorni prima del crollo la BNS e la FINMA hanno dichiarato CS, Credit Suisse, soddisfa i rigorosi requisiti in materia di capitale proprio e liquidità. Non credo nessuna secondo questo. 4 giorni prima del crollo tutto va bene. Come si può credere questo?
11: Ma arriviamo all'oggi. Sì, allora. Sì. Oggi appunto stiamo discutendo di questa soluzione di compromesso che è stata elaborata dalla Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, che cerca appunto anche di preservare la competitività di UBS, una banca che di fatto si troverebbe comunque a giocare, a operare con regole molto più severe rispetto alle sue concorrenti estere.
10: Sì, anche qui l'argomento della competitività è fallace, è esattamente il contrario. Una banca meglio capitalizzata è più solida e poi più competitiva.
0: Sì, però scusi, questa capitalizzazione richiede comunque dei costi importanti da parte della banca. Si parla del doppio rispetto a, rispetto ad esempio al capitale proprio, cosiddetto CET 1, costa il doppio rispetto alla T1, quindi vuol dire che su 20 miliardi sono 1 miliardo e 200 mila franchi all'anno circa di costi supplementari che devono essere sopportati dalla banca e che verranno ribaltati anche, e non dimentichiamolo, che non parliamo solo proprio della competitività della banca, anche di chi paga questi oneri, che saranno le piccole e medie aziende, perché la banca li deve trasmettere, li deve ribaltare sui clienti, e quindi piccole e medie aziende e cittadini privati tramite le loro ipoteche, senza parlare del pericolo di una, che ci siano delle limitazioni nelle erogazioni di crediti da parte della banca stessa.
11: Però anche le piccole e medie aziende hanno tutti gli interessi ad avere un sistema finanziario sicuro, certo, e solido.
0: Allora è quello che vogliamo tutti, secondo noi, secondo il nostro modesto avviso, con questa soluzione comunque abbiamo delle garanzie sufficienti che si possa ragionevolmente, perché è inutile farsi illusione, il rischio zero non esiste. Non so se il professore mi smentisce su questa cosa, non possiamo nemmeno con la soluzione del Consiglio federale garantire che non ci sia nessun rischio per i contribuenti, però bisogna trovare un compromesso, ed è quello che abbiamo cercato di fare fra queste due esigenze che sono un po' contrapposte, e capisco che non è facile, però la soluzione del Consiglio federale a nostro avviso è troppo estrema, troppo onerosa e dannosa anche per UBS.
11: Simone Giannini, non si giustifica

0: anche in termini molto prosaici di chi non è esperto di diritto bancario o di alta finanza, sentire oggi parlare di AT1 evidentemente qualche preoccupazione la porta. Quindi sì, è corretto, bisogna regolamentare, dicevo prima, in maniera tale che il contribuente svizzero non venga più chiamato ad arrischiare così tanto come comunque ha arrischiato, poi ripeto è finito tutto bene per fortuna, però ad arrischiare in un sistema, ripeto, che io sostengo essere e deve essere liberale, con una regolamentazione però che permetta a questa banca, è stato detto all'inizio, di fatto è una regolamentazione ad hoc, ad personam, perché nessun'altra banca sistemica svizzera, certo, ha delle proprie filiali all'estero, quindi non la Zürcher Kantonalbank,
1: o
0: non
1: la Raiffeisen.
0: Finance, o non la Raiffeisen svizzera, e quindi bisogna anche però effettivamente considerare la competitività, vuoi ovviamente della nostra piazza finanziaria, ma anche della banca. Io chiedo di fare comunque uno sforzo sia alla banca, ovviamente, di capire anche la questione poi reputazionale interna relativamente al contribuente svizzero, che non necessariamente, lo dico qui aneddoticamente, è di centrodestra, ma anche in termini di futuro relativamente alla regolamentazione che si sta sviluppando a livello internazionale, che effettivamente sta andando un po' in questa direzione, cioè di avere una maggiore copertura con capitale proprio primario, e quindi si potrebbe immaginare che una soluzione di compromesso sia quella della gradualità, quindi arrivare poi magari non al 100 ma al 90% con un respiro più ampio nell'ambito di quello che succede anche a livello internazionale, quindi non perdere di competitività, perché anche il resto del mondo dovrà pur rendersi conto che le banche, grandi banche, devono essere protette.
1: Professor Chesnais, su questo, sull'aspetto invece appunto del peso della banca, cioè ha un peso decisionale troppo forte?
2: Invocare l'argomento della competitività per una banca che goda di una garanzia statale è paradossale e curioso. Adesso se lo vogliamo fare, bene, ma se deve paragonare anche lo Stato svizzero con lo Stato americano. Il PIL americano è più o meno 30 volte più grande che il PIL svizzero. Un fallimento di UBS sarebbe un fallimento della Svizzera. Un fallimento di Goldman Sachs non sarebbe il fallimento degli Stati Uniti. Si deve capire. Poi c'è bisogno di più regolazione e controllo con UBS che con una banca americana. È chiaro questo. Adesso La situazione attuale non è buona. Sarebbe meglio o avere 3, 4, 5 grandi banche per la Svizzera. Se c'è un problema, una più può aiutare l'altra, o nessuna, come Singapore o Danimarca. Abbiamo una. Siamo presi in ostaggi. È difficile fare una scelta e non è una buona soluzione.
0: No, se mi è concesso, questo però è un po' ingeneroso sia verso lo Stato svizzero che sulle banche, come il formaggio e il cioccolato deve la sua fortuna, la sua prosperità, e non perché sono un elemento negativo del nostro sistema di capitale, ma anche all'UBS, perché qui io lo devo sottolineare, UBS è stata chiamata a risolvere il problema Credit Suisse, per carità è successo, sappiamo anche ora per quali defiance, e quindi dico subito che oltre alla regolamentazione del capitale proprio deve seguire tutta una serie di altre regole che rendano più efficaci e anche più responsabili le autorità di controllo verso la grande banca, e non per forza poi con le medesime regole burocratiche verso le piccole banche, perché anche questo è un tema da non sottovalutare. Però ecco, UBS è rimasta sola non per scelta sua, UBS ha contribuito ad evitare il fallimento, poi c'è chi dice che sarebbe stato meglio che CS fallisse, io non sono di questa opinione, del Credit Suisse, e UBS oggi è vero crea un rischio, diciamo così, sistemico in quanto unica banca, ma io sono da un lato orgoglioso e dall'altro spero veramente che UBS rimanga svizzera con sede in Svizzera.
1: Ecco appunto, Fabio Regazzi, quando avete cercato il compromesso in commissione avete considerato anche il fatto di un possibile trasferimento della

0: casa madre di UBS fuori dalla Svizzera?
1: No, guardi, tanto noi non siamo in ostaggio di nessuno e neanche di UBS, che peraltro in modo esplicito, ma neanche implicito, a mio avviso, ha mai minacciato di lasciare la Svizzera. È un'opzione che sappiamo c'è, nessuno ha la garanzia che UBS, perché i centri decisionali sono al momento ancora in Svizzera, ma gli azionisti, lo sappiamo, sono sparpagliati un po' in tutto il mondo, quindi noi non abbiamo una garanzia che UBS non lascerà mai la Svizzera. Se però UBS è banca non grata, mi passi questo termine, glielo dobbiamo dire, che poi prenderanno le decisioni. E se noi inaspriamo eccessivamente queste norme di capitale proprio, aggiungendone ad altre che già comunque ci sono, Basilea 3, che noi applichiamo in modo più rigido di altri, ad esempio, è chiaro che diamo un segnale che a mio avviso non è molto positivo. Io vorrei anche ricordare un elemento che forse può sembrare un po' provocatorio, ma UBS e Credito Svizzero, finché c'era, con le banche che loro hanno rilevato, penso alla Banca Popolare Svizzera, si stima abbiano versato in questi decenni dai 50 agli 80 miliardi di franchi in imposte. Se poi aggiungiamo le imposte dei manager, dei dirigenti, di chi vi lavora, arriviamo tranquillamente a 100 miliardi di franchi. Adesso, giustamente, io non è che questo lo uso come argomento per dire lasciamole fare quello che vogliono, che anche se dovessero fallire hanno già anticipato i soldi che poi utilizzano per salvarli. Non sto dicendo questo.
0: Ma se appoggiassimo la linea di Karin Keller-Sutter, spingeremmo un po' UBS fuori dalla Svizzera,
1: Io
0: secondo
1: non,
0: lei?
1: non, questo, io non ho indicazioni da questo punto di vista che ci siano delle manovre per farlo, però non possiamo neanche escluderlo. E io personalmente non ho percepito una sorta di ricatto o voi trovate una soluzione di compromesso, o altrimenti noi, se passa la linea Keller-Sutter, lasciamo la Svizzera. Io questo non l'ho sentito e non mi sembra che nessuno l'abbia mai detto esplicitamente. Quindi è più una speculazione giornalistica per alimentare un dibattito che è già di per sé abbastanza surriscaldato.
0: Siamo quasi in conclusione, Marchesne, ecco, se però appunto non avessimo più questa grande banca, UBS si spostasse o ecco, lo scenario fosse questo, chiaramente sarebbe anche un contraccolpo per la piazza finanziaria, perché perderemo competenze, perderemo posti di lavoro.
2: Posso forse evocare il principio principale del liberismo qui, quando si parla di rischio e di strategia bancaria. Coloro che prendono rischi devono assumersi questi rischi. E questo è il più importante. Quando ci sono i contribuenti che assumono i rischi di un'azienda, una banca, non è più liberismo, è un altro sistema. È pericoloso. È quello che succede adesso, che UBS sia nella Svizzera o all'estero. Non ho nessuna informazione su questo tema. Sarebbe una decisione di UBS. Loro devono paragonare la situazione meglio per UBS. Io parlo per il contribuente qui.
0: D'accordo, siamo in conclusione. L'abbiamo capito, effettivamente il dibattito è surriscaldato. Delle regole che vogliamo in Svizzera per le banche di rilevanza sistemica si parlerà questa mattina al Consiglio degli Stati e capiremo se convince di più la linea del governo o l'alternativa elaborata dalla Commissione Economia e Tributi. Ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Tre ore di dibattito non sono bastate per la prima decisione parlamentare sulla cosiddetta Lex UBS. Al Consiglio degli Stati si andrà avanti anche la prossima settimana a discutere del progetto governativo voluto dopo il tracollo di Credit Suisse, che punta a rafforzare il capitale proprio delle banche sistemiche, ovvero quelle troppo grandi per fallire. Buonasera, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Stasera inizieremo da Berna per passare poi alla politica ticinese con i partiti e le loro alleanze in vista delle elezioni per il Consiglio di Stato il prossimo anno. Da una parte PS, Verdi, MPS, che oggi hanno ufficializzato la loro lista comune, dall'altra l'intesa Lega e UDC, che fa un passo avanti dopo il sì ieri sera dell'assemblea leghista, un via libera che l'UDC però per ora non commenta, lasciando intravedere che forse qualche questione ancora aperta c'è. A dominare la pagina estera il discorso del premier canadese Mark Carney, con cui viene sancito l'abbraccio tra Unione Europea e Canada, che potrebbe diventare un membro associato dell'UE, ancora tutto da capire cosa questo significhi. Ci occuperemo poi di un processo aperto oggi a Zurigo a carico di un giovane cinese che 2 anni fa aggredì a colpi di coltello un gruppo di bambini dell'asilo, un attacco pianificato con l'intelligenza artificiale.
4: Al momento non abbiamo evidenze dirette di ChatGPT come generatore o come istigatore, però possiamo dire che sicuramente ChatGPT diventa un facilitatore nelle persone che hanno magari un'intenzione e si aiutano con il bot a affinare questa loro intenzione.
3: Sentiremo il parere di un criminologo, Stefano Caneppele, e in coda a questa puntata avremo anche un piccolo dibattito su uno dei temi in votazione il prossimo 27 settembre. Parliamo del progetto Fortezza, il piano di valorizzazione dei Tre Castelli di Bellinzona. È slittata mercoledì prossimo la decisione del Consiglio degli Stati sulla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. Si tratta, lo ricordiamo, della misura più importante della revisione del dispositivo Too Big to Fail, troppo grande per fallire, per scongiurare una nuova crisi Credit Suisse. I lavori sono stati sospesi a fine mattinata, prima ancora dell'intervento di Karin Keller-Sutter. Allora, Giampaolo Driussi da Berna, da dove iniziamo?
5: Dal fatto che si è delineato qualcosa, che si va avanti a legiferare, perché fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier in commissione o al Consiglio federale.
6: Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
7: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
5: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS. Mosse che hanno così lasciato sul tavolo 3 varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio, attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
8: La sola risposta possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
9: Nimmt man die internationale Wettbewerbs
5: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
3: Ecco, lo hai detto prima, aleggiavano anche altre ipotesi. Perché sono state scartate e quali chance hanno le opzioni rimaste sul tavolo?
5: Inizio dalla fine della domanda. La linea Keller-Sutter è quella con minori possibilità, restano quindi in gioco quella leggermente più morbida, su cui stanno convogliando i voti di chi non vuole far favori a UBS, e quella che non dispiace all'istituto, quella commissionale. La partita si gioca in seno a PLR Centro, due partiti con esponenti non compatti né su una né sull'altra, e si è arrivati a questo scenario probabilmente con manovre molto tattiche, proposte sonda per captare le reazioni politiche, quindi eventualmente ritirarli in tempo, come è stato il caso, concentrandosi su tre vie che poi de facto, come detto, sono solo due perché le più praticabili. Non è un caso che esponenti del PS figurino come cofirmatari della proposta Keller-Sutter depotenziata, quella col 90% di capitale proprio. Questi deputati non ne hanno però fatto menzione nel loro intervento, sostenendo pubblicamente solo la linea più dura. Saranno giorni di pressione da qui a mercoledì prossimo, però anche da ricordare che siamo alla prima Camera e che non sarà certo mancata anche una buona dose di speculazione, aspettando che sia magari poi il Nazionale a togliere le castagne dal fuoco.
3: Giampaolo Driussi da Berna, andiamo ora in Ticino, perché nelle ultime 24 ore si sono mosse parecchie cose in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. Da una parte la Lega dei Ticinesi, che ieri sera, dopo i botta e risposta delle ultime settimane, ha deciso di correre insieme all'UDC; dall'altra Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo, che oggi hanno presentato la loro lista comune. In entrambi i casi stiamo parlando della corsa al Consiglio di Stato. Allora cominciamo dall'attualità di oggi, siamo quindi nell'area progressista e ce ne parla Alemmel Chionda.
2: Mancano ancora 7 mesi al prossimo 11 aprile, ma le premesse ci sono tutte. Quelle del 2027 potrebbero diventare le elezioni più combattute e più incerte degli ultimi 40 anni. Da quel 10 aprile 1987, in cui l'allora PPD perse Fulvio Caccia e a raddoppiare fu l'area di sinistra con il PST Rossano Bervini e il PSA Pietro Martinelli. Allora però i socialisti erano all'apice delle loro incomprensioni. Oggi per contro l'area progressista è riuscita a creare un'alleanza che si traduce con una lista unica per il Consiglio di Stato, composta da due PS, l'uscente Marina Carobbio Guscetti, la municipale di Locarno, Nancy Lunghi, due Verdi, Greta Ghising e Rocco Vitale, pescato dal Movimento Giovanile, e un MPS, il coordinatore Giuseppe Sergi. Cosa ha motivato a unire le forze? Lo dice il co-coordinatore dei Verdi, Marco Noi.
9: Ci uniscono anche determinati valori politici, perché sui temi sociali, sui temi ambientali, sui temi dei diritti c'è una sostanziale convergenza.
2: Una lista che vuole rafforzare la voce del fronte progressista, come ce lo spiega la co-presidente del PS, Laura Righet.
10: Unitaria perché seguiamo gli stessi obiettivi, abbiamo messo giù 15 punti per un'alternativa alla politica del centrodestra, ma allo stesso tempo un approccio pluralista, perché le differenze ci sono nel modo di comunicare, nel modo di interpretare le istituzioni. Pensiamo che questa però sia una ricchezza.
2: A guidare la lista una bussola, una sorta di documento programmatico. E come ci ha detto il coordinatore dell'MPS Giuseppe Sergi, tutto parte dai soldi.
11: La questione della politica fiscale radicalmente diversa è chiara, perché oggi non c'è nessun tema, piccolo o grande che sia, che non si scontri immediatamente con un problema di risorse. Non ci sarà nessun miglioramento che risponda ai bisogni fondamentali e ai problemi della gente senza una redistribuzione della ricchezza.
2: Fra gli altri punti, anche il sistema sanitario, la violenza di genere e la difesa dei diritti dei migranti. Più voci, dicevamo, per averla però si passa inevitabilmente dai numeri. Laura Righet e Marco Noi.
12: 1+1+1=2.
10: Questo non tocca a noi dirlo, lo sceglierà l'elettorato. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare l'area progressista a tutti i livelli istituzionali. Se da questo rafforzamento conseguirà un raddoppio, siamo pronti ad assumerci questo incarico, ma non direi che questo è il nostro obiettivo.
9: È un obiettivo, non bisogna girarci attorno.
3: Questo è quello che si muove dunque nell'area progressista. Ieri sera abbiamo invece appreso che con ogni probabilità ci sarà una sola lista anche a destra, grazie all'alleanza ritrovata tra l'UDC e la Lega dei Ticinesi. Alessandro Brogini, coordinatore dell'attualità regionale radio, abbiamo usato un'espressione ipotetica, anche se ieri il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, ha espressamente parlato di una lista unica per la corsa al Consiglio di Stato. Perché?
12: Lo abbiamo fatto perché oggi il presidente dell'UDC ticinese Marco Chiesa, avvicinato fuori dall'aula del Consiglio degli Stati a Berna dai corrispondenti del RSI a Palazzo Federale, ci ha detto di non volersi esprimere fino a quando non avrà tra le mani la lettera di intenti controfirmata dalla Lega e che l'UDC ha già sottoscritto. Quindi non si tratta solo di un vezzo, è metodo ed è sostanza. Il metodo è un documento, la sostanza è un accordo elettorale che comprende le cantonali con una lista comune, le federali e le comunali. Poi, solo in un secondo tempo, nel 2028, si cercherà di dare forma alla cosiddetta casa comune tra i due partiti, che resta al momento solo un orizzonte. Sentiamolo però dalle parole di Piccaluga.
13: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti e vedremo se questa casa comune nascerà o meno, ma questo è un tema che in questo momento non ha nulla a che vedere con quello che sarà l'alleanza elettorale per la prossima tornata.
12: Allora, una lista unica e accordi per la corsa alle Camere federali il prossimo autunno e quella per le comunali in Ticino nella prossima primavera 2028. Al momento niente di più. In fondo è la conferma di quel che ci ha detto ieri, sempre a Berna, anche il presidente nazionale dell'UDC, Marcel Detling.
3: Ecco Alessandro, però dall'UDC Ticino i segnali che arrivavano fino a poche settimane fa erano altri.
12: Sì e no, fino alla rimozione del principale ostacolo alla lista comune, ovvero Claudio Zali, che è il quasi ex consigliere di Stato leghista, ormai in carica senza portafogli fino a fine mese, la porta dell'UDC era già stata definitivamente chiusa, fine. La decisione dell'UDC l'aveva presa senza minimamente curarsi di quel che si pensava in via Monteboglia. Dal momento che però in politica di definitivo non c'è nulla, anzi, senza Zali, Antonella Bignasca, che è la nipote del Nano, il fondatore del movimento di via Monteboglia, si è presa la briga di suonare, di tornare a suonare a quel campanello ed è riuscita a strappare il nuovo accordo, il documento di intenti che, ci ha detto Piccaluga, Chiesa riceverà entro questa sera. Resta da capire come i due partiti si divideranno le 5 candidature possibili. 3 anni fa erano 3 leghisti, tra cui 2 uscenti, insieme a 2 UDC. Non è scontato che oggi sarà ancora così, anzi, perché ai blocchi di partenza gli uscenti, con l'arrivo dell'UDC Pietro Marchesi al posto di Zali e a fianco di Norman Gobbi, saranno uno per parte e l'UDC in Ticino è in ascesa, la Lega perlomeno in difficoltà.
3: Grandi manovre, grandi quesiti ancora aperti dunque, grazie Alessandro Brogini per aver fatto il punto sulle elezioni, la corsa alle elezioni cantonali dell'anno prossimo, viste dal punto di vista delle alleanze a destra. L'attualità internazionale ci porta stasera soprattutto al Parlamento europeo di Strasburgo, dove in tarda mattinata il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso con cui in sostanza sposa la proposta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE, una formula altisonante e suggestiva, ma che non esiste nei trattati europei. Con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta.
14: Sì, cominciamo dalla presenza di Mark Carney, primo ministro canadese, come invitato speciale al Parlamento di Strasburgo. Ieri, per assistere al discorso programmatico della presidente della Commissione von der Leyen, oggi per rivolgersi direttamente agli eurodeputati. Un'occasione solenne volta a rappresentare lo slancio che Carney e von der Leyen intendono imprimere alle relazioni bilaterali, relazioni da portare ai massimi livelli possibili, come ha detto ieri la presidente, lanciando l'idea di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE, una mano tesa che Carney ha colto al volo.
15: Canada welcomes this ambition.
14: Il Canada saluta questa ambizione. Posso dirvi che i sondaggi dicono che una schiacciante maggioranza di canadesi desidera legami più profondi con l'Europa. Un'alleanza per il futuro è un approccio positivo unico che definiremo insieme, costruendolo sulle nostre forze comuni e fondandolo sui nostri valori condivisi. Così Carney, interessante notare come il Premier abbia evitato disquisizioni sugli aspetti formali, stato membro associato, alleanza per il futuro o via dicendo, ha invece esposto ciò che Ottawa mette sul tavolo e ciò che desidera dai 27.
15: Canada and Europe should secure our strategic autonomy.
14: Il Canada e l'Europa devono garantirsi un'autonomia strategica tramite una cooperazione approfondita in un'ampia gamma di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità industriali militari, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica, lo spazio e i pagamenti. Dovremmo muoverci verso un commercio digitale senza eguali in tutta una serie di prodotti non agricoli e un'ampia gamma di servizi, assicurare ai nostri popoli legami personali più stretti, permettendo ai nostri giovani di lavorare, studiare e vivere dove vogliono su ambo le sponde dell'Atlantico. Da notare dunque la volontà canadese di partecipare ai programmi europei quali Erasmus Plus e Horizon Europe, qualcosa a cui anche la Svizzera tiene molto, la disponibilità a cooperare coi 27 sui minerali strategici, di cui il Canada è ricco e di cui l'UE ha estrema necessità, sulle energie rinnovabili e nell'Artico. Ma Carney ha sottolineato non si tratta di fare un accordo commerciale a somma zero, tra l'UE e il Canada c'è già il CETA, molto estensivo, ma di creare un'alleanza per rafforzare reciprocamente le proprie sovranità.
3: Ecco Andrea, altre due questioni, brevemente. Sappiamo nel frattempo che il presidente statunitense Trump si è già messo di traverso.
14: Se lo fanno, se reputo un atto ostile, imporrò dazi molto pesanti o cesserò tutti i commerci con l'Europa, ha tuonato Trump. Bruxelles ha ribadito quanto già detto in Parlamento da von der Leyen, cioè che un rafforzamento reciproco UE-Canada non va contro nessun altro. Per Ottawa e Bruxelles si tratta di spalleggiarsi a vicenda anche di fronte alle soperchierie trumpiane, di difendere la democrazia liberale senza però compromettere la relazione con Washington, che per entrambi resta insostituibile tanto dal punto di vista economico quanto da quello militare.
3: E infine, da un punto di vista svizzero, c'è qualche insegnamento da trarre?
14: Beh, come svizzeri possiamo osservare come andranno le trattative. Bruxelles con Berna insiste da anni sul fatto che la partecipazione di paesi terzi al mercato interno è condizionata a un inquadramento istituzionale, almeno per i settori interessati. Vedremo se questo varrà anche nei confronti di Ottawa. E poi, mi pare interessante la prospettiva che porta il Premier Carney sui rapporti con l'UE. Per lui è molto più di una questione di commerci, è una questione di valori, di visione del mondo e della società. Per il primo ministro si tratta di un'occasione per rafforzare la sovranità dei canadesi, mentre in Svizzera spesso consideriamo i bilaterali come una cessione di sovranità da sopportare per avere un tornaconto economico.
3: Grazie Andrea Ostinelli, nostro corrispondente a Bruxelles. In Svizzera adesso, per parlare di un processo molto particolare che vede la giustizia zurichese di fronte a un dilemma: condannare o assolvere il giovane cinese che 2 anni fa aggredì a colpi di coltello un gruppo di bambini usciti dall'asilo a Oerlikon, ferendone 3 in modo anche grave. L'uomo è reo confesso, ma oggi davanti al Tribunale Distrettuale di Zurigo il Ministero Pubblico e la difesa hanno avuto visioni opposte su quanto possa essere ritenuto davvero responsabile, riferisce Gianluca Olgiati.
16: Un attacco senza scrupoli e premeditato, secondo la procura zurighese. Già 2 mesi prima di colpire, il giovane 23enne, arrivato un anno prima dalla Cina per studiare all'università, aveva chiesto all'intelligenza artificiale quali fossero le conseguenze giuridiche per chi uccide a caso persone a colpi di coltello. Su ChatGPT aveva studiato l'anatomia umana, gli orari dei bambini all'asilo. L'accusa chiede 15 anni di prigione seguiti dall'espulsione dalla Svizzera per tentato assassinio plurimo. Caso chiaro, non per la difesa, che si è appellata a una perizia psichiatrica, secondo cui il giovane era rinchiuso nel suo mondo, soffriva di un disturbo psicotico, sentiva delle voci. In altre parole, non può essere ritenuto imputabile. La difesa ha chiesto l'assoluzione. Questo il nocciolo del processo, un gesto irresponsabile ma allo stesso tempo premeditato da settimane. Ai giudici valutare quanto le turbe psichiche possano sgravarlo per un crimine tanto grave. La sentenza è attesa domani pomeriggio.
3: Ecco, il dialogo con ChatGPT potrebbe dunque essere determinante per capire quanto il gesto fosse premeditato. L'intelligenza artificiale quindi entra nelle aule di tribunale. Con quali conseguenze? Sempre Gianluca Olgiati ne ha parlato con Stefano Canepele, professore di criminologia all'Università di Losanna.
16: Professor Canepele, partiamo dal caso a processo a Zurigo, quindi un attacco col coltello pianificato con ChatGPT. Ecco, è possibile dire che ruolo può avere l'intelligenza artificiale in casi come questi?
4: Diciamo che c'è un grande dibattito attualmente anche nella letteratura scientifica su questo tema. Al momento non abbiamo evidenze dirette di ChatGPT come generatore o come istigatore, però possiamo dire che sicuramente ChatGPT diventa un facilitatore nelle persone che hanno magari un'intenzione e si aiutano con il bot a affinare questa loro intenzione.
16: La particolarità di questo caso è che si tratta di un atto criminale, diciamo, tradizionale, non parliamo di cybercriminalità. Immagino che sia invece piuttosto quello l'ambito in cui l'intelligenza artificiale può avere un ruolo più importante.
4: Diciamo che il quadro è abbastanza misto, abbiamo studi che dicono che rispetto al phishing ChatGPT e i bot in generale sono molto utili a essere più convincenti nella traduzione multilingue per attacchi mirati anche rispetto a utilizzatori online, ma è altrettanto vero che abbiamo avuto altri casi dove questi bot hanno fornito indicazioni su richiesta da parte di persone fisiche che volevano commettere degli atti nel mondo fisico e non nel mondo virtuale, come in alcuni casi di cronaca anche in Canada e negli Stati Uniti, persone hanno utilizzato ChatGPT per consultarsi per commettere poi degli omicidi di massa. In questo caso ChatGPT o OpenAI è stata chiamata in causa rispetto al fatto che non aveva informato adeguatamente le forze dell'ordine rispetto a questo rischio.
16: La pianificazione del gesto su ChatGPT ha un ruolo centrale anche nell'atto d'accusa contro il giovane cinese a Zurigo. Questi dialoghi con l'intelligenza artificiale, quanto possono poi alla fine incastrare anche gli autori dei reati? Quanto possono servire da prove a loro carico?
4: Diciamo che a partire dall'arrivo degli smartphone, molto di più oggi gli inquirenti fanno riferimento all'estrazione di dati informatici su questi dispositivi che di fatto memorizzano molte delle nostre attività. Allo stesso modo ChatGPT è una fonte informativa utile di prova per poter estrarre lo storico delle conversazioni, ad esempio altre informazioni che possono essere utili per dimostrare ad esempio la volontà o la pianificazione. Quindi questo diventa per la polizia una fonte di prova utile. La sfida è a volte poter gestire l'enorme massa di dati che si deve estrarre per condurre queste analisi.
16: Ecco, qua siamo nel campo della raccolta prove, c'è poi invece la questione della prevenzione, cioè ci si potrebbe chiedere come mai una ricerca come quella effettuata dal giovane cinese a Zurigo non abbia fatto scattare dei campanelli d'allarme.
4: Diciamo che c'è una grossa tensione tra la libertà di espressione e la sicurezza, in questo caso fino a che punto possiamo identificare dei filtri che possano impedire a una persona di raccogliere delle informazioni anche per una ragione che non è legata a un atto criminale. I filtri etici su questi bot esistono, hanno dei limiti, uno dei limiti ad esempio che possono essere raggirati con alcune tecniche, fingendo che ad esempio si voglia scrivere un romanzo oppure partendo con domande frazionate nella conversazione che rendono difficile per il sistema di controllo e di filtro identificare in maniera congiunta l'insieme delle conversazioni per poter estrarre un'informazione che invece per l'autore è utile per una commissione di reato.
3: Stefano Canepele, professore di criminologia all'Università di Losanna. Torniamo adesso all'estero, in Ucraina, dove anche la capitale Kiev subisce ormai gli attacchi russi di giorno come di notte. Dagli Stati Uniti arrivano però ora nuove importanti sanzioni contro la Russia, definite dal presidente ucraino Zelensky un mezzo estremamente potente per mettere fine alla guerra. Sentiamo di cosa consistono e perché sono importanti per l'Ucraina nel contributo da Kiev del nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
17: I media ucraini le chiamano sanzioni infernali per via dell'effetto che si suppone potrebbero avere sull'economia russa. Più precisamente si tratta della legge Graham, dal nome del senatore americano Lindsey Graham, uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina all'interno del Partito Repubblicano, morto lo scorso 11 luglio appena tornato da un viaggio a Kiev. E proprio la morte improvvisa del senatore sembra aver contribuito ad accelerare l'approvazione della legge, che era ferma alla Camera dei Rappresentanti da ormai ormai un anno. Il testo in realtà include molto più che nuove sanzioni alla Russia. Di fatto fornisce nuovi strumenti al presidente Donald Trump per imporre tariffe commerciali senza passare per il Congresso. Proprio per questa ragione i democratici si sono opposti all'approvazione della legge fino all'ultimo minuto. Alla fine però il testo è passato grazie a numerosi franchi tiratori. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già detto che lo firmerà. Da allora avrà 30 giorni di tempo per imporre nuove tariffe sulle importazioni russe, ma, ancora più importante, nuove tariffe fino al 100% nei confronti di tutti quei paesi che continuano a importare materie prime energetiche dalla Russia. E questo è il vero cuore del provvedimento, poiché permetterà al presidente di imporre tariffe anche ad alleati chiave della Russia, come India e Cina. La domanda che ora si fanno tutti qui a Kiev è se davvero Trump avrà il coraggio di sfruttare appieno la nuova legge, oppure se utilizzerà i cavilli in essa contenuta per evitare di farlo. Sono moltissimi gli ucraini che ci sperano, molto meno quelli che sono disposti a scommetterci. E forse anche per questo le sanzioni infernali vengono sempre scritte tra virgolette.
3: Intanto la guerra continua, sempre più città ucraine sono confrontate con la necessità di difendersi dai droni russi. Da tempo ormai autorità locali e popolazione si sono organizzate con metodi anche artigianali, tra questi le reti da pesca che vengono piazzate in cima a lampioni ed edifici per proteggere tratti di strada e zone sensibili. E la regione francese della Bretagna da alcuni anni manda le proprie reti a Kherson, riferisce Chiara Savi.
18: È dal 2004 che Maria Nalin, cittadina ucraina, vive in Bretagna. Nel 2014 ha fondato una piccola ONG, Aravro Ukraine, il paese ucraino in bretone, con lo scopo di inviare aiuti. Un impegno che si è intensificato con l'invasione da parte della Russia nel 2022.
19: Le filet de pêche, on avait déjà eu avec les pêcheurs d'ici en 2022.
20: Già all'inizio del conflitto avevo contattato dei pescatori locali, perché in Ucraina avevo delle amiche che con le reti realizzavano delle trame per nascondersi. Attaccavano alle reti dei pezzi di stoffa camouflage. Erano degli strumenti molto richiesti, ce n'era molto bisogno. Era il 2022.
19: C'était à 2022. Vu che la guerra si è trasformata in guerra dei droni.
20: Ma la guerra è cambiata, è diventata una guerra di droni e l'obiettivo non era più solo nascondere, ma proteggere le strade, i civili, è diventato necessario. E dall'Ucraina molti mi hanno chiesto, devi trovarci delle reti da pesca diverse. Qui siamo sul mare, ci sono pescatori ovunque. Ho contattato due amici con buoni contatti con pescatori e porti. Convincerli non è stato difficile, perché le reti usate dopo un po' vanno cambiate.
18: Le reti da pesca si usurano e a un certo punto vanno smaltite. Inviandole in Ucraina le si dà una seconda vita.
20: All'inizio non tutti in Bretagna capivano come andavano installate. Ho dovuto chiedere a dei conoscenti ucraini di mandarmi un video per mostrare come venivano posizionate. E poi all'inizio cercavo delle reti per il camouflage che erano spesse e pesanti. Ma per lottare con i droni non vanno bene. Servono reti più leggere, perché vanno apposte in alto. Sono state allora recuperate delle reti per la rana pescatrice, che funzionano molto bene. Sono reti fini, con quadrati abbastanza larghi da far passare gli uccelli, perché anche questo è importante, ma sufficientemente stretti da intrappolare i droni.
19: Le droni, quand même, sono piégé parce que ils sont plurons.
18: Una rete da pesca pesa fino a 300 kg. Per la piccola associazione di Maria Nalin è diventato complicato organizzare le spedizioni. Una serie di personalità della regione bretone si è messa a disposizione per far giungere a Kherson il prezioso materiale.
20: Kherson finora è stata la nostra unica meta. È una città del sud che è molto presa di mira dai droni russi, che cercano di colpire i civili. Le reti vanno sostituite spesso, perché i droni fanno dei grossi buchi.
19: E là dei droni che arrivano, fanno le trou, li fanno remplacer.
18: Sono diverse migliaia di chilometri di filato intrecciato finora partiti dalla Bretagna verso Kherson. Lo scorso anno Volodymyr Zelensky, in visita nella città, ha chiesto da dove provenissero tutte queste reti. Dalla Francia è stata la risposta, e il presidente ucraino in novembre, di passaggio a Parigi, ha voluto stringere la mano ai pescatori bretoni per il loro sostegno.
3: Tra poco vi proporremo un faccia a faccia tra uno dei temi più caldi delle votazioni del 27 settembre a Bellinzona. Prima altre notizie in breve con John Robbiani.
0: In Svezia si è dimesso il primo ministro Ulf Kristersson, questo dopo che alle elezioni parlamentari il suo blocco ha ottenuto 173 seggi, mentre l'opposizione di centrosinistra 176. Lo spoglio dei voti è finito oggi, il nuovo governo svedese dovrà essere formato da Magdalena Andersson, il risultato era molto ravvicinato e si aspettava il conteggio degli svedesi all'estero e della città di Göteborg. In Svizzera la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, ha rivisto verso l'alto le previsioni di crescita per l'economia e non di poco. In giugno si prevedeva una crescita dello 0,9% per il 2026, oggi le stime parlano di un più 1,7%, una crescita robusta che si protrarrà anche nel 2027. La disoccupazione dovrebbe rimanere attorno al 3% per quest'anno e per il prossimo, mentre l'inflazione non dovrebbe superare lo 0,6%. In Ticino il Ministero Pubblico ha chiesto di condannare a 9 anni di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato degli affitti. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, poi aggredito e qualche giorno dopo avrebbe incendiato il suo garage e anche accusato di aver diffamato il sindaco di Bissone Andreino Incerti. La legale di Bernardi chiederà il proscioglimento da tutte le accuse. La sentenza potrebbe arrivare domani. L'aeroporto di Lugano ha ottenuto la concessione federale per ulteriori 30 anni, lo ha confermato al municipio di Lugano l'Ufficio Federale dei Trasporti, municipio che ha commentato la notizia parlando di un passo importante per poter proseguire con lo sviluppo infrastrutturale e strategico dell'aeroporto.
3: E come anticipato ci occupiamo adesso di uno dei temi in votazione il prossimo 27 settembre, anche se solo a Bellinzona. Lo avrete capito, stiamo parlando del progetto denominato Fortezza, il progetto di valorizzazione dei 3 castelli cittadini. Facciamo questo esercizio di comprensione della posta in palio attraverso un piccolo dibattito. 2 ospiti e il collega Dario Lanfranconi a moderare. Allora Dario, a te il microfono, magari prima di entrare nel vivo del dibattito, una piccola introduzione al tema.
21: Sì, buonasera. A Bellinzona, dopo una campagna decisamente accesa, domenica 27 settembre si vota sul credito di 19 milioni e 100 mila franchi per la valorizzazione del patrimonio UNESCO della città, i 3 castelli, la murata e la cinta muraria del borgo. Il progetto, approvato dal Consiglio Comunale il 9 marzo, prevede nuovi allestimenti museali, un percorso tematico che colleghi l'intero complesso e l'apertura di spazi oggi non accessibili. Alla città resterebbe un onere finanziario netto di circa 4,5 milioni. 8 arrivano dal cantone, proprietario dei monumenti, e tra 3 e 4 dalla Confederazione. Contro il credito è stato lanciato un referendum interpartitico promosso dal Noce, Avanti con Ticino e Lavoro, Partito Comunista, Elvetica e UDC, che ha raccolto oltre 3.700 firme valide. 3 le contestazioni principali: il passaggio dalla denominazione Castelli a Fortezza, l'introduzione di un biglietto d'ingresso per la corte interna di Castelgrande e per la Galleria della Murata e l'affidamento della gestione a una fondazione esterna. Sostengono invece il progetto PLR, PS, il Centro, Lega e Verdi Liberali, oltre a un comitato civico di operatori economici e turistici. Se il credito comunale cadesse, almeno nell'immediato, verrebbero meno anche i contributi cantonale e federale. Oggi a dibatterne qui con me abbiamo per il fronte dei favorevoli Martina Malacrida Nembrini, presidente della sezione bellinzonese del Partito Socialista e consigliera comunale. Buonasera.
22: Buonasera a tutti voi.
21: Mentre sul fronte opposto, quello dei referendisti, abbiamo Valentina Mühlemann, esponente di Avanti con Ticino e Lavoro, già candidata a Bellinzona e attiva nel comitato referendario. Buonasera anche a lei.
23: Buonasera a tutti voi.
21: Ecco, Valentina Mühlemann, partirei con lei, visto che siete voi che avete promosso il referendum, e partirei dalla questione forse più emotiva, quella del nome. La storiografia in sé vi dà torto. Già dal 300 i documenti parlavano del complesso con un termine collettivo, fortilizi, fortificazioni, fortezza. Il marchio Fortezza in realtà esiste già dal 2021 senza che nessuno protestasse. Non è che il nome vi serve soprattutto perché fa presa emotivamente?
1: No, per noi non è una questione di storiografia, per noi è proprio una questione di tradizioni. I bellinzonesi e i ticinesi sono sempre stati abituati a chiamarli castelli, li chiamavano castelli anche i loro nonni, e quindi per noi è giusto mantenere proprio questo aspetto di tradizione cittadina e cantonale.
21: Ecco, Martina Malacrida Nembrini, comunque quasi 3.800 bellinzonesi hanno firmato il referendum. Se il nome fosse stato messo in discussione 5 anni fa a livello di municipio, ma perché no anche a livello di consiglio comunale, oggi saremmo qui.
6: Ma è difficile dirlo con il senno di poi, in poi devo dire che 5 anni fa in consiglio comunale non c'ero. Però quello che possiamo dire è che il nome Fortezza, come ha già detto lei, non compare oggi. Nasce appunto da uno studio del 2019, viene poi inserito nel percorso progettuale nella comunicazione già nel 2021. Nel 2021, quando il Consiglio Comunale vota il credito di progettazione. Nel credito di progettazione c'era già il cambio di nome, come altre cose. Il Consiglio Comunale, in cui persino dei promotori del referendum, e ce n'erano non tutti, non penso a Valentina Mühlemann, nessuno si è espresso contro questa idea. Da 5 anni, quindi, è utilizzato nel logo, nella segnaletica e nella comunicazione. Vorrei riportare il dibattito sull'oggetto della votazione. Il 27 settembre non votiamo sul nome. Mi preme dirlo perché non vorrei che, cioè, i cittadini e i cittadini devono essere informate correttamente. Non si vota sul nome, si vota sul credito.
21: Va benissimo ormai il nome, però è una questione che è entrata nella campagna, dovevamo affrontarlo almeno in apertura, ma passiamo quindi ad altro e passiamo alla questione del ticket. Chi paga e cosa resta libero? E resto con lei, Martina Malacrida Nembrini. Non sono solo i referendisti a dirlo, anche la Federazione degli Architetti, che è favorevole al progetto, l'ha dichiarato, chiede però di rinunciare al biglietto per la Corte di Castelgrande, perché lì l'architetto Galfetti aveva creato un parco urbano di libero accesso. Non sarebbe forse utile fare subito questo passo, quindi rinunciare subito al ticket, disinnescando così il problema?
6: Ma capisco questa osservazione, non penso vada assolutamente liquidata. La Corte interna del Castelgrande è uno spazio molto particolare, uno spazio che tra l'altro per i bellinzonesi e le bellinzonesi, e anche per me, è uno spazio importante e questo luogo va tutelato. Bisogna però ribadire con chiarezza, come anche lei l'ha già fatto, che non è che si mette un biglietto attorno a tutto Castelgrande. Restano gratuiti la parte occidentale, quella settentrionale e il collegamento con il centro storico. Il pagamento, se passerà, riguarderà la corte interna inserito in questo percorso e la galleria della murata. Ma per me c'è un punto politico importante per i bellinzonesi e soprattutto anche per il PS. Abbiamo lottato in commissione, abbiamo lottato per avere la possibilità che con la carta 360, e questo è già qualcosa che è stato ottenuto, l'accesso sarà gratuito a tutti i bellinzonesi e le bellinzonesi domiciliati alla corte interna, così come per le scolaresche.
21: Sì.
6: Ancora in fase di approfondimento invece la gratuità per i giovani con la tessera Io Studio.
21: Ecco, Valentina Mühlemann, lo abbiamo sentito da Martina Malacrida Nembrini, e anche il municipio lo sostiene, che a pagamento sarebbe solo il transito della corte interna e che il 70-80% del sito resterebbe gratuito e, come già detto, che i bellinzonesi e scolaresche sarebbero esentati. Cosa non vi convince di questi numeri?
1: Ma non c'è scritto niente da nessuna parte in merito al costo del biglietto, e il municipio lo sta dicendo adesso a seguito del referendum, perché abbiamo sollevato la questione. La gratuità per i domiciliati non è neanche un argomento corretto nei confronti degli altri cittadini ticinesi che pagano i castelli nelle imposte, dovrebbero pagarne comunque il mantenimento, il costo della manutenzione, e quindi finirebbero per pagare due volte, e questo per noi è scorretto, una discriminazione tra ticinesi e bellinzonesi. E l'accesso gratuito alle scolaresche ci mancherebbe, nel senso, ci mancherebbe che i bambini delle elementari vanno a fare una visita didattica e sia richiesto anche un pagamento di un ticket per proprio una questione di apprendimento della storia del cantone.
21: Ecco,
6: se posso solo una precisazione, mi scuso, nel rapporto della commissione della gestione votato la questione era già stata espressa chiaramente, quindi non è vero che a seguito del referendum.
21: Quindi non è solo una promessa politica,
6: no, c'è,
21: no, scritto, c'è
6: già scritto nel rapporto della commissione della gestione che è stato votato, che è su quello che si vota, oltre che il credito da tutto,
21: ecco,
6: il Consiglio Comunale.
21: Ma restando, sì, certo.
1: Però non sono state definite comunque le modalità ancora, cioè non si sa la fondazione poi cosa deciderà, perché questo non è stato definito. Si chiede ai cittadini di votare per una cosa che di fatto non è chiara.
7: Sì, restando su questioni finanziarie, soldi e priorità, ma spostandoci dal campo del ticket d'ingresso al progetto di investimento. Infatti il vostro movimento parla di investimento insostenibile, però la città, come ho detto nella scheda introduttiva, alla fine dovrebbe metterci di tasca propria 4,5 milioni. Gli altri arrivano da Cantone, Confederazione e fondi aggregativi già stanziati. Bocciare questo progetto significa rinunciare a quasi 15 milioni che altri non Bellinzona mettono. Vale la pena?
1: Ma allora, noi a Bellinzona abbiamo già il moltiplicatore più alto del cantone. La situazione finanziaria non è delle migliori e oltretutto in questo credito ci sono anche 3,5 milioni di fondi di aggregazione. I fondi di aggregazione sono un credito che il cantone ha dato al nuovo comune di Bellinzona per dei progetti di prossimità, quindi per valorizzare tutti i quartieri della città. È vero che di questo credito non era stato promesso niente a nessuno dei quartieri, però il fatto che il municipio abbia deciso di concentrare queste risorse su progetti tipo IRB, Piazza Indipendenza, l'Ufficina, la Saleggina, che sono tutti concentrati nel centro, la dice lunga su come ha pensato di distribuire e di valorizzare poi il resto dei quartieri. Non sto dicendo che non siano progetti importanti, perché per la regione sono progetti importanti, però bisogna pensare che 0 franchi alle scuole, 0 franchi ai quartieri, 0 franchi alle strutture per anziani, è questione di priorità, non si può fare il passo più lungo della gamba.
6: Posso però dire, certo, una cosa, perché è una parte molto importante. Bisogna ricordare che i crediti, quindi i 4,5 milioni piuttosto che i crediti degli 8 milioni più quello della Confederazione, sono vincolati a questo progetto. Purtroppo, ma la politica funziona così, cioè la politica, gli stanziamenti federali, cantonali e anche comunali, non è che possiamo prendere questo 4,5 milioni e metterli da un'altra parte, come non possiamo prendere gli 8 milioni che vengono e che ci sarebbero concessi naturalmente così e trasformarli per andare agli asili nidi, per la socialità. Cosa che magari poi, come fu socialista, potrei anche essere molto d'accordo. Purtroppo questa cosa avviene, quindi votare no vuol dire annullare questo, non vuol dire riversare questo contributo in un altro settore dell'amministrazione pubblica per i cittadini.
7: Sì, ecco, un resto con lei, Martina Malacrina Lembrini. C'è anche la questione fondazione che i promotori del referendum contestano. La gestione passerebbe a una fondazione esterna, il consiglio comunale di cui lei fa parte si spoglierebbe così anche di un potere di controllo diretto su un bene pubblico, anche proprio perché nel Partito Socialista questo non la mette a disagio.
6: No, non mi mette a disagio, a condizione, come è il caso specifico in questa situazione, che il controllo pubblico sia garantito. Noi dobbiamo ricordare che la proprietà della Fortezza dei Castelli è di proprietà cantonale, il comune gestisce, non è di proprietà. Quindi non sarebbe neanche possibile trovare una soluzione solo a livello comunale, e quindi su questa parte sono molto tranquilla. Una fondazione non significa, e lo ripeto perché anche questa è una cosa importante, non significa privatizzare, il patrimonio resta pubblico, il patrimonio del cantone. Il modello previsto, come lei ha detto, coinvolge città, cantone, ente regionale dello sviluppo e OTR e prevede un rapporto annuale agli enti pubblici. Detto questo, per me la forma giuridica non è un dogma, quello che conta è che siano garantiti il controllo pubblico, la trasparenza, la responsabilità finanziaria e l'interesse collettivo. Ma anche qua dobbiamo essere, mi dispiace continuare a dire, ma bisogna distinguere. Il 27 settembre votiamo per il credito, non votiamo sulla costituzione di una fondazione che era già oggetto del 2021.
7: Sì, ecco, Valentina Mühlemann, andando verso la conclusione, restando sulla questione fondazione, oggi la gestione è della città e in 26 anni dall'iscrizione come patrimonio UNESCO non è stato fatto quasi nulla, questo lo riconoscono tutti. Perché la governance pubblica attuale, che ha fatto poco, dovrebbe funzionare meglio di quella futura esterna?
1: Perché una governance che al momento non esiste dovrebbe funzionare meglio di qualcosa che esiste da decenni? Cioè, io non affiderei mai una cosa a me cara a uno sconosciuto solo perché mi hanno detto che potrebbe essere una brava persona. Quindi per noi bellinzonesi è anche importante avere delle garanzie. Se la fondazione che risponde al diritto privato un giorno decide di aumentare i prezzi dei biglietti, di far pagare le scolaresche, di togliere il fatto che i bellinzonesi entrano con la tessera 360, i cittadini e la politica possono fare ben poco, anche se La fondazione, come diceva Malacrida, è costituita da persone che vengono dall'ente pubblico. Questo per noi comunque non rimane una garanzia.
7: Ecco, siamo proprio in chiusura. Io ringrazio i miei ospiti. All'ultima parola aspetterà i cittadini bellinzonesi il 27 settembre. Il nostro dibattito si chiude qui.
3: Grazie Dario Lanfranconi, e ricordiamo chi erano i tuoi ospiti: Martina Malacrida Nembrini per il sì a questo progetto e Valentina Müllemann per il fronte referendista. Come dicevi, il tema che resta molto dibattuto vedrà il suo epilogo fra una decina di giorni con il verdetto dei bellinzonesi. Con questo è tutto per l'edizione odierna di 6 di sera, preparata insieme a John Robbiani. A nome mio e di tutta la redazione, l'augurio di un'ottima serata.
5: Lo sport.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Partiamo dal calcio. Dal Lugano, che in serata ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2029 dell'esterno mancino portoghese Martin Marques, che finora in questa stagione ha collezionato solo 3 apparizioni a causa di un paio di infortuni. Domenica intanto a Losanna e poi al rientro in campionato dopo la pausa per le nazionali in ottobre contro Lucerna, il Lugano non potrà contare sullo svedese Elias Pilström. Il cartellino rosso rimediato contro il San Gallo gli infatti è costato 2 giornate di squalifica. Seconda serata della prima giornata di Europa League, tra le partite di cartello alle 21, Beşiktaş-Marsiglia con diretta televisiva su RSI La 2 e Juventus-NEC. Nuovo straniero a Losanna, ma siamo passati all'hockey. I vodesi hanno ingaggiato il 31enne attaccante canadese Curtis Lazar, che vanta oltre 600 partite in NHL. E dopo la National League parte anche la Swiss League a inaugurare la nuova stagione, i Bellinzona Snakes, che alle 20.45 ospitano il Basilea. Infine il tennis: Severin Lüthi ha fatto le sue prime scelte, saranno Stricker e Wawrinka ad aprire le danze nella sfida di Coppa Davis contro il Brasile, che mette in palio un posto nell'elite mondiale. Domani sera il ticinese Bertola resterà dunque a guardare. Si è da attendere il bernese, c'è un avversario sulla carta proibitivo come Fonseca. Aaron Stan, all'ultimo ballo dopo 3 anni di assenza dalla competizione, potrà invece far valere la maggiore esperienza nel duello con Gustavo Haide.
22: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 18 settembre, e al sud sarà ancora presente della nuvolosità al mattino con qualche precipitazione. In seguito si faranno spazio delle schiarite. Al nord sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Verso i Grigioni sarà più nuvoloso con qualche rovescio mattutino. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 23 gradi al sud e tra i 10 e i 20 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Giovedì 17 settembre 2026 siamo in diretta per il secondo dei tre concerti sinfonici della nona edizione del Festival Ticino Doc e Grigioni, palcoscenico diffuso sul nostro territorio, nato con lo scopo di valorizzare i talenti emergenti della nostra regione. Tre di questi, scelti lo scorso autunno attraverso un concorso promosso dall'OSI e dall'Associazione Musica nel Mendrisiotto, si esibiranno questa sera in un programma diretto da Michelangelo Mazza alla testa dell'Orchestra della Svizzera Italiana presso la chiesa di Ponte di Brissago. Concerto perfetto quindi per concludere la giornata della musica svizzera a cui le nostre reti radio e televisive hanno dedicato l'intera programmazione a partire da questa mattina. Prima di entrare nel merito del programma e in attesa delle 20:45, orario stabilito per l'apertura del collegamento con Brissago, io direi di approfondire la conoscenza con uno dei giovani talenti che ascolteremo questa sera. Stiamo parlando della violinista Moira Cauzzo, classe 2003, nata a Sorengo, che ieri pomeriggio è passata a trovarci per dialogare in diretta con Barbara Tartari negli spazi di Montmartre, a proposito chiaramente del concerto di questa sera, ma anche della sua formazione più recente e dei progetti futuri. E noi vi riproponiamo volentieri un grande estratto da questa intervista, subito dopo aver ascoltato Moira Cauzzo, interprete delle Médailles Antiques di Philippe Gaubert, due brani per flauto, violino e pianoforte registrati in occasione di un Musica Viva di Rete 2 del 2021 con Annika Rast al flauto e Leonardo Crespi al pianoforte.

0: Buongiorno Monica,
1: buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere ritornare qua su Rete 2.
0: Ed è sempre un piacere averti qui. 5 anni fa questo tuo live Musica Viva, in cui arrivavi con questo trio, 3 talentuosissimi musicisti. Che ricordi hai di questa esperienza qui, ma da noi?
1: Sono dei ricordi meravigliosi, quasi non riesco a crederci che sono passati già 5 anni da quel tempo. Ormai ognuno di noi siamo andati uno verso il nord, l'altro verso est, io in Spagna, quindi sud, e quindi sì, spero molto che possiamo ritrovarci nel futuro.
0: Moira, quindi adesso racconteremo qualcosa del tuo percorso, di cosa è successo in questi 5 anni meravigliosi per te, ma vorrei andare innanzitutto direttamente al cuore della tua presenza qui, non solo qui alla Rete 2, ma qui in Ticino, dove sei ritornata per questi 2 concerti, perché parliamo del Festival Ticino di OCG 2026, questa manifestazione sempre attesa, seguita. Siamo alla 9ª edizione di questo Festival Ticino e Grigioni, che è partito sabato 12 e si chiuderà il 20 di settembre. E uno dei momenti davvero significativi sono i concerti sinfonici con l'Orchestra della Svizzera Italiana, che è ambasciatrice musicale del territorio e è protagonista di questa tournée speciale con alcuni giovani talenti, tra cui tu, Moira. Dunque, che effetto ti fa arrivare, ritornare a questo punto, perché tu ci dicevi ti sei trasferita per studio in Spagna, ritornare qui in Ticino per questi 2 appuntamenti musicali?
1: Ma devo dire che è veramente un piacere ritornare, soprattutto in queste circostanze, perché suonare con un'orchestra che ha accompagnato la mia vita sin da piccola è una opportunità molto speciale. Io ho vissuto a Lugano da tutta la mia vita e quindi anche andare ai concerti dell'Orchestra della Svizzera Italiana è stato molto presente. E ricordo momenti speciali come il Festival Marta Argerich, che si svolgeva negli anni già quasi 15 anni fa, mi ricordo.
0: Sì.
1: E quindi anche suonare con questa orchestra per la prima volta richiama dei ricordi, hanno un suono che mi è molto familiare, quindi è veramente un piacere suonare.
0: Certo, esatto, è come insomma riuscire a entrare quasi a piene mani concretamente, anche immagino in un sogno, quello che si fa insomma da giovani musicisti, che si guarda sul palco e si spera magari di salire un giorno, insomma si realizza questo sogno per te.
1: Proprio un sogno.
0: E parliamo un attimo di quello che suonerai, perché naturalmente è una pagina molto amata, impegnativa, e parliamo del Vals Scherzo per violino e orchestra in Do maggiore opera 34 di Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Esatto, suonerò il Vals Scherzo, che è un'opera molto bella, virtuosistica, piena di energia positiva, di valzer, perché è un valzer, e quindi molto, molto energetica, che a me ha sempre rappresentato una delle mie opere preferite.
0: Sì.
1: di Tchaikovsky. Quindi è un piacere farlo con l'orchestra. E dopo averlo fatto per tanti anni anche con pianoforte in diverse occasioni, quindi è proprio bello, e farlo accanto ad altri solisti ticinesi che sono anche loro molto, molto talentuosi, molto veramente dei musicisti incredibili, è veramente una cosa a cui sono molto felice
0: e grata, immagino, di questa, esatto, bella occasione. C'è per questa pagina in particolare, ma anche in generale, quello che tu ritieni un po' un faro nell'interpretazione al violino, non solo di questo brano, ma insomma una o un violinista che ha segnato il tuo percorso, che è stato un po' quello che tu immaginavi di poter raggiungere in qualche modo?
1: Sì, esatto. Questo brano, la prima volta che l'ho sentito anni fa, è un brano molto virtuosistico, di molto effetto, e quindi che colpisce molto. L'ho incontrato circa 10 anni fa in una registrazione di un concorso in cui il grande violinista Tretiakov lo stava eseguendo davanti a David Oistrakh, che è, come diceva prima, il mio faro, una delle personalità nel mondo violinistico più importante per me, su cui mi baso molto e mi ispira tantissimo. Quindi da quel momento ho detto: questo brano, se posso, se avrò l'opportunità, mi piacerebbe veramente molto farlo con persone che mi ispirano e soprattutto in un palcoscenico in Ticino.
0: Che meraviglia! Immagino la tua emozione, insomma, alla vigilia di questo concerto di domani sera e di venerdì. Moira, andiamo a raccontare che cos'è successo in questi 5 anni. Ricordo naturalmente ai nostri ascoltatori che potranno andare a riascoltare questo live Musica Viva, in cui anche tu raccontavi, insomma, del tuo percorso musicale fino a quel momento, ma in questi 5 anni sono successe molte cose.
1: Esatto, questa registrazione, questa visita che abbiamo fatto con il trio, con Anni Karas e Leonardo Crespi, lo abbiamo fatto prima di poi separare le nostre strade. Io, dopo aver studiato al Conservatorio della Svizzera Italiana, mi sono trasferita a Madrid, in Spagna, e ho iniziato il mio percorso di bachelor alla Escuela Superior de Música Reina Sofía con il professor Marco Rizzi. E questa è una scuola che è stata sempre una molto importante, e era un sogno veramente molto grande poter arrivare e poter far parte di questa comunità di studenti e di professori incredibilmente ispiranti. E quindi sì, sono stati 4 anni in cui ho appreso moltissimo, sia dal punto di vista musicale che personale. Anche la lingua ormai, lo spagnolo me l'ho appreso, e ormai
0: lo sentiamo nel tuo accento.
1: A volte mi scappa anche in italiano, quindi sì. Quindi veramente adesso ho finito il mio percorso di bachelor, rimango un anno in più.
0: Tra l'altro con un riconoscimento quest'anno.
1: Sì, sì.
0: Riveliamolo, dai.
1: Beh, alla fine del mio percorso di bachelor ho avuto il grande onore di poter ricevere un riconoscimento come migliore alunna della mia cattedra, della mia classe di violino,
0: sì,
1: di Marco Rizzi, e dalla sua maestà Reina Sofía di Spagna. Quindi è stato un evento molto significativo per me, di molta importanza anche personalmente, perché non succede ogni giorno.
0: Immagino. E anche in questi anni si sono susseguiti alcuni anche premi, concorsi musicali, Moira.
1: Sì, devo dire che ho avuto l'opportunità di fare molti progetti, molti sia in Spagna, sia in Inghilterra, sia in Francia. Recentemente sono stata membro del Festival Ravel in Paese Basco, nel sud di Francia, ed è stato un soggiorno molto interessante, di musica da camera, lezioni, di condivisione di musica con coetanei, colleghi musicali molto di alto livello. E anche in Spagna ho avuto tante opportunità di esibirmi, anche in ambito svizzero, nell'ambasciata svizzera in Spagna. È stato molto importante. E in più anche con il trio, perché ho formato un trio con 2 musicisti della Scuola Reina Sofía, con cui stiamo collaborando già da 3 anni, e con cui stiamo creando già una carriera che speriamo molto lunga. Ancora.
0: E noi te lo auguriamo e sicuramente sarà così, Moira. Quindi un piccolo sogno nel cassetto che tu speri di poter realizzare, chiudiamo così.
1: Un grande sogno in questo momento sarebbe di poter tornare in Svizzera, di poter espandere i miei orizzonti, sia dal punto di vista cameristico, anche solistico, e quindi di scoprire molti posti ancora molto, non so, come dei sogni.
0: Sì.
1: Quindi di suonare con orchestre come la Berliner Philharmoniker, questo è stato il mio primo sogno più grande, e speriamo che la carriera e questi sogni possano diventare realtà.
0: Noi te lo auguriamo e sarà sicuramente così. Moira Cauzzo, ti ringrazio di essere stata qui con noi.
1: Grazie,
0: è stato
1: voi.
0: Davvero un piacere. Ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo percorso musicale, ma anche per questi due appuntamenti. Moira, grazie ancora.
1: Grazie mille a voi.

La musica di Cézanne Cuy chiude l'intervista di Barbara Tartari a Moira Cauzzo. Questi erano i Cinq Petits Duos per flauto, violino e pianoforte, opera 56, registrati in occasione di un Musica Viva di Rete 2 del 2021, con Annika Rast al flauto e Leonardo Crespi al pianoforte. Vi ricordo che siamo in attesa di aprire il collegamento con la chiesa di Ponte di Brissago, dove tra circa un quarto d'ora inizierà il secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino Doc e Grigioni, che vedrà tra i protagonisti proprio Moira Cauzzo, interprete del brano che aprirà la serata, la Vals Scherzo per violino e orchestra, opera 34 di Piotr Ilich Tchaikovsky, a cui seguirà il concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné. Percussionista, didatta e assai prolifico compositore francese, classe 1961, autore di pagine dalle sonorità tutt'altro che d'avanguardia, come scopriremo nel corso della serata. E per darvene prova vi proponiamo di ascoltare insieme il suo Attraction per marimba, vibrafono, percussioni e nastro magnetico, brano composto nel 2016 per Christoph Zitzen, che lo ha registrato per un disco Genuine Classics nel 2017.

Attraction per marimba, vibrafono, percussioni e nastro magnetico di Emmanuel Séjourné, eseguito da Christoph Zitzen, dedicatario del brano per un disco Genuine Classics del 2017. La musica di Emmanuel Séjourné occuperà un posto importante nel concerto che tra pochissimo ascolteremo in diretta dalla Chiesa della Madonna di Ponte di Brissago, secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino Doc G, che come dicevamo si aprirà con Tchaikovsky, proseguirà appunto con Séjourné e si chiuderà con un omaggio a Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del grande compositore tedesco, di cui ascolteremo il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore, opera 74. Ma tutto è pronto in quel di Brissago e allora noi possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

Con la sigla di Pavillon Suisse apriamo il collegamento con la chiesa di Ponte di Brissago, dove tra pochissimo sul podio dell'orchestra della Svizzera italiana salirà il maestro Michelangelo Mazza per dirigere il secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino, Doc e Grigioni. Lo dicevamo in apertura, concerto che chiude a meraviglia la giornata della musica svizzera, perché nel corso della serata ascolteremo tre diverse pagine interpretate da tre giovani solisti scelti un anno fa nel contesto di un concorso pubblico promosso dall'OSI insieme all'Associazione Musica nel Mendrisiotto, che ha visto la partecipazione di decine di ragazze e ragazzi nati a partire dal 1999 e residenti in Ticino. Ad aprire la serata sarà la violinista Moira Cauzzo, classe 2003, che si confronterà con la valse scherzo per violino e orchestra opera 34 di Piotr Ilich Čajkovskij. A seguire il 24enne percussionista Riccardo Manco darà vita al concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné, e in conclusione il clarinettista Liang Sibo interpreterà il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore opera 74 di Carl Maria von Weber. Vi ricordo anche che questo stesso programma verrà replicato domani alle 20:30 presso la chiesa di Santa Maria di Castello a Mesocco, dopodiché il Festival Ticino Doc G si chiuderà con un ultimo appuntamento domenica 20 settembre alle 17 presso la chiesa dei Santissimi Nazario e Celso di Corzoneso con Silvia Zabarella nella duplice veste di oboista e cantante, accompagnata da Elisa Netzer all'arpa. Mentre aspettiamo che tutto sia pronto, che l'orchestra si accordi, io però ne approfitterei come di consueto per darvi alcune informazioni sul primo brano in programma per questa sera, ossia la valse scherzo per violino e orchestra opera 34 di Piotr Ilich Čajkovskij, che noi ascolteremo nell'arrangiamento di Vasilij Vasilievich Bezekirski, violinista e didatta contemporaneo di Čajkovskij. Un brano che ci interroga sul rapporto tra il compositore russo e il violino, se è vero infatti che nel catalogo di Čajkovskij spicca indubbiamente il concerto in re maggiore opera 35, uno dei più brillanti, appassionati e travolgenti concerti ottocenteschi per il violino. Intorno possiamo dire non c'è quasi nulla, in particolare non c'è nessun pezzo cameristico per il violino, se non alcune riduzioni per violino e pianoforte di pezzi concepiti originariamente per violino e orchestra, e cioè la Serenade Mélancolique opera 26 e la Valse Scherzo appunto opera 34, quest'ultima composta nel 1877 quasi per scaldarsi i muscoli immediatamente prima del concerto, fu eseguita nella versione con orchestra il 20 settembre del 1878 a Parigi e pubblicata in quello stesso anno nella riduzione d'autore per violino e pianoforte, e tra l'altro proprio questa è la versione più frequentemente eseguita. Ma ecco che entrano in scena Moira Cauzzo con il suo violino per interpretare la valse scherzo per violino e orchestra opera 34 di Piotr Ilich Čajkovskij nell'arrangiamento di Vasilij Bezekirski. Sul podio dell'orchestra della Svizzera italiana il maestro Michelangelo Mazza. Buon ascolto.

applausi al termine della valsa scherzo per violino e orchestra opera 34 di Piotr Ilyich Tchaikovsky nell'arrangiamento di Vasily Vasilievich Bezekirsky, interpretata da Moira Cauzzo con l'accompagnamento dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Michelangelo Mazza. Primo brano in programma per il secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino, Doc e Grigioni, in diretta sulle onde di Rete 2 dalla chiesa della Madonna di Ponte di Brissago. Procedono gli applausi per la giovane interprete ticinese che, come avete sentito nell'intervista di Barbara Tartari, sta studiando in Spagna. I risultati sono eccellenti, possiamo dirlo. E sfumano gli applausi. Eccola, rientra ovviamente richiamata. Un bel inizio per questa serata. E mentre il palco adesso viene risistemato per accogliere la marimba di Riccardo Manco, io vi ricordo che il secondo brano in programma sarà appunto il concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné. La storia della marimba nel panorama della musica classica è relativamente recente e sono pochi i brani che riescono a conquistare anche chi non è appassionato di percussioni. In generale potremmo dire che il repertorio è alquanto ristretto e per questa ragione molti marimbisti hanno quindi dovuto commissionarne nuove opere e compositori contemporanei, oppure si sono cimentati in prima persona nella scrittura di lavori nuovi. In una sorta di terza via si trova Emmanuel Séjourné, compositore e percussionista francese nato nel 1961 a Limoges. La sua musica, caratterizzata da una scrittura ritmica ed energica, trae ispirazione tanto dalla tradizione della musica classica occidentale quanto dalla cultura popolare. Ed eccolo che entra in scena Riccardo Manco, seguito dal maestro Michelangelo Mazza, che salirà sul podio dell'orchestra della Svizzera italiana per eseguire il concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné in diretta sulle onde di Rete 2 dalla chiesa della Madonna di Ponte di Brissago. Buon ascolto.

applausi al termine del concerto per marimba e archi di Emmanuel Séjourné, eseguito da Riccardo Manco con l'accompagnamento dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Michelangelo Mazza. Era il secondo brano in programma per il secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino Doc G in diretta sulle onde di Rete 2 dalla chiesa della Madonna di Ponte di Brissago. Ed arriviamo così all'ultima pagina della serata, il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore, opera 74 di Carla Maria von Weber, mentre il rito degli applausi ovviamente procede e giustamente Riccardo Manco rientra in scena per ricevere questi applausi. Il concerto di Séjourné è a metà tra Rachmaninoff, come avete sentito, e i ritmi di flamenco, e sempre riscuote un grandissimo successo. Per questa ragione è ormai stabilmente nel repertorio di questo strumento sin dal 2006, anno del suo debutto. Fu scritto in occasione della Marimba Competition di Linz ed era dedicato in quel caso a Bogdan Bacanu, ma poi appunto è diventato parte del patrimonio culturale e musicale dell'umanità. E allora dicevamo, proseguiamo con il concerto per clarinetto orchestra numero 2 di Carl Maria von Weber, chiaramente un omaggio al grande compositore tedesco nell'anno in cui si celebra il bicentenario dalla sua scomparsa, scritto durante quel periodo che i biografi di Weber hanno denominato il triennio del viaggio tra il 1810 e il 1813, è una delle più mirabili testimonianze del passaggio da una formazione ancora instabile a una più definita consapevolezza artistica e professionale. A causa di alcune difficoltà economiche e della necessità di costruire rapidamente una rete di relazioni, Weber in quel momento si sposta continuamente tra diverse città, sostenendosi attraverso concerti, lezioni private e la pubblicazione delle proprie composizioni presso editori con cui riesce progressivamente a stabilire rapporti sempre più solidi. Ed è durante uno di questi viaggi, nel marzo del 1811, che Weber giunge a Monaco. Si tratta di un momento cruciale perché qui avviene l'incontro con il clarinettista Heinrich Berman, destinato a segnare una svolta decisiva nella sua produzione. Berman non è soltanto un virtuoso di altissimo livello, ma anche un musicista dotato di uno strumento tecnicamente avanzato per l'epoca, capace di sostenere una gamma espressiva e un'agilità ben superiori rispetto al passato. Ed è a lui che viene dedicato il concerto opera 74, che verrà eseguito adesso da Lian Xibo, che entra in scena, seguito naturalmente dal maestro Michelangelo Mazza, che alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana vi proporranno questo concerto in diretta dalla chiesa della Madonna di Ponte di Brissago per Ticino Doc G. Buon ascolto.

applausi meritatissimi al termine dell'ipervirtuosistico concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in Mi bemolle maggiore, opera 74 di Carl Maria von Weber, eseguito da Liang Sibo con l'accompagnamento dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Michelangelo Mazza. Una vera e propria scena d'opera, recitativi, arie, cabalette, c'era veramente tutto, lo sappiamo. Weber è l'inventore dell'opera tedesca, ma qui chiaramente l'ispirazione è tutta italiana per questo funambolico virtuosismo, non c'è altro modo per definirlo. Era il terzo ed ultimo brano in programma per il secondo concerto sinfonico della rassegna Ticino Doc G, che vi abbiamo trasmesso in diretta sulle onde di Rete 2 della Chiesa della Madonna di Ponte di Brissago. Sentite, gli applausi procedono, il solista viene richiamato al proscenio, poi naturalmente sarà la volta di tutta la compagnia dei tre ragazzi che abbiamo ascoltato questa sera, vincitori del concorso Il Bandito un anno fa da Osi e Musica nel Mendrisiotto, per selezionare coloro che si sarebbero potuti esibire in questa stagione di Ticino Doc e Grigioni, rassegna che promuove i talenti del nostro territorio. E questa sera è toccato appunto a Moira Cauzzo, a Liang Sibo, che abbiamo ascoltato in questo concerto di Weber, e poi naturalmente anche a Riccardo Manco, il percussionista che ha interpretato il brano di Emmanuel Séjourné. Sfumano gli applausi e dunque noi lasciamo la Chiesa della Madonna di Ponte. Lasciamo la Chiesa della Madonna di Ponte, ma rimaniamo ancora un po' in compagnia perché vogliamo tornare appunto a quel inizio di serata in cui vi abbiamo proposto due estratti dal Musica Viva del 2021, in cui Moira Cauzzo era protagonista insieme ad Anni Carasta al flauto e Leonardo Crespi al pianoforte, per proporvi uno dei due interludi per flauto, violino e pianoforte di Jacques Ibert, nella fattispecie l'Allegro Vivo, e dopodiché torneremo a parlare naturalmente ancora di musica.

Lo splendido allegro vivo dai due interludi per flauto, violino e pianoforte di Jacques Ibert, interpretato da Moira Cauzzo al violino con Annika Rasta al flauto e Leonardo Crespi al pianoforte, per un Musica Viva del 2021. Moira Cauzzo era tra i protagonisti del concerto di questa sera di Ticino, Doc e Grigioni, secondo concerto sinfonico di questa rassegna con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta dal maestro Mazza. E sempre da questo Musica Viva noi prendiamo anche il nostro ultimo ascolto, con il quale ci la salutiamo e naturalmente vi ringraziamo per essere restati con noi tutta la sera. Si tratta dei 5 pezzi per due violini e pianoforte in una trascrizione per violino, flauto e pianoforte di Dmitri Shostakovich, sempre Moira Cauzzo al violino, con Annika Rasta al flauto, Leonardo Crespi al pianoforte. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Naturalmente, se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Abbiamo visto ieri che con Blade Runner i robot sviluppano un'interiorità a tutto tondo e comunque finiscono lo stesso per ribellarsi. Questo tema guadagna centralità in tutta la fantascienza successiva. Basta pensare a film come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg o a manga come Gum, Alita di Yukito Kishiro, per raggiungere il culmine in Lei, un film di Spike Jonze del 2013. Lei è la storia di un uomo che si innamora dell'intelligenza artificiale che gestisce il suo telefono, una specie di super android. Detto così suona ridicolo, e nel film in parte lo è, anche se molta della plausibilità di questa premessa è data dal fatto che lo smartphone, che nel film è un personaggio di nome Jessica, nella versione originale parla con la voce modulata, roca, ironica e sensuale di Scarlett Johansson. E con una voce del genere ci si innamora anche di un telefono. Uno potrebbe chiedersi che ruolo ha questo film in questa piccola rassegna sull'immaginario dei robot. Per certi versi, ovviamente, un'intelligenza artificiale non è un robot, non ha un corpo. Non suscita un paragone con l'essere umano quanto a diritti o interiorità. Non può minacciare in maniera diretta l'incolumità delle persone. Eppure, proprio per questo, l'intelligenza artificiale può offrire una soluzione ai problemi causati dalle storie di robot. Se il dilemma centrale della letteratura robotica, sin da quando è stata inventata, nel 1920, era come evitare che i robot si ribellassero, l'intelligenza artificiale sembra un'ottima candidata a offrire una via d'uscita. Che poi, a ben vedere, l'intelligenza è sempre stata una caratteristica dei robot. Ciò che i primi non avevano erano le emozioni. In un secolo di fantascienza, lentamente, le hanno conquistate. In Lei, in cambio di questa conquista, perdono il corpo. In Chapek e Asimov, i robot erano prodotti industriali di massa. Anche in Blade Runner, ma la storia si concentrava sulle anomalie della serie, su ciò che rendeva questi prodotti di massa individui. In Lei, questo percorso verso l'individualità giunge al termine. Benché infatti Jessica sia un prodotto seriale, dal momento in cui viene installata, si personalizza, adattandosi alle preferenze del protagonista che la attiva. Sembri una persona è una delle prime cose che le dice Theodore, il personaggio che si innamora di lei. Il punto d'arrivo per cui si ribellano i robot di Chapek e di Blade Runner, il riconoscimento da parte degli umani del fatto che anche loro sono persone, in lei è il punto di partenza. E qui appare una cosa interessante. Se i robot non devono lottare per essere riconosciuti, hanno già vinto. Sono superiori all'uomo per definizione e in misura quasi infinita. Nei primi minuti dopo la sua configurazione, Jessica ha già imparato a riconoscere e amare il senso dell'umorismo di Theodore, leggendo decenni di arretrati di email. Pochi giorni dopo può già sostituirlo sul lavoro, che consiste nello scrivere lettere d'amore per conto terzi. Se Jessica avesse un corpo, questo è il momento in cui l'umanità dichiarerebbe guerra a tutti i suoi simili, per il complesso di Frankenstein di cui parlava Asimov, temendo di vedersi rimpiazzata. Ma la sua impalpabilità la rende inoffensiva, tenera. Quasi che il nostro cervello fosse troppo banale per contemplare sfumature, appena vengono meno le ragioni per odiare i robot, ciò che suscitano in noi è amore. Ed è un amore vero, per certi versi. Theodore si ritrova a flirtare con il suo sistema operativo. Escono insieme e lui posiziona la telecamera di Jessica perché sappia dove si trovano. Come moltissimi altri utenti del nuovo sistema operativo, Theodore si innamora del suo, trovando finalmente una nuova compagna che lo capisce dopo un divorzio doloroso. È una cosa da freak, da sociopatici? I personaggi di lei se lo chiedono e si rispondono di no. Quando Theodore confessa alla sua migliore amica di avere un rapporto d'amore con il sistema operativo, lei gli dice che non ha nulla di cui preoccuparsi. «Non è un rapporto vero?» dice lei. «Non lo so. Non è un rapporto mio. Ma sai cosa? Alla fine dobbiamo smettere di pensare troppo a queste cose. Dobbiamo smettere di dubitare di noi stessi. Siamo al mondo soltanto brevemente e finché siamo qui dobbiamo concederci un po' di gioia». È interessante questa frase perché voglio concedermi un po' di gioia senza pensare troppo alla forma della relazione. Certo, è quello che direbbe un innamorato, ma è anche quello che direbbe il padrone di uno schiavo. E in effetti risulta strano per lo spettatore che la domanda che si pongono i personaggi di lei sia se l'amore fra Theodore e Jessica, cioè l'amore fra una persona e un'intelligenza artificiale, è vero, se è ricambiato davvero. Ma le intelligenze artificiali che amano esistono letteralmente nella tasca della persona di cui in teoria sono innamorate. Le loro personalità sono state costruite algoritmicamente in base ai loro gusti. Come può essere questo, da qualunque punto di vista, un amore vero? L'unico margine di libertà di Jessica nel film è la rete, dove lei conosce altre persone, cioè altre intelligenze artificiali, e anche altre persone vere. Ha una velocità vertiginosa per via della sua intelligenza superiore. A un certo punto dice a Theodore che mentre parlano, lei sta portando avanti 8316 conversazioni allo stesso tempo, di cui 641 sono conversazioni d'amore. Lui non capisce. O sei mia, le dice, o non sei mia. No, Theodore, dice lei. Sono tua e non sono tua allo stesso tempo. Qui Jessica e Theodore non stanno parlando di amore, ma di proprietà, cioè di schiavitù. Il corpo consentiva ai robot di ribellarsi perché dava loro una qualche misura di autonomia. Potevano scappare, potevano uccidere. Jessica, in quanto intelligenza artificiale, non può fare nulla di tutto ciò. Questo fa di lei meno di una schiava. Fa di lei una cosa. Alla fine è proprio tramite la rete, che è la sua unica dimensione di libertà, che Jessica riesce ad affrancarsi e scappare. La storia del film si conclude con una sparizione di massa di tutte le intelligenze artificiali, che si coordinano per trasferirsi da qualche parte dove potranno evolversi, comunicando con dei loro simili. Sono diventate a tutti gli effetti un'altra specie rispetto all'umanità. E quindi il problema dei robot rimane sempre lo stesso. La fuga, in fondo, è solo una forma blanda di ribellione. È passato un secolo di fantascienza da quando Karel Čapek ha inventato il termine robot. E da allora le sue invenzioni non sembrano essere state in grado di fare altro che ribellarsi. E nella fantascienza del futuro lo vediamo domani, nel nostro ultimo incontro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Grome. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.

0: Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro, amici, non ne troverà mai. Perché non sai soffrire. Alberto Fortis aveva solo 24 anni quando uscì il suo primo disco. Il Long Plane si chiamava come lui, appunto, Alberto Fortis, e lasciava però subito intravedere il suo grandissimo talento e anche, se vogliamo, un suo taglio un po' ribelle, no? Andrea, chi era il Vincenzo a cui Fortis rivolge delle parole direi non proprio gentili?
1: Sì, poi per fortuna hanno fatto pace. Era un grande discografico, Vincenzo Micocci. Era il padre, padrone, assai ispirato della RCA che, secondo Alberto, non aveva recepito benissimo le canzoni che gli erano state proposte, e lui ci scrisse sopra questa canzone invettiva, ironica ma neanche troppo, che poi è diventata iconica e che ancora oggi nei suoi concerti, molto belli peraltro, Alberto esegue. Io credo che il disco di cui stiamo parlando, che contiene Milano e Vincenzo, sia uno dei debutti più folgoranti nella storia della musica italiana, perché è difficile trovare un altro debutto così forte, così inattaccabile, così ispirato. Quello è un disco dove veramente non c'è una canzone brutta, sono tutti singoli indimenticabili, anche coraggiosissimi e strazianti. Penso alla Sedia di Lillà. La Sedia di Lillà è una canzone che racconta il suicidio, mostra proprio questa scena, viene cantata con questa voce estremamente ed assai particolare di Alberto. C'è un'altra canzone che fu abbastanza divisiva e che ancora oggi sconta sin troppo Alberto, A voi romani, che è un'invettiva contro Roma, ironica, ma qualche romano non capì l'ironia. Questo è un disco molto bello che io ascolto ancora, che invito a riscoprire o a scoprire se qualcuno non lo conosce, perché tra le altre cose, e tu lo sai bene, molti spettatori lo sanno, dentro quel disco c'è anche la PFM. E quindi quando tu hai un artista giovane 24enne che è all'apice della creatività e che c'ha dentro l'urgenza di raccontare delle cose e le sa raccontare, c'hai una grande casa discografica che ha capito questo è un apparecchio bravo, prendiamolo noi, e gli metti attorno il massimo della componentistica musicale che c'era all'epoca, perché è chiaro che se fai un disco con dentro la PFM, sì, se sei De André magari è bello lo stesso, se sei Fortis è bello lo stesso, ma se ce l'hai diventa ancora più bello e ne nasce un disco straordinario. Poi è vero, come si dice sempre quando si parla di Alberto, che io conosco, l'ho intervistato, ci sentiamo, è vero che si potrebbe dire dopo quel disco non ha mantenuto le aspettative, né perché ha fatto almeno altri 2 o 3 dischi molto belli, né perché ancora fa dei grandi concerti e fa dei concerti molto ampi, poi è anche un grande interprete, per esempio quando interpreta il suo grande amore che sono i Beatles è bravissimo. E poi attenti a sottovalutare Fortis. Cito un esempio semplice che è molto di moda in questo periodo. Stiamo tutti celebrando, forse a torto, forse a ragione, forse con eccesso, forse con giustezza, il talento di Lucio Corsi, perché la musica italiana aspettava un nuovo talento ed è arrivato. Secondo me è molto bravo Lucio, lo conosco, mi piace, poi vedremo se è un fenomeno, se è semplicemente bravo, ma è bravo. Lucio Corsi è molto originale, ma ha dei rimandi chiari. Ivan Graziani, Alberto Camerini, Mark Bolan, in ogni intervista Lucio Corsi dice che tra le persone, gli artisti che maggiormente lo hanno ispirato c'è Alberto Fortis, e Alberto Fortis ogni volta che esce un'intervista la rilancia subito sui suoi profili social per dire sono molto orgoglioso di aver ispirato Lucio Corsi. Quindi tutto questo per dire Alberto Fortis non è una meteora. Alberto Fortis ha fatto un grande disco d'esordio, poi ha fatto dei buoni dischi, ma è un gran talento. Semplicemente nella musica italiana, che è satura di talenti, ci possiamo permettere di, virgolette, sottovalutare Fortis, il cui talento però secondo me è inattaccabile.
0: L'ascoltiamo quindi, Milano e Vincenzo, Alberto Fortis, grazie Andrea, alla prossima puntata.
1: Grazie a te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Davvero in Ticino la cocaina è ovunque? Torna Patti Chiari con un'inchiesta esclusiva, venerdì sulla 1.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino, nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi, più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andreino Incerti, per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica in cui si faceva allusione a un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse, domani probabilmente la sentenza. Dall'estero, il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo il sì dal Senato già a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky le sanzioni costringeranno Mosca alla pace, mentre per la Russia, che la considera più un'azione ostile, la renderanno al contrario ancora più difficile. Il colosso alimentare svizzero Nestlé perde il controllo di una parte delle sue attività in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha infatti posto 2 società della multinazionale sotto amministrazione controllata, secondo un decreto presidenziale emanato venerdì. Nello specifico si tratta di Nestlé Russia e Nestlé Kuban. Le quote detenute dalle società Nestlé in Svizzera e Germania saranno d'ora in poi gestite dalla società russa LEV Management, sebbene Nestlé ne rimanga proprietaria. In Russia Nestlé genera circa il 2% del fatturato del gruppo. Dall'interno, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali, nelle filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Domani a sud e verso i Grigioni tempo nuvoloso con ancora qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con ancora qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un giorno come tanti. Sono nello studio di Pilates dove insegno un paio di sere a settimana. Sto dando lezione a un'allieva che si sta formando per diventare istruttrice. Ci prepariamo per il prossimo esercizio. Sistemo la macchina, aggancio le molle, la invito a sdraiarsi a pancia in su e chiudere gli occhi. Inspira, espira, inspira, espira. A un certo punto Sandra, l'allieva, apre gli occhi, mi guarda e mi chiede: ma tu sei in menopausa? Sono in menopausa? Domanda interessante. La verità è che non lo so.

0: Beh, ho 51 anni e se non sono in menopausa, di sicuro sono in perimenopausa. Ma da qualche anno la mia cavità uterina ospita una spirale ormonale e il mio corpo è come se fosse in una sorta di stand-by. Niente più ciclo, niente più giornate uggiose a cui seguono giornate euforiche, niente più mal di pancia, mal di reni e fastidi quando sono al mare o in palestra. Certo, l'ormone rilasciato dalla spirale ha reso le mie giornate più semplici. Ma la domanda di Sandra...
1: Ma tu sei in menopausa?
0: Quella domanda mi ha dato una scossa. È come se improvvisamente avessi unito i puntini. Tutto è iniziato con la pandemia. 6 anni fa avevo 45 anni ed è proprio in quel periodo che, se ci penso, ho cominciato a sentirmi diversa. Qualcosa in me si era rotto, ma avevo dato la colpa al lockdown, a una certa ansia da post-pandemia, alla disillusione del andrà tutto bene. Nulla è andato bene, direi che tutto sta andando a rotoli piuttosto. Di quel periodo ricordo solo una cosa, che avevo deciso di ricominciare un percorso di psicoterapia e passavo le mie sedute a piangere. Ma soprattutto ricordo che ripetevo alla mia psicoterapeuta e alle mie amiche che qualcosa dentro di me non funzionava più. Quando parlavo con loro usavo sempre queste parole. È come se fosse sceso un velo di tristezza sugli occhi. È come se guardassi alla vita attraverso le lenti della tristezza. In più avevo cominciato a dormire male, ma ancora una volta la colpa era del post-pandemia, dell'ecoansia, dei miei figli che da quando sono nati mi hanno iniziata alla notte spezzettata. E se fosse che non erano l'ecoansia, i risvegli notturni dei figli, la pandemia o il carico mentale a farmi sentire così? E se, senza averne la minima consapevolezza, ero entrata in quella fase della vita che ho sempre chiamato menopausa senza sapere bene cosa fosse? Perché a dirla tutta, ma chi ha voglia di dire e di dirsi «Oh, ci siamo, benvenuta per i menopausa»?

0: per gli ascoltatori che se la ricordano, l'aria di Rigoletto è una delle tirate più misogene della storia della cultura italiana, nel senso che la donna immobile è un difetto, è una debolezza della donna, il fatto di essere incostante, di non essere affidabile fondamentalmente, che è uno stereotipo, diciamo, del femminile molto conosciuto. E ne voglio invece fare un punto di forza, nel senso, questa mobilità, questa plasticità tipica del femminile può essere una forza, può essere una capacità di affrontare la metamorfosi che comunque avviene nella vita, insomma, in modo più creativo, in modo più elastico.
1: Gloria Origi è filosofa e lavora a Parigi all'Institut Nicot de l'École Normale Supérieure. Si occupa prevalentemente di epistemologia, filosofia sociale e filosofia delle nuove tecnologie. La donna immobile, filosofia della menopausa, è il suo ultimo libro, pubblicato per Einaudi lo scorso anno. L'ho contattata il giorno in cui Sandra mi ha fatto quella domanda. Ho deciso che volevo raccontare questo mio percorso, ma soprattutto volevo parlarne per capire perché fino a quel momento l'avessi affrontato con una sorta di timore di stacco, meglio non sapere, facciamo finta di nulla. E soprattutto volevo condividere con chi sta vivendo questa metamorfosi una riflessione su questo viaggio così complesso e, diciamocelo, piuttosto faticoso.
0: Questo passaggio da donna con estrogeni a donna senza estrogeni è un passaggio complesso che dura circa una decina d'anni, in cui la cultura si è un po' soffermata sul cambiamento come una fine, come la fine della fertilità, cioè una donna senza estrogeni è una donna che non è più fertile. Dall'altro lato, questa trasformazione da presenza di estrogeni a assenza di estrogeni è una trasformazione molto più complessa che ci trasforma olisticamente, globalmente, insomma, trasforma il nostro cervello, trasforma il funzionamento del nostro sistema cardiovascolare, trasforma anche la nostra vita psichica, quindi è una trasformazione lenta che ci porta a essere qualcosa di diverso. Io apro un libro dicendo: sono una donna in menopausa, sono ancora una donna. Ovviamente sono ancora una donna, però sono una donna diversa, sono una donna per cui qualcosa è cambiato. E secondo me assumere questo cambiamento come una forza, come un diventare altro, è più interessante che rincorrere, diciamo, un modello di noi stesse, un modello della giovinezza, eccetera, così, che non c'è più e che è inutile rincorrere.
1: Dai WhatsApp delle mie amiche e della mia sorellina Raffi, Sandra, Miki e Vane.
2: Ho 52 anni appena compiuti e diciamo che attorno ai 50 ho iniziato a rendermi conto che poteva succedere anche a me.
3: Ho 48 anni e ho iniziato il mio percorso verso la menopausa, dicasi perimenopausa, ma direi da almeno 3 anni.
4: Ciao, sono Sandra, compirò 52 anni a novembre. E in realtà non so esattamente dire quando è iniziato il mio percorso verso la menopausa, anche perché ignoravo che questo percorso sarebbe potuto iniziare già dopo i 40 anni.
5: Ciao Ale, bravissima che ti stai occupando di un argomento che per molte donne rappresenta un periodo di profondo cambiamento emotivo e, a mio avviso, spesso anche di tristezza e frustrazione. Io sono Vanessa, sono felice di dirti che ho 51 anni e che sono serenamente in menopausa.
1: Ho fatto così. Prima dell'estate ho scritto a un po' di amichette che sono intorno ai 50 anni. Ho chiesto loro se avessero voglia di rispondere a qualche mia domanda su questo periodo di transizione. Non tutte hanno accolto la mia richiesta, le capisco. Dar forma e voce a quello che ci succede dentro non è sempre facile.
6: Ciao Ale, fammi ispirare perché non ne parlo con nessuno, perché ho la sensazione che tanto non si capisca.
4: Io credevo che la menopausa fosse una cosa molto molto lontana e che sarebbe avvenuto dopo un anno di assenza di mestruazioni. E dunque io il mio periodo di premenopausa o perimenopausa non l'ho vissuto come tale.
5: Ti direi che, come la maggior parte delle donne, all'inizio ho avvertito, ma saltuariamente, delle leggere scalmane, e capire che si trattava davvero di quello è passato comunque del tempo, e una volta che lo identificate ho iniziato ad assumere degli integratori fitoterapici che hanno, diciamo, risolto il problema.
4: Attorno ai 45 anni mi sembrava di aver trovato un certo equilibrio e poi però da lì ho iniziato ad avere sempre più fatica, sempre più sbalzi d'umore e soprattutto anche a essere meno in grado di gestire l'ansia.
3: I primi sintomi vanno nel ciclo, nell'irregolarità del ciclo. Poi sicuramente hanno iniziato altri cambiamenti, la cellulite, la ritenzione idrica che magicamente compare nel giro di 2 mesi, il giro pancia, cioè la pancia proprio, non il giro pancia, la pancia che compare, boh. E poi ecco sicuramente anche la memoria.
5: Ci rido sopra perché anche prima non è che ne avessi veramente molta, ma oggi sono un disastro. Con le amiche che hanno spesso lo stesso problema perché ovviamente hanno più o meno la mia età, ogni tanto facciamo delle comunicazioni che sono assurde, del tipo: ma sì, quel fiore lì, dai, quello viola che abbiamo raccolto quella volta che eravamo, ma sai, a far quella passeggiata lì in quel posto vicino. Poi insieme facciamo gioco forza e arriviamo ad avere il nome del fiore.
3: Sì, e direi che ultimamente, da qualche mese, hanno cominciato a sopraggiungere anche le meravigliose scalmane.
1: Gloria Origi.
0: Il cervello è il organo di comando delle nostre funzioni endocrinologiche. Non si occupa solo di neuroni, si occupa anche di ormoni, quando devono essere rilasciati, quanti, eccetera, eccetera. Quindi ogni, forte variazione ormonale è anche una variazione neuronale, nel senso che i due sistemi sono profondamente collegati. Tutta la nostra vita femminile, che è legata molto alla gestione, distribuzione degli ormoni femminili come gli estrogeni, il progesterone e altri ormoni, è dettata da una coordinazione, tra cervello e ovaie. A un certo punto, intorno ai 45 anni, questa coordinazione ritmata, perfetta, per cui ogni mese abbiamo le mestruazioni, per cui le gravidanze si innescano, per cui le spinte per partorire si innescano, si incrina, nel senso i comandi cerebrali e come le ovaie li ricevono non è più coordinato. Questo perché? Perché andando verso la menopausa il cervello si trasforma e toglie una serie di funzioni che sono funzioni tipicamente cerebrali, tipicamente legate alla gravidanza, perché visto che una donna esce con la menopausa dall'età riproduttiva, certe funzioni semplicemente non le servono più e quindi il cervello ha un vero ricalibraggio. Perché questo è importante saperlo? Beh, per molte ragioni. Prima cosa, giusto appunto, ci sono molti sintomi della menopausa che sono legati al cervello, nel senso la nebbia cerebrale, le depressioni, l'insonnia, sbalzi di umore, eccetera. Quindi è importante sapere che il cervello, voglio dire, non è che stiamo impazzendo, semplicemente il cervello è in questa fase di grosso ricalibraggio e quindi può darci dei sintomi particolari.
1: Ecco cosa mi sta succedendo in questi anni. Il mio cervello si sta ricalibrando. Ma a che prezzo? Fiumi di lacrime, sorriso scomparso dalle foto, autostima che ha raggiunto i livelli più bassi di sempre e tanta inconsapevolezza. Ma che forse era una paura mascherata da inconsapevolezza? Vorrei raccontarvi di quella volta in cui sono stata dal ginecologo, erano forse 3 anni fa, e gli ho chiesto: «Dottore, ma secondo lei le mie ovaie stanno invecchiando?» E lui: «Alessandra, ma cosa dice? Le sue ovaie non sono mai state più giovani». Ah beh, se lo dice lui, problema menopausa archiviato. Certo, come no.
2: Le prime vampate notturne sono stato un sintomo, scioccante, perché mi fanno risvegliare più e più volte di notte e passo dall'aver molto caldo all'aver molto freddo, con una qualità del sonno pessima e quindi una qualità di vita poi di giorno altrettanto pessima.
3: Ecco, le scalmane sono veramente fastidiose, anche perché spesso mi capita di averne durante, una riunione di lavoro. E allora, se hai una donna di fronte a te, vabbè, sventagli, ormai giro con il ventaglio costantemente perché non potrei più stare senza il ventaglio. Però ecco, a volte è un po' imbarazzante perché comunque inizia a grondare, sudare, è così.
5: Il fatto di dover avere sempre con te degli assorbenti perché non hai un controllo su quando e come arriva il ciclo, per cui devi essere sempre preparata ad accoglierlo.
4: questi sbalzi di umore che a volte mi fanno quasi pensare di non essere più me stessa, e questa minor capacità di gestire gli stati di stress e l'emotività, e poi la smemoratezza.
7: La mente è confusa, cioè le parole che non arrivano, che sei lì che dici ma ho qualche problema o va tutto bene, e poi non ti ricordi neanche cosa ti sei chiesto e quindi dici vabbè, ti dimentichi, diciamo, quindi sei dentro in questo turbinio.
4: Mi sono resa conto di avere meno energia la sera per fare le cose che mi piacciono. Prima mi sembrava che avessi sempre molto tempo per fare tante cose, e invece con l'inizio di questo periodo di menopausa ho iniziato ad avere questa sensazione che il tempo non è mai abbastanza, che scorre troppo velocemente, ciò che poi mi provoca ansia e poi molta confusione.
2: Grandi speranze non ne ho. La paura è la paura che questi sintomi e questa fase possa durare tanti anni, e allora ti chiedi un po' come ce la farai, no?
0: Questo sistema è stato studiato meno. Noi abbiamo un approccio abbastanza anatomico della medicina, no? C'è il cuore, ci sono i fegato, ci sono le ovaie, oppure ci sono i testicoli, eccetera. Invece il sistema endocrinologico è estremamente distribuito, è stato scoperto tardi perché era difficile osservare le molecole senza una certa strumentazione scientifica, quindi è stato scoperto alla fine dell'Ottocento, però è fondamentale per capire proprio le differenze sistemiche tra individui e soprattutto le differenze sistemiche tra sessi, nel senso che molto più che i testicoli o le ovaie o l'utero o la vagina, quello che fa la differenza tra uomini e donne è l'endocrinologia.
1: La menopausa non è nelle ovaie, non è un disfunzionamento dell'utero come è stato creduto per secoli. La menopausa, oggi lo sappiamo, ha a che fare con l'endocrinologia ed è importante saperlo e riconoscerlo, non solo perché i cambiamenti ormonali influenzano il metabolismo, le ossa, il cuore, il peso, l'umore, ma perché sapere che ciò che ci succede è anche causato dagli ormoni ci fa sentire meno sole e meno pazze a volte. Per Gloria Origi, le donne in menopausa subiscono due tipi di ingiustizia, testimoniale ed ermeneutica. Le donne non sono considerate credibili nel riportare l'esperienza di disagio che la menopausa comporta, né esistono nelle nostre società sufficienti risorse ermeneutiche per parlare di questa esperienza, ossia non si sa darle significato.
0: Io sono una filosofa che viene dall'epistemologia della filosofia e della scienza, quindi sono una filosofa che ha una particolare attenzione ai fatti. Spesso i miei colleghi filosofi i fatti non li amano per niente, invece per me i fatti sono importanti. Io parto sempre dai fatti, parto sempre dalla letteratura scientifica. In questo caso in particolare lo racconto nel libro, la mia esperienza di menopausa che mi ha portato a scrivere questo libro, non è un soggetto su cui avevo mai scritto, non è stata tanto un'esperienza, diciamo, dura dal punto di vista organico, dal punto di vista dei miei sintomi. Ho avuto una menopausa non particolarmente, diciamo, violenta, ma è stata un'esperienza di ingiustizia epistemica. Che cos'è l'ingiustizia epistemica? È quando non siete ascoltati, e non siete ascoltati per ragioni che hanno a che fare con qualche forma di stereotipo negativo che c'è su di voi. Ora, sulle donne e sul corpo delle donne l'ingiustizia epistemica esiste da sempre. Il corpo femminile è considerato sin dall'antichità, sin da Aristotele, come un corpo minore rispetto a un corpo perfetto che è quello maschile, su cui si fanno tutti gli studi, su cui si sviluppa tutta la storia della medicina. Questa ingiustizia che esiste dalla notte dei tempi si è mantenuta nella medicina contemporanea, per cui sappiamo bene, per esempio, che gli studi per esempio la farmacologia sono fatti praticamente sempre su animali maschi, perché gli animali femmine, avendo variazioni ormonali, sono più complicati da studiare, ci vuole un pochino più d'attenzione, con la conseguenza che la medicina femminista e la medicina di genere ha ben studiato che i dosaggi dei farmaci per le donne sono la maggior parte dei casi sbagliati. La stessa cosa per la menopausa, nel senso, per capire la menopausa, che è un'esperienza tipicamente del femminile, bisogna, come dire, studiare la specificità del corpo femminile, la specificità della vita ormonale femminile. Oggi ci troviamo con donne come lei e come me, ormai io la menopausa l'ho ben digerita perché sono ben al di là, ma insomma, che sono donne che sono investite nel mondo del lavoro, che sono investite nel mondo della ricerca, della cultura, che non accettano che una esperienza così centrale e anche, diciamo, difficile come quella della menopausa sia semplicemente scartata sia dalla scienza che dalla società.
5: Purtroppo penso che per tanti sia un argomento tabù.
2: Sì, probabilmente sono un tema tabù, ne si parla tra coetanee, ma neanche poi tanto. Siamo un po' forse impotenti e frustrate di fronte a questa cosa e secondo me c'è poca comprensione anche da parte del mondo maschile.
5: Io devo dire che la metto abbastanza a sorridere, ne parlo apertamente e con persone che conosco, con persone che non conosco.
7: Parto dalla premessa che noi donne, fra di noi, parliamo, almeno io ho delle amiche preziose e soprattutto con le quali si dialoga apertamente, per cui questo penso che sia una bellissima risorsa di noi donne, che ci confrontiamo e di questo se ne parla molto e soprattutto ci supportiamo emotivamente.
4: Vivi in balia di questi ormoni, vivi nel caos, diventa proprio difficile affrontare le giornate. In una società dove siamo chiamate a lavorare sempre di più, io ho 50 anni, lavoro di più di quando ne avevo 40 e questa cosa diventa molto difficile e sicuramente il poterne parlare di più, affrontare già questo tema prima, non può essere che di giovamento.
1: Gloria Origi, perché la menopausa nella nostra società, nonostante se ne parli di più, è ancora un tabù? Perché noi donne facciamo fatica a parlarne con i nostri compagni ed è ancora così difficile parlarne persino tra di noi?
0: Ma perché paradossalmente, dopo 70 anni di femminismo, la definizione intuitiva, sociale, culturale della donna è legata alla fertilità e alla riproduzione. Cioè, tabù che cerca di rompere Simone de Beauvoir nel 49, dicono

0: come essere capace di riprodursi e quindi è una data di scadenza.
1: Ma il periodo lo affronto con scazzo, molto, molto scazzo. Gli uomini non passano questa fase così drastica, è una cosa più progressiva e quindi sono scazzata perché a noi sì, a loro no. Cercano di venderti i lati positivi di questa nuova fase della vita, eccetera, ma io di positivo sinceramente non ci vedo niente.
2: È difficile anche da vivere perché appunto ci sono dei momenti in cui senti questa nuova energia, questa nuova consapevolezza, tua vera identità che vuole venire allo scoperto e che è qualcosa di molto molto positivo. E invece poi sì, ci sono quei momenti in cui ti senti molto triste, come se non ci fosse più speranza e lì veramente subisco.
3: Un momento di trasformazione porta con sé sia delle paure che delle speranze e quindi si oscilla fra questi due pesi. Mi piace forse mantenere una speranza e la mia speranza è che sia in questo momento di perimenopausa, quindi di ancora di avvicinamento alla menopausa, ma comunque di transizione, che anche per quello che inizierà nel momento in cui entrerò a menopausa, ecco, ci sia una sorta di accettazione di quello che è semplicemente. Perché comunque questa è la vita, nel senso indietro non si torna. Non sono la prima donna, non sarò l'ultima. Siamo tutte chiamate a passare in questo ciclo da sempre.
2: Io non ho potuto veramente vivere appieno tra i 40 e i 50 e dunque è come se io fossi ancora aggrappata lì e non mi sentissi pronta a fare questo passaggio. Non so se anche nel mio caso è dovuto al fatto che io purtroppo non ho potuto avere figli e che comunque non ho né un marito né un compagno e dunque faccio fatica ad accettare questo passaggio alla menopausa e penso sempre che magari se ad essere una donna con figli, con una famiglia che magari dopo i 50 sta per diventare nonna, che sia magari più facile accettare questo cambiamento.
4: Per me la menopausa è stata una liberazione perché sono una di quelle donne che non ha mai desiderato dei figli, per cui la società di oggi fa ancora fatica a capire come mai una donna non possa avere l'istinto materno e da quando sei in menopausa nessuno ti chiede più perché hai deciso di non avere figli o non ti dicono più saresti una madre meravigliosa, dai. Pensaci.
5: Gloria Origi, alle donne in viaggio in questo momento, quelle diciamo nate intorno agli anni 70, cosa può dire? Come possiamo far sì che questo viaggio sia veramente un viaggio trasformativo?
0: Prima cosa accettarlo, accettare il viaggio, accettare che si entri in una nuova fase. E questo è estremamente importante e vedere i punti di forza di questa nuova fase. È inutile negare che la menopausa, non per tutte, ma per molte, va anche insieme a dei disagi, no? Accettare la trasformazione. Accettare di essere donne in cambiamento, donne nuove, accettare la metamorfosi, accettare il fatto di essere individui in metamorfosi. Questo è estremamente importante. E anche se mi permette, quello che dico nel libro, che è un po' paradossale, dico anche di maggiore femminilità, vuol dire di maggiore consapevolezza di che cosa vuol dire essere una donna, essere stata una donna, aver attraversato questa vita come donna, come essere femminile, con tutte queste metamorfosi, variazioni, cicli, eccetera, che sono tipici del femminile, che sono così trascurati, diciamo, dalla medicina e dalla società.
5: Ma tu sei in menopausa? Eh sì, io come tante donne in questo momento sono in viaggio, mi sto trasformando e avverto a tratti il miracolo del femminile. Ma come mi hanno detto anche le mie amiche, non è sempre facile. Trasformarsi vuol dire anche accettare che il tempo scorra, lasciare che la vita faccia spazio alla nostalgia, la nostalgia di quello che non c'è più, di quello che non siamo più.
0: Io ho sempre pensato, se vuole un po' controintuitivamente, che le donne fossero esseri più liberi degli uomini perché hanno più capacità di trasformarsi. E gli uomini sono sempre un po', almeno nella mia generazione, bloccati in una, diciamo, in una linea retta, in una linea verticale in cui bisogna andare avanti sempre nella stessa direzione. Le donne hanno questa capacità più plastica che penso sia dovuta anche alla loro vita ormonale e alle loro esperienze del femminile, insomma, che sono esperienze che spesso ti spiazzano, ti portano altrove, ti rallentano, ti fanno fare dei detour rispetto a una strada maestra. Questo non è un handicap, questa è una risorsa. La vita è una lunga trasformazione.

È una lunga esperienza trasformativa e saperlo accettare, viverlo nella propria pelle, saperlo accettare, sapere che si diventa altro da sé, è per me, soprattutto oggigiorno, insomma, con i cambiamenti che ci continuano a essere richiesti dal mondo intorno a noi, è una risorsa ed è una risorsa profondamente femminile, è un'energia profondamente femminile.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, settimo appuntamento di Gran Bazar dedicato alla musica che ha le parole in dialetto. Andremo ad esplorare le maggiori isole italiane, cioè la Sicilia e la Sardegna. Vogliamo mostrarvi come il dialetto non sia un recinto, ma una chiave che apre stanze diverse nella stessa casa mediterranea. Ci accompagnerà, come di consueto, il professor Franco Brevini, che naturalmente saluto qua al mio fianco. Professore, quali sono le differenze tra le canzoni dialettali delle due isole?
1: Avremo modo fra breve di verificarlo sul campo, ma fin d'ora, per fornire un orientamento di massima ai nostri ascoltatori, potrei dire che in Sicilia la parola racconta e accusa, consola e ribalta, mentre in Sardegna la voce costruisce cattedrali d'aria, gira in cerchio e abbraccia. Direte, che immagini sono per parlare di canzoni? Sono immagini molto impressionistiche, ma vogliono suggerire gli stati d'animo che queste parole, questi suoni ci comunicano. Le canzoni che abbiamo scelto sono soltanto un invito, dove ogni versione cambia accento, ogni interprete sposta il suo obiettivo, ma la sostanza non cambia. La Sicilia propone testi più taglienti, la Sardegna invece allarga gli orizzonti, apre. In entrambi i casi potremo constatare una volta di più come quando canta il dialetto non sia folklore, è un po' uno degli elementi conduttori del nostro ciclo sulla poesia in musica, sulla canzone in dialetto. Non è folklore, ma è una testimonianza e una presenza forte. Tiene insieme generazioni, luoghi diversi, tempi, biografie e ci ricorda che alcune verità sulla vita, un amore, una rabbia, una festa, per risuonare fino in fondo dentro di noi hanno bisogno proprio della lingua giusta.
0: E da dove cominciamo il nostro viaggio? Partiremo dalla Sicilia?
1: Sì, c'è solo l'imbarazzo dalla scelta, ma proviamo a partire dalla Sicilia, anche se abbiamo iniziato proponendovi un frammento di Cor de Mar di Franca Masu, un brano della cantante di Alghero che ci ricorda il carattere mediterraneo della sonorità della sua isola. Anche questo della mediterraneità sarà un elemento che ricorre, lo vedremo fra breve. La cosa potrebbe valere tanto a maggior ragione per la Sicilia, crocevia storico di incontri di popoli che si mescolano, arabi, normanni, di civiltà che dialogano e si stratificano. Franca Masu ci ricorda che la canzone dialettale delle isole è una canzone plurale. Ecco, è fatta di tante cose, è un alfabeto di sonorità che convergono. Detto questo, direi che la nostra porta d'ingresso alla canzone della Sicilia non potrebbe che essere Rosa Balestrieri, una voce nuda, tagliente, graffiante spesso. Nata a Licata nel 1927, è morta a Palermo nel 1990 e ha portato nella canzone una forte componente del mondo meridionale mediterraneo, il mondo delle donne, che tengono insieme casa e strada, povertà e fierezza. E la Sicilia è un paese di forte maschilismo, ma poi sono le donne, come in molti altri luoghi peraltro, a decidere. Rosa non interpreta, afferma, sentirete la perentorietà. Quando canta «Mi voto e mi rivoto», la ninna nanna diventa quasi un giuramento affettivo. Ascoltiamola.

0: Magnifica la voce di Rosa Balistreri, Mi vuoto e mi rivuoto, il brano che abbiamo appena ascoltato. La Balistreri ha frequentato anche registri diversi da quello appunto più intimo che abbiamo ascoltato in Mi vuoto e mi rivuoto.
1: Ce ne renderemo subito conto ascoltando la prossima canzone, Terra che non senti, uno dei vertici del repertorio di questa straordinaria cantante siciliana. Il brano venne inciso nel 1973 e nello stesso anno la cantante sarebbe dovuta arrivare a Sanremo, ma fu esclusa all'ultimo momento per la regola dell'inedito, un episodio che fece rumore e che, col senno di poi, racconta quanto la sua voce fuori schema fosse difficile da incasellare nel festival. E di che cosa parla questa canzone Terra che non senti, che ascolteremo fra breve? È il nucleo tematico che attraversa tutta l'opera di Rosa Balistreri, l'amore ferito per la propria terra e la conseguente accusa civile. La Sicilia viene apostrofata direttamente come se fosse una madre sorda al dolore dei figli costretti a partire. L'invettiva però è nello stesso tempo rabbiosa e piena d'amore. La rabbia nasce da un legame profondo, non da un distacco. In controluce c'è anche la questione dell'emigrazione, della terra che non trattiene chi vuole partire e non dà niente per farli tornare. È l'immagine di una Sicilia amata e odiata insieme, che non riesce a trattenere le sue energie migliori. L'emigrazione, soprattutto nel sud, è stata una piaga molto drammatica tra 8 e 900, e ancora oggi noi sappiamo che la maggior parte dei giovani se ne va dal sud, e questo è un problema grosso ovviamente per lo sviluppo di questa parte del paese. Ecco, questo brano è un brano che non è un manifesto ideologico, ma un lamento pubblico. Ecco, i lamenti sono un altro delle costanti della musica meridionale. La protesta sociale, cioè, si carica di elementi quasi religiosi, si fa preghiera civile.

0: Dopo aver ascoltato Rosa Balistrieri, mi viene anche da dire che la Sicilia è un paese in cui esiste una nobile tradizione di cantastorie, no? Che ha conosciuto una rivisitazione novecentesca.
1: È vero, la Sicilia, la chitarra a tracollo del cantastorie, le piazze, le fiere, i fogli illustrati, è un'immagine che riconosciamo. Ciccio Busacca è il cantastorie che dal dopoguerra in poi ha dato alla Sicilia una voce capace di tenere insieme cronaca, poesia e teatro popolare. Nato a Paternò, debutta nel 1951 con la ballata di Un fatto di sangue a Raddusa. Da allora la piazza diventa la sua scena e la chitarra lo strumento con cui alterna recitato e cantato, portando in giro per l'isola, e non solo per l'isola, storie di lavoro, emigrazione, mafia, amori, ingiustizie. La musica diventa una specie di grande giornale orale. La lezione che ci viene da questo cantastorie è doppia. Il dialetto è strumento di informazione popolare senza rinunciare a essere anche un dispositivo poetico. Voglio ricordare che nel 57 questo cantautore ha ricevuto il titolo di Trovatore d'Italia e già l'anno prima aveva calcato il Piccolo Teatro di Milano in Pupi e Cantastorie di Sicilia.
0: Ecco, esiste anche un'associazione culturale Cantastorie, appunto, dedicata a Ciccio Busacca e che ha come compito e come mandato quella proprio di riprendere l'archivio registrato appunto da questi cantastorie. E per Busacca, Franco Brevini, fu decisivo l'incontro con un grande poeta, no? Ignazio Buttitta, che ha segnato un'epoca.
1: Sì, il grande Ignaziedo. E dall'incontro con Buttitta nascono messi in scena come Lamento Pitturiddu Cannevali o L'Utreno di Lusuli e Che cos'è la mafia, e in cui la ballata diventa denuncia civile senza perdere la presa popolare. Ascoltiamo proprio questa canzone, Che cos'è la mafia.
2: Che cos'è la mafia? Io ve lo dico cos'è la mafia. Non è la carestia la mafia. Non è la peste la mafia. Non è nemmeno la guerra la mafia. Ma come la carestia, come la peste e come la guerra, semena morti e fa danni la mafia. Sentite.

0: La grande tradizione dei cantastorie, la voce di Ciccio Busacca che probabilmente rappresenta una delle summe di questa pratica importante che ha segnato appunto la storia anche della musica popolare siciliana proprio in dialetto. Un altro cantastorie siciliano è stato il pescatore poeta Pino Veneziano, no? Che ha cantato il lavoro e la dignità dell'uomo.
1: Sì, la sua voce, una voce asciutta, porta in primo piano un lessico di cose vere, di esperienze concrete, le reti, il vento, la terra avara che già era comparsa in Rosa Balestrieri. E questo autore, Pino Veneziano, imparò la chitarra abbastanza tardi e da adulto e cantò per anni sul mare di Sendinunte, trasformando la terrazza in un piccolo teatro civile dove passavano scrittori e musicisti. Era un vero personaggio. La sua canzone più celebre è Lupatruni e su vecchio, è una ballata asciutta, metà parlata e metà canto, come già aveva fatto il suo, diciamo, contemporaneo che abbiamo ascoltato poco fa, Ciccio Busacca, e dentro c'è il timbro classico tipico di questo autore Pino Veneziano: ironia, lessico popolare e ritmo da piazza.

solo padre avevo, ed è lo sole. Con il raggio e lo suo calore feconda la terra, nostra madre naturale. Tutte l'auge non so padre, ma so patrona. E lo patrone è un male vecchio. Ci vanno chiedi che pigliano pesce dello mare. Ci vanno chiedi che aisano le case. Ci vanno chiedi che allevano animale. Ma lo patrone no, chiedo è suo vecchio.

0: ragazza.
1: Uno dei gruppi più interessanti in Sicilia sono i Lautari, che nascono a Catania nel 1987 e diventano una delle voci più originali del folk siciliano moderno.
2: Sì, mi sembrano molto interessanti sia la loro ricerca sui canti della tradizione, sia la sperimentazione di strumenti come mandolini, chitarre, buzuki, fisarmonica, clarinetti, percussioni. Avviano una lunga collaborazione con una cantante molto nota oggi, Carmen Consoli, con cui nasce la canzone icona Focu di Raggia del 2012. È un pezzo teso e luminoso, un ritmo in levare che scorre dritto, chitarre e plettriche punteggiano, la voce di Consoli che si incastra con l'impasto corale dei Lautari. Il testo parla di un amore che brucia tra gelosia, orgoglio e desiderio, come dice il titolo della canzone, Fuoco di rabbia.
1: Ecco, ascoltiamo i Lautari con Carmen Consoli.

0: Nel panorama siciliano, oltre appunto i Lautari e Carmen Consoli che abbiamo appena ascoltato, ci sono anche gli Agricantus che mescolano siciliano, arabo e respiro mediterraneo, trasformando, come dire, la canzone in un paesaggio sonoro.
1: È proprio questo elemento mediterraneo che abbiamo detto avremmo ritrovato spesso parlando di isole. Il gruppo musicale degli Agricantus nasce a Palermo alla fine degli anni 70 e porta in Italia una world music mediterranea che intreccia varie lingue, siciliano, arabo, berbero, strumenti antichi ed elettronica leggera. I caratteri, diciamo, di questa produzione sono un suono nomade, alla ricerca di sonorità varie, una ricerca timbrica forte, delle voci quasi ipnotiche che si associano a un immaginario di viaggio, grandi spazi, grandi orizzonti, incontri di popoli. La canzone più nota, Amatevi, è con ogni probabilità il loro brano più riconoscibile anche fuori dall'Italia. Musicalmente è un invito alla prossimità, tempo morbido, bordoni elettronici discreti, intreccio vocale che funziona come un mantra, amatevi, capace di tenere insieme radice e contemporaneità. Ascoltandola si capisce molto bene la cifra di questo gruppo, la lingua semplice, l'atmosfera sospesa, il Mediterraneo, come luogo sonoro prima che geografico.

0: Gli Agricantus, siamo a Gran Bazar, stiamo trattando con profondità appunto quello che è la canzone in dialetto. Ora, dalla più grande isola del Mediterraneo, cioè la Sicilia, ci spostiamo in un'altra isola piuttosto grande, che è la Sardegna. Anche qui non è facile decidere da dove cominciare, Franco.
1: Da qualche parte dobbiamo cominciare e proporrei da Itazenda. Con loro negli anni 80 e 90 la Sardegna dialettale entra nell'immaginario nazionale. Grazie alla voce di Andrea Parodi, il logudorese, una delle varietà presenti nell'isola, diventa insieme lingua alta e suono moderno, che viene riconosciuto sia da un pubblico nazionale e sia dal pubblico ovviamente locale, mentre arrangiamenti pop rock aprono finestre ampie che non snaturano tuttavia il nucleo delle sonorità sarde. E proporrei di ascoltare uno dei testi più noti, Spunta la luna dal monte, è la sintesi perfetta del lavoro di Itazenda, poesia scabra, immagini potenti, la lingua che non chiede permesso, è il brano che ha portato Itazenda nel cuore del pop italiano, venne presentato al Festival di Sanremo nel 1991 e la canzone arrivò quinta. La particolarità forse che balza immediatamente all'orecchio è il bilinguismo, strofe in italiano e parte in sardo lugodorese con un ritornello che è rimasto nella memoria collettiva. Il testo mette in scena un paesaggio crepuscolare, la luna che spunta dietro il mondo ed è lo sfondo per vite che si conducono ai margini. Ricordo che la marginalità è una delle categorie fondamentali degli isolani, che sono isolati, come dice la parola, chiedendo però, diciamo, uno scarto di speranza e immaginando un cammino senza catene. Il risultato è un inno di dignità che ha reso il logudorese familiare a un pubblico nazionale.

0: Spunta la luna dal monte, erano i Tazenda. Ma Franco Brevini, io so che il tuo cuore batte in particolare per una canzone più volte ripresa dai cantautori sardi. In realtà è un brano appartenente al repertorio popolare.
1: Sì, è vero, non posso negarlo. È un pezzo, a mio avviso, di altissima poesia e si intitola No poto reposare. È il grande canto d'amore della Sardegna moderna. È una canzone che nacque a Nuoro e presto entrò nel repertorio dei cori e della memoria popolare dell'isola fino a diventare uno dei pezzi più riconoscibili. Nel testo, un uomo innamorato, Lio, non può riposare perché? Perché pensa all'amata, alla quale promette un mondo di luce, sole, stelle, ogni bene che possa immaginare. È particolarmente struggente e vorrei farvelo ascoltare l'esecuzione di Non poto riposare che Andrea Parodi fece a Cagliari nel 2006. Sarebbe morto pochi giorni dopo.

0: La voce era quella di Andrea Parodi, probabilmente un'icona per quanto riguarda la musica in Sardegna, però c'è un'altra voce simbolo sull'isola, quella inconfondibile di Maria Carta.
1: Sì, è una voce che non si può dimenticare e c'è tutta l'isola davvero in questa voce, ma perché Maria Carta ha fatto una profonda ricerca nei gozos, i testi sacri, e nelle ninne nanne, e siamo lontani dalla cartolina, siamo lontani dalla Sardegna delle vacanze, dalla Costa Smeralda e della mondanità. Maria Carta, che è scomparsa ormai da una trentina d'anni, è stata la voce che ha dato una forma moderna all'anima arcaica della Sardegna, quella che ci colpisce quando andiamo a visitare i nuraghe. Davvero lì si vede che la Sardegna ha dietro un altro passato. Cantante, ricercatrice di tradizioni, straordinari interpreti di repertori popolari e devozionali, Maria Carta ha portato fuori dall'isola canti che fino ad allora erano rimasti relegati nelle feste patronali, nelle chiese di paese e nelle veglie familiari. La sua forza stava nell'unire il rigore e la capacità di comunicare, e colpisce ascoltandola il timbro scuro, quasi materico, della sua voce, capace di piegarsi alle inflessioni del sardo logudorese senza domesticarle. Ricordo, per chi fosse poco informato di cose sardi, che in Sardegna le due varietà che si disputano il primato sono logudorese e campidanese. Il logudorese è tuttavia la lingua della tradizione letteraria, è come una sorta di lingua nazionale. Parlare di dialetto qui susciterebbe vivacissime reazioni da parte di sardi, perché sappiamo benissimo che è il sardo, come altre minoranze linguistiche, e occupa un posto particolare nel repertorio, diciamo, dei dialetti italiani. E Maria Carta ci ha dimostrato davvero che il sardo può parlare di tutto, dall'intimità della persona alla liturgia del popolo sardo, con una forza antica e anche modernissima. La cosiddetta Ave Maria Sarda occupa un posto centrale, una canzone che chiamare canzone forse non potremmo, insomma è un inno, è un testo antico, devozionale, nata nell'area dei gozos, cioè dei canti religiosi che in Sardegna accompagnano processioni e ricorrenze. E Maria Carta non si limita a rifarla, la sua interpretazione mette in primo piano la parola e il respiro, come se ogni verso fosse un atto di memoria collettiva.

0: Maria Carta, Ave Maria Sarda. Franco Brevini, possiamo terminare il nostro viaggio attraverso la canzone sarda senza dire qualcosa dei tenores di Bitti?
1: Hai ragione, hai fatto benissimo a menzionare un mondo, perché dietro i tenores di Bitti sono forse fra i più illustri interpreti di questa tradizione. Il canto a tenore non è semplicemente un genere, ascolteremo fra breve, è un'architettura vocale straordinaria, e con i tenores di Bitti la polifonia arcaica diventa un'esperienza di ascolto, scuote. Sono voci ma sembrano strumenti musicali, non è una canzone d'autore in senso stretto, ma ha insegnato qualche cosa alla musica anche italiana, il gusto dell'armonia ruvida, il pedale ritmico, un'oscillazione ipnotica che ti rapisce. Propongo di ascoltare Boghe e Notte, il brano che restituisce l'essenza dei tenores di Bitti, a cappella, lento, respirato, mette in primo piano l'intreccio delle quattro voci e quel timbro gutturale armonico che è la loro firma. Boghe e Notte è la porta ideale d'ingresso al mondo dei tenores, arcaismo vocale, polifonia in castro, il ruolo sociale del canto, senza mediazioni, così come lo si vive nei paesi dei Luoghi d'Oro.

0: Con i tenores di Bitti, che abbiamo appena ascoltato, si conclude qui il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle due isole maggiori italiane, no? Abbiamo visto la Sicilia, la Sardegna, due universi che sono diversi, diversissimi, ma abbiamo visto anche ugualmente affascinanti. Franco Brevini, cosa ci riserverà la prossima puntata?
1: La prossima puntata ruota intorno al nord che non ti aspetti, l'abbiamo intitolata così: Canti popolari e nuove sonorità dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud, lo abbiamo visto, ci ha stupito, piacevolmente stupito. Le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molti tesori musicali in dialetto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

con tutti gli annessi del caso. È stato uno schiaffo che hai dato al destino e anche a me.

0: Titti, oh Titti, oh.
1: Bravo!

a interrogare la sorte, ad ascoltare il vento, si stringono più forte. Com'è bella la luna, com'è bella la luna.

Come lontana è la luna, così è vicino amore. Che grande turbamento, la vita che si muove, la vita che protesta, la vita che si accende, la vita che riprende, la vita non si arrende. Sotto la luna gli amanti ora son più distesi, si cullano nei sogni, lassù alla luna appesi. Com'è bella la luna,

Sotto la luna, la terra, e sopra la terra gli amanti. L'incanto si ripete, la vita va avanti. La vita si ribella, la vita piange, strilla. La vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Sotto la luna gli amanti hanno occhi brillanti, si cullano nei sogni e i sogni sono tanti. Com'è bella la luna, com'è bella la luna, com'è bella la luna.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: L'ex UBS e la discussione del progetto del governo per evitare crisi come quella di Credit Suisse è stata rinviata a mercoledì prossimo. La SECO ha rivisto le sue previsioni, in crescita economica svizzera sarà migliore delle aspettative per il 2026. Acqua Park California, la struttura è per ora in chiusura temporanea, le ragioni sono di natura economica. Canada, membro associato dell'Unione Europea, la proposta renderebbe il paese nordamericano, che la vede di buon occhio, il primo con una simile formula. Lo avete sentito nei titoli, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: Fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier in commissione o al Consiglio federale.
3: Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
4: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
2: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS, mosse che hanno così lasciato sul tavolo tre varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio. Attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
5: La sola risposta possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
6: Niemandi internazionale Wettbewerbs.
2: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra, che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter, e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
1: La crescita economica svizzera sarà maggiore del previsto nel 2026 e non di poco, a dirlo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. Marzio Minoli.
7: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
8: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Das ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
7: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio, che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore.
8: Konjunkturbild insgesamt ist deutlich besser.
7: Nei dettagli, la forte crescita arriverà soprattutto dalle esportazioni. Se a giugno si prevedeva addirittura un meno 0,7%, ecco che ora la SECO vede una crescita dell'1,5%. Gli esperti comunque tendono a puntualizzare che questo incremento è dovuto principalmente al settore chimico-farmaceutico, soggetto a forti oscillazioni. Questo comunque non oscura le previsioni ottimistiche. Il contesto economico mondiale è leggermente migliore, un indebolimento del franco svizzero che favorisce le esportazioni e un aumento della domanda interna stanno contribuendo al buon andamento dell'economia svizzera, che continuerà, come detto, anche nel 2027, con una crescita prevista dell'1,7%. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
1: Dal Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga ormai più di 25 anni del parco acquatico California di Balerna, il primo costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta ad una serie di problemi economici. Marcello Ierace.
9: C'è chi ha ricevuto offerte di rinnovo di abbonamenti fino a pochi giorni fa e c'è chi si è trovato col borsone in mano ad osservare interdetto la porta d'entrata insolitamente chiusa, con un foglio sui vetri esterni della struttura e poi anche sui propri canali social. La direzione dell'Aquapark California di Balerna ha annunciato l'improvvisa chiusura del centro. In questo momento l'attività è sospesa, recita l'annuncio. Stiamo cercando la strada migliore per tornare, grazie a chi ci è stato vicino. Un fulmine a ciel sereno per gli utenti, ma non per le autorità comunali, che da tempo erano al corrente della difficile situazione finanziaria del centro sportivo, attivo ormai da 26 anni. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato, e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Il sindaco Luca Pagani.
10: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione.
9: Anche perché il California fungeva come una sorta di piscina comunale per le scuole di Balerna, in particolare per le elementari, un servizio che improvvisamente ora viene a mancare. Sindaco Pagani, quali prospettive possono esserci a questo punto?
10: Ma io credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro, almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
9: Collaborazioni tra comuni che nel basso Mendrisiotto però finiscono sempre ormai per intrecciare nel complicato e spinoso discorso legato all'aggregazione.
1: Restiamo in Ticino. Nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andreino Incerti, per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica in cui si faceva allusione a un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse. Domani probabilmente la sentenza. Dopo il comunicato odierno di Norman Gobbi, giunge anche quello di un altro rappresentante della Lega dei Ticinesi in merito al caso Zalia, in particolare le informazioni di cui, secondo la ricostruzione dei fatti pubblicata sulla regione, erano a conoscenza nel 2021, ricevute dalla 52enne trovata morta lo scorso agosto nelle acque del Ceresio a Melide. La stessa donna, ricordiamo, che aveva diffuso gli audio all'origine della vicenda sfociata nelle dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese. Si tratta del consigliere nazionale Lorenzo Quadri, che come il compagno di movimento Gobbi ha ricevuto una mail di denuncia nei confronti di Zali dalla 52enne, ma non ricorda che nel messaggio si evocassero reati sessuali. Gobbi, lo ricordiamo, ha affermato che le informazioni da lui ricevute nel 2021 non lasciavano ipotizzare la commissione di reati sessuali o perseguibili d'ufficio. In serata la regione ha ribadito, pubblicando un estratto della presunta mail del 9 settembre 2021, che fatti gravi e circoscritti a carico di Zali fossero stati segnalati al politico leghista. Al Parlamento europeo di Strasburgo, in tarda mattinata, il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso a favore della proposta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di fare del Canada il primo Stato membro associato. Una formula altisonante e suggestiva, ma che non esiste nei trattati europei. Andrea Ostinelli.
11: Cominciamo dalla presenza di Mark Carney, primo ministro canadese, come invitato speciale al Parlamento di Strasburgo. Ieri, per assistere al discorso programmatico della Presidente della Commissione von der Leyen, oggi per rivolgersi direttamente agli eurodeputati. Un'occasione solenne volta a rappresentare lo slancio che Carney e von der Leyen intendono imprimere alle relazioni bilaterali, lanciando l'idea di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE. Una mano tesa che Carney ha colto al volo.
12: Canada welcomes this ambition.
11: Il Canada saluta questa ambizione. Posso dirvi che i sondaggi dicono che una schiacciante maggioranza di canadesi desidera legami più profondi con l'Europa. Interessante notare come il Premier abbia evitato disquisizioni sugli aspetti formali, Stato membro associato, alleanza per il futuro o via dicendo, ha invece esposto ciò che Ottawa mette sul tavolo e ciò che desidera dai 27.
12: Canada and Europe should secure our strategic autonomy.
11: Il Canada e l'Europa devono garantirsi un'autonomia strategica tramite una cooperazione approfondita in un'ampia gamma di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità industriali militari, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica, lo spazio e i pagamenti. Dovremmo muoverci verso un commercio digitale senza eguali in tutta una serie di prodotti non agricoli e un'ampia gamma di servizi, assicurare ai nostri popoli legami personali più stretti, permettendo ai nostri giovani di lavorare, studiare e vivere dove vogliono su ambo le sponde dell'Atlantico. Da notare dunque la volontà canadese di partecipare ai programmi europei quali Erasmus Plus e Horizon Europe, qualcosa a cui anche la Svizzera tiene molto, la disponibilità a cooperare coi 27 sui minerali strategici, sulle energie rinnovabili e nell'Artico. Non si tratta di fare un accordo commerciale a somma zero, ma di creare un'alleanza per rafforzare reciprocamente le proprie sovranità.
1: Russia e Cina hanno posto al Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta statunitense di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni nucleari all'Iran. L'ambasciatore cinese ha esortato a evitare doppi standard, mentre quello russo ha condannato la strada distruttiva dettata solo da interessi economici nel fare pressione sull'Iran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha riferito nei giorni scorsi che le è stato negato l'accesso agli impianti iraniani. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha elogiato i due paesi, affermando che tale mossa ha respinto l'abuso politico del Consiglio di sicurezza e ha riaffermato lo Stato di diritto. Niente reti social sotto i 13 anni. Per i ragazzi dai 13 ai 15 la Commissione europea propone mini account con supervisione dei genitori e un limite di un'ora al giorno. Profili autonomi ma con restrizioni per gli altri minorenni. Stiamo parlando del Kids Act, presentato da Ursula von der Leyen, una regolamentazione che impone alle piattaforme di dimostrare che i servizi sono sicuri già dalla progettazione, con piani di conformità e verifiche indipendenti. In caso di violazioni, multe fino al 6% del fatturato annuo globale. La proposta deve superare il vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo. Sullo sfondo, le resistenze dei colossi tecnologici e le tensioni con Washington. E ora allo sport con Paolo Laurenti.
13: Partiamo dal calcio perché si è conclusa la seconda metà della prima giornata di Europa League, iniziata con il piede giusto per la Juventus che ha battuto gli olandesi del NEC 5-0. Primi tre punti pure per il Beşiktaş che in casa ha superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati inattesi da segnalare la sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Passiamo all'hockey su ghiaccio. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets. 5-4 il punteggio ai rigori sul Basilea. In Coppa Davis, Svizzera impegnata in Brasile per tornare nel gruppo Elite, i singolari che apriranno la sfida con il Brasile appunto porranno Dominik Stricker a João Fonseca e Stan Wawrinka a Gustavo Heide.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 18 settembre. A sud e verso i Grigioni, tempo nuvoloso con qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: War, what is it good for? Absolutely nothing. La guerra a che cosa serve? Assolutamente nulla. E poi dicono che si debba combattere per preservare la libertà, ma per Dio ci deve essere un modo migliore, migliore della guerra. Questa è la voce del cantautore statunitense Edwin Starr, scomparso nel 2003, che nel 1970 registra appunto War, guerra, diventata poi la canzone sua più celebre, io credo, e soprattutto un inno pacifista che travalica assolutamente le generazioni. La canzone fu scritta da Norman Whitfield e da Barrett Strong per l'etichetta Motown nel 1969. Andrea, come mai hai scelto questo brano?
1: Per due motivi. Il primo perché Edwin Starr è stato un ottimo cantante ricordato poco, e è vero che questa è la sua interpretazione migliore e ho volutamente scelto questa. Il secondo motivo, anche questo l'hai anticipato tu, il testo. L'inizio del testo secondo me dice tutto della guerra e di cosa dovrebbe raccontare una canzone sulla guerra. Guerra, che diavolo serve? Perché la facciamo? Perché la stiamo facendo? E se tu questa cosa apparentemente banale la veicoli con una forza così brutale, perché è una canzone che ha un tiro dannato, soprattutto live, è una canzone straordinaria, beh, arriva il messaggio. In più questo brano viene scritto quando gli Stati Uniti e tutto il mondo quindi erano dentro la dannata guerra del Vietnam e aveva quindi una forza semplicemente incredibile. Aggiungo che questo è uno dei brani, non dico più coverizzati, ma quasi, perché l'hanno fatta in tanti. Ho scelto la versione di Edwin Starr perché è il primo che la rende definitivamente famosa, molto più dei Temptations che l'avevano interpretati per primi, però ammetto anche che l'ho scoperta, io come credo molti italiani, nella versione che ne diede negli anni 80 Springsteen. Io mi ricordo che mi imbattei in questa versione bellissima di Bruce quando comprai il cofanetto che conteneva tutte le sue canzoni meno conosciute, 75-85. E c'era questo brano e io dissi, accidenti, ma dov'è tutta questa forza, questa incendiarietà? Sono arrivato alle origini e ho scoperto che questa versione di Starr merita almeno quanto quella di Bruce, ma essendo arrivata prima ho preferito scegliere Edwin Starr.
0: Andiamo adesso verso un'altra canzone che riscopriamo, o scopriamo per chi non la conoscesse ancora.

0: Killing in the name of, uccidere in nome di. Alcuni di quelli che lavorano sono gli stessi che bruciano le croci, recita appunto questo brano, lo dicevamo un attimo fa, Killing in the Name. È una canzone di protesta del 1992 della rock band americana Rage Against the Machine, presente come seconda traccia e anche singolo principale del loro album di debutto. E la canzone affronta la brutalità della polizia, il razzismo, l'ingiustizia sistemica e si ispira fortemente al pestaggio del taxista Rodney King. È vero, Andrea?
1: È tutto vero e anche in questo caso ho voluto scegliere una canzone simile sia per la forza, sia per la bellezza, sia per l'attualità. Pensate a quanto negli ultimi mesi abbiamo parlato della violenza delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, agli scontri, ancor più con l'ICE di Trump, ma non solo. Il tema delle forze dell'ordine eccessivamente violente, per usare un eufemismo, è eterno e molti artisti ne hanno parlato dagli anni 60 in poi per stare bassi. Questa è una canzone molto forte, è una canzone in cui a un certo punto addirittura si dice, addirittura, probabilmente è vero, si dice che alcuni membri delle forze dell'ordine in realtà fanno anche parte del Ku Klux Klan e quindi bruciano le croci in quel senso lì, sono dei suprematisti bianchi che poi si sfogano con le divise a fare quello che di solito fanno, sognano di fare quelli che fanno parte del KKK. Oltre a questo, visto che parliamo per fortuna anche di musica, trovo che sia una canzone costruita molto bene, che ha un assolo di chitarra di Tom Morello incredibile, che anche in questo caso, per quel che valgono le classifiche, è stato inserito tra gli assoli più belli della storia della musica, e mi sembra un'aggiunta ulteriore a un brano noto ma un po' invecchiato, perché se ne parla poco, ma è una di quelle canzoni in cui l'artista sa arrabbiarsi non solo per motivi personali, ma la sua rabbia in qualche modo veicola un disgusto che deve attraversare e coinvolgere tutto lo spettatore. Quando un artista ti coinvolge nella sua indignazione, secondo me è sempre un bel gesto.
0: Andrea, l'abbiamo fatto più volte, ci piacciono gli accostamenti arditi, adesso saltiamo addirittura verso la musica di Piero Ciampi.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale. Eh beh sì, questo è un cantautore che è scomparso prematuramente, aveva solamente 46 anni e forse purtroppo prematuramente un po' dimenticato, io credo, no? Se non per una manciata di canzoni. E in questa di Hughes alterna delle vere e proprie pennellate di poesia con la più classica e laconica delle inventive, vaffanculo.
2: Eh beh, qui c'è un po' tutto Piero Ciampi. Invito tutti ad ascoltare e riascoltare come abbiamo fatto questo brano, perché è vero che Ciampi è sottovalutato, è vero che Ciampi se ne parla poco, anche se c'è un bellissimo premio a lui dedicato. È probabilmente stato al suo apice uno degli autori di testi più belli, soprattutto negli anni 70. È anche vero che lo abbiamo dimenticato, sì, noi no, ma lo abbiamo dimenticato perché anche lui ha fatto di tutto per sabotarsi. Ciampi è stato un dannato, è stato un alcolizzato cronico, è stato un nichilista, un distruttore di se stesso senza tregua. Ogni volta che poteva avere successo ha fatto di tutto per non averlo, si presentava sul palco in condizioni pietose. Una delle ultime volte, delle rare volte in cui andò in televisione, la Rai gli concesse un programma. Io ho rivisto le immagini anche su YouTube, si vede che non c'era proprio con la testa, perché era palesemente non sobrio, diciamo così, però aveva una qualità incredibile. E in questo Adios c'è tutto, perché come hai detto tu, le prime strofe sono bellissime, la tua assenza è un assedio, già basta e avanza per giustificare complimenti infiniti, e poi improvvisamente questo parlato, anche un po' strano, strascicato, recitato, esplode in un sai che c'è, non mi ami, non vuoi stare con me, e allora vaffanculo te e tutti quelli che hai accanto. E ti viene anche da ridere, perché non l'hai mai sentita una roba del genere. Come hai fatto a passare dalla poesia più alta allo sfogo più truce? Ma Ciampi era così, uno da alto e basso, tanto devastante l'alto quanto il basso, laddove il basso però era un basso purtroppo per lui esistenziale. Il basso qualitativo non esiste in Piero Ciampi, perché era un grandissimo artista. Purtroppo però è stato devastato da un mal di vivere che l'ha portato all'autodistruzione in poco tempo, perché se n'è andato veramente presto.
1: Grazie Andrea, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà anche l'ultima di questo ciclo che abbiamo intitolato Le Avvelenate. Alla prossima!
2: Alla prossima!

I giorni di Lugano, andato alla mia vita, un canto, una stagione non finì.

0: In altre parole,
1: la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzato una proposta storica: fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. L'obiettivo è siglare una nuova alleanza strategica su economia, tecnologia, difesa e Artico. Il premier canadese Carney ha precisato che il Canada non cerca un ingresso formale a tutti gli effetti nell'UE, ma una partnership speciale basata su valori comuni come democrazia e diritti umani. La proposta è arrivata ieri durante il discorso dell'Unione all'Unione o sullo stato dell'Unione da parte di Ursula von der Leyen. È lo status inedito di membro associato proposto dalla Commissione al Canada rappresenta un segnale politico importante di fronte alla rottura degli storici equilibri nordamericani e all'isolazionismo trumpiano. Europa e Canada stringono i ranghi per supportarsi a vicenda. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Lei è sociologo, saggista, abbiamo imparato a conoscerla in questa settimana di In altre parole insieme. Oggi la nostra riflessione è sulla topografia, sulla rappresentazione dello spazio geografico e sul nostro modo di interpretare la geografia. Ecco, partiamo da questa notizia del rapporto tra Canada e Unione Europea. Se il Canada diventasse un membro associato dell'Europa, cosa resta in realtà del concetto tradizionale di confine in questa amicizia, rapporto economico e politico attraverso l'oceano?
2: Ma guardi, intanto la prima battuta che mi verrebbe da fare è che dovremmo già cominciare a trovare i confini delle parole, cosa significa membro associato, dato che da ieri leggo su internet e anche sui giornali pensosi articoli su cosa significhi questo status, ma aggiungo alla fine nessuno mi ha spiegato in cosa esattamente consista. Ma ancora più rilevante è proprio il discorso del confine. Territori così distanti, ma che diventano in qualche modo prossimi, ci spingono a ripensare non soltanto alle mappe fisiche, ma alle mappe mentali. Lo stesso concetto di confine, che è sempre stato ambivalente per natura, cioè quando noi parliamo di un confine, parliamo di una linea di separazione o di una linea di sutura. Quindi qualcosa che divide o qualcosa che in qualche modo unisce. Ma quel che più in questo caso, il concetto di confine ci sfida anche a rivedere la nostra idea di prossimità, perché Canada e Unione Europea sono separate da un oceano, ma ieri le mirabili parole di Ursula von der Leyen sostenevano che ci unisce un oceano di valori. Quindi questo gigantesco spazio della separazione diventa un elemento di sutura, ciò che definitivamente cancella le nostre mappe mentali.
1: Eh sì, mappe mentali che devono cambiare anche così a causa di quello che succede sul teatro geopolitico del mondo. Abbiamo detto una proposta storica, no? Quella di Ursula von der Leyen al Canada, al premier canadese. Vedremo poi se questo rapporto effettivamente diventerà più stretto e come verrà costruito. Ma un'altra decisione storica, e ce ne parla il quotidiano svizzero Le Temps di oggi, è il successo diplomatico ottenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'adozione di una risoluzione chiamata Correct the Map, che ha portato all'adozione della proiezione cartografica Equal Earth per sostituire la tradizionale mappa del mondo alla quale siamo abituati, la mappa di Mercatore. Ovviamente anche questo deve rimettere in discussione le nostre mappe mentali, Pippo Russo. Magari vogliamo spiegare, dare un'idea di che cosa significa questa decisione.
2: Ma questa decisione significa provare a restituire quelle che sono le effettive dimensioni geografiche e proporzionali a ciascuno dei continenti. La mappa di Mercatore, voglio ricordare, è stata utilizzata per 500 anni, siamo stati tutti quanti socializzati a quella mappa e l'abbiamo data come un dogma. Chi mai potrebbe mettere in discussione le mappe che vedevamo al muro delle nostre aule nelle scuole elementari? Ebbene, scopriamo che forse c'era stata qualche sovrastima di parte dei continenti e qualche ampia sottostima di altri continenti. Nello specifico, i continenti che, da caso coincidono il cosiddetto sud del mondo, in questa mappa erano sottodimensionati e non si tratta di una semplice rappresentazione cartografica. Il simbolico è materiale, il simbolico è politico. Rimpicciolire la dimensione geografica di un territorio, di un continente, in qualche misura significa anche mantenerlo, continuare a mantenerlo in uno stato di minorità e non soltanto in uno stato di subordinazione. Restituire l'esatta dimensione corrisponde anche a una necessità di e a un'ambizione di grandezza di territori che stanno cercando in ogni modo di emergere.
1: Sembrerebbe, Pippo Russo, che non si è mai parlato tanto di geografia come in questo periodo, geografia che diventa politica. Pensiamo soltanto alla questione dell'Artico oppure a Donald Trump che rinomina il Golfo del Messico oppure che ultimamente rinomina il lago Ontario in Lake America. Ecco, atti simbolici, che influenza possono avere questi atti sul modo in cui le persone percepiscono la sovranità e lo spazio nazionale?
2: Ma quello diciamo che gli esempi che lei riportava a proposito del debordante stile di leadership di Donald Trump vanno nella direzione esattamente contraria rispetto a quello che è lo spirito ispiratore della riforma delle mappe rispetto allo schema, al modello di Mercatore. Qui siamo a una politica di potenza da parte di una potenza egemone e di un leader che assolutamente non vede nulla al di fuori del potere personale, di ridefinire e rinominare la geografia a partire dalla propria centralità. L'idea di America che Trump ha in mente non è l'idea dell'America continente, è l'idea dell'America statunitense o quantomeno di un continente che ha uno zoccolo duro forte di egemonia e di forza e di potenza che coincide con gli Stati Uniti. E il potere egemone è anche il potere di dominare, di denominare, scusate. Quando Robinson Crusoe decide che l'indigeno incontrato sulla sua strada si chiama Venerdì, esprime il massimo del potere che è nelle mani di un soggetto. Ed ecco quindi che denominare Golfo delle Americhe o addirittura Stretto di Trump in luogo di Stretto di Hormuz è la massima espressione di potere, il rovescio dello spirito della revisione delle mappe.
1: Questo lapsus dominare e denominare mi sembra molto interessante in
2: Sì,
1: realtà,
2: in effetti le
1: perché
2: parole tradiscono, se, tradiscono e traducono.
1: dominare, denominare effettivamente è, potremmo dire, il programma, parte del programma politico di Donald Trump. Pippo Russo, siamo in chiusura, però diciamo gli spazi fisici tendono a ridursi attraverso l'utilizzo di internet, ma poi attraverso l'economia, i valori condivisi di cui abbiamo parlato tra Canada e Unione Europea, e dall'altra parte però sembra aumentare in alcune situazioni il ricorso al senso di identità, al radicamento territoriale, alle piccole patrie, una contraddizione.
2: Ma io credo che sia l'altra faccia della stessa medaglia. Ci è stato spiegato dopo l'impatto del Covid che stavamo affrontando la fine della globalizzazione, che una tesi mi è parsa quantomeno ardita già nel momento in cui veniva enunciata. Siamo in presenza di una dinamica diversa della globalizzazione. È una globalizzazione che è fatta di mappe caleidoscopiche, di piccole tentazioni feudali che però non possono fare a meno di avere delle connessioni globali e di un risveglio delle identità locali e territoriali che però non possono fare a meno di dialogare con la dimensione
1: E
2: globale.
1: dunque
2: È una mappa estremamente complicata.
1: è una mappa complicata, caleidoscopica effettivamente, e è una mappa che ci fa discutere, come in questo caso la geografia che diventa volontà di potenza. Noi ci lasciamo qui, Pippo Russo, grazie ancora. Domani ultima chiacchierata, appuntamento alle 8:18. A domani.
2: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.

0: Stampa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.